aiutaci di apprezzarla e benedisci questo momento che riflettiamo sulla tua parola nel nome di Gesù. Amen. Dopo queste cose, versetto 22, Gesù viene con i suoi discepoli nel territorio di Giudea e là rimase con loro e battezzava. Ora anche Giovanni battezzava in Enon, vicino a Salim, perché là c'era abbondanza di acqua e la gente veniva e si faceva battezzare. Allora, un piccolo riflessione su questo. Vediamo che nella chiesa primitiva il battesimo veniva fatto per immersione, perché, vedete, ci voleva un certa quantità di acqua per fare un battesimo, no? Un schizzo così non bastava, perché il battesimo cristiano è la figura di essere sepolto, no? Il vecchio uomo viene sepolto sotto le acque, figura della morte del vecchio uomo. E quando veniamo fuori dall'acqua, simbolicamente è la resurrezione di Cristo che viene sepolto il vecchio Craig e risuscita il nuovo uomo creato secondo lo Spirito Santo. E noi parleremo proprio di questo oggi, perché è un paradosso che Dio ci chiama a nuova vita. La Bibbia dice che prima di conoscere Gesù eravamo morti nei falli, nei peccati, giusto? L'abbiamo visto. E accade questo miracolo della nuova nascita, ma appena che siamo nati, Dio ci chiama a morire. E quindi Giovanni battezzava, Gesù battezzava, poi la parola dice che Gesù personalmente non battezzava, ma i suoi discepoli battezzavano le persone. Sorse allora una discussione da parte dei discepoli di Giovanni con i giudei intorno alla purificazione. Così vennero da Giovanni e gli disse: Maestro, o rabbino, colui che era con te al di là del Giordano, riferisce a Gesù, a cui hai reso testimonianza, ecco che battezza e tutti vanno da lui. Quindi i discepoli di Giovanni sono un po' preoccupati. Giovanni, oh, ma guarda che Gesù sta facendo una denominazione là. Noi siamo i battisti e lui sta facendo la chiesa del Nazareno. Che in America fa ridere perché c'è una denominazione che si chiama Nazarene Church, che in Italia non c'è. Però vedete che il settarismo c'era già da sempre. Allora sono preoccupati. Giovanni, guarda che loro stanno battezzando, è la competizione. I discepoli di Giovanni chiaramente qui ancora non capivano, perché anche riferiscono, no, colui che era là con te al fiume che tu hai testimoniato. Però stanno facendo loro un loro gruppo, no? Tu, Giovanni, devi fare qualcosa. E mi piace tantissimo la risposta che Giovanni fa. Giovanni rispose e disse: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Ricordate cosa ha detto Gesù in Giovanni 15:5? Separati da me non potete fare nulla, zero. Gesù ancora non aveva detto questo, ma Giovanni già capiva questa verità spirituale. Dice: se io ho avuto qualcosa, se Dio mi ha usato nella vostra vita, non è del mio. Io non sono qui per fare una denominazione Chiesa Giovanni Battista. Avete capito male? Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a Lui. Io non sono il Messia. Io sono stato chiamato da parte di Dio, ma io sono stati chiamati, l'abbiamo già visto qualche settimana fa, il ministero di Giovanni di preparare la via del Signore, che è anche il nostro ministero, di andare alla gente e preparare la strada per Gesù, di annunziare il Messia.
E poi in versetto 29 lui usa una similitudine per farli capire, colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e lode si rallegra grandemente alla voce dello sposo, perciò questa mia gioia è completa. Bisogna che egli cresca e io diminuisca. Quindi Giovanni usa una storia che è molto familiare per gli ebrei, no? Il matrimonio, anche per noi, ma bisogna anche capire il matrimonio ebraico, che è diverso da quello cristiano, diciamo, come facciamo in Italia o negli Stati Uniti. Era un rituale molto più lungo, e senza entrare in tutti i dettagli, magari qualche volta farò un studio proprio sul matrimonio ebraico, perché è interessantissimo tutti gli aspetti del matrimonio ebraico. Ma in poche parole, dopo il fidanzamento, no, ufficialmente, un po' come si faceva in Sicilia una volta, no? Non si era ufficialmente fidanzati finché, giusto, le famiglie si incontravano e si presentavano in casa. Quando io sono arrivato in Italia nei fine degli anni Ottanta, ancora si usava in Sicilia questo fatto, no? E magari qualche famiglia ancora è così, no? Finché lui non viene in casa, no, non è ufficiale. Il fidanzamento ebraico era molto, una cosa molto seria. E per gli ebrei, quando uno faceva il fidanzamento, era come fossero sposati già, no? Era cosa, come una cosa sigillata. L'unico motivo che si poteva rompere un fidanzamento era se veniva scoperto che la ragazza non era vergine o qualcosa molto grave. Quindi c'era il fidanzamento e la sposa poi era a casa di suo papà. Lo sposo andava a preparare una casa per la sposa. Ricordate le parole del nostro Signore: io vado a preparare un luogo per voi, e se io vado, io ritornerò a prendervi. E noi siamo in questo periodo adesso. Siamo la Chiesa fidanzati con Gesù, e Gesù ci sta preparando una casa. Ok? Quando la casa era pronta e era il tempo del matrimonio, allora la sposa, la famiglia della sposa più o meno sapeva più o meno del tempo. No, loro sapevano, però loro non sapevano né il giorno né l'ora in cui arrivava lo sposo. Quindi lei deve essere sempre pronta. Ricordate la parabola dei 10 vergini? Questa è proprio una parabola di un matrimonio ebraico, perché la sposa, no, lei sapeva più o meno tipo in questa settimana verrà, ma lei non sapeva neanche il giorno o l'ora in cui doveva arrivare lo sposo. E quindi l'amico del sposo, quello che noi chiamiamo magari il testimone, no, senza preavviso lui arrivava e faceva un grido fuori dalla casa della ragazza: arriva lo sposo! E a questo, e poi a quel momento, no, lei si alzava, si preparava, no? E lo sposo arrivava e rapiva la sposa, cioè rubava la donna e la portava via senza la famiglia per 7 giorni, e veniva consumato il matrimonio. E poi alla fine dei 7 giorni si celebrava la cerimonia delle nozze, no? Che abbiamo visto quando Gesù ha cambiato l'acqua in vino. E c'era questa lunga festa, e poi i genitori presentavano lo sposo e la sposa sotto questa cupola che si chiama ciuppa, e dice: ecco i sposi. Ok? Quando Giovanni qui parla del, no, io non sono lo sposo. Perché in un matrimonio chi sono le figure centrali? Chi? No, il pastore. No? Chiaro, lo sposo e la sposa e la loro giornata. No?
A me piace il matrimonio un sacco perché no, tu vedi come magari quel ragazzo o quell'uomo, no, magari davanti al mondo non sono nessuno, magari sono l'ultimo chiodo in una fabbrica o anche l'ultimo chiodo nella loro famiglia, ma quando è il giorno del loro matrimonio, non è bello, no, che tutti, come oggi è la tua giornata, come noi siamo qui tutti per te, tu sei la onorata. E Giovanni dice, io non sono né lo sposo né la sposa. Il mio compito è di precedere lo sposo e fare l'annuncio che lo sposo è arrivato. E lui l'ha fatto quando ha battezzato Gesù, no, nel Giordano, ed ha detto, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Lui ha presentato lo sposo a questo mondo. Ma lui dice, adesso il mio compito è finito. Gesù ha dichiarato che fra gli uomini non è nato più grande uomo fuori di Giovanni. Avete mai letto quel passo? Adesso non mi ricordo esattamente dove si trova. Però vi dico che chi è l'ultimo nel regno di Dio è più grande di lui. Perché Giovanni Battista, anche se si trova nel Nuovo Testamento, lui era veramente l'ultimo profeta del Vecchio Testamento, del Vecchio Patto. E Gesù ha dichiarato che lui era il più grande perché tutti i profeti del Vecchio Testamento prima di Gesù, prima che arrivasse il Messia, prevedevano il Messia, no? Loro avevano visto in visioni, in profezie, profeticamente loro profetizzavano riguardo il Messia, loro parlavano del Messia, ma Giovanni Battista, lui ha visto il Messia. E perciò Gesù dichiara che fra gli uomini non c'è più grande di Giovanni Battista, perché lui ha avuto il privilegio di non solo parlare di Gesù, ma presentarlo al mondo. E lui dichiara qui, io quando ho fatto il grido, quando ho fatto l'annuncio, cari discepoli miei, io non sto qui per fondare la Chiesa Battista, anzi io voglio che voi seguite lui. Perché io devo diminuire e lui deve crescere. Questo dovremmo fare delle placche, magari adesso mi è venuta un'idea, li faremo, li venderemo nella tavola dei libri, che ognuno di noi possiamo metterlo sopra la porta, no? O nella macchina o sopra la nostra scrivania. Bisogna che egli cresca e io diminuisca. Perché è un principio del regno di Dio ed è importante che noi comprendiamo questo principio. Come ho detto prima, secondo Dio, noi prima di nascere di nuovo, noi eravamo per Dio morti, nei falli e nei peccati, non avevamo niente da offrire a Dio, e Dio miracolosamente ci ha rigenerati per la sua parola e per lo Spirito Santo. Amen. Noi spiritualmente eravamo morti, non avevamo nessun merito davanti a Dio. Dio ci ha rigenerato per lo Spirito Santo e perciò Paolo dice in 2 Corinzi, se uno è in Cristo è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono nuove. Ma c'è un problema perché il nostro spirito è nuovo, ma ancora abbiamo questo bagaglio della carne. E quindi appena che Dio ci ha rigenerato spiritualmente, la prossima opera che Lui ha nella nostra vita, e mi dispiace di darvi questa brutta notizia, è di ucciderci. Come? Dio di amore ci vuole uccidere? Mi dispiace, sì, è così. Quel vecchio uomo. E non solo è un principio per Giovanni che lui deve crescere e io devo diminuire, per ognuno di noi. Da quel primo secondo che siamo nati di nuovo, lo Spirito Santo comincia un processo nella nostra vita che noi chiamiamo santificazione.
E per fede, spiritualmente, noi siamo già in Cristo Gesù nei luoghi celesti, ma la vita che viviamo qui sulla terra c'è questo processo in cui Dio adopera in noi questa santificazione, in cui la nostra vita viene sempre meno e meno controllata da noi e sempre di più controllata dallo Spirito Santo. E magari qualcuno protesta e dice: ma pastore, io non voglio morire. Mi dispiace, tu devi morire. Io devo morire. Girate adesso nel Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 23. Gesù sta parlando: se qualcuno vuole venire dietro di me, rinnega se stesso, prende da ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi rovina se stesso e va in perdizione? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, anche il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre dei santi angeli. Quindi Gesù qua ci introduce a questo principio: chi vuole salvare la vita o chi vuole sperimentare la vera vita la deve perdere. Non è quello che il mondo ci ha insegnato, giusto? Il mondo ci ha insegnato di salvare noi stessi e ammazzare gli altri, no? Di scavalcare sopra gli altri, di cercare di sempre mettere noi stessi in primizia, primato, no? Di avere la superiorità degli altri, di dominare gli altri. Ma Gesù ha detto: no, se tu vuoi la vera vita, non è salendo in su, ma scendendo in giù. Anche qui in Italia c'è un'interpretazione di versetto 23 molto sbagliato, no? Ogni giorno prendi la sua croce e mi segue, e molti, no, in Italia si sente, è proprio un linguaggio comune: questa è la mia croce, mia moglie, no, i miei figli, o mio marito, amen sorelle. Hai detto un amen fratello? Mio lavoro, questa malattia, questa difficoltà, sto attraversando un calvario. Ma questo non è il concetto biblico di prendere la tua croce. Quello che Cristo sta dicendo ai noi credenti, che tu ogni mattina ti devi svegliare e comprendere che il vecchio uomo è stato sepolto con Gesù, che tu devi camminare in novità di vita, che tu ogni giorno non basta rendere la tua vita a Cristo una volta, 20 anni fa, io sono andato avanti nella chiesa, ho dato la mia vita a Gesù. Bene, hai fatto bene. Ma seguire Gesù è una cosa quotidiana, in cui ogni giorno noi rinneghiamo noi stessi e diciamo: Signore, sia fatta la tua volontà nella mia vita. E posso assicurarvi, perché io sono credente da 30 anni, che noi possiamo combattere, noi possiamo resistere, ma dopo 30 anni di combattere e resistere, sono convinto che Dio vince sempre. Quindi è meglio arrenderci. Perché chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Ma chi la perderà per causa mia la salverà. Girate adesso nel Vangelo di Giovanni, capitolo 12, sempre in versetto 23.
Ma Gesù rispose a loro dicendo: l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segue, e là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Allora, chiaramente, Gesù stava profeticamente parlando della sua morte, perché no, lui dice in versetto 23, è arrivata l'ora che il figlio dell'uomo deve essere glorificato, e quindi questo granello, no, di frumento che deve cadere a terra, lui parla di se stesso. Ricordate Pietro: no Signore, no, mai sia che tu muori. E cosa ha detto Gesù? Vai indietro di me, Satana. Noi viviamo in un mondo oggi in cui c'è un falso Vangelo predicato anche nelle chiese evangeliche, no? Che il piano di Dio per ogni credente è che tu sarai straricco, tu sarai perfetta salute, che tutta la tua vita andrà sempre alla perfezione. Questo è un falso Vangelo, la Bibbia non parla mai di questo. E mi piace, la mia carne piace, no? Un Vangelo in cui io non devo morire, io non devo diminuire, io posso godere tutte le cose di questa vita e anche quello dopo. Ma questi non sono insegnamenti o la parola di Gesù Cristo. Gesù ha detto: se tu vuoi salvare la tua vita, tu la perderai. E magari alcuni di noi, Signore, ci benedirà anche materialmente, ma non può essere lo scopo della nostra vita, perché è idolatria, è carnale. E questo falso Vangelo fa appello alla carne. Invece la parola di Dio non... Gesù non... Avete mai notato che Gesù non fa mai appello all'uomo? Ricordate quando lui parlava: chi non mangia la mia carne, chi non beve il mio sangue, non ha nessuna parte di me? E la maggior parte dei discepoli si scandalizzarono e hanno lasciato di seguire Gesù. Ricordate? Gesù non è questo: no, per favore non mi lasciate. No, io voglio la mega chiesa, voglio tanti seguaci. Dai, tornate, io cancellerò quello del mio sermone. Parlerò solo cose dolci e zuccherate, quello che voi volete sentire. Ha fatto così il nostro Signore? Beh, lui ha guardato i suoi e ha detto: anche voi? La porta è lì. Ma Pietro ha detto una cosa bellissima: dove potremo andare, Signore? Solo tu hai le parole di vita eterna. La morte ci spaventa, ma secondo la parola di Dio noi possiamo trovare, l'unico modo di trovare la vera vita è attraverso la morte. Come questo principio è vero nella vita di Gesù, no? Lui è quel granello di frumento che è caduto a terra, è stato sepolto, e attraverso la sua morte, eccoci qui questa mattina. Un popolo trasformato. Un popolo trasportato dalla morte alla vita, un popolo trasportato dalle tenebre alla sua mirabile luce. E chiaramente noi credenti non possiamo noi aggiungere niente a quello che Gesù ha fatto. Quando lui ha dichiarato in croce: è compiuto, è compiuto. Però è anche vero che se noi vogliamo essere usati da Dio e se noi vogliamo vedere frutto nella nostra vita, dovremo morire. È un principio spirituale. Gesù dice: se questo granello di frumento non muore, rimane solo. No? Chi ha l'orto, chi ha mai seminato, se tu lasci un seme su scaffale, fa qualcosa?
No, è sempre là, deve essere sepolta e poi germoglia e produce, non produce un altro seme, produce un albero. E anche Dio chiama noi, in un certo senso, a morire noi stessi, di sacrificare la nostra vita per gli altri. Girate adesso.

Io voglio aggrapparmi fermamente alla vita, alle mie cose, ai miei vizi. Ma qui anche Paolo, parlando con i Corinzi, versetto 7 di capitolo 4, ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non di noi. Come ha detto Giovanni, nessuno può avere niente se non è dato dal cielo. Noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti a estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti, portando di continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifeste nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo continui esposti alla morte a motivo di Gesù, affinché la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, così che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Allora, per comprendere chiaramente di cosa sta parlando Paolo, come ho detto già, la nostra redenzione è stata completata da Gesù. Non è che io o tu muori per un altro per il perdono dei loro peccati. Però, vi faccio un esempio. Diciamo che il Signore ha chiamato Paolo, dice: Paolo, io ti ho chiamato a predicare la mia parola ai gentili e portare loro la parola della vita eterna. Secondo voi Paolo aveva una scelta in questa cosa? Certamente aveva una scelta. Lui poteva dire: ma Signore, io sto ascoltando i cassetti di Benny Hinn adesso, e Benny Hinn ha detto che non devo andare come missionario, io posso stare qui, essere ricco a Antiochia, farmi una mega chiesa, farmi adorare da tanta gente. Sto scherzando, comprendo, non c'erano i cassetti di Benny Hinn 2000 anni fa. Voi mi comprendete? Spero. Avete pazienza con me? Amen. Giovanni, sì. Paolo poteva resistere. Ma perché devo andare a Corinto? Ma quelli sono pagani, Signore. Non posso io... Mi piace la chiesa di Antiochia. La lode è bellissima. Mi piace la predica. Hanno un buon ministero per i bambini. Non posso, Signore, io servirti qua, essere un figlio di Dio semplice? Secondo voi Paolo potevo dire così, ragionare così? Sì, certo potevo farlo. Lo facciamo tutti noi, fanno credenti in tutto il mondo, ognuno di noi facciamo scelte. E i Corinzi avrebbero ricevuto la parola di Dio? Comprendete dove voglio arrivare? Cristo è morto per provvedere per la salvezza, ma noi dobbiamo morire per portare questa notizia alla gente. E anche qui in Italia non bisogna andare come missionario in un'altra nazione. Magari dove tu vivi, nella fabbrica dove lavori, Dio ti chiama di umiliarti, di morire, in modo che la vita di Cristo si manifesti in te. Perché Gesù vuole rivelare la sua gloria in ognuno di noi. Dobbiamo cancellare dalla nostra mente questa mentalità cattolica romana che c'è il clero, il pastore, gli anziani della chiesa devono fare queste cose, e io sono un povero membro semplice di chiesa. No. Ogni figliolo di Dio è missionario. Ogni figliolo di Dio è chiamato da Dio a proclamare la sua parola. Ogni figliolo di Dio è chiamato a morire. E alla fine non è una brutta notizia, è una bellissima notizia. Perché ogni spazio che noi rendiamo a Cristo, no? In ogni area della nostra vita che noi diciamo: ok, Signore, prendi anche quello. Allora la vita di Cristo si manifesta in noi e sperimentiamo la vera vita. E Paolo diceva ai Corinzi: io sto sperimentando la morte
Io sto sperimentando la sofferenza.

0: differenza? Io sono stato lapidato, vituperiato, picchiato, frustrato, incarcerato, ma voi avete ricevuto il Vangelo della vita e non me ne pento neanche per un secondo. C'era un pastore tedesco molto famoso, Dietrich Bonhoeffer. Qualcuno ha mai sentito? Alcuni, no? Mi sembra che c'è la sua biografia in italiano, molto interessante. Lui era un pastore tedesco durante il regno dei nazisti. E purtroppo in Germania non solo la Chiesa Cattolica non ha detto niente riguardo al nazismo, anche se il Papa sapeva che stavano mettendo gli ebrei nei forni, sapevo tutto, ma anche molte chiese protestanti hanno tenuto la bocca chiusa. Quando Hitler si sorgeva, molto di loro anche hanno tessuto, perché non volevano essere perseguitati. Ma Dietrich Bonhoeffer non era uno di questi uomini, era un uomo di Dio. E lui ha alzato la voce e lui pubblicamente ha detto, questo non va bene. Lui pubblicamente ha detto, Hitler è un diavolo. E potete capire, non ha procurato tante amicizie nel governo nazista, e quindi lui è stato arrestato. Lui è stato incarcerato in un campo di concentramento e lui è stato ucciso in un campo di concentramento. E lui ha anche scritto nel campo di concentramento, molto interessante le cose che lui ha scritto. E mi ricordo una cosa che lui ha scritto che mi è rimasto sempre. Sai quando tu senti quelle cose come lo Spirito Santo li fonde nel tuo essere, no? E lui ha detto, quando Cristo chiama un uomo, lo chiama a morire. E anche Gesù, anche noi, come l'Apostolo Paolo, ci chiama a questo. E magari se ti dispiace, mi dispiace per te perché non hai compreso ancora la cosa meravigliosa che Dio vuole fare nella tua vita, vuole fare nella mia vita. E c'è un grande combattimento, no? Avete mai visto il bambino che si butta a terra dai calci? Ah, io non voglio! No, dice, ti deve vestire o ti deve, dobbiamo andare via. Qualcuno ha mai osservato questo atto? Solo io? Dice, mamma mia! Piccolo mostro. Fratelli e sorelle, no? Secondo me a volte anche noi siamo così, no? Il Signore dice, Craig, io ho dato tutto per te. Tu sei disposto a dare la tua vita per gli altri? Tu sei disposto a morire in modo che la mia vita si manifesti nella tua vita? E io voglio confessare davanti a te, io non lotto anche per me. Non voglio che uno pensi che io sto qui dall'alto che parlo in basso. È una lotta fino alla morte. È una battaglia mortale. Perché il vecchio uomo, no? Lui è come col no, io non voglio morire! Ma lui deve morire. Lui deve morire. Quanti di voi volete vedere veramente un risveglio in Italia? Amen. Ma è facile dire amen, giusto? Cosa ci è costato a dire amen? E non voglio mettere in dubbio, no, però se le parole non ci costano niente. L'altro giorno un fratello che non è di qua ci siamo visti e mi ha detto, ti voglio bene, fratello? No? E ho pensato, ma è facile, perché io so che questa persona non mi vuole bene. Perché so cosa combina questa persona. Ma comunque, Dio lo benedica. Però, dopo che lui ha detto questo, ho pensato, ho detto, ma è facile dire parole? Non costa niente a dire parole così, po'. Ma è un'altra cosa di mettere in azione. le nostre parole. Se noi vogliamo vedere un risveglio in Italia, siamo noi che dobbiamo decidere di avere un risveglio in Italia. E abbiamo parlato, non penso che il risveglio cadrà come una nuvola, così. Quando io sono arrivato qui, sono andato a un incontro di pastori nel Triveneto, e un pastore che viene da Bassa Italia, che ha una chiesa qui in Veneto, dice: fratello Craig, i veneti sono duri. E il Veneto è conosciuto nel mondo evangelico come una zona abbastanza difficile per l'opera di Dio, anche se secondo me ci sono altre aree ancora più difficili. Ma io sono arrivato alla conclusione che i veneti non sono duri e neanche l'Italia è dura, ma siamo noi la Chiesa, siamo noi duri. Siamo noi duri che stiamo lì a gridare, a dare calci, non voglio morire. Ma se noi non cadiamo a terra, non produrremo frutto. E questo è il volere di Dio per ognuno di noi, non è solo per me. È giusto, pastore, tu devi morire. Anche tu. Tutti noi. Un ultimo passo che voglio vedere in Galati capitolo 2. Perché Paolo, al contrario di me, io non sono arrivato ancora a questi livelli, perché noi sappiamo che Paolo, ispirato dallo Spirito Santo in quello che lui scrive, e lui fa certe affermazioni riguardo la sua vita che sono veramente forti, no? Come: seguite me, come io seguo Gesù. E anche qui in Galati capitolo 2, versetto 20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Secondo me, quando noi comprenderemo come Paolo appieno quello che Gesù ha fatto per noi, allora potremmo dire: sì, Signore, anche io. E magari tutti noi questa mattina possiamo, anche per fede, dire: anche io sono stato crocifisso con Cristo. Ma secondo me ancora molti di noi, no? Abbiamo un culto cristiano troppo solo della domenica mattina. No, io sono cristiano per 2 ore in chiesa, poi il resto della settimana. Ma Gesù ci chiama ogni giorno: prendete quella croce, Craig, metti da parte il tuo orgoglio, metti da parte le tue cose e lascia che io vivo la mia vita qua. Che io manifesto il mio amore alla gente. E questo è l'unico modo che noi porteremo frutto. Perché noi non possiamo portare frutto, l'avete compreso? Cioè, Craig non è capace di portare frutto. Ma Gesù in me sì. Gesù è in grado di portare frutto. Per tanti anni come credente io pregavo: Signore, dammi più amore, dammi più fede, dammi più questo, dammi più quello, no? Tutti i frutti di Galati. Ma non ho bisogno di più amore, più pace, più gioia, più questo. Ho bisogno di più di Gesù. Perché se Gesù, lui è tutte quelle cose. Voglio amare le persone. Io non posso amare le persone, ma Gesù li ama già. E se io permetto il Signore, allora lui li amerà attraverso di me. Ma bisogno, no? Ed è interessante perché in Giovanni capitolo 3 viene usato 3 volte questa parola bisogno. In versetto 7, dove è scritto dovete nascere di nuovo, con la parola, la stessa parola che bisogna, che nascete di nuovo. Versetto 14, bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. E poi in versetto 30, bisogna che lui cresce e che io diminuisca. Che il Signore veramente ci dia la grazia ogni giorno di svegliarci e dire: Signore, eccomi qua. La vita che ora vivo è la fede di figlio di Dio che morì per me, no, e ha dato se stesso per me. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Davide regnò per 40 anni, 7 anni e mezzo a Ebron, sopra la tribù di Giuda, i restanti 33 a Gerusalemme, sopra tutto Israele. Grazie alle sue ottime qualità di guerriero e ai numerosi combattimenti sostenuti, oltre a regnare su tutte e 12 le tribù e sul loro territorio che si estendeva da Dan a nord fino a Beersheba a sud, era riuscito a sottomettere tutte le popolazioni dei dintorni, gli Ammoniti, i Moabiti, i Filistei. Tutte queste nazioni pagavano tributi ad Israele. Durante il governo di Salomone tale stato di cose perdurò, così che egli ebbe un tempo pacifico. Un giorno, sentendosi ormai prossimo alla morte, Davide chiamò presso sé il figlio Salomone per fargli le sue ultime raccomandazioni. «Sto per andarmene per la via comune a tutti i mortali», disse. «Tu, figlio mio, sii forte e comportati da uomo. Sii fedele all'Eterno e cammina nelle sue vie. Osserva e metti in pratica le leggi e i comandamenti del Signore, Dio tuo, secondo quanto sta scritto nella legge di Mosè, affinché tu riesca in tutto quello che intraprenderai». Gli parlò anche di alcuni uomini coi quali aveva avuto rapporti durante la sua vita e lo esortò a punirne alcuni e a premiarne altri. In seguito Salomone ubbidì a queste disposizioni di Davide. Abiatar fu rimosso dall'ufficio sacerdotale e sostituito con Zadok. Così si adempì la condanna che Dio aveva pronunciato a Shiloh contro la discendenza di Eli. Joab fu messo a morte per aver ucciso i due capitani Abner e Amasa senza che Davide ne sapesse nulla. Infine Ashimei, l'uomo che aveva maledetto Davide e gli aveva lanciato contro dei sassi mentre fuggiva davanti al figlio ribelle Absalom, fu ordinato di non lasciare per nessuna ragione a Gerusalemme. Più tardi Shimei contravvenne al divieto e fu ucciso. Verso gli ultimi anni del suo regno, Davide aveva dato a suo figlio molti consigli ed istruzioni per la costruzione del Tempio. Come sappiamo, egli stesso aveva avuto in cuore di edificare un Tempio al Signore. Ma Dio non glielo aveva permesso, perché essendo stato un uomo di guerra, aveva sparso molto sangue. Allora il vecchio re aveva ammassato una gran quantità di materiali per facilitare il compito a Salomone. Aveva anche preparato il progetto dell'edificio e oltre a questo non aveva mai cessato di incoraggiar Salomone a intraprendere il lavoro senza timore, benché la realizzazione richiedesse determinazione e sforzo costante. Aveva anche esortato il popolo a contribuire alla costruzione con materiale e manodopera. E prima di morire aveva avuto la soddisfazione di vedere i suoi sudditi offrire a Dio tutto quello che potevano e con tutto il cuore. Davide aveva avuto cura di organizzare anche il servizio nel Tempio, suddividendo i Leviti in categorie adatte a compiti specifici. Così vi erano i sacerdoti proposti ai sacrifici veri e propri, gli scrivani, i giudici, i cantori, i portinai e così via. Li aveva regolati in gruppi che dovevano alternarsi nel servizio in modo che tutti facessero il loro turno e poi fossero liberi di tornare a casa. Il re Davide aveva saputo organizzare solidamente anche l'esercito, formando 12 divisioni di 24.000 uomini agli ordini di 12 capitani. Ogni divisione doveva prestare servizio un mese all'anno sotto il suo capitano. Prima di morire, benedisse il Signore per tutto ciò che gli aveva fatto e lo lodò per ogni sua opera. Volle anche confermare l'unzione di Salomone a re di Israele e a tale scopo radunò il popolo e offerse molti sacrifici a Dio, onde apparisse chiaro a tutto il paese che Salomone avrebbe regnato dopo di lui e che sarebbe stato il conduttore della nazione. Grazie a tutti questi saggi ordinamenti, alla sua morte lasciò un regno saldo e stabile. Le sue spoglie mortali furono sepolte nella città di Davide.

Salomone sposò la figlia di Faraone e la portò con sé nella città di Davide, imparentandosi così con il re d'Egitto. A quel tempo l'arca del Signore si trovava a Gerusalemme, dove l'aveva portata Davide, mentre l'altare degli olocausti si trovava a Gabaon. Salomone e i suoi sudditi avevano però l'abitudine di offrire sacrifici in luoghi svariati, che si trovavano sempre in posizione elevata, alture, colline e via dicendo. In seguito, quando la costruzione del Tempio venne ultimata, questa usanza venne proibita. Un giorno Salomone radunò i suoi cortigiani di più alto rango e partì con loro per Gabaon, dove si trovavano l'altare degli olocausti e la tenda di convegno di Dio. Su quell'altare Salomone fece offrire 1000 sacrifici al Signore. Una notte, mentre si trovava ancora a Gabaon, il Signore gli apparve in sogno e gli disse: «Chiedimi qualunque cosa tu vuoi che io ti dia». Colpito dalla generosa offerta, Salomone gli rispose con umiltà: «Tu hai trattato con gran benevolenza mio padre Davide e hai voluto far regnare me al suo posto. Mi hai fatto re di un popolo numerosissimo, tanto da non potersi contare. Io non sono che un giovinetto e non so come comportarmi. Dammi dunque saggezza e discernimento affinché io sappia guidare questo popolo e distinguere il bene dal male». Il Signore fu contento che Salomone gli avesse fatto una tale richiesta e disse: «Poiché tu mi hai chiesto questo dono invece di richiedere per te una vita lunga o ricchezze o la morte dei tuoi nemici, io voglio accontentarti. Ti do un cuore saggio e intelligente, tanto che uno così non ci fu mai prima di te, né ci sarà dopo. Inoltre voglio darti anche quello che tu non mi hai domandato, ricchezza e gloria, tali che in tutta la tua vita nessuno potrà esserti paragonato. E se camminerai nelle mie vie, osservando i miei comandamenti come fece tuo padre Davide, ti darò anche lunga vita». Risvegliatosi dal sonno, Salomone tornò a Gerusalemme e fece offrire altri sacrifici davanti all'arca di Dio. Il re riprese la sua vita di palazzo, ma ben presto la sua capacità di distinguere il bene dal male ebbe occasione di venir messa alla prova. Un giorno due donne vennero introdotte alla sua presenza e una di esse gli disse: «Ascoltami, ti prego, mio signore, io e questa donna abitiamo nella stessa casa e tutte e due abbiamo avuto un bambino. La notte scorsa il bimbo di questa donna è morto. Mentre dormiva lo ha involontariamente soffocato col proprio corpo. Appena se n'è accorta e mentre io dormivo ancora ha preso il mio bambino dal mio letto e mi ha messo quello morto. Alzandomi stamattina ho visto che quello che avevo vicino non era mio figlio». Ma l'altra donna replicò: «No, quello morto è tuo figlio e quello vivo è il mio». «Tu menti», ribatté la prima, «quello vivo è il mio, quello morto è il tuo». E l'alterco continuò davanti al re, finché Salomone disse: «Una dice, mio figlio è quello vivo e il tuo è quello morto. L'altra dice, no, tuo figlio è quello morto e quello vivo è mio». Poi, rivolto ai servi, ordinò: «Portatemi una spada». Quando gliela presentarono, il re ordinò: «Dividete in due il bambino vivo e datene metà all'una e metà all'altra». A tali parole, la donna a cui in realtà apparteneva il bambino si sentì mancare e supplicò: «No, no, per pietà, mio signore, date pure a lei il bambino vivo, ma non uccidetelo». L'altra invece insisté: «No, no, non sarà né mio né tuo, si divida». Allora il re prese la sua decisione e ordinò: «Date il bambino vivo alla prima, senza ucciderlo, perché la madre è lei». La notizia della saggezza che il re aveva dimostrato in quell'occasione si sparse ben presto in tutto Israele e il timore e il rispetto per lui si accrebbero, perché tutti potevano vedere che Dio gli aveva dato sapienza affinché potesse giudicare e governare con giustizia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Vorrei, amici ascoltatori, cedere subito la parola al nostro amico Stefano, il quale parlerà della terza parte del tema I cieli raccontano la gloria di Dio. Ascoltiamolo pertanto dopo, come nostra consuetudine, l'ascolto di una canzone.

0: In questi incontri abbiamo cercato di studiare assieme alcune delle meraviglie del nostro sistema solare e dell'universo, di cui la nostra Terra e il sistema solare sono solo relativamente una piccolissima parte. Prima di lanciarci di nuovo a visitare astri lontani, penso che sia utile osservare il modo con cui l'uomo ha cercato di imitare alcune opere del Creatore. I primi spostamenti dell'uomo sulla Terra venivano fatti a piedi e i viaggi erano limitati dalla distanza che si poteva coprire con questo mezzo di locomozione. Ma l'uomo, guardandosi attorno e cercando mezzi migliori, pensò di domare e cavalcare qualche animale, il cavallo per esempio, o il cammello, così allargando grandemente il raggio dei suoi viaggi. Ma a parte l'invenzione della ruota, per migliaia di anni l'uomo non ebbe altre ispirazioni in materia. I suoi limiti erano determinati dalla velocità e dal vigore del cavallo. Poi arrivò il XIX secolo e fu come se si fosse aperta una nuova porta nel pensiero umano, la porta dell'ingegno e dell'invenzione. L'invenzione della macchina a vapore fu presto applicata per azionare un veicolo e così presto nacque la locomotiva. La prima locomotiva di Stephenson, il Rocket, cioè il razzo, viaggiava a 19 km all'ora, ma non doveva trascorrere molto tempo per raggiungere la velocità di 100 km all'ora. Negli ultimi anni del secolo scorso comparve l'automobile, seguito poco dopo dall'aeroplano. Fra le due guerre mondiali di questo secolo, il barone tedesco Fritz von Opel fece alcuni esperimenti con razzi a motore e questo principio di propulsione è ora usato con successo per mettere in orbita attorno alla Terra satelliti artificiali che viaggiano alla velocità di quasi 9 km al secondo, circa 32.000 km all'ora. Verso la fine del secolo scorso, Giulio Verne, pioniere della letteratura fantascientifica, scrisse un romanzo, Il giro del mondo in 80 giorni, e fu considerato così ridicolo che Verne fu chiamato il francese menzognero. Oggi il giro del mondo è stato compiuto in un'ora e un quarto, e questa è la velocità massima, perché una velocità maggiore forzerebbe il veicolo spaziale fuori dall'orbita della Terra. Che progresso scientifico incredibile! Entro circa 150 anni, la velocità in cui l'uomo viaggia è aumentata da quella del galoppo di un cavallo a quella che misuriamo in migliaia di chilometri all'ora, una velocità così fantastica che l'uomo può ora proiettarsi al di fuori dell'orbita della Terra. Nella Bibbia, l'ispirata parola di Dio, viene detto dal profeta Daniele che al tempo della fine la conoscenza aumenterebbe e i viaggi aumenterebbero. E il profeta Naum, profetizzando nel nome di Dio i giudizi futuri, parla di veicoli che sembrano fiaccole, che guizzano come folgori. Vediamo l'avverarsi di questa profezia oggi. La Bibbia parla dei nostri giorni come gli ultimi tempi e dice che il tempo sarà breve. Così scrive l'autore dell'Epistola agli Ebrei: ancora un brevissimo tempo e colui che ha da venire verrà e non tarderà. Colui che venne una volta come il Salvatore ritornerà come giudice. Gesù ci disse nel suo grande discorso profetico prima della sua passione che quando vediamo compiersi queste cose dobbiamo alzare il capo, la nostra emancipazione è vicina. Quando Gesù assumerà la prerogativa di giudice, l'offerta di salvezza per fede cesserà. Dunque, caro ascoltatore, dobbiamo essere in tempo. Lo studio delle profezie bibliche è un campo vasto e affascinante, e se siamo scettici ci convincerà non solo dell'ispirazione della Bibbia, ma della realtà degli avvenimenti in essa chiaramente predetti e già adempiuti e della veridicità delle profezie pure chiaramente affermate, ma il cui futuro adempimento è certo e in molti casi prossimo. Ad esempio, le Sacre Scritture, secoli prima della venuta di Cristo, avevano predetto il luogo della nascita del Messia, Betlemme, la sua nascita da una vergine, la sua vita santa senza peccato e poi le sue sofferenze per mano dei capi del suo popolo. E la passione del Salvatore è predetta non in termini generici, ma con dettagli così specifici che se non si fossero adempiuti, avrebbero giustificato dubbi sull'integrità della testimonianza profetica delle Sacre Scritture. Ad esempio, nel Salmo 41 leggiamo questo lamento profetico: perfino l'uomo col quale vivevo in pace, nel quale confidavo, che mangiava il mio pane, ha alzato il calcagno contro di me. Tutti sappiamo che Giuda Iscariota, uno dei 12 discepoli, intimo amico di Gesù, lo tradì ai capi di Israele, provocando il suo arresto e la sua condanna a morte. Fu profetizzato da Zaccaria che il prezzo che doveva essere pattuito quale compenso per il tradimento del Messia doveva essere 30 pezzi d'argento, l'esatto prezzo offerto dai sacerdoti a Giuda e da lui accettato. Un altro esempio: i piedi e le mani del Messia dovevano essere forati. Davide dice nel Salmo 22, parlando profeticamente di Gesù: uno stuolo di malfattori m'ha attorniato, m'hanno forato le mani e i piedi. Questo 1000 anni prima della crocifissione di Cristo, quando questo barbaro metodo di esecuzione non era ancora stato inventato. Nel Salmo 22 leggiamo questo pure: spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Ciò che avvenne precisamente come predetto, di cui leggiamo nel racconto del Vangelo di Giovanni. I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e se ne fecero 4 parti, una parte per ciascun soldato, e la tunica. Or la tunica era senza cuciture, tessuta per l'intero dall'alto in basso. Dissero dunque fra di loro: non la stracciamo, ma tiriamo a sorte a chi tocchi. Il profeta Amos predisse che in quel giorno il sole tramonterebbe a mezzogiorno e in pieno giorno le tenebre coprirebbero la terra. Tanto Matteo quanto Luca affermano che da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fecero tenebre per tutto il paese, essendosi oscurato il sole. Ci manca il tempo di enumerare tutte le profezie scritte secoli prima della venuta di Gesù, molte delle quali si avverarono entro poche ore: la sua intercessione per i suoi persecutori, la sua sete, il suo grido dalla croce, la sua morte, il significato spirituale della sua morte. Concludiamo con questa profezia di Isaia: gli avevano assegnata la sepoltura fra gli empi, cioè i ladroni che con lui erano stati crocifissi, ma nella sua morte egli è stato col ricco. La sua sepoltura fu infatti nella nuova tomba del ricco Giuseppe di Arimatea. Caro ascoltatore, se queste numerose profezie e molte altre si sono avverate alla lettera, quale giustificazione abbiamo per credere che le altre, che concernono noi, i nostri tempi, il prossimo intervento di Dio in Cristo, il nostro eterno destino, non si avvereranno? I segni che il Signore stesso indica devono precedere la sua venuta, ma i suoi grandi discorsi profetici si stanno avverando sotto i nostri occhi. Scuotiamoci dal nostro torpore. Il Signore Gesù, fedele alla sua promessa, sta per ritornare, non questa volta come l'agnello di Dio, ma come re dei re e signor dei signori e come giusto giudice. È per te, caro ascoltatore, il benedetto e amato Salvatore, il cui ritorno milioni di credenti attendono e anelano, o non lo conosci e dovrà dire a te e a tutti quelli che hanno respinto la sua grazia e disprezzato il suo amore espresso supremamente sulla croce del Calvario: non vi conosco, né so di dove siete, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Pensaci, caro ascoltatore, mentre sei ancora in tempo. Confessa a Dio i tuoi peccati in sincero ravvedimento. Metti la tua fede nel Salvatore che è morto per te. E tu pure conoscerai la gioia e la pace della salvezza di Dio in Cristo e attenderai con gioia il ritorno del tuo Signore.
1: Salutandovi amici e dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi ricordiamo che se quanto avete ascoltato ha suscitato in voi interesse, curiosità, desiderio di conoscere di più riguardo a Dio, sappiate che noi siamo a vostra disposizione per aiutarvi. Potete rivolgervi presso i responsabili dell'emittente dalla quale avete ascoltato questa trasmissione oppure scrivere direttamente a noi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi capitolo 11. Paolo nel primo versetto dice: «Siate i miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo». Nel versetto precedente aveva detto che non stava cercando il proprio vantaggio, che non stava cercando gloria per sé, ma il vantaggio di tutto il corpo di Cristo. E quindi ora dice: «Siate i miei imitatori, seguite il mio esempio». Cioè non cercate ciò che è vantaggioso per voi, ma cercate ciò che è vantaggioso per l'intero corpo. Non pensate solo a voi stessi, ma pensate gli uni agli altri. Siate sensibili ai bisogni gli uni degli altri. Pensate agli altri. Or vi lodo, fratelli, dice Paolo, perché vi ricordate di tutte le cose che provengono da me, e perché ritenete gli ordinamenti come ve li ho trasmessi. Quindi Paolo li loda per il fatto che si ricordano di lui, per il fatto che stavano ritenendo gli ordinamenti che lui aveva stabilito tra di loro. Voglio però che sappiate che il capo d'ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo, e il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo. Ora Paolo stabilisce qui una sorta di catena di comando. La parola capo qui dà l'idea dell'autorità. E quindi il marito ha autorità sulla moglie, Cristo ha autorità sul marito, e Dio è l'autorità su Cristo. Questo naturalmente ci riporta a questioni che sono molto discusse oggi nella nostra società. Non credo che la Bibbia abbia mai insegnato che Dio preferisce l'uomo alla donna. La Bibbia insegna che Dio ha fatto prima l'uomo e che poi dall'uomo ha formato la donna. Quando Dio ha guardato l'uomo e ha detto: non è bene che l'uomo sia solo, e così ha fatto la donna dall'uomo in modo che potesse essere per lui un aiuto conveniente. Ora, alcune persone fraintendono ciò. Ma l'aiuto conveniente, questa parola, significa che è adatto per lui, che è creato per lui. Non significa in alcun modo che ha una posizione servile, ma solo che Dio vide che l'uomo da solo non poteva farcela. E quindi la donna creata, come dice Dio, per l'uomo. Ora la donna è più debole dell'uomo in senso fisico, o almeno fino a qualche tempo fa avevo questa immagine nella mia mente di queste donne, ma ora immagino che con tutto questo bodybuilding forse le cose stanno diversamente, e personalmente ritengo che già gli uomini che esagerano con questi programmi di bodybuilding arrivano ad un punto in cui appaiono grotteschi, tutti gonfi, sono spaventosi. Ma per una donna gonfiarsi nelle parti sbagliate, anche questo è grottesco. Ed è abbastanza triste che per sviluppare la propria identità, per dimostrare che sono capaci a fare le stesse cose, si fanno coinvolgere da questo bodybuilding. Questo non è, a mio avviso, il modo migliore per impiegare il proprio tempo. Comunque Paolo stabilisce una catena di comando. E penso che ci sia qualcosa di cui dovremmo prendere nota qui. L'autorità sull'uomo è Cristo, come l'autorità sulla donna è il marito. E ritengo che se l'uomo, il marito, non è sotto l'autorità di Cristo, allora la donna deve fare un salto e passare al gradino successivo. Non credo che voglia che una santa donna sia sotto l'autorità di un marito empio. sotto l'autorità dell'uomo, solo se questi è sotto l'autorità di Gesù Cristo. Dio non ha mai voluto che il matrimonio fosse una specie di schiavitù, una tirannia, in cui c'è un grosso zoticone che domina sopra la moglie, con forza. E sono totalmente contrario a questo tipo di interpretazione della scrittura, per cui la donna deve pensare: pazienza, è mio marito, devo essergli sottomessa. Sì, certo, come lui è sottomesso a Cristo. Ora, abbiamo a che fare con una cultura orientale, e in questa cultura orientale le donne portavano il velo. E il velo molte volte partiva dal naso ed era legato dietro e scendeva giù fino a toccare terra. Ora, in alcune zone si andava addirittura oltre. Il velo copriva anche tutto il capo e c'era solo una piccola fessura per gli occhi. E naturalmente avevano tutti questi vestiti ingombranti. E come facevi ad innamorarti quando tutto quello che potevi vedere erano gli occhi? Credo che quando ti sposavi doveva essere davvero qualcosa di interessante, suppongo. Ad ogni modo, questo velo era una protezione per la donna. Era una copertura per lei, una copertura che la proteggeva. E nessun uomo si sarebbe avvicinato ad una donna o ci avrebbe provato con una donna che era coperta dal velo. Era quasi qualcosa da punire con la morte, se uno toccava una donna o si avvicinava a lei mentre era coperta dal velo. Per una donna, uscire senza velo era un chiaro invito per gli uomini. Era una sorta di dichiarazione: «Ehi, sono disponibile». Ma se era coperta dal velo, nessun uomo avrebbe osato avvicinarsi. Quindi era una copertura. Oggi è ancora così in alcune culture orientali, specialmente nel mondo islamico. E le donne più emancipate in Iran hanno dovuto cedere a Khomeini, perché lui è tornato indietro al vecchio velo. E ora vedete queste donne musulmane ortodosse tutte coperte, vestite di nero, e tutto quello che puoi vedere sono gli occhi, di nuovo. E molte volte nelle nostre visite in Medio Oriente, le signore americane emancipate, non comprendendo la mentalità degli orientali, si presentano con questi vestitini sbracciati o cose del genere, non sapendo che reazione questo provoca per gli uomini, che non sono abituati a vedere una donna se non completamente velata. E molte volte sono state avvicinate da questi uomini, perché è parte della loro cultura e del loro modo di pensare. Quindi Paolo sta affrontando senza dubbio una situazione culturale quando parla di questo argomento dell'avere il capo coperto, del velo. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo. L'idea qui è che l'uomo è stato fatto alla gloria di Dio e sarebbe un disonore nei confronti di Dio se si copre il capo quando prega o profetizza. Ora, è interessante che questo venga da Paolo, se consideriamo che gli ebrei ortodossi oggi tutti portano i loro piccoli cappelli ogni volta che entrano in un luogo sacro di preghiera. Voglio dire, puoi portare qualsiasi tipo di cappello, ma non puoi entrare nell'area del muro orientale o lì intorno se non hai il capo coperto. Così è interessante che Paolo dica questo, che parli degli uomini che devono avere il capo scoperto e che fa vergogna pregare con il capo coperto. Ma ogni donna che prega o profetizza col capo scoperto fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se fosse rasa. Quindi ora Paolo parla della donna, fa vergogna a suo marito, il suo capo, se va senza velo. Ora, evidentemente, le donne a Corinto sentivano di avere libertà riguardo a questo. Non siamo più sotto un giogo di schiavitù, perché in Cristo siamo tutti uguali. Non c'è né maschio né femmina, barbaro, scita, servo, libero. Quindi stavano iniziando ad andare senza velo, e questo senza dubbio creava dei problemi. E Paolo dice che questo faceva vergogna ai loro mariti, perché vivevano lì a Corinto, e quello era il centro della dissolutezza e dell'immoralità. Il tempio di Afrodite era proprio lì sull'Acropoli, sopra Corinto. Le sacerdotesse del tempio di Afrodite, circa 1000 sacerdotesse, ogni sera scendevano nella città di Corinto. Erano prostitute e il tempio veniva sostenuto grazie alla loro prostituzione. E potevano essere riconosciute facilmente per il fatto che non portavano il velo. Così le donne di Corinto, che iniziavano a sentire la libertà in Cristo, non volevano più portare il velo. Ma il mondo non comprendeva questo e le scambiava per prostitute. E quindi, così facendo, disonoravano i mariti. Quindi Paolo le incoraggia a

l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo, anche perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità, il velo, a motivo degli angeli. Ora avrei preferito che non lo dicesse questo, perché fino a questo punto riuscivo a seguirlo abbastanza bene. Ma quello che voglia dire con l'espressione a causa degli angeli è qualcosa su cui i teologi stanno discutendo da anni. Un'ipotesi, sappiamo che quando ci incontriamo gli angeli del Signore sono con noi. E qualcuno ha detto che gli angeli, essendo creature di diverso rango e ordine, rispettano l'ordine di Dio e vogliono vedere che si rispettino gli ordini e i ranghi di Dio. La seconda ipotesi è che ci sono anche angeli malvagi presenti e che la donna senza il velo è attraente per loro. In un certo senso rigetto questa seconda idea, perché da nessuna parte nel Nuovo Testamento, quando vengono citati gli angeli in questo senso, da nessuna parte si tratta di angeli malvagi. Preferisco la prima, ma non è che mi soddisfi molto. Non di meno, né l'uomo è senza la donna, né la donna senza l'uomo nel Signore. In altre parole, per quanto riguarda il Signore, siamo tutti allo stesso livello, e la donna non è senza l'uomo e l'uomo non è senza la donna. Sono entrambi necessari l'uno all'altra, perché come la donna proviene dall'uomo, così anche l'uomo nasce per mezzo della donna, e ogni cosa è da Dio. Quindi sono nato grazie a mia madre, è questo quello che sta dicendo Paolo. Mia madre è stata necessaria perché io potessi essere qui. La donna è stata tratta dall'uomo, ma ora è l'inverso. Dio li ha creati maschio e femmina e fanno tutti parte del divino ordine di Dio. Giudicate fra voi stessi. È conveniente che la donna preghi Dio senza essere coperta? È opportuno, è giusto fare così. C'è una cosa che dovremmo dire qui, alla luce di Prima Corinzi 14, dove Paolo dice: tacciano le donne nella chiesa, e se vogliono imparare qualcosa interroghino i loro mariti a casa. Paolo evidentemente non sta dicendo che le donne debbano stare in totale silenzio nella chiesa. Qui le viene riconosciuto il diritto di pregare. Qui le viene riconosciuto il diritto di esercitare il dono di profezia nella chiesa. Qui non sta dicendo nulla contro il fatto che preghi o profetizzi, ma sta solo dicendo che lo dovrebbe fare con un velo sul capo, nella chiesa di Corinto. La natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma? Ora, durante il movimento hippie, quando molti ragazzi decisero di farsi crescere i capelli, questa era una scrittura che veniva citata spesso da quelli che scuotevano forte la Bibbia, qui nel sud, che ce l'avevano così tanto con questi ragazzi che avevano i capelli lunghi. Sono stato spesso in giro per il paese, come ospite alla radio di numerosi talk show, e alcune di queste persone chiamavano tutte arrabbiate, e quello che li infastidiva tanto erano proprio questi giovani con i capelli lunghi, perché avevano visto delle foto dei nostri battesimi e molti dei ragazzi che venivano battezzati avevano i capelli lunghi, e questo li infastidiva molto che questi ragazzi avessero i capelli lunghi. Così chiamavano e facevano le loro osservazioni e poi citavano questo passo della scrittura. E così il Signore fece una cosa davvero molto interessante. Chiamò me a difendere questi ragazzi e il loro diritto di avere i capelli lunghi. Ho sempre pensato che il Signore avesse un grande senso dell'umorismo. E così sottolineavo a queste persone arrabbiate che prima di tutto Paolo dice la natura stessa. Non dice che Dio insegna questo, dice che la natura insegna questo. La natura stessa non vi insegna che è un disonore, non vi insegna che è un peccato, ma un disonore. Loro stavano provando a farne un peccato, ma non è scritto che Dio dice che è peccato, è scritto che la natura dice che

0: È una vergogna. Ora, capelli lunghi o chioma è un termine relativo. Il mio barbiere stamattina, dopo il culto, mi ha fatto notare... Sì, anch'io vado dal barbiere. Comunque, quando arrivano al colletto di dietro, significa che è il momento. Ma lunghi è un termine relativo. Se guardate alcuni presidenti degli Stati Uniti, avevano i capelli lunghi se paragonati a come andavano negli anni 40 e 50, quando i ragazzi avevano il taglio da soldato. Quindi lunghi è relativo. Ho visto dei ragazzi i cui capelli anch'io avrei detto che erano una vergogna. Capelli lunghi fino alla vita. La natura dice che vergogna. Li vedo con questi lunghi riccioli e dico che vergogna. Ma in realtà quando provo a pettinare quello che mi è rimasto, anch'io dico che vergogna. Quindi la natura vi insegna a non avere i capelli lunghi. Ma anche se non ne avete affatto è sempre una vergogna. Tutto qui. Se invece la donna porta la chioma, questa è tutta un'altra storia. Se invece la donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, perché la chioma le è stata data per copertura. Ora se qualcuno vuole essere contenzioso, se questo è un grosso problema per voi, dice Paolo, noi non abbiamo una tale usanza. E neppure le chiese di Dio. Quindi non doveva essere una regola universale per la Chiesa, come alcune chiese cercavano di fare, farne una regola universale. Per anni le donne hanno dovuto portare dei cappelli per andare in chiesa. Ma Paolo dice che non abbiamo un tale costume in tutte le chiese. Se volete discutere circa queste cose, noi non abbiamo un tale costume, e neanche le chiese di Dio. Era qualcosa relativo più alla Chiesa di Corinto. Ora, vi lodo perché ritenete i miei ordinamenti e tutto il resto, ma c'è qualcosa per cui non vi lodo, e ve ne parlo ora. Ora, in quello che vi ordino, io non vi lodo, perché vi riunite non per il meglio, ma per il peggio. Prima di tutto perché sento dire che quando vi riunite in assemblea vi sono fra voi delle divisioni. E in parte lo credo. È necessario infatti che vi siano anche delle fazioni tra voi, affinché siano manifestati tra voi quelli che sono approvati. Quando dunque vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, perché nel mangiare ciascuno prende prima la propria cena, e uno ha fame e l'altro è ubriaco. Ora, nella chiesa delle origini avevano una bellissima comunione gli uni con gli altri, e sembra che stessero insieme ogni settimana. E nello stare insieme avevano questa che veniva chiamata agape, o festa dell'amore. In queste agapi ognuno portava qualcosa da casa, lo metteva al centro, insieme al resto, e tutti mangiavano. Ma c'erano alcuni ingordi, che passavano davanti alla fila, si riempivano il piatto e mangiavano più degli altri. Così certe volte succedeva che non c'era cibo per tutti, e alcuni rimanevano senza mangiare, mentre altri avevano molto più di quello che potessero mangiare. E sembra che quelli più benestanti fossero quelli che tendevano a fare così, a passare avanti. E i più poveri, che ne avevano più bisogno. Vedete, nella chiesa a quei tempi c'erano molti schiavi, e molti di essi non facevano nessun pasto decente, se non quello dell'agape. Questa era l'unica occasione per loro di fare un pasto decente, ma queste altre persone non erano affatto sensibili verso i bisogni dei più poveri. E così andavano avanti e si riempivano il piatto, mentre i più poveri rimanevano senza. Così Paolo dice: questo non è buono. Ora non avete delle case per mangiare e bere? O disprezzate la chiesa di Dio e fate vergognare i poveri, quelli che non hanno nulla? Era diventato imbarazzante, una vergogna. Ed erano loro che l'avevano fatto diventare così. Mi ricordo quando facevamo i picnic con la chiesa, o quando avevamo queste case dove vivevano molti dei nostri ragazzi. Vi ricordate la casa del Messia, la casa del Signore, la casa dei Salmi e le altre case. Una volta, mentre facevamo il picnic nel parco di Orange County, una di queste case portò una grande pentola di fagioli e li mise in mezzo. E poi i ragazzi di quella casa si misero a mangiare le bistecche. Ma è stato buono che abbiamo mangiato fagioli quella volta, perché molti di loro non mangiavano una bistecca da un sacco di tempo. E così Paolo dice: guardate, voi avete le vostre case, potete mangiare e bere nelle vostre case. Non fate vergognare queste persone, non mettetele in imbarazzo per la loro condizione economica. Che vi dirò? Vi loderò? In questo non vi lodo. Anzi, in realtà li sta rimproverando per questo. Ora, parlando della cena del Signore, o meglio di questa festa dell'amore, loro concludevano sempre l'agape con la cena del Signore, con il prendere il pane e il calice. E così Paolo dice: poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane. Ora questa frase: ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso. Questa è una frase che ogni ministro di Gesù Cristo dovrebbe essere in grado di dire ogni volta che si alza per parlare alla Chiesa. Ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso. Questa dovrebbe essere sempre l'origine del messaggio che portiamo. Perché Dio ha parlato ai nostri cuori, allora dovremmo impartire agli altri ciò che Dio ha detto a noi. Come abbiamo già detto altre volte, la prima opera dello Spirito nella nostra vita è soggettiva, cioè per noi. La seconda è oggettiva, cioè noi siamo un canale per gli altri. Dio opera in me per operare attraverso me. Io devo ricevere prima di poter dare. Quello che ho ricevuto dal Signore è quello che vi ho anche trasmesso. Questo è sempre l'ordine in cui Dio opera. E questo dovrebbe essere sempre il pensiero di ogni uomo di Dio che sta in piedi davanti al popolo di Dio per parlare loro delle cose di Dio. Poiché ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Ci sono alcuni che interpretano il pane come il vero corpo di Cristo, che per qualche miracolo si è trasformato nel suo vero corpo, per effetto della transustanziazione. Ma è importante notare che quando Gesù disse questo, lui si trovava ancora nel corpo. E quindi doveva essere per forza una spiritualizzazione. E il pane rappresenta il corpo di Cristo. Mi rappresenta il corpo di Cristo. Non è cambiato per effetto di qualche miracolo. Non è diventato il vero corpo fisico di Gesù. E lo stesso vale per il calice, cioè esso diventa per me qualcosa che mi ricorda il corpo di Gesù, spezzato per me, e il sangue di Gesù, versato per i miei peccati. Io faccio questo in memoria di Lui. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Notate che non ci dice quante volte dobbiamo farlo. Nella Chiesa delle origini sembra che alcuni di loro lo facessero una volta a settimana, e anche queste agapi erano qualcosa di settimanale. Alcune chiese oggi lo fanno ogni settimana, ma non è molto importante ogni quanto tempo lo fai. Quello che è importante è che ogni volta che lo fai in memoria di Lui, annunziando la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora, sta parlando di quando si radunano e del fatto che alcuni si ubriacano a queste agapi. Si ingozzavano a queste agapi e si ubriacavano e poi si accostavano per prendere il corpo e il sangue di Gesù Cristo nel sacramento della comunione. Quando uno è ubriaco perde molte delle sue inibizioni, non è del tutto conscio di quello che succede. E prendere parte alla cena del Signore in queste condizioni equivale a farlo in modo indegno. È questo in realtà ciò di cui Paolo ci sta avvertendo. Quando ero bambino molti interpretavano questo dicendo che tu dovevi essere degno di accostarti al corpo e al sangue di Gesù Cristo. E se ti accostavi indegnamente, ti stai condannando da solo. E c'è stata più di una volta che ho lasciato passare il calice. Avevo davvero paura di bere, perché pensavo non sono degno. Il problema era che generalmente lo facevano la domenica mattina, mentre io non ero salvato prima della domenica sera, di nuovo ogni domenica sera. Ero molto utile alle statistiche di quei pastori. Ma ero davvero sempre preoccupato per la mia indegnità. E quando mi fermavo a pensarci su, dicevo, io sono proprio indegno di accostarmi al corpo e al sangue di Gesù. E così moltissime volte evitavo di prendere la comunione. Ma il mio essere degno non dipende dalla mia bontà, dalle mie opere o dai miei sforzi, ma dipende dalla grazia di Dio e dal mio credere in Gesù Cristo. Quindi oggi mi accosto liberamente, perché credo in Lui e riposo nella Sua grazia. Se parliamo dell'essere davvero degni, in quel senso, io non lo sono mai stato, ma vivo per la grazia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo. Ma quello a cui si sta riferendo qui Paolo è il modo in cui mangiavano e bevevano. Era vergognoso, scandaloso, ed è solo per questo che Paolo li rimprovera. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti muoiono. C'è un'altra interpretazione possibile di questo, di cui ho sentito parlare, e forse ha un qualche valore, e cioè dell'accostarsi al corpo del Signore senza discernere il corpo del Signore. E perché alcuni si accostano senza discernere il corpo del Signore, molti sono deboli, malati, alcuni sono addirittura morti. Questo è quello che dice questa interpretazione. Cos'è che il pane spezzato simboleggia davvero? Gesù disse, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Che voleva dire? Quando è stato spezzato il corpo di Cristo? Leggiamo che perché era la preparazione del sabato, dei giudei andarono da Pilato per chiedere che fossero spezzate le gambe ai prigionieri, in modo che i loro corpi non rimanessero appesi sulla croce durante il sabato. E Pilato acconsentì, così spezzarono le gambe ad entrambi i ladroni, che si trovavano l'uno alla destra e l'altro alla sinistra di Gesù. Ma quando vennero a Gesù videro che era già morto, quindi non gli spezzarono le gambe, in modo che si adempisse la scrittura, nessuna delle sue ossa sarà spezzata. Vedete, sotto la legge non si poteva offrire a Dio un agnello che aveva un osso spezzato. Quindi, per poter essere l'agnello di Dio, offerto per i peccati del mondo, Gesù non poteva avere ossa rotte. Così uno dei soldati prese la lancia e la conficcò nel suo costato, nel suo cuore, per accertare che fosse morto. E quando la tirò fuori ne uscirono sangue e acqua. Ora, se non gli hanno spezzato le gambe, perché fosse adempiuta la scrittura che nessuna delle sue ossa doveva essere rotta. Allora cosa significa questo è il mio corpo spezzato per voi? Quando è stato spezzato il corpo di Gesù? E come è stato spezzato? C'è un fatto legato alla croce e si trova nei Vangeli, dove è scritto e Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. La flagellazione era un metodo usato dai Romani per interrogare i prigionieri. E quelli che dovevano essere crocifissi generalmente venivano prima flagellati e poi crocifissi. Venivano legati ad un palo in modo da mostrare la schiena e un soldato romano prendeva una frusta a cui erano legati dei piccoli pezzetti di vetro e metallo e con essa colpiva la schiena del prigioniero. Il principio di questo metodo di interrogazione era che il prigioniero doveva gridare forte i crimini che aveva commesso. E ogni volta che lo colpivano, se confessava un crimine, la volta successiva colpivano un po' più piano, e poi ancora un po' più piano. Ma se non confessava alcun crimine, allora ogni volta colpivano più forte e più forte, fino a che la schiena non era ridotta a brandelli, fino a che non sembrava carne macinata. E con questo metodo il governo romano riusciva a risolvere molti crimini risolti. Era una pratica comune. Se vi ricordate, quando l'apostolo Paolo viene preso nel tempio dai giudei e questi stanno per ucciderlo, viene il capitano della guardia, Lisia, con i suoi soldati e salvano Paolo. Quando salgono sulla fortezza d'Antonio, Paolo dice «Mi è concesso di parlare a queste persone?» Il capitano rispose «Parli greco?» E Paolo «Certo, non sei tu quell'egiziano?» «No», e gli racconta da dove viene. E poi inizia a parlare alla folla in ebraico, che il capitano non conosceva. E mentre Paolo sta parlando, all'improvviso la folla si accende d'ira, e iniziano a buttare polvere in aria e a gridare, e si stracciano le vesti. E Lisia dice ai soldati «Portatelo dentro, presto!» Poi dice «Flagellatelo, scoprite cosa ha detto!» Interrogatelo con il metodo della flagellazione. Così mentre il soldato inizia a legare Paolo per flagellarlo, Paolo dice «È lecito flagellare un cittadino romano non ancora condannato?» E quel soldato «Sei un cittadino romano?» Paolo risponde «Sì». Così quello corre dal capitano, da Lisia, e gli dice «Quest'uomo è un cittadino romano». Così il capitano va da Paolo e gli dice «Sei un cittadino romano». E Paolo «Puoi scommetterci». E quello, io ho comprato la mia cittadinanza, e mi è costata un sacco di soldi. Quanto l'hai pagata tu? E Paolo, io ce l'ho dalla nascita. Sono nato così. Così il capitano inizia ad avere paura e fa sciogliere Paolo, perché c'era una legge che diceva che non si poteva flagellare un cittadino romano prima di aver formulato delle accuse e averlo condannato. Ma la flagellazione era il terzo grado di allora, il metodo usato dai Romani per interrogare i prigionieri. Ora Gesù, secondo quanto dice Isaia, come una pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aprì la bocca. Pilato lo fece flagellare, lo fece colpire con 39 frustate. Questo non fu un caso. Questo era qualcosa che era stato profetizzato nel libro di Isaia, quando Isaia profetizzò della sua morte, e dice «Egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti». Quindi per mezzo del corpo spezzato di Cristo noi siamo stati guariti. Lui ha sofferto per noi. Quindi colui che mangia del corpo di Cristo, non discernendo il corpo del Signore, non riceve quella guarigione che Dio ha provveduto mediante le sofferenze di Gesù. E a causa di questo molte persone sono malate, molte persone sono deboli e alcuni sono morti. Avreste potuto essere guariti se solo vi foste appropriati dell'opera di Gesù Cristo. Ma loro non discernevano il corpo del Signore quando prendevano il pane che era stato spezzato. Credo che per diversi aspetti questa posizione sia molto valida. Ad alcuni non piace, ma io credo che un esame onesto e attento delle scritture dia molta validità a questa posizione. Io personalmente l'accetto. Credo che tante persone potrebbero essere guarite se solo si appropriassero dell'opera di Gesù Cristo. Ora Paolo ci dice di esaminare noi stessi quando prendiamo il pane. Guardate voi stessi, perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati da Dio. È una cosa molto seria prendere il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Dovremmo proprio esaminare i nostri cuori prima e farlo sempre in modo riverente e con un atteggiamento di adorazione. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore. Quindi Paolo probabilmente stava proprio parlando di alcune malattie e di alcune infermità che avevano alcuni di loro perché avevano mangiato e bevuto in modo indegno. Così quando siamo giudicati, Dio ci corregge. Per quale motivo? Affinché non siamo condannati col mondo. Pertanto, fratelli miei, riunendovi per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Non correte davanti al tavolo a riempirvi il piatto senza pensare agli altri che sono lì con voi. Aspettatevi gli uni agli altri. E se qualcuno ha fame, mangi a casa, affinché non vi riuniate per attirarvi un giudizio, solo per ingozzarvi. Or quanto alle altre cose, le sistemerò quando verrò.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari che siete in ascolto, vi giunga il nostro saluto, il nostro augurio di ogni benedizione celeste, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura della parola di Dio dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, i versetti da 16 a 18.

Gesù rispose loro: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui».

0: Gesù affermò che coloro che vogliono ubbidire alla volontà di Dio conosceranno non solo la dottrina cristiana con le sue bellezze, la verità e le implicazioni, ma raggiungeranno la profonda convinzione che la dottrina cristiana è l'unica verità degna di essere accolta perché è di origine divina. Il pensiero cristiano, preciso autenticamente cristiano, perché anche nell'ambito del cristianesimo le idee e le tradizioni umane hanno a volte fatto deviare dalla verità rivelata, si distingue da ogni altro pensiero, sia ideologico, filosofico, politico, sociale e principalmente religioso. Senza dubbio, tutte le religioni antiche o moderne, molto diffuse o meno, vicine o lontane dai nostri confini, possono essere considerate sullo stesso piano. Malgrado le tante differenze storiche, dottrinali, organizzative e rituali, hanno tutte in comune il tentativo di avvicinarsi alla divinità per ottenerne il favore. Con tutto il rispetto che dobbiamo e possiamo avere per il pensiero umano e per i fondatori di tali correnti religiose, dobbiamo riconoscere che la dottrina cristiana si differenzia nettamente, e questo avviene perché è di origine divina. Gesù fece una distinzione chiara fra coloro che parlano da se stessi e non solo di se stessi, traendo la sostanza delle loro idee dalla loro natura e perseguendo il raggiungimento della loro gloria, e chi invece annuncia la dottrina di Dio. La dottrina di Cristo è sua perché egli è Dio umanato, ma è anche del Padre che lo ha inviato sulla terra. Il cristiano, proprio perché tale, non può essere esclusivista, intransigente, intollerante, violento. Non può né vuole imporre il suo pensiero, ma la dottrina cristiana, quella scritturale, è esclusiva, è unica, è intransigente, non scende a compromessi con nessun altro pensiero, perché presenta un Dio, il vero Dio, che nessun uomo poteva immaginare, e presenta l'uomo nella sua realtà, visto come Dio lo vede, presenta il peccato nella sua drammatica gravità. È una possibilità di salvezza, un'unica possibilità di salvezza che non poteva essere concepita dalla mente umana nel sacrificio espiatorio e sostitutorio del Signore Gesù alla croce. L'esclusivismo della dottrina cristiana non deve assolutamente diventare il nostro personale esclusivismo. Questo sarebbe contrario al pensiero cristiano, perché i credenti sono inviati agli altri per conquistarli all'amore, alla verità, alla grazia, alla salvezza del Signore. Gesù poteva dire: chi non è con me è contro di me. Questo è l'esclusivismo di Dio. Noi dobbiamo dire: chi non è contro di noi è per noi. E questo corrisponde all'atteggiamento cristiano. Vi salutiamo con affetto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia. Al microfono

0: Andreotti.
1: Bentornati all'odierna trasmissione di Attraverso la Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati quando Gesù stava entrando nella città di Gerusalemme cavalcando un asinello. La scelta dell'asinello fu motivata dal fatto che esso simboleggiava la pace, mentre al contrario il cavallo simboleggiava la guerra. Quando Gesù entrò in Gerusalemme cavalcando appunto l'animale, questo animale, l'asinello, simbolo di pace, Gesù si proponeva alla folla come re. E nonostante la sua fosse un'entrata regale, il profeta dice che egli era umile, cosa molto importante da considerare. Ora leggiamo insieme nel Vangelo di Matteo, il capitolo 21, versetti 6 a 9. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato, portando l'asina e il puledro. Vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via e altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. E le turbe che procedevano, cioè tutta la gente che procedeva e quella che seguiva, gridavano: Osanna al figliuolo di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Probabilmente era la prima volta che Gesù entrava in Gerusalemme da quella strada. Penso che generalmente entrasse in modo discreto, magari attraverso la porta da dove facevano passare gli animali per i sacrifici. Ma non questa volta. Questa volta Gesù entra in Gerusalemme come re e coloro che lo accompagnano lo riconoscono come re. Questa, perciò, era l'occasione per accettarlo o rifiutarlo. Ma notiamo la reazione della città. Ed essendo Gesù entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa e si diceva: ma chi è costui? E la gente, la popolazione diceva: questi è Gesù il profeta da Nazaret, di Galilea. Ciò è scritto in Matteo capitolo 21, versetto 10 e 11. Entrando come re, Gesù obbliga Gerusalemme a considerarlo per quello che è, prima dell'atto finale, la sua morte. Ma che accade a questo punto? Vediamo insieme. Gesù entrò nel Tempio e cacciò fuori tutti quelli che qui vendevano nel Tempio e compravano. E Gesù rovesciò le tavole dei cambiamonete, le sedie dei venditori di colombi, e disse loro: è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di orazione, ma voi ne fate una spelonca di ladri. Questo è riportato dall'Evangelista Matteo al capitolo 21, versetti 12 e 13. Un linguaggio molto duro, quello di Gesù, non è vero? Ma permettetemi di richiamare la vostra attenzione su certi fatti che riguardano la cosiddetta entrata trionfale di Gesù. Prima di tutto, non penso che fosse trionfale soltanto perché certe parti della profezia di Zaccaria si avveravano. Gesù infatti entrò in Gerusalemme per poter diventare il Salvatore. In quella occasione Gesù si presenta per l'ultima volta alle folle. Considerando i quattro racconti evangelici, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, troviamo che i fatti sono un po' più complessi di come appaiono leggendo solamente l'Evangelo di Matteo. La conclusione ovvia è che Gesù non fosse entrato a Gerusalemme soltanto una volta, ma per tre giorni diversi. La prima volta avvenne di sabato. Non c'erano cambiavalute quel giorno ed egli si guardò intorno e uscì, come leggiamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 11, versetto 11, dove è scritto: Gesù entrò in Gerusalemme, nel Tempio, e avendo riguardato ogni cosa attorno, essendo già l'ora tarda, Gesù uscì per andare a Betania con i 12 discepoli. Quella volta Gesù quindi era entrato nel Tempio come sacerdote. La seconda volta che entrò in Gerusalemme era domenica, il primo giorno della settimana. In quell'occasione Gesù vide i cambiavalute e li scacciò dal Tempio, come ho letto un attimo fa in Matteo capitolo 21, versetti 12 e 13. Questa volta Gesù era entrato a Gerusalemme come re. La terza volta entrò in città, sempre Gerusalemme, il lunedì successivo, secondo giorno della settimana ebraica, e fu allora che Gesù pianse su Gerusalemme. Poi entrò nel Tempio, dove guarì gli infermi e insegnò alle folle. Quel giorno Gesù entrò a Gerusalemme come profeta. Paragonando questi tre racconti evangelici, e cioè ciò che viene raccontato da Matteo, Marco e Luca, risulta chiaro che si riferiscono a tre momenti diversi. E io credo fermamente che Gesù sia entrato in Gerusalemme tre giorni consecutivi, ricoprendo ogni volta tre ruoli diversi. La prima volta come sacerdote, la seconda come re e la terza volta come profeta. E ogni volta Gesù poi si ritirò nella cittadina di Betania. Pare che non abbia mai passato la notte a Gerusalemme finché non fu arrestato. Ricordate sempre, cari amici, che la cosiddetta entrata trionfale in Gerusalemme terminò alla croce. Ma la seconda volta che Gesù tornerà sulla terra sarà davvero un trionfo. Infatti l'autore della lettera agli ebrei descrive questo evento, che ancora appartiene al futuro, in una maniera meravigliosa. Leggiamolo insieme. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Così è scritto nella lettera agli ebrei al capitolo 9, versetto 28. Anche Zaccaria, il profeta, ci dice che quando Gesù Cristo verrà la prossima volta su questa terra, i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, dopodiché entrerà in Gerusalemme, e quella sì che sarà un'entrata trionfale. Vediamo ora che dopo che il Signore ha purificato il Tempio, cacciandone i mercanti, molti si presentano a Lui per avere aiuto. Infatti così è scritto in Matteo capitolo 21, versetti 14 a 17. Allora vennero a Gesù nel tempio dei ciechi e degli zoppi, e Gesù li guarì. Ma i capi sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che Gesù aveva fatte, e vedendo i fanciulli che gridavano nel tempio «Osanna al figliol di Davide», ebbene costoro ne furono indignati, e gli dissero «Ma odi tu quello che dicono questi bambini?» E Gesù disse loro «Sì, non avete mai letto dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti «Hai tratto lode?» E Gesù, lasciatili, se ne andò fuori dalla città, a Betania, dove albergò. Questa parola, lasciatili, indica il suo rifiuto nei confronti dei capi religiosi. Come abbiamo detto, il Signore non passò più la notte a Gerusalemme finché non venne arrestato, ma lo vedremo tornare in città il giorno successivo. Continuiamo perciò con la nostra lettura di Matteo capitolo 21, versetto 18 e 19. E la mattina, tornando in città, Gesù ebbe fame. E vedendo un fico, un albero di fico, sulla strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che delle foglie. E Gesù gli disse, «Mai più in eterno non nasca frutto da te». E subito quel fico si seccò. Si è tentato con molte difficoltà di interpretare questo fatto del fico. Ho udito moltissime ipotesi al riguardo. L'albero di fico, secondo me, è simbolo di Israele, come troveremo anche nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Possiamo dire con una certa sicurezza che quando Gesù venne qui sulla terra, non trovò alcun frutto nella nazione di Israele, bensì trovò soltanto esteriorità. Le foglie di una religione ritualistica, senza vita, che il Signore condannò subito, senza mezzi termini. La nazione di Israele, come anche molti, anche nel nostro paese oggi, la nazione di Israele praticava una forma religiosa che non conteneva potenza spirituale. Gli israeliti si erano allontanati da Dio per rifugiarsi in una religione rituale, morta, senza vitalità, che non poteva soddisfare per niente le richieste di Dio. Sono dell'idea che Dio, nella persona di Cristo Gesù, agirà allo stesso modo con quella Chiesa organizzata, storica, che ha mantenuto soltanto la forma della pietà, ma che si è allontanata da Dio. Di nuovo, amici, permettetemi di ripetere che penso che la maledizione dell'albero del fico sia simbolica. Certamente, così facendo, Gesù condannava la nazione di Israele, che in seguito, nel 70 d.C., avrebbe subito la sua punizione a opera di Tito, imperatore romano, che la invase, radendola al suolo, distruggendola completamente. Leggiamo adesso, sempre nel Vangelo di Matteo, il capitolo 21. Dal versetto 20 leggo fino al versetto 22. I discepoli, visto questo fatto, cioè che il fico si era seccato appena Gesù aveva detto quelle parole, i discepoli si meravigliarono dicendo: come si è in un attimo seccato il fico? E Gesù rispondendo disse loro: io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. E tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete. Ecco che il Signore sta dando una lezione sulla preghiera, sottolineando la necessità che la preghiera sia fatta con fede. E io spero sinceramente che ognuno di noi abbia da trarre degli insegnamenti da queste parole che Gesù ci ha detto. A questo punto però vi devo salutare perché il tempo è quasi terminato, perciò mi rimane solo un secondo per darvi l'appuntamento al prossimo studio biblico. A risentirci, amici.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Grazie amici per la vostra sintonia, qui Eros Bakocina che viene di nuovo a voi con una meditazione sulle Sacre Scritture. Quest'oggi considereremo la speranza. Avete voi speranza? Pensateci, in che sperate? E perché sperate così? Ora, la speranza è una virtù cardinale, essa dovrebbe avere una parte vitale nella vostra religione. Dobbiamo noi contentarci di aver solo speranza, oppure dovremmo avere certezza? Non dice forse la Bibbia che la fede è certezza di cose che si sperano? Fra poco vi parleremo di queste cose, ma prima eccovi un po' di musica.

certo, amici miei, voi avete udito parlare di Giobbe, l'antico patriarca ebreo famoso per la sua pazienza. E Giobbe è il mio libro preferito di tutta la Bibbia e spesso lo leggo e vi dico che non è proprio vero che Giobbe aveva tanta pazienza. Giobbe aveva tanta perseveranza. La pazienza l'ha persa diverse volte con la sua moglie, con i suoi amici e sì, purtroppo anche con Dio, ma fu sempre fedele e mai perse la sua fede. Perseverò fino alla fine, fino al punto di dire che anche se Dio venisse qui e mi sgozzasse, lo stesso gli sarei fedele. E infatti dovrebbe essere famoso per la sua speranza. Egli scrisse: io so che il mio Redentore vive, e anche se morrò, anche se il mio corpo si dissolverà in polvere, lo stesso questi miei occhi lo vedranno. Fede, fede, speranza e carità, o meglio amore. Questa sua grande speranza mai li fece perdere nella sua fede e nell'amore che egli aveva per Dio. Che ispirazione. Amici, avete voi amore verso Dio, fede in Lui e viva speranza che presto lo vedrete? Considerate bene queste cose mentre mettiamo su un po' di musica e poi mediteremo su di esse.

Ed ora per la nostra meditazione apriremo il Nuovo Testamento all'Epistola di Paolo Apostolo agli Efesini. Vi leggeremo dal secondo capitolo i primi 13 versetti. E voi pure ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe delle potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia nella benignità che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poiché è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù d'opere, affinché nessuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati i non circoncisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono nella carne, in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei a patti della promessa, non avendo speranza, ma essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui che è la nostra pace. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo importante soggetto.

anni fa, quando attraversai l'Atlantico per venire in America, partecipai sulla nave ad un servizio religioso in cui un'esortazione venne data specie ai giovani che, dopo aver lasciato la famiglia e la patria, stavano per avventurarsi in un mondo nuovo e in una nuova esistenza. Fra le tante cose che furono dette, una frase mi colpì e mai mi ha lasciato da quel giorno. Voi giovani vivete di speranze, ma noi vecchi viviamo di ricordi. Oh, quanta verità notai subito in quella dichiarazione. Avevo 20 anni e il nuovo mondo mi aspettava, e in verità ero tutto pieno di speranze, di progetti, di anticipazione. Ricordi ne avevo pochi, ma speranze, oh, quelle sì, ne avevo tante. Col passare del tempo la situazione naturalmente è cambiata, tante speranze se ne sono andate e tanti ricordi hanno cominciato ad affiorare nel mio cuore. E più vedo la verità di quella dichiarazione. Fra le due, la speranza e i ricordi, la speranza è la migliore. Ed è di gran lunga superiore quale influenza sulla vita dell'uomo. Infatti, se la gioventù è bella, è perché è piena di speranze e di anticipazione. Quello che ci fa contenti e che rende la vita attraente non è l'adempimento dei nostri desideri o la possessione delle cose bramate, ma l'aspettativa di esse, la speranza che un giorno le conseguiremo. Così i giovani hanno il cuore pieno di visioni dorate, di progetti, di piani, di castelli d'aria. Essi guardano al futuro desiderosi di crescere, quasi sprezzando la loro giovinezza, pronti a darla via in cambio di quel giorno che loro vedano così lontano, quando potranno conseguire la professione e i piani che hanno predisposto per la loro vita. Sperano e attendano e sperano con tutta fiducia. La speranza è utile all'uomo, è innata in noi e tutti i giovani e vecchi continuamente speriamo. Basicamente, per natura, l'uomo è ottimista, spera sempre in bene. Alcuni anni fa un uomo fu investito da una macchina in corsa. Portato all'ospedale ci arrivò morto. Nell'autopsia che ne seguì, i dottori scopersero che quell'uomo era gravemente ammalato e che infatti doveva essere morto anni prima, considerando le sue condizioni. Spiegando questo alla sua vedova, i dottori chiesero: «Ma come ha fatto mai a resistere al male fino ad oggi?» «Bene», rispose la donna, «si soffriva tanto ogni giorno, ma continuamente diceva: domani sarò meglio, domani migliorerò, vedrai, domani starò meglio». La speranza lo aveva reso forte, forte da vincere anche il male, e questo non è l'unico caso. Qualsiasi medico può dirvi che fin tanto il paziente spera e nella speranza si fa coraggio, egli può resistere il male, ma quando invece si perde di coraggio, perde la speranza, anche un piccolo male può riuscire fatale. La speranza d'un perdono è l'unica cosa che prevede i condannati a morte dall'impazzire mentre aspettano l'esecuzione. I malati di mali inguaribili pure sono aiutati dalla speranza di una nuova scoperta, di qualche medicina miracolosa. La speranza è importante per ognuno di noi e fin dall'antichità più remota troviamo l'uomo legato all'idea della speranza. I romani nel loro culto pagano ne avevano perfino fatto una dea. E quando pregavano ai loro dei, e voi sapete che ne avevano molti e questi dei non rispondevano, ecco che c'era sempre la speranza, spes ultima dea. La Bibbia dà una grande importanza alla speranza e innumerevoli sono le occasioni in cui tale parola o referenza ad essa viene fatta dalle Sacre Scritture. Del resto l'Apostolo Paolo la nota quale virtù cardinale e la unisce, come abbiamo visto, alla fede e alla carità.
Ora sono certo che non occorre che mi dilunghi a dimostrare la necessità che noi abbiamo della speranza. Infatti consideriamo l'opposto. Cosa sarebbe se noi dovessimo vivere senza speranza? Prova, ascoltatore, a pensarci per un momento. Immaginati la vita senza speranza. Quasi incomprensibile, non è vero? Infatti tale condizione è ben descritta dalla parola disperazione, che significa appunto essere senza speranza. Se noi seguissimo Dante nel suo immaginario viaggio attraverso l'inferno, noteremo che il poeta ci dice nel terzo canto come egli venne traghettato da Caronte attraverso il fiume Acheronte e venne poi a trovarsi davanti a una porta oscura sul cui sommo spiccava una descrizione che terminava dicendo: «Perdete ogni speranza, o voi che entrate». Infatti di tutte le pene che troviamo affliggere i condannati nel suo inferno, il peggiore dei castighi è quello di essere senza speranza. Senza speranza che il tormento cessi, senza speranza che il tempo passi, senza speranza che la nostra esistenza finisca, senza speranza che una speranza possa venire offerta. Dante non ci dice tutto. Ma la Sacra Scrittura ci dice che non solo nell'eternità ci saranno persone senza speranza, ma ci fa noto che qui sulla terra in vita ci sono gente, uomini e donne senza speranza. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani della città di Efeso, ricorda loro della loro condizione e dice: ricordatevi che in quel tempo anche voi eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza ed estranei ai patti e alle promesse, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Senza Dio nel mondo. Senza speranza. Gente disperata. Paolo spiega che la speranza dell'uomo è Cristo, che egli è l'unica speranza che il mondo ha e che senza di lui, senza Gesù, l'uomo è solo. Oh amico, un uomo può avere ricchezze, poteri, piaceri, talenti, fama, gloria, ma senza Cristo egli è senza speranza. Per esempio, nota il famoso scrittore Ernesto Hemingway, ricco, famoso, popolarissimo, sul colmo della sua carriera cosa fa? Si uccide con una fucilata. E certo vi ricordate Marilyn Monroe, attrice del cinema, bella, desiderata, ricca, celebre ovunque. Lei fa la stessa cosa, si uccide, si avvelena. No, amico, senza Cristo la vita è vuota. Senza Gesù non c'è speranza. Vivere senza Cristo è male. Oh, ma amico in ascolto, morire senza di Lui è ancora peggio. Infatti, in che spereremo nell'aldilà? Come affronteremo l'eternità senza di Lui? Saremo così sciocchi noi da farci convincere dal diavolo che non esiste l'anima, che non esiste Dio o un'eternità? Oseremo noi presentarci al trono di Dio fidando nei nostri meriti e nelle nostre buone opere? Ci faremo noi cullare dall'idea che se facciamo il nostro meglio e badiamo alle nostre faccende, alla fine, quando arriveremo in fondo, tutto andrà per il meglio? Ma amico, non illudiamoci, tutto non andrà per il meglio. Il cielo e la terra passeranno, ma non una delle mie parole passerà, ha detto Gesù. La Sacra Bibbia ci attesta che senza Cristo non c'è salvezza. Ma ascoltatore, dobbiamo noi vivere, dobbiamo noi morire senza di Lui? Oh, il conforto che l'Apostolo dette ai Tessalonicesi quando, parlando della morte, gli disse: ma noi non siamo come quelli che vivono senza speranza. Noi abbiamo una speranza.
Spes non è per noi l'ultima idea, ma la prima, poiché Cristo è la nostra speranza e le sue promesse, in cui noi non solo speriamo, ma crediamo fermamente, sono più di una speranza. La fede che noi abbiamo in esse le trasforma in certezza di perdono, di redenzione, di eterna salvezza. Ascoltatore, noi non abbiamo ricchezze né fama né agi, non abbiamo cattedrali sontuosi né il favore della folla, ma siamo contenti, siamo così felici. Oh, come vorrei leggervi tutto l'ottavo capitolo dell'Epistola ai Romani. Oh, che contentezza troviamo nel leggere che ora non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, che niente può separarci dall'amore di Lui, né vita, né morte, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né podestà, né alcun'altra creatura. Oh, che consolazione e che esultanza abbiamo nel cuore nel sapere che con Gesù noi siamo più che vincitori su tutte le cose e che tutte le cose cooperano per il nostro bene. Amico, hai tu questa certezza? È Cristo con te? Ti ha portato ancora un inno nel cuore? Ma e come vivi tu senza di Lui? Hai tu una speranza? E su che cosa l'hai fondata? Ricordati che è male vivere senza speranza, ma peggio sarà vivere con ricordi. Sempre citando Dante, con le parole di Francesca ti dico che non c'è maggior dolore di ricordarsi del tempo felice nella miseria. E amico, se tu non accetti Cristo, se tu non poni in Lui tutta la tua speranza, ora verrà per te il tempo in cui tu, senza speranza, ti ricorderai del tempo felice, quando avesti un'opportunità di vita e di salvezza e tu la rigettasti. Non fare che questo giorno sia quel giorno che nell'eternità tu dovrai rimpiangere, perché ora l'opportunità di accettare Cristo ti è data e tu la rigetti. La gioventù vive di speranza, i vecchi di ricordi, ma anche i vecchi hanno bisogno di speranza. E in che sperare quando saranno all'ultimo? Nel nulla eterno, nella fredda solitudine di una tomba, è questa speranza? Oh, miei cari nonnini e nonnine che mi state ad ascoltare, voi avete una luminosa speranza, un glorioso futuro, se Cristo è nel vostro cuore. Una porta di luce, di gloria, vi sarà aperta ben presto, quando l'ultimo sole tramonterà e voi la varcherete e vi troverete con Lui faccia a faccia. Oh, cari amici, questa è una grande, grande consolazione. Sapere che come Giovanni possiamo addormentarci sulla spalla di Cristo e risvegliarci poi nella sua casa, nella sua gloria, nella sua salvezza. E voi, cari giovani che ascoltate, che vivete di speranze, considerate Cristo per la vostra vita, fate di Lui il vostro goal, il vostro più bel sogno, proponete di vivere per Lui e questa vita che avete davanti, datevi a Lui e le vostre speranze non saranno deluse, i vostri piani non falliranno e il vostro futuro prospero e felice vi sarà assicurato in questa vita e nell'eternità. Oh, buon Padre, ti siamo riconoscenti per l'opportunità che tu ci hai dato di dire ancora una volta il bel messaggio della speranza che c'è in Cristo Gesù. Noi sappiamo, Signore, che se riponiamo la nostra fede in te, tu ci darai tutte le cose di questa vita che noi possiamo desiderare. Tu ci darai tutte le cose che sono buone per noi. Ti chiediamo, Signore, ora che tu voglia muovere il cuore di questi cari amici che ci hanno ascoltato e portarli a te attraverso il tuo Spirito. Nel tuo santo nome te lo chiediamo. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Il tempo ci è fuggito veloce.
Vogliamo ricordarvi che se noi possiamo esservi di aiuto in qualsiasi maniera, mettetevi in contatto con noi, scriveteci, fate una chiamata, un'email e noi saremo ben lieti di essere a vostra disposizione. Ed ora qui Eros Bacocina, che vi ringrazia per la vostra sintonia ed implora la pace e le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia. Che Dio vi benedica. Ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Padre Celeste, ti chiediamo di calmare i nostri cuori, ti chiediamo di ministrarci qualcosa, di incontrare ogni nostro bisogno. Tu, Padre, vedi gli impegni delle nostre giornate, impegni di lavoro, impegni di documenti, bollette da pagare, cose che sembrano che non finiscano. Ma tu ci chiami anche al riposo. E quindi seduti qui, presenti con te, vogliamo respirare.

Atti degli Apostoli capitolo 9 e vogliamo vedere questa terza sezione. Io ho diviso io in tre insegnamenti, giusto per non fare troppe cose in una volta. E quindi noi ci siamo lasciati con l'andare dell'Apostolo Paolo da Damasco a Gerusalemme, da Gerusalemme di nuovo a Tarso, a casa. Ed è rimasto, non sappiamo con precisione, ma 11-12 anni a casa, un ritiro con il Signore in isolamento. E abbiamo avuto l'incoraggiamento, no? Che a volte anche nelle nostre vite ci sembrano dei tempi dove sembra che il Signore ci ha parcheggiato, sembra che ci ha dimenticato, non ci sta usando, si è dimenticato di noi, ma non è niente vero. Spesso Dio vuole formare in noi il carattere e le capacità necessarie per quei futuri momenti. Dio non dimentica mai di suoi figli, non dimentica di noi. E sono grato per questo. E quindi adesso Paolo è in isolamento fiduciario. E la storia rifocalizza un po' sul ministero di Pietro. E questo lo vedremo per alcuni capitoli. Atti 9, da 32 a 43, e il titolo del messaggio che ho messo è Miracoli compiuti. Miracoli compiuti. E vedremo due miracoli insieme, compiuti nel ministero di Pietro. Noi siamo una chiesa che crede nei miracoli. Magari non sembra che io sia tanto pentecostale, ok? Per alcuni, perché magari non ballo e magari non tengo le luci basse, no? Nella sala durante l'adorazione. Lo dico perché Savannah è qui e mi dice sempre abbassiamo le luci. Magari perché io voglio un ambiente davvero spirituale, ma non voglio mai manipolare le emozioni di nessuno per creare una finta spiritualità. Io voglio avere una spiritualità che lavi i piatti a casa, una spiritualità che lavi i gabinetti, una spiritualità che tratta bene il vicino. E quindi Calvary Chapel è una chiesa che crede nell'opera dello Spirito per oggi, e maggiormente le chiese si trovano in due campi: o credono nell'opera dello Spirito per oggi, o credono che l'operare dello Spirito per quanto riguarda la maggior parte dei carisma sono cessati con l'età degli apostoli, ok? Noi come Calvary crediamo nell'opera dello Spirito, e come diceva spesso il nostro pastore Chuck, c'è una differenza tra essere una chiesa carismatica è una chiesa carismania o carismania carismaniaca di essere disordinati. Lo Spirito di Dio opera in modo ordinato, non c'è caos con Dio. Primo Corinzi 14, Paolo dice che Dio non è l'autore di confusione ma di pace. Paolo incoraggia la Chiesa, quando pregano in lingue o quando profetizzano, di farlo uno per uno. Così se qualcuno prega in lingue, se c'è l'interpretazione si aspetta. Se c'è una profezia che l'altro aspetta, così tutta la Chiesa può sentire questo e può dire Amen. E quindi Dio opera oggi. Si scherza spesso. Se volete girare, alla fine di 1 Corinzi 14, Paolo un po' conclude il suo discorso riguardo lingue e profezie. E Paolo disse, alla fine di 1 Corinzi 14, versetto 40, Paolo concludendo questo discorso disse, 1 Corinzi 14, 40, ma ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine. E quindi in alcune chiese ogni cosa è fatta, e in alcune chiese c'è soltanto decoro e ordine. Ma in qualche modo vogliamo permettere che ogni cosa che lo Spirito Santo vuole fare in noi e attraverso di noi sia fatta, ma sempre con decoro e ordine. E quindi tenendo questo in mente, vogliamo riflettere su due miracoli compiuti nella vita di Pietro.
Guardate

0: con me in Atti 9, 32. Il primo miracolo, ora avvenne che mentre Pietro percorreva tutto il paese, venne anche dai santi che abitavano a Lida. Questa città di Lida era circa un 35 chilometri dalla città di Gerusalemme, passando per Emmaus, poi vai verso Lida e poi vai verso il mare a Joppe, la presente Tel Aviv di oggi, no? E quindi andando verso Tel Aviv da Gerusalemme sono 35 chilometri, sempre nella zona della Giudea. E se ricordiamoci dalle parole di Gesù in Atti 1:8, lui diceva: voi sarete i miei testimoni in Gerusalemme, in Giudea, Samaria e poi all'estremità della terra. E noi siamo in questa seconda sezione di Atti, di Samaria e la Giudea. E invece di restare soltanto a Gerusalemme, dove la gente veniva per conoscere il Vangelo e incontrarsi con gli apostoli, adesso vediamo gli apostoli girare da città in città, stanno andando loro in missione. Abbiamo già visto Filippo, diacono, nella Samaria e nella Gaza. Qui vediamo poi Pietro che sta girando tutto il paese e si presume la Giudea, Lida e poi Joppe sono sempre città della Giudea. E quindi lui ha fatto questi 35 chilometri, arriva a Lida e versetto 33, qui trovò un uomo di nome Enea che già da 8 anni giaceva in un letto perché era paralitico. Pietro gli disse: Enea, Gesù il Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. Magari Pietro, ricordando anche le parole di Gesù, Gesù che disse queste stesse parole quando lui guariva, no? Magari Pietro, seguendo l'esempio di Gesù, alzati e rifatti il letto. Ed egli subito si alzò. Mi piace tanto Pietro perché vedi questi momenti dove lui non ha fede nel senso generale, come noi abbiamo fede in Dio, abbiamo creduto nel Vangelo, ma più spesso vediamo Pietro avere questi carismi di fede. Primo Corinzi 12 elenca tra i 9 carismi un carisma di fede. Cosa abbiamo visto già in Atti 3? Pietro salendo con Giovanni all'ora di preghiera al Tempio, fissando gli occhi, dice a quell'uomo paralitico: alzati, oro e argento non li ho, ma quello che ho nel nome di Gesù, alzati e cammina. Più spesso Pietro ha questo carisma di fede, di azionare in fede. E non è detto che lo Spirito Santo ti userà in ogni carisma. O non è detto neanche se lo Spirito Santo ti ha usato una volta con una certa carisma che ti userà sempre in quel modo. Può essere di sì. Ma vediamo questi momenti di fede più spesso nella vita di Pietro e magari non vediamo menzionato Giovanni o Bartolomeo, no, gli altri poveri apostoli che non vediamo mai niente scritto dalle loro vite, no? Quindi Pietro di nuovo viene utilizzato per guarire questo paralitico. E io voglio avere, no, la disponibilità, strada facendo, se incontro qualcuno: Signore, dammi quella fede. No, non so, è piuttosto forte, no? Magari qualcuno è steso per terra e tu gli dici: alzati. Wow. Ma sempre qualcosa di spinto dallo Spirito Santo. Voglio essere sicuro che è lo Spirito Santo che mi stia guidando di dire una determinata cosa. Mi ricordo quando avevo 9 anni, 10 anni, visitavo una chiesa con mia madre. Allora i miei erano già separati, si stavano divorziando e la domenica avevo la visitazione con mia madre. E mi ha portato in questa chiesa pentecostale con una sua amica. Ed era un po' strano, spesso magari nella classe dei adolescenti venivano dentro delle persone cercando di insegnarci delle cose. E una volta è entrato questo uomo a parlare con un ragazzino che era un nano e aveva le gambe veramente corte, nato, lui era piccolo, no? E questo uomo è entrato, non so se era un assistente pastore, un uomo della chiesa, ma è venuto vicino al ragazzo e si è inchinato e ha detto: Gesù vuole che le tue gambe crescano. E io, no, da adolescente, bambino di 10 anni, vedevo quello e subito pensavo: è vero? E mi auguravo che fosse vero, ma lui ha detto: adesso pregherò per te, preghiamo tutti. Quindi pregavo, ma sai, facevo tipo, volevo vedere se le gambe crescessero, no? E guardavo e dicevo: penso che Dio può fare una roba del genere, ma non so se questo stia parlando, no, se fosse veramente guidato da Dio. E mi ricordo come se fosse ieri questo momento. Avevo 10 anni. I bambini mica sono, no, stupidi. E quindi, no, l'uomo ha pregato e le gambe non sono cresciute. E mi ricordo in quel momento, cioè, non ha destabilizzato il mio credere in Dio, ma ho visto quell'uomo come un uomo sciocco. E avevo poi paura per quel bambino che poi sarebbe rimasto amareggiato. E quindi io dico, credo fermamente che Dio può guarire e far crescere le gambe, può fare qualunque cosa. Ma voglio essere sicuro che è lo Spirito Santo che mi sta guidando a dire una roba del genere, no? Alzati, prepara il letto, alzati, cammina. Se lo Spirito Santo ti guida in un atto di fede, fallo. Amen. Ma siate sicuri che lo Spirito Santo è non soltanto un tuo buonismo. Intanto il Signore mi ha dato una parola profetica per te. Tu devi sposare quello là, no? E poi quello lo sposa e forse non era neanche la volontà di Dio. E quindi noi possiamo rovinare le vite delle persone non camminando davvero con cuori in collegamento con lo Spirito Santo, rispondendo del nostro. E dobbiamo stare attento. Ma credo che queste cose possano succedere e che dovremo pregare che succedino. Ed egli subito si alzò, versetto 35, e tutti gli abitanti di Lida e di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Amen. E quindi miracoli possono succedere per il beneficio di chi li riceve, ma anche per i testimoni che credettero, che credono, che possono credere in Gesù. Ma cosa vediamo con Israele nel libro di Numeri? Il popolo che ha visto più miracoli di tutti, ma rimasero increduli. Quindi non è detto che vedendo un miracolo che qualcuno creda. Può essere di sì, in questo caso, gloria a Dio, è successo, ma non è detto. E a volte noi preghiamo: Padre, voglio che, no, un miracolo succeda affinché questa persona crede. Ma non è detto che crederanno, ma speriamo di sì. Giovanni stesso scrisse il suo Vangelo sottolineando 7 miracoli, affinché credettero, no, le persone alle quali lui scrisse il suo Vangelo. Così, vedendo, credono nel Vangelo. Girate come un attimo nel libro di Giacomo. Giacomo capitolo 1, voglio leggere alcuni versetti, e poi Giacomo capitolo 4. Io voglio che noi siamo una chiesa che crede che Dio può fare qualunque cosa, ma anche di essere una chiesa che realizza che Dio non fa sempre tutto quello che noi chiediamo, che la sua volontà sia fatta. Credo pienamente che Dio è il creatore dell'universo. E spesso quando qualcuno chiede a me per una guarigione, io dico: intanto io non guarisco, ma credo che Dio può. E spesso quando prego con queste persone inizio la preghiera ricordandomi e ricordandoci: Padre, tu sei il creatore dell'universo. Per te non c'è niente di difficile. Un mal di testa o un tumore al cervello è di uguale difficoltà per Dio. Perché per Dio non c'è niente di difficile. Non c'è grande o piccolo per Dio. Voglio credere che Dio, io credo che Dio può fare qualunque cosa. Voglio avere fede quando prego che Dio tocchi qualcuno. Leggete come Giacomo 1, dal versetto 5, ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data. Qui magari non un miracolo, ma semplicemente un po' di saggezza, di saper vivere bene nella volontà di Dio. Ma qualunque cosa che chiediamo, penso che versetto 6, 7 e 8 possono applicare a qualunque preghiera, non solo per la saggezza. Cosa dice Giacomo? Giacomo 1, 6, ma la chieda con fede senza dubitare. E qui c'è una sfumatura che spesso viene insegnata, no? Cioè, quando preghi non devi avere dubbio che Dio risponderà nel modo affermativo, no? Dio guariscimi dal cancro. Non dubitare che non avrai la tua guarigione. Invece io lo vedo, non dubitare nella facoltà di Dio di poterlo fare. E per me è una sfumatura importante. Io non ho nessun dubbio in chi è e nelle sue capacità di guarire e incontrare. Non ho nessun dubbio che può. Ma Dio non decide sempre di intervenire secondo la nostra volontà. Ma ogni volta che prego, prego con piena fiducia che può. E dico, Padre, tu sei il creatore dell'universo. Tu puoi aiutarmi in questo, tu puoi fare questo, puoi toccare mia madre, puoi... No? E quindi non vogliamo avere dubbio che Dio può qualunque cosa. Dio può. Non avere dubbio. Perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Ah, non so se Dio c'è, non so se mi ama, non c'è. Quando noi abbiamo sempre una prospettiva di chi è in spostamento. Voglio essere ricordato del continuo che Lui è il creatore dell'universo e che Lui mantiene insieme ogni cosa per la potenza della sua parola. Lui mantiene insieme ogni atomo di ogni cosa nell'universo. Versetto 7, non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore. E quindi io voglio avere la piena fiducia, senza dubitare, Padre, tu puoi fare qualunque cosa. Mi viene sempre in mente l'episodio di Shadrach, Meshach e Abednego, prima di essere buttati nella fornace di fuoco in Babilonia. Cosa dissero a Nebuchadnezzar? O re, sappiamo che, cosa? Il nostro Dio può liberarci dalle tue mani. Sappiamo che, è chiaro. Ma, virgola, dicono, ma anche se non lo facesse, noi non ci inchineremo davanti alla tua statua. Non cammineremo in compromesso. Quindi a me piace tantissimo questo pensiero loro quel giorno, no? Sappiamo che Dio può. Senza dubitare, Dio può fare qualunque cosa. E so che non ci ha chiamato al peccato di adorare questa statua, questo idolo, e in qualche modo, onorando Lui farà la cosa giusta per noi. E se moriremo, saremo in paradiso, o se ci protegge, ben venga, Dio può liberarci. Ed è stato così, no? Furono gettati nel fuoco, e il fuoco ha arso soltanto le corde che li legavano, e loro camminavano in mezzo al fuoco. Tre uomini con un quarto uomo, che era Gesù, insieme a loro in mezzo al fuoco. E quindi crediamo che Dio può. Non vogliamo avere dubbio di questo. Perché una persona che dubita l'essenza, la natura, la capacità di Dio, versetto 8, è un uomo, o magari una donna, una persona dal cuore doppio, instabile in tutte le sue via. E quindi io voglio essere una persona stabile, non voglio mettere in discussione l'amore di Dio per me se non fa una determinata cosa. So che mi ama, so chi è, so in chi ho creduto, so che mi può liberare, so che può provvedere ogni mio bisogno. E io voglio che noi siamo una chiesa così, stabili, fermi nella conoscenza di chi Dio è e può fare qualunque cosa. Perché se riceveremo qualcosa da Dio, sarà con questa posizione di mente. Sicuramente se non siamo stabili nella nostra ottica verso di Lui e confidiamo nelle nostre forze, siamo uomini e donne carnali, allora sicuramente lì Dio non risponderà alle nostre preghiere, no? E girate come in Giacomo 4, perché se non sono stabile nella conoscenza di chi Dio è, del suo amore per me. E sono un credente che cammina per la carne. Giacomo 4:2, lui dice: voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete. Spesso magari siamo più di Giacomo 4 che Giacomo 1, credenti ma camminando nella carne, non siamo stabili in Cristo, litigando, combattendo, e non avete perché non domandate. Come non domandate? Versetto 3, tu dici: voi domandate. Quindi domandando o non domandando? Giacomo dice: voi domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. E quindi Giacomo qui dice: domandando, chiedendo a Dio, quando io sono nella carne, è come se io non domando, è come se io non chiedo. Perché se non approccio Dio con una mente fissa, senza dubbio di chi è e di cosa può fare, di essere un uomo spirituale stabile, allora sono quel uomo sbattuto, no? Portato da ogni vento, instabile in ogni cosa. Perché c'è un modo in cui io posso domandare, versetto 3, in modo male, per spendere nei nostri piaceri. Dio, dacci, no? Un grande edificio per la nostra gloria, così? No, magari no. Magari non è in linea con la volontà di Dio. Ed è più per spendere nei nostri piaceri, nella nostra carnalità. Quindi torniamo in Atti 9, in queste città di Lida, Dio ha usato Pietro per guarire questo Enea. E gloria a Dio per questo. E versetto 36 abbiamo il secondo miracolo. Ora in Iope c'era un discepolo, quindi c'era il discepolo maschio Enea, adesso c'è una discepola di nome Tabita, che significa gazzella, bel nome. Ella faceva molte buone opere e molte elemosine. Ora venne in quei giorni che ella si ammalò e morì. E dopo averla lavata, fu posta in una stanza al piano superiore. E poiché Lida, la città dove era Pietro prima, era vicino a Iope, che sta un altro 20 chilometri da Lida, Iope è una città sul mare, Lida era vicino a Iope, e i discepoli, udito che Pietro si trovava là, li mandarono due uomini per pregarlo di venire da loro senza indugio. E Pietro dunque si alzò e partì con loro. Appena giunse, lo condussero nella stanza di sopra. Tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e gli mostrarono tutte le tuniche e le vesti che Gazzella o Tabita faceva mentre era con loro. E mi piace tanto questa storia di Tabita, perché ci insegna che non dovremmo sottovalutare, no, pitturare un po' di cartone. Non dovremmo sottovalutare fare qualche vestito, ma magari penso ad Arek, per esempio. Di non sottovalutare questi piccoli gesti di servizio e come possono essere di grande beneficio per la Chiesa. E quindi mostrarono tutte queste tuniche e vesti. E versetto 40, Pietro allora, fatti uscire tutti, si pose in ginocchio e pregò. E mi piace tanto questa scena, perché cosa disse? Poi rivoltosi al corpo. Sembra che il corpo è steso lì, Pietro è da solo, come fece anche Gesù. Di nuovo Pietro sta seguendo il modo in cui Gesù faceva le cose, mandato fuori le persone. E Pietro non è che impone le mani sul corpo, scuote il corpo. Lui, un po' come se neanche rivolto verso il corpo. Lui prega, si mette in ginocchio e prega a Dio. E dopo aver pregato, poi rivoltosi al corpo, disse. E non so per voi, ma a volte noi, quando vogliamo essere usati da Dio per compiere un miracolo, pensiamo che con ore e ore e ore e toccare il corpo, no? Cioè scuotere il corpo, in qualche modo facciamo succedere questo miracolo. Ma spesso nella parola demoni vengono scacciati, miracoli succedono in modo istantaneo. L'unico momento in cui i discepoli misero tanto tempo per fare un miracolo era con quel bambino epilettico quando Gesù scese dal Monte della Trasfigurazione e i discepoli non erano in grado di liberarlo. Ci hanno messo tanto tempo perché non erano preparati. Ma la maggior parte dei miracoli, se ci pensiamo un attimo, le cose succedono in modo immediato. E qui Pietro non sta neanche toccando il corpo, non guarda neanche il corpo, cioè prega al Padre. Ha pregato in semplicità verso Dio. Poi, rivoltosi al corpo, disse: Tabita, alzati. Ed ella aprì gli occhi e, visto Pietro, si mise a sedere. Egli le diede la mano e l'aiutò ad alzarsi e, chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. I santi, i cristiani presenti, no? E le vedove che avevano portato le tuniche e le vesti, la presentò loro in vita. No, non so per voi, ma voglio avere questa abitudine, voglio avere questa fiducia che Dio può anche sorgere i morti. Uno o due anni fa c'era la chiesa Bethel in California, che è una chiesa che, bon, possiamo parlare di tante cose, ma c'era una guida di lode della chiesa e la bambina loro è mancata. E quindi il pastore ha voluto che tutta la chiesa e chiese in tutto il mondo pregassero che la bambina risorge, no? E non è risorta. E molti hanno preso in giro questo fatto, che lui abbia avuto l'audacità di pregare per questa cosa. Ma dai, si mette a pregare per la, no? Che la bambina risorge. Invece io ero spinto a... in un modo positivo, no? Cioè, wow, io voglio anch'io avere questo senso di aspettativa che Dio potrebbe. E quindi molti hanno attaccato, magari ci sono vari modi per cui uno potrebbe anche criticare qualcuno, ma avere fede che qualcuno risorge dalla morte non penso che sia qualcosa per cui dovremmo prendere in giro qualcuno. Ma cerchiamo di essere mossi per lo Spirito, Chiesa, quando ci muoviamo nel carisma dello Spirito, amen. Se no possiamo rovinare la vita di molte persone sparando così, improvvisando. Ma Tabita risorge. E non è un po' buffo che Dio concede questa grazia tramite Pietro a questa semplice donna gazzella, Tabita, in una città piccola fronte mare? E non ha liberato il suo cugino Giovanni Battista dal carcere e Giovanni viene decapitato? Perché Dio non ha liberato Giovanni dal carcere? E infatti Giovanni è arrivato nella vita di Giovanni Battista. Se volete girare con me in Matteo 11 dal versetto 2, dove Giovanni inizia a dubitare un po', e magari collegandoci con Giacomo, forse il suo dubbio ha portato alla mancanza della sua liberazione dal carcere, non so. Potremmo chiedere al Signore quando lo vedremo in paradiso. Ma Giovanni qui, Matteo 11, versetto 2, Giovanni Battista, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò due dei suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che deve venire, oppure dobbiamo aspettarne un altro? E nella vita di Giovanni Battista, e a volte anche nella nostra vita, se siamo onesti, noi leggiamo di questo Enea paralitico e Tabita morta, e Pietro che si muove in fede e Dio che risponde per loro, e noi chiediamo: ma per me dove è il mio miracolo? Dio, perché io non ho quello che vedo qui? E Giovanni Battista, magari in Matteo 11, che è in carcere, il primo cugino di Gesù, colui che ha battezzato Gesù, colui che preannunciava il suo venire, è in carcere e non c'è una sua liberazione. E il fatto che Gesù non si è mosso in modo miracoloso per Giovanni forse lo ha portato verso questo dubbio se dovevano aspettare un altro. E forse succede anche per noi. E Gesù, in modo grazioso, versetto 4, rispondendo, disse a questi due discepoli di Giovanni: andate e riferite a Giovanni le cose che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, e l'Evangelo è annunziato ai poveri. Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Perché io credo che Dio ancora compie miracoli. Credo ancora che Dio guarisce. Credo tuttora che Dio può risorgere qualche morte. Ma credo che non lo fa sempre. E ricordiamoci anche questo, no? Enea e Tabitha alla fine sono morti per qualcos'altro, no? E a volte noi, quando vogliamo un guarigione o qualcosa, è perché non vogliamo soffrire, perché non vogliamo morire, abbiamo paura della sofferenza e della morte. Ma cosa dice Ebrei 9:27? Come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Preghiamo con piena fiducia che Dio può, ma la nostra più grande speranza, Chiesa, non è nell'eterno mantenimento di questo corpo, ma che noi saremo spogliati di questi corpi un giorno e saremo rivestiti di corpi nuovi, corpi gloriosi, corpi perfetti. Perché la nostra più grande speranza è quella celeste. Ma nel frattempo preghiamo, nel frattempo cerchiamo l'intervento di Dio. Cerchiamo di essere stabili, di non dubitare in chi lui è, il suo carattere, il suo personaggio, cioè la sua personalità, le sue facoltà, e di dire: Dio, tu sei il creatore dell'universo, tu puoi fare qualunque cosa, ma anche se non lo fai, sono qui con te. Amen.
1: Ciao, sono Omar e ti do il benvenuto al sesto episodio della serie sul Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Matteo capitolo 3 versetti 13 e 14. Giovanni battezzava le persone con un'immersione in acqua che rappresentava la purificazione dei loro peccati in seguito al loro ravvedimento. Che bisogno aveva allora Gesù di farsi battezzare da Giovanni? Aveva qualcosa da farsi perdonare? Aveva qualcosa di cui ravvedersi? In questo episodio prendiamo confidenza con un concetto molto importante per comprendere Gesù, ovvero l'identificazione di Gesù con il suo popolo, il Messia come rappresentante del suo popolo. Gesù non aveva peccato e quindi non aveva bisogno di ravvedersi e di essere battezzato da Giovanni. Inoltre Gesù era il Messia, colui in vista del quale Giovanni stava battezzando. Giovanni sapeva quindi di trovarsi davanti qualcuno più grande di lui. Egli sapeva che lui stesso e le persone che aveva battezzato avevano bisogno di andare da Gesù per sperimentare attraverso lo Spirito Santo un'unione con Dio ancora più profonda in vista del regno di Dio. D'altra parte Gesù era il Messia, era il re di quel regno dei cieli di cui Giovanni parlava. Tuttavia Gesù rispose in modo molto chiaro all'obiezione di Giovanni, al punto che quest'ultimo dovette acconsentire al suo battesimo. Leggiamo: ma Gesù gli disse: lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. E allora Giovanni acconsentì. Matteo 3:15. Dobbiamo fare in questo modo per adempiere ogni giustizia. Ovvero, parafrasando le parole di Gesù, caro Giovanni, dobbiamo fare le cose per bene, nel modo giusto. Perché Gesù considerava giusto farsi battezzare? Perché lo considerava parte integrante della sua missione? Benché nella sua divinità Gesù fosse senza peccato, nella sua perfetta umanità il Messia doveva identificarsi pienamente con il suo popolo, perché il re è il rappresentante di tutto il popolo davanti a Dio. A pensarci bene, questo gesto prefigurava quell'identificazione completa di Gesù con il suo popolo che raggiungerà il suo culmine sulla croce, quando egli porterà davanti a Dio i peccati del popolo. Quel battesimo era quindi un gesto molto significativo, che venne sottolineato dagli eventi che lo accompagnarono. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questo è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Matteo capitolo 3, versetti 15 e 16. «Questo è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Ogni israelita sapeva che, secondo quanto descritto nell'Antico Testamento, Dio considerava il popolo di Israele come suo figlio. Si vede ad esempio Esodo capitolo 4, 22 e 23. Infatti Israele non era una nazione come le altre, ma era una nazione che Dio stesso aveva creato a partire dalla famiglia di Abramo, Isacco e poi Giacobbe, ai quali aveva fatto delle promesse precise. Dio aveva fatto crescere quella famiglia in Egitto facendola diventare una nazione e poi l'aveva liberata dalla schiavitù per condurla nella terra che aveva promesso ai loro padri. Ma qui la voce dal cielo si riferisce al figlio di Dio come una persona specifica, Gesù, confermandolo quindi come Messia rappresentante del popolo. Ma considerando la natura divina di Gesù fin dalla sua nascita, noi sappiamo che quell'espressione figlio di Dio indicava qualcosa di ancora più profondo, che le persone non erano ancora pronte a comprendere. Vista la sua natura, lo Spirito aveva sempre accompagnato Gesù nella sua vita, ma la discesa dello Spirito su di lui subito dopo il battesimo era particolarmente simbolica, perché da quel momento la missione di Gesù entrava nel vivo con il suo ministero pubblico. Come confermato da Luca 3:23, Gesù aveva circa 30 anni quando cominciò ad insegnare e fino a quel momento aveva probabilmente svolto il suo lavoro di falegname in Nazareth, come apprendiamo da Marco 6:3. Ma da quel giorno Gesù, il Figlio di Dio, attraverso la guida dello Spirito Santo e la potenza del Padre, avrebbe mostrato molti segni che avrebbero indicato alla gente chi Lui fosse davvero. Nel momento in cui il Figlio di Dio, Messia, si identifica con il Figlio di Dio, popolo, entrando quindi nel vivo della sua missione, viene messo alla prova, proprio come Israele fu messo alla prova nel deserto. Ma i risultati della prova furono ben diversi. Leggiamo. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti ebbe fame. Matteo capitolo 4 versetti 1 e 2. Lo Spirito stesso condusse Gesù nel deserto per essere tentato. Perché? Perché era necessario. Prima di addentrarsi nel suo ministero pubblico, era giusto e logico che Gesù fosse messo alla prova. Il modo in cui Gesù resistette alla tentazione del diavolo mette in evidenza la sua specificità come figlio di Dio e come rappresentante speciale, non solo del popolo di Israele, ma dell'intera razza umana. Ogni essere umano, da Adamo in poi, è caratterizzato dal peccato e anche il figlio di Dio, popolo, ai tempi di Mosè, era caduto nel deserto proprio a causa del suo peccato e della sua ribellione. Ma il figlio di Dio, Messia, pur essendo pienamente umano, è anche pienamente divino e lo dimostrò in modo inequivocabile anche nel suo modo unico di superare la prova. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Matteo capitolo 4, versetti 3 e 4. Dopo 40 giorni e 40 notti di digiuno, qualunque essere umano si troverebbe allo stremo delle forze. Comprendiamo quindi che il tentatore stava offrendo qualcosa a cui sarebbe quasi impossibile resistere. Gesù citò un brano di Deuteronomio 8:3 per rispondere a Satana. Sì, egli aveva fame, ma confidava in Dio, sapendo che sarebbe bastata una sua parola per fargli avere cibo in abbondanza. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». E Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: non tentare il Signore Dio tuo». Matteo capitolo 4, versetti 5 a 7. Anche il diavolo conosce le scritture. E citò il Salmo 91, versetti 11 e 12. Certamente le parole di quel Salmo erano vere e gli angeli sarebbero venuti in soccorso del figlio di Dio se egli si fosse trovato nel bisogno. Ma sarebbe stato sbagliato mettersi appositamente in condizione di pericolo per costringere Dio ad agire. Sarebbe stato un tentare Dio, cercando di forzargli la mano. Anche in questo caso Gesù citò un brano di Deuteronomio, capitolo 6, versetto 16. Di nuovo, il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se prostrandoti mi adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto». Matteo capitolo 4, versetti 8 a 10. Il diavolo presentò se stesso come se potesse disporre a suo piacimento dei regni di questo mondo. Presentò se stesso proprio come se avesse un potere paragonabile a quello di Dio. Addirittura chiese a Gesù di prostrarsi davanti a lui e di adorarlo. Ma egli stava mentendo. Sebbene Dio gli abbia lasciato una certa libertà di agire in questo mondo, sebbene gran parte degli abitanti di questo mondo implicitamente lo riconoscono come sovrano, egli rimane comunque un impostore. Gesù non aveva certamente bisogno del permesso del diavolo per stabilire il proprio regno eterno. Citando ancora Deuteronomio capitolo 6 versetti 13 e 14, che impone di adorare e di rendere un culto solo al Signore, Gesù intimò a Satana di andarsene. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. Matteo capitolo 4 versetto 11. Tutti i brani citati da Gesù appartengono al libro del Deuteronomio. Richiamano quindi alla mente la storia di Israele, il figlio che Dio aveva liberato dalla schiavitù in Egitto. Ma il figlio di Dio Israele nel deserto, in quegli anni riassunti nel libro del Deuteronomio, era caduto molte volte nella tentazione. Quando il popolo aveva avuto fame e sete, si era lamentato con Mosè e aveva mormorato contro il Signore, non dimostrando di avere fiducia. Essi avevano tentato Dio molte volte per forzarlo ad agire, e durante quegli anni nel deserto essi erano stati idolatri, rendendo il loro culto ad altri dei, anche se il Signore li aveva liberati dall'Egitto. Ma il figlio di Dio, Messia, è rimasto in piedi di fronte al diavolo. Gesù si è identificato con il suo popolo nel battesimo e come il popolo ha affrontato la prova nel deserto, ma con risultati molto diversi. Gesù ha fatto le cose bene. Egli non è caduto nella tentazione. La scena finale, con gli angeli che lo servono, dimostra che Gesù aveva ragione. Non c'era bisogno di forzare la mano del Padre per ottenere soccorso, perché il Padre conosceva i suoi bisogni. Non c'era bisogno di trasformare le pietre in pane, perché il Padre con la sua parola avrebbe soddisfatto la sua fame e la sua sete. Come vedremo, non c'era bisogno neanche di accettare l'allettante offerta di Satana, perché sarebbe stato il Padre a concedergli il regno che gli spettava. La Bibbia ci dice che tutti gli esseri umani hanno peccato, ma qui ci troviamo di fronte al Messia, il figlio di Dio per natura, che pur essendo vero uomo era anche vero Dio. Come vero uomo, Gesù si era identificato con il suo popolo e avrebbe portato i peccati del suo popolo. Ma allo stesso tempo, come vero Dio, egli non poteva cadere sotto gli attacchi di Satana. Il fatto che Gesù non sia caduto nella tentazione è importante. Infatti in Ebrei 4:15 leggiamo: «Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato». Allora, essendo senza peccato, egli fu nella posizione di poter pagare per i peccati degli altri. Fu nella posizione di essere il sommo sacerdote che poteva rappresentarci davanti a Dio. offrendo se stesso. Concludo la riflessione di oggi ringraziando il Signore perché Gesù ha adempiuto ogni giustizia, ha fatto le cose per bene, simpatizzando con gli esseri umani, mettendosi nei loro panni e diventando loro rappresentante. Ringrazio il Signore anche perché egli non è caduto di fronte a Satana, dimostrando di essere proprio quell'agnello senza macchia, quel sacrificio perfetto che poteva essere offerto per i peccati di tutta l'umanità, passata, presente e futura. Grazie a tutti. Alla prossima!

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Cari amici ed amiche, un caro saluto a tutti voi da parte di Gianfranco. Bentornati quindi all'ormai consueto appuntamento con il programma Lente di ingrandimento. Nel nostro viaggio all'interno dell'intricato, complesso mondo delle religioni, delle sette, delle filosofie di natura religiosa, apriremo un interessante confronto oggi con un movimento settario esoterico, o, se vogliamo, un'associazione segreta, organizzatasi per la prima volta in Inghilterra nel XVIII secolo. Un'associazione che si ispira al razionalismo, al deismo e al principio della liberazione da qualunque forma di asservimento o di soggezione di tipo politico. Mi riferisco alla massoneria. Con il programma odierno, infatti, il dottor Edoardo Labanchi inizierà una serie di interessanti conversazioni su questo tema, su questo argomento, permettendoci quindi di constatare, anche in questo caso alla luce della Bibbia, quali siano gli aspetti insostenibili della filosofia naturale che è alla base di questa associazione, principi messi ovviamente a confronto con quelli della fede cristiana biblica. Anche la massoneria, in quanto movimento, pur affermando che Dio esiste come essere spirituale, ne nega la rivelazione storica e persegue il fine del costruttivismo, cioè la ricostruzione simbolica del Tempio di Gerusalemme, o in altre parole, la costruzione di una società basata su principi razionali, così da assicurare all'umanità il suo perfetto sviluppo. In questo modo anche la massoneria si allinea a movimenti come la scientologia e la New Age, con i quali dimostra di avere in comune quello che potrebbe essere chiamato umanesimo ateo. Ecco, a questo proposito, dottor Labanchi, vuole darci qualche breve delucidazione?
2: Il fatto è che se a volte questi movimenti menzionano Dio, il concetto che essi hanno di Dio è così vago e generico che è in pratica evanescente, è come se non esistesse.
1: In effetti, i massoni non si dichiarano legati a una religione in particolare, anzi concepiscono la loro propria associazione come una religione di carattere universale, a tal punto che un loro leader o gran maestro di un secolo fa ha così affermato:
2: noi abbiamo nelle dottrine nostre il principio morale che può e dovrà rigenerare l'umanità. Datemi un mondo di uomini liberi, uguali e fratelli, e voi avrete risolto il problema intorno al quale da secoli si affaticano le religioni. Questa citazione, cari ascoltatori, è tratta dall'interessante volume di Aldo Mola dal titolo Storia della massoneria italiana dalle origini ai giorni nostri.
1: Bene, grazie dottor Labanchi. L'argomento si sta delineando quindi, amici, in maniera interessante. Ma per il momento facciamo una breve pausa musicale insieme. Quindi, amici ed amiche, subito dopo questa pausa musicale la parola tornerà al dottor Labanchi.

0: Bene, allora dopo questo delizioso stacco musicale, eccoci giunti all'appuntamento con il dottor Labanchi e con altre interessanti considerazioni su ciò che riguarda i movimenti filosofico-religiosi dei nostri tempi, dei nostri giorni, e non solo dei nostri giorni. Abbiamo già sinteticamente esposto finora dottrine fondamentali della fede cristiana, proprio rispondendo a tutti i movimenti e alle sette religiose finora esaminate nel corso di questi programmi. Oggi continuiamo questo nostro viaggio fra gli altri movimenti filosofici e religiosi presenti nel nostro paese, iniziando proprio con la massoneria, come vi dicevo poco fa. Il microfono passa quindi al dottor Edoardo Labanchi.
1: Come si saranno accorti gli ascoltatori più attenti, c'è una logica nella scelta di questi movimenti e sette religiose da esaminare alla luce della rivelazione cristiana. Infatti, per limitarci alla scientologia, alla New Age e alla massoneria, questi movimenti hanno in comune quello che potremmo definire umanesimo ateo. Essi cioè esaltano l'uomo e le sue supposte capacità di progredire indefinitamente, sia dal punto di vista spirituale che dal punto di vista materiale. C'è insomma in tali movimenti come una fede cieca nelle supposte possibilità dell'uomo di divinizzarsi. In fondo, questa è la tesi fondamentale anche di correnti filosofico-religiose di chiara matrice orientale, come gli Hare Krishna e dopo tutto anche del buddismo, specialmente di quello del grande veicolo ed in particolare del buddismo tibetano, di cui ci siamo già occupati. È la grande illusione dell'umanità, da Adamo ed Eva in poi. Vi ricorderete delle parole del serpente tentatore ad Eva nell'invitarla a mangiare il frutto proibito? No, non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Il testo biblico aggiunge qui che la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedersi e che l'albero era desiderabile per diventare intelligenti. Per diventare intelligenti come era Dio, naturalmente, e quindi poter fare a meno di Lui e della sua guida ed assistenza. È lo spirito adamico che sta alla base delle filosofie umane ed anche delle religioni di questo mondo, anche se parlano di Dio, di spiritualità, di provvidenza, eccetera. Si tratta, dopo tutto, di idoli che gli uomini si sono fatti e si fanno a loro piacimento, a volte perfino scimmiottando la genuina rivelazione di Dio avvenuta mediante i profeti di Israele ed infine mediante Gesù Cristo, l'eterno Figlio di Dio, incarnatosi per amore dell'umanità. Ho detto che la massoneria, come la scientologia e la New Age o Nuova Era, possono essere definite come forme di umanesimo ateo. Ma in che senso, cari ascoltatori, dato che specialmente la massoneria professa una qualche fede in Dio? Il fatto è che se a volte questi movimenti menzionano Dio, il concetto che si hanno di Dio è così vago e generico che è in pratica evanescente, è come se non esistesse. Anzi, nell'ambito stesso della massoneria vi sono state delle polemiche per quanto riguarda l'uso di far cominciare i documenti ufficiali con la famosa scritta A-G-D-G-A-D-U, cioè alla gloria del grande architetto dell'universo. Ma ora entriamo in argomento e cominciamo appunto dal nome di questo movimento, massoneria. Si tratta dell'italianizzazione di un nome inglese, masonry, che significa muratura, lavoro murario o di muratura, ed anche arte muraria, da cui il termine mason, cioè muratore, da cui massone, i massoni. Ma perché questo nome? L'idea di chiamare così questo movimento, diffuso ormai in tutto il mondo, deriva dalle associazioni di muratori costituitesi nel Medioevo in Inghilterra per tutelare gli interessi di tale categoria. In particolare, sembra che lo scopo di questa specie di sindacati dell'epoca sia stato quello di conservare gelosamente i segreti del loro mestiere e di perfezionare sempre più la loro arte, aiutandosi reciprocamente. Inoltre, gli associati, che spesso erano costruttori di chiese e palazzi nobiliari, godevano di vari privilegi anche fiscali, per cui erano chiamati franchi muratori o muratori affrancati, nel senso che erano liberi da certi obblighi. Sembra però che a poco tali associazioni abbiano cominciato ad avere scopi che andavano oltre l'arte muratoria, accettando tra le loro file anche persone che non erano muratori di professione e che venivano chiamati accepted masons, cioè muratori accettati. Fatto è che nella prima metà del XVIII secolo esistevano già associazioni che avrebbero poi dato origine alla massoneria vera e propria di cui ci occupiamo ora.

0: Prima di lasciarvi nuovamente in compagnia del dottor Edoardo Labanchi, amici ed amiche, mi permetto di ricordarvi brevemente che stiamo trattando il tema la massoneria a confronto con la fede cristiana biblica. Il nostro esperto in materia, come ripeto, è il dottor Edoardo Labanchi, e poco fa, prima dello stacco musicale, egli ci dava qualche delucidazione, qualche informazione introduttiva sul nome di questa associazione segreta. Massoneria deriva dall'inglese masonry, che significa muratura o lavoro in muratura. Questo nome deriva dalle associazioni di muratori, costituitesi in Inghilterra addirittura in tempi medievali per la tutela degli interessi della categoria, insomma una specie di sindacato che aveva fra i suoi scopi quello di conservare gelosamente i segreti del mestiere. Entro la metà del XVIII secolo, tuttavia, queste associazioni di muratori avevano mutato la loro fisionomia e assomigliavano già di più alle logge, che costituiscono l'elemento portante della massoneria attuale. Ma, dottor Labanchi, c'è qualcosa di particolare che si possa dire intorno alle origini recenti di questa associazione?
1: Bisogna ammettere che la massoneria, di cui ci stiamo occupando, nacque in un ambiente protestante, tanto che i due personaggi che stanno all'origine della massoneria, Anderson e Desaguliers, erano entrambi pastori protestanti. Nel 1723 furono pubblicate da Giacomo Anderson le Constitutions of the Freemasons, cioè le Costituzioni dei liberi muratori. In esse si sottolineava l'impegno di tutti gli associati a coltivare l'amore fraterno, che è il fondamento e la pietra maestra, come il cemento e la gloria di questa antica fratellanza. Il massone, leggiamo ancora nelle Costituzioni, è obbligato dalla sua condizione ad obbedire alla morale. E se egli comprende bene l'arte, non sarà mai un ateo stupido né un libertino irreligioso. Tuttavia, i massoni non sono vincolati da nessuna religione, all'infuori di quella sulla quale tutti gli uomini sono d'accordo. Anche se, francamente, non so che cosa possa essere questa specie di religione universale accettata da tutti gli uomini. In ogni caso, la massoneria deve essere un centro di unione e tramite per stabilire una reale amicizia tra persone che altrimenti sarebbero rimaste sempre separate le une dalle altre. I fratelli poi non devono portare giammai nei templi particolari sentimenti o querele e devono astenersi da ciò che si riferisce alla religione, alle nazioni o all'amministrazione dello Stato, poiché i liberi muratori sono di religione universale, benché di diverse nazioni o idiomi. Lo scopo della massoneria, insomma, è la costruzione di un tempio ideale, di un ordine mondiale nuovo, in cui regnino la pace ed il rispetto reciproco di tutti i suoi membri. La solidarietà dovrebbe essere il principio che anima ogni attività dei massoni, in particolare la solidarietà con gli altri fratelli massoni. Difatti, recitano le Costituzioni di Anderson, si dovrà fare per essi tutto ciò che sia nei limiti delle proprie facoltà, avendo anche presente che se è dovere di aiutare il povero in genere, maggior dovere è quello di aiutare un fratello buono e leale che si trovasse in simile condizione. È molto interessante a tal proposito

Lo scriveva, verso la fine del secolo scorso, il gran maestro Adriano Lemmi per inaugurare la conferenza massonica di Milano il 20 settembre 1894. Non è forse la massoneria un grande istituto morale che, rispettando ogni alto e sincero sentimento religioso, applicando con lealtà il principio della libertà di coscienza, può restituire agli uomini lo smarrito indirizzo e dar loro pace e felicità con l'amore, con la giustizia? Che importa a noi se il vecchio mondo precipita? Più esso va giù, più il nostro, giovane, gagliardo, vittorioso, si solleva. Perché, continua il testo dell'Emmi, le forze nostre non sono solamente quelle che noi addensiamo, discipliniamo e muoviamo nelle nostre officine. Sono anche le volontà concomitanti, cioè quelle che vedono la rettitudine delle nostre intenzioni, che sentono la sublimità veramente umana dei nostri principi, che intendono la nobiltà del nostro apostolato e sono trascinate a seguirci e ci seguono realmente in un numero immenso in ogni parte del mondo. Noi abbiamo, afferma perentoriamente il Gran Maestro, noi abbiamo nelle dottrine nostre il principio morale che può e dovrà rigenerare l'umanità. Datemi un mondo di uomini liberi, uguali e fratelli, e voi avrete risolto il problema intorno al quale da secoli si affaticano le religioni. Questa citazione, cari ascoltatori, è tratta dall'interessante volume di Aldo Mola dal titolo Storia della massoneria italiana dalle origini ai giorni nostri, edito da Bompiani a Milano nel 1992 ed esattamente dall'appendice sesta. Ora, già da queste prime notizie sulla massoneria possiamo dedurre che questo movimento si è sempre proposto e tuttora si propone come religione universale ed unica via valida per portare l'umanità verso una specie di paradiso terrestre in cui dovrebbero regnare pace e fratellanza tra tutti gli uomini. A tal proposito è significativa la notizia apparsa sul mensile Comunicazioni Cristiane del 30 novembre 1992, secondo cui si è tenuto a Roma un convegno organizzato dai massoni del Grande Oriente d'Italia sul tema Una nuova etica per il terzo millennio. Vi hanno partecipato anche un pastore protestante, un monsignore della Chiesa Cattolica, un rabbino, un ebreo quindi, ed un maestro di sufismo islamico. La notizia è stata presa dal quotidiano La Stampa del 21 settembre 1992. Secondo il quotidiano torinese, sarebbe il crollo dei valori morali tradizionali e la necessità di un'armonia universale a determinare nuovi motivi di intesa fra le grandi religioni. Cari ascoltatori, alla luce di quanto abbiamo detto nel corso di queste trasmissioni sulla base della parola di Dio, qui ci troviamo di nuovo di fronte ad un ecumenismo che come cristiani non possiamo accettare, come ovviamente non possiamo accettare i principi fondamentali della massoneria che fa dello stesso cristianesimo solo una delle religioni di questo mondo e quindi non l'autore di verità assolute. In particolare, Gesù Cristo e la sua opera redentrice non hanno alcun posto in tale movimento. La stessa concezione di Dio quale grande architetto dell'universo è molto vaga
e sembra piuttosto un contenitore vuoto che può essere riempito come si vuole. Ma di questo ed altro ancora parleremo la prossima volta, Dio volendo. A risentirci dunque, cari ascoltatori.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata di oggi del programma Lente di Ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: passo dopo passo.
1: Il versetto biblico di oggi è tratto dal libro di Giobbe e dice: se torni all'Onnipotente sarai ristabilito. In questo discorso Elizaf, personaggio biblico, espresse una grande verità che è il sommario di molta parte della Sacra Scrittura. Il peccato ti ha abbattuto? Percepisci la tua vita come una rovina? La mano del Signore si è levata contro di te ed ora sei impoverito economicamente e abbattuto spiritualmente? È stata la tua stoltezza a causare tutta questa dilapidazione? Allora la prima cosa da fare è tornare all'Eterno. Ritorna dal tuo sviamento con profondo ravvedimento e fede sincera. È tuo preciso dovere, poiché ti sei allontanato da colui che avevi professato di servire. È l'unica scelta saggia, poiché non puoi contendere contro di lui e prosperare. È la più impellente delle necessità, perché ciò che Dio ha fatto è nulla a confronto di cosa può fare, in quanto egli è onnipotente anche nel punire. Considera quale promessa ti viene rivolta: sarai ristabilito. Soltanto l'Onnipotente può rialzare le colonne crollate e restaurare le mura traballanti della tua condizione. Egli può farlo e lo farà se solamente tornerai a Lui. Non tardare, la tua mente sopraffatta potrebbe venire meno se continui a ribellarti, ma una confessione di cuore ti solleverà e una fede umile ti potrà consolare. Deciditi allora a fare questo e tutto si rivolgerà al bene.

Alcuni giorni fa ho soffiato via la polvere da una vecchia citazione. Era in uno di quei volumi dimenticati sul ripiano più alto della libreria, un libro che non potrebbe mai comparire ai primi posti della classifica dei bestseller cristiani. La frase era: «La corona finale di gloria in questo mondo è il martirio. Il sangue dei martiri è la semenza della Chiesa». Non si sente parlare molto di questo ai giorni nostri, vero? Infatti, si tratta di una citazione che non vedremo mai ricamata e incorniciata o riportata in oro su qualche bigliettino. Non è neppure il tipo di frase da finire su una maglietta o stampata su un adesivo. Parole del genere sembrano un po' ammuffite, legate a un'altra epoca, ad un'era passata e remota. Eppure, nella Chiesa dei primi secoli, niente era più efficace della testimonianza di cristiani sofferenti nel portare anime a Cristo. Persino quando i credenti venivano percossi, maltrattati, condannati a morte e dati in pasto a leoni, il mondo era sbalordito nel vederli ringraziare il loro Dio, che li aveva reputati degni di venire perseguitati per il suo nome. Niente ha scosso i non credenti, allora come oggi, quanto il modo in cui i cristiani sopportano le avversità. Cos'è, si chiedono, quella potenza misteriosa che li fa rimanere così calmi, perfino gioiosi in circostanze terribili? Gran parte delle nostre prove sono leggerissime in confronto a ciò che i primi martiri sopportarono. Come la scrittura ci ricorda, non abbiamo mai sofferto fino al punto di versare il sangue nella lotta contro il peccato. Niente leoni, né morte sul rogo, né plotone di esecuzione. Quando noi soffriamo, sia per le ammaccature e bernoccoli procurati dalle circostanze della vita quotidiana, sia per la nostra incisiva testimonianza cristiana, dovremmo reagire raddoppiando il ringraziamento e triplicando la gioia nel Signore. Dio ha risparmiato ai credenti contemporanei del mondo occidentale moltissimo dolore e tanta sofferenza. È stato così misericordioso con noi. Forse a tal punto che quando sul nostro cammino incontriamo delle prove, siamo sorpresi, come se ci avvenisse qualcosa di strano. Ma è ancora vero oggi, come lo era centinaia di anni fa, che il sangue dei martiri è il seme della Chiesa, la testimonianza di assoluta fedeltà al Salvatore. Niente convincerà e compungerà chi ci circonda come il modo pacifico e positivo con il quale reagiamo ai nostri problemi del XX secolo. Il mondo, i tuoi vicini, il tipo della stazione di rifornimento, il postino, la signora della lavanderia, il tuo capo in ufficio, sta osservando il modo con il quale affronti le prove. Per la grazia di Dio tu puoi perseverare senza brontolare e lamentarti, rimanere allegro nella prova, vincere la tentazione di fare il martire, offrire ringraziamenti in ogni cosa, aver fiducia e ubbidire al Signore qualsiasi cosa accada. Non sarà un martirio, ma comincerà lo stesso a incuriosire e far riflettere un mondo che ti osserva. Costringerà lo stesso persone sincere a riconsiderare Gesù.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi da voi di nuovo, sono Maria Teresa, vi parlo da Roma. E vi racconto qualche cosa che mi è successa non molto tempo fa. Mi sono trovata a dover aspettare mio marito nella macchina parcheggiata un po' male, per dir la verità, alla stazione di Roma. Mio marito era dovuto andare a accompagnare al treno degli amici e io aspettavo che lui tornasse. In un primo momento ero un pochino tesa, non mi piaceva essere lì chiusa in macchina con zingare varie che mi osservavano da tutte le parti e poi anche qualche persona un pochino brilla e alterata che veniva a dirmi quanto ero carina. Evidentemente non ci vedevano bene. Non mi ero neppure portata un libro da leggere per ammazzare il tempo nel caso il treno facesse ritardo. Però poi mi sono ripresa e mi sono detta: tu fai male a irritarti così, usa questo tempo per lodare il Signore e per meditare su quello che Lui fa ed è. Dopotutto il tuo raccoglimento stamattina, lo sai molto bene, è stato molto affrettato. Così ho cominciato a pensare alle parole di uno dei miei salmi favoriti, il Salmo 139, che dice: Dio, tu mi hai guardato fino in fondo, mi conosci. E ho cominciato a lodare Dio perché Lui sa tutto. Non c'è niente che gli sfugga. Lui conosce ogni cosa, anche i miei difetti, le mie irritazioni, le mie testardaggini. E l'ho lodato perché nonostante tutto mi ha amata tanto da mandare suo figlio a morire per me, per salvarmi e per pagare tutti i miei debiti. Poi ho alzato gli occhi e mi sono fermato a osservare la folla che camminava sul marciapiede lungo il fianco della stazione. C'era gente di tutte le razze e tutte le nazionalità, neri di tutte le gradazioni, altezze e misure, filippini, cinesi, turchi, arabi, occhi a mandorla, capelli crespi, tipi sani e tipi macilenti. Ogni tanto si vedeva pure un bianco, tant'è vero che mi sono detta: ma i romani dove sono? E poi ho guardato ancora, ho visto tanti visi tristi, stanchi, assenti, pochissimi sorrisi, tutti indaffarati, come in cerca di qualcosa, sembravano formiche in processione. E le parole del salmista mi sono tornate alla mente: tu mi hai investigato, mi hai guardato fino in fondo e mi conosci. E la realtà dell'onniscienza di Dio, del fatto che Lui sa tutto, mi è sembrata ancora più chiara. E mi sono detta: Dio sa tutto di questa gente. Sa da dove vengono, perché sono qui a Roma, sa i loro drammi, le loro speranze, conosce le loro famiglie, le loro cadute, la situazione del loro cuore. E non solo le conosce, ma anche le ama tutte indistintamente, con lo stesso amore attivo, incondizionato e smisurato con cui ha amato me. Un amore così grande che lo ha spinto a considerare ognuna di quelle persone, me compresa, degne della vita di suo figlio. E il mio cuore, una volta di più, si è riempito di meraviglia e di riconoscenza, ma anche del senso della mia responsabilità. Infatti, tutta quella gente, come conoscerà l'amore di Dio se nessuno gliene parlerà?

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Libro degli Atti, capitolo 17, versetto 29. Non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Prima lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 16. Dio è stato manifestato in carne. Il titolo del commento di oggi è una domanda: quale religione? La molteplicità delle religioni che sostengono di avere la verità mi lascia sconcertato. Non c'è forse in tutte un po' di verità, anche se a volte si contrappongono? Quante persone la pensano così, deluse dall'incredibile numero di religioni che ci sono nel mondo? Chi ha sete di verità non può essere soddisfatto dalla confusione religiosa, ma può riconoscere nell'universo un'armonia e un'intelligenza tali che lasciano intravedere l'esistenza di una verità con la V maiuscola unica, che ci supera enormemente. E questa è Dio. Conoscere questa verità si può, ed è sicuramente la cosa più importante. Il Dio che ha concepito l'universo sarebbe forse inaccessibile? No, di certo. Da quando l'uomo esiste, Dio ha sempre cercato un contatto con lui. Dio ha voluto manifestarsi all'uomo. Se egli mostra la sua potenza e la sua intelligenza nella creazione, ha da sempre parlato e anche scritto alle sue creature. Alla fine, Dio si è completamente rivelato nella persona di Gesù, venuto come uomo sulla terra. La sua vita perfetta ha manifestato le caratteristiche di Dio. Tramite lui la nostra relazione con Dio è possibile. La base di questa relazione è lui, il Salvatore, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Queste parole si trovano nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 30.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Marco, capitolo secondo. E dopo alcuni giorni, egli entrò di nuovo in Capernaum e si seppe che era in casa. E si raunò tanta gente che neppure lo spazio dinanzi alla porta lo poteva contenere. Ed egli annunziava loro la parola, e vennero a lui alcuni che menavano un paralitico portato da quattro, e non potendolo far giungere fino a lui a motivo della calca, scoprirono il tetto dalla parte dov'era Gesù, e fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale il paralitico giaceva. E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Ora alcuni degli scribi che erano quivi seduti e così ragionavano in cuor loro: «Perché parla costui in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio?» E Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano così dentro di sé, disse loro: «Perché fate voi cotesti ragionamenti nei vostri cuori? Che è più agevole dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono rimessi, oppure dirgli: levati, togli il tuo lettuccio e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha podestà in terra di rimettere i peccati, io te lo dico», disse al paralitico: «levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua». E colui si alzò e subito preso il suo lettuccio se ne andò via in presenza di tutti, talché tutti stupivano e glorificavano il Dio dicendo: «Una cosa così non la vedemmo mai». E Gesù uscì di nuovo verso il mare, e tutta la moltitudine andava a lui, ed egli li ammaestrava. E passando vide Levi d'Alfeo seduto al banco della gabella, e gli disse: «Seguimi». Ed egli, alzatosi, lo seguì. Ed avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui coi suoi discepoli, poiché ve n'erano molti e lo seguivano. E gli scribi di fra i farisei, vedutolo mangiare coi pubblicani e coi peccatori, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangia e beve coi pubblicani e i peccatori?» E Gesù, udito ciò, disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non son venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Or i discepoli di Giovanni e i farisei solevano digiunare, e vennero a Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i discepoli tuoi non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo non possono digiunare, ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora in quei giorni digiuneranno. Niuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via del vecchio e lo strappo si fa peggiore. E niuno mette nel vin nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri, ed il vino si perde insieme con gli otri, ma il vin nuovo va messo in otri nuovi». Ora avvenne che un giorno di sabato egli passava per i seminati, e i suoi discepoli, cammin facendo, si misero a svellare delle spighe, e i farisei gli dissero: «Vedi, perché fanno di sabato quel che non è lecito?» Ed egli disse loro: «Non avete voi mai letto quel che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Com'egli sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani di presentazione che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche coloro che erano con lui? Poi disse loro, «Il sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato, perciò il figliuolo dell'uomo è signore anche del sabato».
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

rifugio, la mia forza, e non permettere mai che il mio piede vacilli. Tu sei il mio Dio e uno scudo intorno a me, pronto a custodirmi da ogni male, donandomi la speranza, la vittoria per una vita di prosperità.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto. Piacere di averti di nuovo insieme a me. Siamo insieme per un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza, Maurizio. Grazie per averci scelti. Grazie per aver scelto Hai letto il libro più letto?

Nel caso questa fosse la primissima volta che ti metti all'ascolto di Hai letto il libro più letto, beh, a te un benvenuto tutto speciale, un benvenuto particolarmente caloroso. Sei entrato a far parte di una grande famiglia, un gruppo di persone abbastanza largo, devo dire, che quando arriva questo programma si mettono attorno alla loro radio, un po' come un focolare, e mi piace questa immagine del focolare domestico, si mettono attorno al loro focolare, la loro radio, e si ritrovano insieme per fare una bella passeggiata, una scoperta nel libro più letto, cioè la Bibbia.

ora che la sigla di apertura ci ha lasciato, possiamo addentrarci nel vivo del nostro incontro. Siamo alle prese, come sai, con il libro del Levitico. Beh, come sai, fino a un certo punto, perché se questa è la prima volta non lo saprai. Te lo dico, ti informo, così sei alla pari di tutti gli altri. Siamo alle prese, come dicevo, con il libro del Levitico, uno dei primi cinque libri della Bibbia, il cosiddetto Pentateuco. Genesi, Levitico, Esodo e Deuteronomio. Ah, c'è anche i numeri, qui erano quattro. Dicevo, libro del Levitico che fa parte dei primi cinque libri della Bibbia scritti da Mosè. Ogni libro ha una sua caratteristica, ogni libro ha una sua impronta, anche se, come dico, scritti dalla stessa persona. Libro del Levitico ha a che vedere con i sacrifici, con le offerte, in modo particolare i primi capitoli che stiamo esaminando noi. Offerte perché? Ma abbiamo visto proprio all'inizio del capitolo l'olocausto, cioè un'offerta molto particolare, un'offerta durante la quale tutto l'animale veniva offerto a Dio. Eh sì, perché si parla di animali, gli ebrei non praticavano ovviamente sacrifici umani. Tutto l'animale veniva offerto a Dio, non c'erano avanzi, e per questo che si chiamava olocausto. Nostro termine olocausto proviene dal greco holos, che significa tutto, intero. Abbiamo poi visto altri tipi di offerte, altri tipi di sacrifici. Sacrifici che venivano offerti, che dovevano essere offerti, quando una persona peccava, commetteva delle mancanze, dei peccati appunto. Abbiamo anche visto cosa significa peccato, quindi non vorrei ripetermi, perché insomma chi mi ascolta fedelmente non vuole sentire le stesse cose 45.000 volte. Nel caso questa fosse, come ripeto, la prima occasione che hai di ascoltarci, e nel caso tu volessi approfondire la questione, magari fare un po' insieme a noi un riassunto delle puntate precedenti, come si suol dire, scrivici pure e saremo felici di accontentarti. Indica solo nella tua lettera che le tue domande, i tuoi quesiti si riferiscono ai primi quattro capitoli del libro del Levitico, e questo è importante per la redazione.

Siamo arrivati al quinto capitolo del nostro libro del Levitico. In questo capitolo parliamo ancora del sacrificio per il peccato, ma con particolare riferimento ai vari tipi di contaminazione. Si tratta di peccati specifici, e ciò ci dice che i singoli atti peccaminosi scaturiscono, provengono, hanno la loro origine tutti dalla stessa fonte, cioè dalla natura dell'uomo, una natura protesa verso il peccato, verso la disobbedienza, verso l'infrazione della legge morale di Dio. E a parte le prove bibliche di questa affermazione, come ho detto altre volte, basta osservare il comportamento di un bambino, anche piccolo, che inizia ad esprimersi in qualche modo, se non a parole. Gli atti istintivi anche della prima infanzia sono quelli di ribellione, di voler fare per conto proprio, di voler fare di testa propria. Poi quando si inizia a parlare si può verbalizzare questo atteggiamento e si dice no, non voglio, non lo faccio e così via. Ecco, quindi se si vogliono delle prove, oltre le prove bibliche, che dovrebbero essere sufficienti, ma qualcuno dice io nella Bibbia, sì, la leggo, però insomma è sempre un libro. Bene, basta osservare la natura umana al lavoro, lavoro in corso, e penso che questo dovrebbe convincerci che la nostra natura, lasciata a se stessa, non combina nulla di buono. Le prescrizioni descritte nel capitolo 5 sono molto precise e dettagliate, non solo nel capitolo 5, ma insomma, visto che quello che stiamo esaminando, parliamo di questo. Cosa ci dice questo fatto, che le prescrizioni siano precise e dettagliate? Ci dice che Dio vuole che si faccia la sua volontà in ogni aspetto, anche minimo, della nostra vita. A tale proposito, oggi si parla molto, e a volte fuori luogo, di libertà. Ma vedi, c'è una grande differenza fra libertà e licenza. Abbiamo già avuto modo in altri momenti, in altri programmi, di fare questo tipo di commento circa la libertà. Io, per esempio, sono libero di prendere la mia macchina, cominciare a percorrere le strade del nostro paese, autostrade, quello che vuoi. Nessuno me lo impedisce, grazie a Dio abbiamo ancora questa libertà di movimento. Non dobbiamo chiedere permesso a nessuno per spostarci da A a B. Ma in quella libertà io sono anche, come posso dire, immerso in un contesto di leggi e di regole che governano il bene comune, che salvaguardano i pedoni, per esempio, dai miei tentativi di distruzione del genere umano. Cosa intendo dire? Intendo dire che c'è il codice stradale al quale devo aderire. Quindi ho libertà di movimento, ma entro certi limiti. Nessuna persona normale si sognerebbe di entrare in macchina e dire «Oggi voglio ignorare tutte le regole del codice stradale. Non mi interessa un fico secco di quello che ne pensa la polizia stradale» e di quello che ne pensa, che so io. Voglio fare quello che voglio, passo con il rosso, non mi fermo agli stop, tiro dritto sulle strisce, sorpasso a destra, a sinistra, sopra, sotto, come quando mi pare. Un atteggiamento assurdo, un atteggiamento da criminale, come purtroppo a volte avviene di vedere sulle strade. Ma qual è la nostra reazione davanti ad atteggiamenti simili? Lo sai benissimo. L'avrai provato tante volte anche tu. Ma guarda quel pazzo. Ma guarda quel criminale. Mette a repentaglio non solo la sua vita, ma anche quella degli altri. Ma è così che ci si comporta. Ma chi te l'ha data la patente? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è una bella differenza fra libertà e licenza. Abbiamo la libertà di movimento, ma non la licenza di fare tutto quello che vogliamo, quando ci pare e piace. Con Dio è un po' la stessa cosa. Dio ci lascia la libertà, ma non abbiamo la licenza di fare quello che vogliamo
quando vogliamo. Dio ci ha dato una legge, la legge morale, che proviene dalla propria persona, la sua etica. Egli si comporta in un certo modo e desidera che le sue creature facciano altrettanto. Perché? Perché vuole togliere loro il piacere della vita? Assolutamente no. Le regole del codice stradale non sono state date per vietarti o per toglierti il piacere della guida. Semmai il contrario. Sono state date così che tu possa godere della tua passeggiata domenicale, per esempio. Così che tu possa farla in tranquillità, senza doverti preoccupare che qualcuno ti venga addosso o che tu sia strumento di danno altrui. Penso di essermi spiegato a sufficienza.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, su queste frequenze, Maurizio, grato della tua compagnia, del tuo cortese e paziente ascolto.

Tornando al nostro discorso, dobbiamo ricordarci sempre che le nostre trasgressioni, piccole o grandi che siano, sono frutto della nostra natura, la natura di cui abbiamo parlato fin qui, quella natura che è protesa verso la ribellione, verso l'egocentrismo, verso il voler fare ciò che mi pare e piace. L'uomo senza Dio, l'uomo lontano da Dio, è totalmente corrotto e in se stesso non ha alcuna capacità o possibilità di riappacificarsi con Dio. Dio a sua volta però ha messo continuamente in evidenza che non possiamo usare le nostre buone opere per salvarci. In un certo senso ci troviamo con le spalle al muro. La mia giustizia, la giustizia degli uomini, agli occhi di Dio è come un panno sporco, dice la Bibbia. Ecco perché spesso e volentieri durante questi nostri incontri dico e sottolineo che non è attraverso le nostre buone opere che possiamo arrivare a Dio. Il segno che contraddistingue il cristianesimo da tutte le altre religioni, le altre filosofie, è proprio questo. Non che l'uomo abbia raggiunto Dio, ma è Dio che si è avvicinato all'uomo. È il processo inverso di tutte le altre religioni, di tutte le altre filosofie. Altri leaders religiosi dicono: segui me e ti insegnerò la via per arrivare a Dio. Fai questo, fai quello, medita, pensa, visualizza, di questa parola continuamente dentro di te, assumi certe posizioni fisiche. Tutto questo ti porterà in contatto con l'essere superiore. Tutto questo ci mette in contatto, è vero, ma non certo con l'essere superiore, cioè con Dio, non con il Dio della Bibbia. Ci mette in contatto con noi stessi, quindi noi diventiamo il nostro piccolo Dio. O peggio ancora, ci mette in contatto con qualcuno che ha tutto l'interesse, che noi non troviamo mai la via per arrivare a Dio.

La Bibbia, con una semplicità così, oserei dire, quasi austera, dice molto chiaramente: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. Capisci cosa intendo per processo inverso? Non sono io che in un modo o in un altro posso arrivare a Dio, ma è Dio che ha già preso l'iniziativa. Il creatore che protende le sue braccia verso le creature. E lo fa attraverso il suo unico figlio, cioè Gesù Cristo. Ciò che il Padre ha di più prezioso, di più bello, di più perfetto, di più puro. Dio che mi viene incontro. Altro che io salvarmi con le mie buone opere. Le buone opere, la mia etica, il mio modo di pensare, di comportarmi, seguirà un giusto rapporto con Dio, ma non lo precede. E questa è la fondamentale importanza fra il cristianesimo e tutte le altre religioni e filosofie.

dire il vero, la religione, così come normalmente la intendiamo, è uno dei più grossi ostacoli al nostro cammino con Dio. Perché? Beh, perché spesso la religione è quel sistema di riti, di cerimonie, di fai questo o non fare quello, inventato dagli uomini, da persone che magari in buona fede cercavano di piacere a Dio. Persone che però, anche se in buona fede, hanno commesso un grosso errore. Alcune persone religiose chiesero a Gesù un giorno: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù molto chiaramente rispose: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Che crediate in colui che Egli ha mandato. Non in fare questo o fare quello, andare al tempio 3 volte al giorno, dire 45 preghiere. Nulla di tutto questo. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Ora c'è da dire che quando la Bibbia parla di credere, quando leggiamo nella Bibbia, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, la parola credere, non dobbiamo intendere soltanto un assenso intellettuale. Cioè, io credo che la sedia sulla quale sono seduto mi tiene. Io credo che domani potrò andare a fare un po' di spese. Non è questo il credere di cui si parla nella Bibbia. Quando Gesù dice credere a colui che mi ha mandato, vuol dire molto di più. Vuol dire riporre la tua fiducia in Lui. Vuol dire prendere per buono tutto ciò che Egli dice. In altre parole, instaurare un rapporto profondo, personale, di fiducia con colui che Dio ha mandato. E chi ha mandato Dio? Gesù Cristo. Quindi la risposta di Gesù Cristo stesso è molto semplice. Semplice ma non facile. Semplice da comprendere ma non facile da mettere in pratica nella vita quotidiana. Gli apostoli diedero una risposta simile a chi chiedeva loro che cosa dovessero fare per essere salvati. Molto semplice. Di nuovo non una lista di regole, di cerimonie, di atti di penitenza o che so io. Si sono limitati a dire quanto segue: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Ora nel capitolo 5 del libro del Levitico noi troviamo una lista di infrazioni, di peccati, che non sono tutti i peccati che si possono potenzialmente commettere, ma sono degli esempi. Sono esempi dati per la nostra vita, perché noi possiamo imparare qualcosa. C'è inoltre da dire che buona parte di questa sezione tratta del rimedio e non della malattia. È per questo che si pone l'accento sul tipo di sacrificio e non sulla natura dell'offerente. Ma di nuovo è Dio che dà, in un certo senso, la via d'uscita, che provvede la via per uscire dal labirinto nel quale noi ci siamo, con tanta furbizia, nel quale ci siamo persi. E qui mi fermo.

Purtroppo non mi rimane altro tempo se non per salutarti, ringraziarti ancora una volta per la tua piacevole compagnia, il tuo cortese ascolto, per invitarti, incoraggiarti a scrivere ovviamente e darti appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Un abbraccio forte, come sempre, e a presto. Ciao.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Nell'ultima nostra trasmissione cominciamo a considerare quale sia il miglior metodo per studiare la Bibbia. Essendo il nostro tempo limitato, non possiamo impartirvi tutte le istruzioni che sono necessarie, però vogliamo almeno fare il punto su una o due cose che riteniamo molto importanti. L'ultima volta dissi, per esempio, che non si deve usare la Bibbia in un modo misterioso, magico. Dissi che non la si deve usare a vanvera e vi dicemmo che non c'è alcun profitto nel passare gli occhi su e giù per le sue pagine nella speranza che, anche se non si capisce troppo, qualche cosa filtri giù e rimanga dentro il nostro intelletto. Noi dobbiamo capire quello che leggiamo. È l'unico modo che possiamo trarne qualche beneficio. E non solo dicemmo questo, ma pure parlammo di certi che leggono la Bibbia e la memorizzano per usarla poi nei quiz biblici. Questa non è neppure una cosa buona o un metodo adeguato. Così cercai di dirvi che la Bibbia è un libro per voi, che Dio ci ha dato questo libro per l'ispirazione dello Spirito Santo, che l'ha tenuto libero da errori, di modo che questa sua parola non possa indurre le persone fuori della verità, ma le possa portare a Cristo. Ma fa inoltre quattro cose per i credenti che troviamo menzionate nella seconda epistola a Timoteo 3:16. La Bibbia ci insegna, cioè ci dà una guida per la fede e per la nostra vita, facendoci sapere quello che Dio esige da noi. Se uno non conosce quello che Dio richiede da noi, non può per certo seguire la sua volontà, ed è per questo che noi dobbiamo studiare la Bibbia, per sapere quello che Dio vuole da noi. Ma vedete, non solo la Bibbia ci insegna le cose di Dio, ma pure ci accusa di peccato. Mentre da una parte ci dice quello che Dio richiede da noi, dall'altra ci fa vedere come noi abbiamo miserevolmente fallito di raggiungere questi suoi requisiti. Ma la Bibbia non solo ci tira giù nella polvere del peccato, se uno continua a leggere si accorge subito che essa non ci lascia lì, ma che ci insegna come rimediare alla nostra situazione e come possiamo riaddrizzarci. Con la terza parola di Secondo Timoteo 3:16 dice nel testo originale: la Bibbia ci condanna, ma pure ci dà il modo di giustificarci, ci lava dai nostri guai, ci rimette in piedi e ci ripulisce dai nostri peccati, ci permette di ottenere il perdono e ci dirige sulla strada giusta. Ma cadremo noi negli stessi inciampi? No, la quarta cosa che la Bibbia fa per noi è di insegnarci a come vivere rettamente, ci istruisce in modo che non solo ci addita i nostri sbagli, non solo ci dice come possiamo essere emendati, ma pure ci dà i principi e la pratica di vivere secondo la volontà di Dio, e se la leggiamo con regolarità ogni giorno, comprendendo quello che leggiamo, tali insegnamenti verranno ad inculcarsi nella nostra mente e nel nostro cuore. Ebbene, queste sono le cose che dobbiamo capire chiaramente, queste sono le cose che secondo la seconda epistola a Timoteo 3:16 sono profittevoli per noi, cioè ci sono di utilità, perché vedete, la Bibbia non è semplicemente un libro di teoria, ma è un libro che è davvero utile e che deve divenire la norma della nostra vita. Ma naturalmente uno dei problemi è che mai si è insegnato alla gente ad usare la Bibbia appropriatamente. Sì, è vero, abbiamo in un certo senso insegnato a come leggere, a come trarne informazioni, ma tale cose non sono di utilità alcuna, perché in quel momento non c'era alcun problema a cui applicarcele. Ma mai noi abbiamo insegnato a come ritenere o a come trovare tali informazioni 2 o 3 giorni da ora, quando i problemi davvero verranno a confrontarvi. Ora io vi voglio suggerire quanto segue. Voglio esortarvi a chiedere al vostro pastore o al vostro anziano o al monitore della vostra scuola domenicale o a chiunque insegna la parola di Dio o a qualche altro cristiano o alla peggio anche a voi stessi di
appartarvi e cominciare uno studio biblico per conoscere ciò che ogni libro contiene. Così, quando un problema nasce, voi sapete dove trovare la risposta. Perché, vedete, la gente non sa cosa ogni libro della Bibbia contiene. Non sanno, diciamo, se voi avete un problema con l'amore, che Prima Corinzi 13 ha la risposta. Non sanno che se avete problemi con la certezza della vostra salvezza, potete consultare la prima epistola di Giovanni, perché qui vitale soggetto è discusso. Non sanno che se avete dubbi sulla risurrezione, potete aprire la Bibbia a Prima Corinzi 15 o a Prima Tessalonicesi 4. Ma voi dovete imparare cosa contiene ogni suo capitolo. Non occorre perdere un sacco di tempo a memorizzare tutti i versetti, richiede troppo sforzo per una cosa che in fondo non è poi utile. Sottolineate i versetti che volete ricordarvi e poi memorizzate ciò che ogni capitolo contiene. Imparate dove i differenti soggetti sono discussi nella Bibbia, di modo che quando siete confrontati da una difficoltà, diciamo per esempio dalla paura o dalla depressione o da qualche tentazione o da qualche assillo o qualsiasi altra cosa, voi sapete subito rivolgervi al passaggio adatto e con esso trovare una risposta ai vostri problemi. Infatti il miglior modo di munirvi di qualche quaderno di quando leggete e studiate la Bibbia, di tenerlo sempre a portata di mano e marcate qui in ordine alfabetico i differenti soggetti o dottrina o temi che troverete discussi, come la paura, la depressione, guai, ansietà e qualsiasi altra cosa che potremmo parlare. Un altro metodo è quello di prendere dei piccoli cartoncini e un'apposita scatola e poi marcate ognuno di essi con uno di questi soggetti, e qui vi annotate le referenze bibliche che troverete nella vostra lettura. Annotate sotto ogni intestazione le referenze bibliche che la discutono. Troverete infatti che grandi passaggi della Bibbia, certe volte interi libri, hanno a che fare con un solo soggetto. Il Vangelo di Giovanni tratta il soggetto della salvezza. Il primo libro di Giovanni considera la questione della certezza della salvezza. Il secondo e il terzo hanno a che fare con l'ospitalità, e volendo restare su Giovanni noteremo che il secondo suo brevissimo libro discute il fatto di non concedere ospitalità ai falsi maestri, perché così facendo noi agevoliamo la loro eresia. Il terzo libro invece insegna di ospitare i maestri credenti, di modo che possiano piacere a Dio, divenendo suoi aiutanti nello spargimento della sua parola. Così vedete, è importante che sappiate ciò che in generale ogni libro della Bibbia insegna, e poi che imparate pure a ricordarvi il capitolo, se è possibile anche il versetto. Per esempio, nell'Epistola agli Efesini trovate che nei primi 3 capitoli si discutono dottrine, ma che nei seguenti capitoli troviamo consigli pratici di vita cristiana che sono emanati dalle dottrine prima enunciate. Se volete sapere cose sulla famiglia, dovete sapere che nell'Epistola ai Colossesi, capitolo 3, in Efesini 4 e 5, e particolarmente in Efesini 5 e 6, diversi consigli sono appunti dati sulla famiglia. Così dovete annotare queste referenze sul vostro quaderno o sui vostri cartoncini, queste informazioni sotto i rispettivi soggetti. Poi, quando un problema vi assilla, riferitevi a quei cartoncini, tirate fuori dalla scatola il cartoncino che ha tutte le informazioni sulla famiglia ed esso vi dirà subito dove potete rivolgervi nella Bibbia per trovare i passaggi che hanno a che fare con la famiglia. Non avrete uno che ha a che fare col sesso o con le relazioni sessuali, o che vi dirà, che so, di rivolgere a Prima Corinzi 7 o all'Epistola agli Ebrei 13 o al Libro dei Proverbi e così via. Se comincerete ad usare la scatola alfabetica dei vostri cartoncini o il vostro quaderno, potrete sviluppare una buona familiarità con un buon numero di passaggi biblici che userete volta dopo volta. Questa dunque è la prima cosa che dovete sapere riguardo alla Bibbia. Dovete, cioè, si trovano
i differenti soggetti, perché non è sufficiente studiare i soggetti, occorre sapere dove essi si trovano, in modo che quando il problema vi viene davanti, voi potete immediatamente trovare una soluzione biblica. Così, lasciate che vi esorti ad attrezzarvi subito con questa vostra scatoletta e i cartoncini, e intestate questi cartoncini in ordine alfabetico secondo i soggetti. Questo, come si è detto, può essere pure fatto con un quaderno. Questo vi aiuterà a trovare le risposte subito. Vi esorto a cominciare a studiare la Bibbia oggi stesso e a cominciare a tener cura dei vostri cartoncini e del vostro quaderno. Infatti, per oggi non leggete niente di nuovo, ma datevi ad annotare i soggetti e i relativi passaggi biblici che già conoscete. Poi cominciate a familiarizzarvi con ciò che la Bibbia contiene. Questo è il primo passo verso un efficace studio giornaliero delle Sacre Scritture. Oh Signore, aiutici a comprendere la Tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

rivolgiamoci ancora una volta al libro dei Proverbi, al capitolo 13, dal verso 16, e leggiamo queste parole che sono parole eterne. Ogni uomo accorto agisce con conoscenza, ma l'insensato fa sfoggio di follia. Il messo malvagio cade in sciagure, ma l'ambasciatore fedele reca guarigione. Miseria e vergogna a chi rigetta la correzione, ma chi dà retta alla riprensione è onorato. È importante il verso che abbiamo letto: ogni uomo accorto agisce con conoscenza, ma l'insensato fa sfoggio di follia. La prudenza è certamente qualcosa che ha a che fare con la conoscenza. L'uomo accorto compie le cose con una tale saggezza che dimostra praticamente quello che egli è. L'insensato e lo stolto, invece, manifesta tutta la sua stoltizia e la sua follia, perché fa le cose in fretta e poi si trova in difficoltà. Il malvagio messaggero cade in sciagure, ma l'ambasciatore fedele reca guarigione. C'è della gente che è pronta a portare sempre qualsiasi notizia, anche se questa notizia è cattiva, e come conseguenza non riceve certo la accettazione da coloro che l'ascoltano. Ma l'ambasciatore fedele reca guarigione. E quanto è importante essere ambasciatori fedeli. Dio, nel suo grande amore, ci ha eletto suoi ambasciatori. Noi vi facciamo l'ambasciata per Cristo, siate riconciliati con Dio. In un mondo pieno di cattive notizie, Dio ha chiamato noi per far giungere al mondo la buona notizia, l'Evangelo. Dio è pieno d'amore ed è pronto a salvarci in Cristo, è pronto a risolvere i problemi individuali e collettivi dell'umanità. È questo l'annuncio che possiamo dare, un annuncio che reca guarigione, che reca salute, che reca gioia e che reca vita. E questo annuncio sia unicamente quello che noi presenteremo al mondo sempre, sapendo che la parola di Dio produce pace, vita, perdono. Il desiderio adempiuto è dolce all'anima, ma agli insensati fa orrore evitare il male.

Qui c'è la dimostrazione della follia di coloro che rifiutano l'insegnamento e che sono pronti a seguire il male, mentre quando l'insegnamento è seguito, allora Dio dà compimento ai fatti di coloro che lo accettano e essi vedono il loro desiderio adempiuto e l'anima loro è incoraggiata. Gesù ha detto: qualunque cosa chiederete al Padre nel nome mio, egli la farà. Se voi mi amate, osservate i miei comandamenti. Ed è importante riconoscere che Dio adempie i desideri di quelli che l'amano, perché coloro che lo seguono accettano la sua parola. Chi va coi savi diventa savio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, sarà detto nella scrittura, ed è importante trovare per compagni coloro che sono saggi, trovare una giusta compagnia e saper scegliere le nostre amicizie. Andiamo con coloro che sono più saggi di noi, seguiamo coloro che amano Dio e lo servono di puro cuore, diveniamo loro compagni. È una cosa meravigliosa poter incontrare uomini e donne che hanno un sentimento d'amore verso Dio. Essi potranno essere non solo i nostri amici, ma anche i nostri insegnanti nella grazia e nella fede. È buono per i giovani trovare dei buoni compagni e così diventare savi, ma è buono per le persone di qualsiasi età. Facciamo attenzione alle nostre amicizie, scegliamo il bene, perché in questo modo noi eviteremo il male, che è sempre come una belva in agguato per sorprenderci e divorarci. Il male perseguita i peccatori, ma il giusto è ricompensato col bene. Molti pensano che tutti i guai che essi passano siano soltanto il risultato di sfortuna. Noi non crediamo alla fortuna o alla sfortuna. Crediamo che Dio, il creatore e signore di tutte le cose, ha stabilito il bene per tutti gli uomini, e questo bene è il risultato di una giusta scelta che noi possiamo fare seguendo il consiglio che egli ci offre. Il male perseguita i peccatori proprio perché i peccatori sono tanto stolti e tanto superficiali da non preoccuparsi della loro vita, e quindi in conseguenza della loro scelta e della loro indifferenza al bene, tante volte, tanto spesso, si trovano a essere invischiati nel male, in quanto il salario del peccato è la morte. Ma Dio sia benedetto per il resto di questa promessa: il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Il Signore ci benedica.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari che siete in ascolto, vi giunga il nostro saluto, il nostro augurio di ogni benedizione celeste, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura della parola di Dio dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, i versetti da 16 a 18.

Gesù rispose loro: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui».

Gesù affermò che coloro che vogliono ubbidire alla volontà di Dio conosceranno non solo la dottrina cristiana con le sue bellezze, la verità e le implicazioni, ma raggiungeranno la profonda convinzione che la dottrina cristiana è l'unica verità degna di essere accolta perché è di origine divina. Il pensiero cristiano, preciso autenticamente cristiano, perché anche nell'ambito del cristianesimo le idee e le tradizioni umane hanno a volte fatto deviare dalla verità rivelata, si distingue da ogni altro pensiero, sia ideologico, filosofico, politico, sociale e principalmente religioso. Senza dubbio, tutte le religioni antiche o moderne, molto diffuse o meno, vicine o lontane dai nostri confini, possono essere considerate sullo stesso piano. Malgrado le tante differenze storiche, dottrinali, organizzative e rituali, hanno tutte in comune il tentativo di avvicinarsi alla divinità per ottenerne il favore. Con tutto il rispetto che dobbiamo e possiamo avere per il pensiero umano e per i fondatori di tali correnti religiose, dobbiamo riconoscere che la dottrina cristiana si differenzia

0: pensa nettamente, e questo avviene perché è di origine divina. Gesù fece una distinzione chiara fra coloro che parlano da se stessi e non solo di se stessi, traendo la sostanza delle loro idee dalla loro natura e perseguendo il raggiungimento della loro gloria, e chi invece annuncia la dottrina di Dio. La dottrina di Cristo è sua perché egli è Dio umanato, ma è anche del Padre che lo ha inviato sulla terra. Il cristiano, proprio perché tale, non può essere esclusivista, intransigente, intollerante, violento. Non può né vuole imporre il suo pensiero, ma la dottrina cristiana, quella scritturale, è esclusiva, è unica, è intransigente, non scende a compromessi con nessun altro pensiero, perché presenta un Dio, il vero Dio, che nessun uomo poteva immaginare, e presenta l'uomo nella sua realtà, visto come Dio lo vede, presenta il peccato nella sua drammatica gravità, e una possibilità di salvezza, un'unica possibilità di salvezza che non poteva essere concepita dalla mente umana, nel sacrificio espiatorio e sostitutorio del Signore Gesù alla croce. L'esclusivismo della dottrina cristiana non deve assolutamente diventare il nostro personale esclusivismo. Questo sarebbe contrario al pensiero cristiano, perché i credenti sono inviati agli altri per conquistarli all'amore, alla verità, alla grazia, alla salvezza del Signore. Gesù poteva dire: chi non è con me è contro di me. Questo è l'esclusivismo di Dio. Noi dobbiamo dire: chi non è contro di noi è per noi. E questo corrisponde all'atteggiamento cristiano. Vi salutiamo con affetto.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Amici ed amiche di Radio Evangelo, anche questa mattina desideriamo iniziare la nostra giornata leggendo e meditando la parola di Dio.

Stamattina leggerò dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 7, dal verso 21. Evangelo secondo Matteo, capitolo 7, verso 21. Gesù disse: «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori». Soffermerò la nostra attenzione sul verso 21 che recita: «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

il verso 21 del capitolo 7 del Vangelo secondo Matteo recita: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Un noto proverbio recita: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Infatti, molto spesso le parole con cui si esprimono buoni propositi rimangono solamente tali e non trovano un'applicazione concreta, non trovano dei riscontri pratici. Gesù mise in guardia coloro che lo ascoltavano dal pericolo di limitare la loro devozione a Dio ad un insieme di belle espressioni verbali, a cui però non corrisponde una vita vissuta quotidianamente in conformità ai suoi insegnamenti. A nulla, infatti, giova una professione esteriore di religiosità, quantunque notevole. A poco serve riconoscere con le parole e con la lingua Cristo come Signore. Non reca nessun beneficio particolare pregare o fare discorsi in cui si afferma di voler onorare il suo nome. Ciò che veramente ha valore agli occhi di Dio è un cuore completamente piegato dinanzi a Lui. È un cuore che si sottomette alla sua volontà ed è disposto ad obbedirlo in tutto, a prescindere dal prezzo che la fedeltà a Dio implichi. Esaminiamo noi stessi. Il cristianesimo che viviamo è costituito solo da belle parole o da fatti? Chiediamo al Signore di trasformare il nostro cuore. Egli lo farà, Egli opererà nei nostri cuori e ci darà la forza non solo di dire Signore, Signore, ma anche di fare la volontà di Dio.

La riflessione di questa mattina è sicuramente importante e ci invita a considerare il nostro atteggiamento nei confronti di Dio. A volte anche noi dobbiamo ammetterlo. Abbiamo soltanto detto Signore, Signore, ma poi la nostra condotta, le nostre parole, le nostre scelte, persino i nostri sentimenti non erano in conformità alla sua volontà. Questa mattina insieme preghiamo il Signore affinché possa darci un cuore disposto a fare, a mettere in pratica, a conformare la nostra vita al suo volere. Caro Padre Celeste, è nel nome prezioso di Gesù che ci rivolgiamo a te. Ti ringraziamo per il tuo amore e per come, Signore, ogni qualvolta noi ci accostiamo a te, tu sei pronto a lasciarti trovare dalla nostra vita. Signore, in questo momento tu vedi la nostra condizione, tu vedi, Signore, la nostra fragilità, la nostra pochezza. Signore, ti chiediamo perdono per tutte quelle volte che ci siamo limitati ad esprimere a parole la nostra fedeltà al tuo nome, ma poi i fatti hanno dato una prova completamente opposta a quello che le nostre espressioni dicevano. Ti chiediamo, Signore, di darci la forza di vivere in conformità alla tua volontà. In modo particolare non possiamo fare a meno di presentarti quanti ci stanno ascoltando, che forse per le prime volte odono il messaggio dell'Evangelo o che magari già da tempo ci seguono ma ancora non hanno sperimentato che tu li vuoi salvare, che tu sei colui che salva, colui che opera. Signore, fa che il loro cuore insieme al nostro possano essere trasformati ogni giorno dalla tua parola, affinché possiamo essere dei facitori della tua parola e non dei semplici uditori, affinché possiamo veramente mettere in pratica quello che tu ci dici. Sappiamo che il tuo Spirito Santo dimora nei cuori di quanti ti hanno accolto e questo infonde a ciascuno di noi fiducia e certezza che tu sei pronto ad operare per darci la vittoria. In Cristo Gesù, che benedetti in eterno.

anche questa mattina siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ringraziamo per l'ascolto. Vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Grazie amici per la vostra sintonia, qui Eros Bakocina che viene di nuovo a voi con una meditazione sulle Sacre Scritture. Quest'oggi considereremo la speranza. Avete voi speranza? Pensateci, in che sperate? E perché sperate così? Ora, la speranza è una virtù cardinale, essa dovrebbe avere una parte vitale nella vostra religione. Dobbiamo noi contentarci di aver solo speranza, oppure dovremmo avere certezza? Non dice forse la Bibbia che la fede è certezza di cose che si sperano? Fra poco vi parleremo di queste cose, ma prima eccovi un po' di musica.

certo, amici miei, voi avete udito parlare di Giobbe, l'antico patriarca ebreo famoso per la sua pazienza? E Giobbe è il mio libro preferito di tutta la Bibbia e spesso lo leggo e vi dico che non è proprio vero che Giobbe aveva tanta pazienza. Giobbe aveva tanta perseveranza. La pazienza l'ha persa diverse volte con la sua moglie, con i suoi amici e sì, purtroppo anche con Dio, ma fu sempre fedele e mai perse la sua fede. Perseverò fino alla fine, fino al punto di dire che anche se Dio venisse qui e mi sgozzasse, lo stesso gli sarei fedele. E infatti dovrebbe essere famoso per la sua speranza. Egli scrisse: io so che il mio Redentore vive, e anche se morrò, anche se il mio corpo si dissolverà in polvere, lo stesso questi miei occhi lo vedranno. Fede, fede, speranza e carità, o meglio amore. Questa sua grande speranza mai li fece perdere nella sua fede e nell'amore che egli aveva per Dio. Che ispirazione. Amici, avete voi amore verso Dio, fede in Lui e viva speranza che presto lo vedrete? Considerate bene queste cose mentre mettiamo su un po' di musica e poi mediteremo su di esse.

Ed ora per la nostra meditazione apriremo il Nuovo Testamento all'Epistola di Paolo Apostolo agli Efesini. Vi leggeremo dal secondo capitolo i primi 13 versetti. E voi pure ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe delle potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Ma il Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia nella benignità che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poiché è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù d'opere, affinché nessuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati i non circoncisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne, in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei a patti della promessa, non avendo speranza, ma essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui che è la nostra pace. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo importante soggetto.

anni fa, quando attraversai l'Atlantico per venire in America, partecipai sulla nave ad un servizio religioso in cui un'esortazione venne data, specie ai giovani che, dopo aver lasciato la famiglia e la patria, stavano per avventurarsi in un mondo nuovo e in una nuova esistenza. Fra le tante cose che furono dette, una frase mi colpì e mai mi ha lasciato da quel giorno. Voi giovani vivete di speranze, ma noi vecchi viviamo di ricordi. Oh, quanta verità notai subito in quella dichiarazione. Avevo 20 anni e il nuovo mondo mi aspettava, e in verità ero tutto pieno di speranze, di progetti, di anticipazione. Ricordi ne avevo pochi, ma speranze, oh, quelle sì, ne avevo tante. Col passare del tempo la situazione naturalmente è cambiata, tante speranze se ne sono andate e tanti ricordi hanno cominciato ad affiorare nel mio cuore. E più vedo la verità di quella dichiarazione. Fra le due, la speranza è di ricordi, la speranza è la migliore. Ed è di gran lunga superiore quale influenza sulla vita dell'uomo. Infatti, se la gioventù è bella, è perché è piena di speranze e di anticipazione. Quello che ci fa contenti e che rende la vita attraente non è l'adempimento dei nostri desideri o la possessione delle cose bramate, ma l'aspettativa di esse, la speranza che un giorno le conseguiremo. Così i giovani hanno il cuore pieno di visioni dorate, di progetti, di piani, di castelli d'aria. Essi guardano al futuro desiderosi di crescere, quasi sprezzando la loro giovinezza, pronti a darla via in cambio di quel giorno che loro vedano così lontano, quando potranno conseguire la professione e i piani che hanno predisposto per la loro vita. Sperano e attendano e sperano con tutta fiducia. La speranza è utile all'uomo, è innata in noi e tutti i giovani e vecchi continuamente speriamo. Basicamente, per natura, l'uomo è ottimista, spera sempre in bene. Alcuni anni fa un uomo fu investito da una macchina in corsa. Portato all'ospedale ci arrivò morto. Nell'autopsia che ne seguì, i dottori scopersero che quell'uomo era gravemente ammalato e che infatti doveva essere morto anni prima, considerando le sue condizioni. Spiegando questo alla sua vedova, i dottori chiesero: «Ma come ha fatto mai a resistere al male fino ad oggi?» «Bene», rispose la donna, «si soffriva tanto ogni giorno, ma continuamente diceva: domani sarò meglio, domani migliorerò, vedrai, domani starò meglio». La speranza lo aveva reso forte, forte da vincere anche il male, e questo non è l'unico caso. Qualsiasi medico può dirvi che fin tanto il paziente spera e nella speranza si fa coraggio, egli può resistere il male, ma quando invece si perde di coraggio, perde la speranza, anche un piccolo male può riuscire fatale. La speranza ad un perdono è l'unica cosa che prevede i condannati a morte dall'impazzire mentre aspettano l'esecuzione. I malati di mali inguaribili pure sono aiutati dalla speranza di una nuova scoperta, di qualche medicina miracolosa. La speranza è importante per ognuno di noi e fin dall'antichità più remota troviamo l'uomo legato all'idea della speranza. I romani nel loro culto pagano ne avevano perfino fatto una dea. E quando pregavano ai loro dei, e voi sapete che ne avevano molti e questi dei non rispondevano, ecco che c'era sempre la speranza, spes ultima dea. La Bibbia dà una grande importanza alla speranza e innumerevoli sono le occasioni in cui tale parola o referenza ad essa viene fatta dalle Sacre Scritture. Del resto l'Apostolo Paolo la nota quale virtù cardinale e la unisce, come abbiamo visto, alla fede e alla carità.
Ora sono certo che non occorre che mi dilunghi a dimostrare la necessità che noi abbiamo della speranza. Infatti consideriamo l'opposto. Cosa sarebbe se noi dovessimo vivere senza speranza? Prova, ascoltatore, a pensarci per un momento. Immaginati la vita senza speranza. Quasi incomprensibile, non è vero? Infatti tale condizione è ben descritta dalla parola disperazione, che significa appunto essere senza speranza. Se noi seguissimo Dante nel suo immaginario viaggio attraverso l'inferno, noteremo che il poeta ci dice nel terzo canto come egli venne traghettato da Caronte attraverso il fiume Acheronte e venne poi a trovarsi davanti a una porta oscura sul cui sommo spiccava una descrizione che terminava dicendo: «Perdete ogni speranza, o voi che entrate». Infatti di tutte le pene che troviamo a affliggere i condannati nel suo inferno, il peggiore dei castighi è quello di essere senza speranza. Senza speranza che il tormento cessi, senza speranza che il tempo passi, senza speranza che la nostra esistenza finisca, senza speranza che una speranza possa venire offerta. Dante non ci dice tutto. Ma la Sacra Scrittura ci dice che non solo nell'eternità ci saranno persone senza speranza, ma ci fa noto che qui sulla terra, in vita, ci sono gente, uomini e donne senza speranza. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani della città di Efeso, ricorda loro della loro condizione e dice: ricordatevi che in quel tempo anche voi eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza ed estranei ai patti e alle promesse, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Senza Dio nel mondo. Senza speranza. Gente disperata. Paolo spiega che la speranza dell'uomo è Cristo, che egli è l'unica speranza che il mondo ha e che senza di lui, senza Gesù, l'uomo è solo. Oh amico, un uomo può avere ricchezze, poteri, piaceri, talenti, fama, gloria, ma senza Cristo egli è senza speranza. Per esempio, nota il famoso scrittore Ernesto Hemingway, ricco, famoso, popolarissimo, sul colmo della sua carriera, cosa fa? Si uccide con una fucilata. E certo vi ricordate Marilyn Monroe, attrice del cinema, bella, desiderata, ricca, celebre ovunque. Lei fa la stessa cosa, si uccide, si avvelena. No, amico, senza Cristo la vita è vuota. Senza Gesù non c'è speranza. Vivere senza Cristo è male. Oh, ma amico in ascolto, morire senza di Lui è ancora peggio. Infatti, in che spereremo nell'aldilà? Come affronteremo l'eternità senza di Lui? Saremo così sciocchi noi da farci convincere dal diavolo che non esiste l'anima, che non esiste Dio o un'eternità? Oseremo noi presentarci al trono di Dio fidando nei nostri meriti e nelle nostre buone opere? Ci faremo noi cullare dall'idea che se facciamo il nostro meglio e badiamo alle nostre faccende, alla fine, quando arriveremo in fondo, tutto andrà per il meglio? Ma amico, non illudiamoci, tutto non andrà per il meglio. Il cielo e la terra passeranno, ma non una delle mie parole passerà, ha detto Gesù. La Sacra Bibbia ci attesta che senza Cristo non c'è salvezza. Ma ascoltatore, dobbiamo noi vivere, dobbiamo noi morire senza di Lui? Oh, il conforto che l'Apostolo dette ai Tessalonicesi quando, parlando della morte, gli disse: ma noi non siamo come quelli che vivono senza speranza. Noi abbiamo una speranza.
Spes non è per noi l'ultima idea, ma la prima, poiché Cristo è la nostra speranza e le sue promesse, in cui noi non solo speriamo, ma crediamo fermamente, sono più di una speranza. La fede che noi abbiamo in esse le trasforma in certezza di perdono, di redenzione, di eterna salvezza. Ascoltatore, noi non abbiamo ricchezze né fama né agi, non abbiamo cattedrali sontuosi né il favore della folla, ma siamo contenti, siamo così felici. Oh, come vorrei leggervi tutto l'ottavo capitolo dell'Epistola ai Romani. Oh, che contentezza troviamo nel leggere che ora non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, che niente può separarci dall'amore di Lui, né vita, né morte, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né podestà, né alcun'altra creatura. Oh, che consolazione e che esultanza abbiamo nel cuore nel sapere che con Gesù noi siamo più che vincitori su tutte le cose e che tutte le cose cooperano per il nostro bene. Amico, hai tu questa certezza? È Cristo con te? Ti ha portato ancora un inno nel cuore? Ma e come vivi tu senza di Lui? Hai tu una speranza? E su che cosa l'hai fondata? Ricordati che è male vivere senza speranza, ma peggio sarà vivere con ricordi. Sempre citando Dante, con le parole di Francesca ti dico che non c'è maggior dolore di ricordarsi del tempo felice nella miseria. E amico, se tu non accetti Cristo, se tu non poni in Lui tutta la tua speranza, ora verrà per te il tempo in cui tu, senza speranza, ti ricorderai del tempo felice, quando avesti un'opportunità di vita e di salvezza e tu la rigettasti. Non fare che questo giorno sia quel giorno che nell'eternità tu dovrai rimpiangere, perché ora l'opportunità di accettare Cristo ti è data e tu la rigetti. La gioventù vive di speranza, i vecchi di ricordi, ma anche i vecchi hanno bisogno di speranza. E in che sperare quando saranno all'ultimo? Nel nulla eterno, nella fredda solitudine di una tomba, è questa speranza? Oh, miei cari nonnini e nonnine che mi state ad ascoltare, voi avete una luminosa speranza, un glorioso futuro, se Cristo è nel vostro cuore. Una porta di luce, di gloria, vi sarà aperta ben presto, quando l'ultimo sole tramonterà. E voi la varcherete e vi troverete con Lui faccia a faccia. Oh, cari amici, questa è una grande, grande consolazione. Sapere che come Giovanni possiamo addormentarci sulla spalla di Cristo e risvegliarci poi nella sua casa, nella sua gloria, nella sua salvezza. E voi, cari giovani che ascoltate, che vivete di speranze, considerate Cristo per la vostra vita, fate di Lui il vostro goal, il vostro più bel sogno, proponete di vivere per Lui e questa vita che avete davanti, datevi a Lui e le vostre speranze non saranno deluse, i vostri piani non falliranno e il vostro futuro prospero e felice vi sarà assicurato in questa vita e nell'eternità. Oh, buon Padre, ti siamo riconoscenti per l'opportunità che tu ci hai dato di dire ancora una volta il bel messaggio della speranza che c'è in Cristo Gesù. Noi sappiamo, Signore, che se riponiamo la nostra fede in te, tu ci darai tutte le cose di questa vita che noi possiamo desiderare. Tu ci darai tutte le cose che sono buone per noi. Ti chiediamo, Signore, ora che tu voglia muovere il cuore di questi cari amici che ci hanno ascoltato e portarli a te attraverso il tuo Spirito. Nel tuo santo nome te lo chiediamo. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Il tempo ci è fuggito veloce.
Vogliamo ricordarvi che se noi possiamo esservi di aiuto in qualsiasi maniera, mettetevi in contatto con noi, scriveteci, fate una chiamata, un'email e noi saremo ben lieti di essere a vostra disposizione. Ed ora qui Eros Bacocina, che vi ringrazia per la vostra sintonia ed implora la pace e le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia. Che Dio vi benedica. Ciao.

Eccoci carissimi, grazie a Dio, siamo ancora insieme stamattina. Sono felice di essere qui, è una gioia. Sì, ritrovarci qui è un privilegio, però come abbiamo sentito questo canto, ma anche ce lo dice nella Bibbia, la gioia più grande è essere salvati, avere questa speranza eterna, una certezza, appunto, che Gesù ha compiuto per noi sulla croce. Questo è il grande amore di Dio. E oggi parliamo proprio di questo grande amore di Dio. Tutta la Bibbia, qualcuno dice anche che è una lettera d'amore da Dio alla sua creatura. E quindi parla tantissimo sull'amore. Dio è amore. E anche noi dobbiamo amare prima di tutto Dio, come è scritto nella Bibbia, e poi amare il nostro prossimo. Gesù nel Vangelo di Giovanni parla tanto dell'amore. E a un certo punto lui dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri come io ho amati, anche voi amatevi gli uni agli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E quindi Gesù è chiaro, chiarissimo anzi, sul fatto che noi che diciamo di appartenere a Lui, che noi che ci diciamo di essere cristiani, dovremmo essere riconosciuti per il nostro amore. Più e più volte veramente nella Bibbia ci dice che l'amore dovrebbe essere la nostra qualità più importante. Quindi il nostro lavoro è proprio amare. Ancora Gesù, stavolta nel Vangelo di Matteo, dice che il più grande comandamento è amare Dio, appunto, con tutto noi stessi, ma altrettanto importante è amare gli altri. E Gesù dice che tutti ci riconosceranno come suoi discepoli dal modo in cui amiamo gli altri. Non saremo riconosciuti per la nostra conoscenza della Bibbia, per le nostre famiglie, per i percorsi che facciamo durante la nostra vita, che intraprendiamo, o per la quantità di tempo magari che trascorriamo anche in chiesa, anche se queste cose sono tutte importantissime. Però Gesù dice che la qualità che le deve superare tutte è il modo in cui amiamo gli altri. Anche in una lettera di Pietro ci dice la stessa cosa, addirittura dice: soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri. Ecco perché dovremmo essere tra le persone più amorevoli della terra, e il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di amarci, appunto, profondamente. L'amore è la chiave per perdonare gli altri. È proprio così, carissimi. L'amore, senza amore non si può perdonare. Proprio come siamo stati perdonati da Gesù, il nostro amore per gli altri dovrebbe incoraggiarci a perdonare coloro che ci hanno fatto del male. Perdonare chi ci ha maltrattato è una delle cose più difficili da fare. Chi ci ha tradito, chi ci ha offeso, fatte cose bruttissime, certo che richiede un amore intenso, profondo. Ecco perché il perdono è la prova di una vita segnata dall'amore

Quindi, ammettiamo il caso, se ai tuoi amici più stretti venisse chiesto quali sono le tue qualità principali, cosa direbbero? Anche ai miei è la stessa cosa. Io mi metto in prima fila. La nostra qualità migliore sarebbe veramente l'amore per gli altri? E se non è così, devi sapere che non sei solo, non siamo soli, perché nessuno di noi è perfetto e tutti possiamo migliorare guardando a Gesù. In pratica, gli insegnamenti di Gesù, che lui è un esempio valido da seguire, un esempio sicuro, certo, vero, lo ha dimostrato. Gesù è stato in silenzio mentre 600 uomini lo spogliavano, gli sputavano addosso, lo picchiavano, lo deridevano. È rimasto lì mentre realizzavano una corona di spine e gliela mettevano in testa, li osservava, mentre tiravano a sorte i suoi vestiti. È stato rifiutato, accusato, picchiato, spogliato e infine crocifisso. E ha sopportato tutto questo di propria volontà. E perché? Per amore. Sì, per amore. Immagina di avere potere e autorità illimitati da rinunciare a tutto. Immagina di sacrificare volontariamente la tua vita in modo che gli altri possano sperimentare l'amore profondo e incondizionato di Dio. Sì, è proprio questo ciò che Gesù ci ha mostrato attraverso il suo esempio, attraverso la croce. Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Quindi Gesù sapeva a chi apparteneva e cosa era chiamato a fare. Gesù sapeva che il servizio disinteressato era più importante dell'egoismo. Sapeva che l'umiltà era più grande dell'orgoglio. E Gesù sapeva che obbedire a Dio avrebbe portato alla nostra libertà e alla sua gloria. Sì, Gesù ha proprio esemplificato l'umiltà deponendo la sua vita in modo che noi potessimo conoscere personalmente questo grande e immenso amore di Dio che non si può misurare. E se diciamo di seguire Gesù, allora dobbiamo avere lo stesso atteggiamento e la stessa visione della vita che Gesù aveva. Possiamo farlo tutto questo solo rimanendo uniti a Lui mentre seguiamo il suo esempio. Ecco, proprio come il tralcio deve essere unito alla vite, così noi che diciamo di essere cristiani dobbiamo essere uniti a Gesù. È semplicissimo, è proprio così. E sì, carissimi, ringraziamo Dio che ci ha dato Gesù. Alleluia, l'amore più grande di Dio, perché Dio è amore. Bene, il primo canto appunto ci parla di questo nuovo comandamento. Io fra un attimo libero la linea, quindi Gesù, il nuovo comandamento, è proprio questo il titolo. Quindi Gesù ci ha dato un nuovo comandamento. Quindi liberiamo la linea, il nostro numero di telefono è 011 28 03 04. Io sono Gino e vi aspetto.

0: Pronto?
1: Pace, sono Eugenia.
0: Pace a te, ben trovata anche a te, sorella Eugenia.
1: Dopo tutto quello che hai detto, te lo ripeto, dobbiamo lodare Dio, e quindi voglio leggere il Salmo 145. Ma mi torna indietro la mia voce.
0: Ti torna indietro?
1: La mia voce, sì, infatti non capisco.
0: Adesso dovrebbe andare meglio.
1: Bravo. Allora, leggo il Salmo 145. Inno di lode.
0: Eugenio, è vero che adesso va meglio?
1: No, comunque va bene lo stesso, l'importante è che mi sentono gli altri.
0: Benissimo, ti sentiamo bene, Eugenio.
1: Perfetto, vado. Allora, leggo le parole di Dio nel nome di Gesù Cristo.
0: Alleluia.
1: Io ti esalterò, oh mio Dio e mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno.
0: Alleluia.
1: Ti benedirò ogni giorno, e loderò il tuo nome in eterno. L'Eterno è grande e degno di somma lode, e la sua grandezza è imprescusabile. Una generazione proclamerà le lodi delle sue opere all'altra e annuncerà i suoi portenti.
0: Amen.
1: Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue meravigliose opere. Essi parleranno della potenza delle tue tremende opere, e io racconterò la tua grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua grande bontà e canteranno con gioia della tua giustizia. L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità. L'Eterno è buono verso tutti e le sue compassioni sono su tutte le sue opere.
0: Alleluia.
1: Tutte le tue opere ti celebreranno, o Eterno, e i tuoi santi ti benediranno. Essi parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno della tua potenza, per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi portenti e il glorioso splendore del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno e il tuo dominio dura per tutte le generazioni. L'Eterno sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono abbattuti. Amen, mi fermo qua.
0: Amen.
1: È bellissimo, sì. Bellissimo. Il nostro Dio, il nostro Signore.
0: Lui
1: ci ama di un amore immenso.
0: Sì, è grande, è immenso.
1: Grande, grande.
0: Non si può misurare.
1: Bene, io ti lascio la linea a tutti gli altri miei fratelli e pace.
0: Grazie anche a te, Eugenia.
1: Non
0: capisco
1: niente perché ritorno indietro tanto la mia voce, ma penso che voi mi avete capita.
0: Benissimo, guarda, ti abbiamo capito benissimo.
1: Pace, con
0: Eugenia.
1: La parola di Dio, pace.
0: Eh sì, dopo la nostra sorella Eugenia da Biella, liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. Ascoltiamo intanto un altro canto. L'amore di Gesù, è proprio questo il titolo. Sì. L'amore di Gesù, questo canto che ha chiesto la sorella Lina Colotti.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Ecco qui, abbiamo al telefono
1: Giuseppe Barbosi.
0: Ben trovato anche a te, fratello Giuseppe, come sempre il nostro fedele fratello che è presente ogni mattina. Cosa condividi con noi, Giuseppe? Oltre ai saluti, vuoi dirci qualcosa?
1: Di Albino Montisci.
0: Di un canto di Albino Montisci?
1: Sì.
0: Va bene. Intanto, allora, ricordiamo di pregare.
1: Nome, Albino Montisci, nome.
0: Come?
1: Nome, Albino Montisci.
0: Nome, il titolo, proprio nome? Va bene. Se no ne trovo un altro, dai Giuseppe. Se non trovo questo, perché a volte non li trovo. Di solito c'è la sorella Marley che prontamente mi manda. E niente, allora un abbraccio insieme alla tua famiglia, Giuseppe.
1: Anche a te un abbraccio, anche a te.
0: Pace a voi tutti, pace.
1: Pace a voi tutti, ciao.
0: Eh sì, dopo il nostro fratello Giuseppe liberiamo la linea. Lui, con tutto quello che sta passando, grazie a Dio, lui è con noi. Alleluia.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono
1: Concetta, ma ti sento proprio lontanissimo.
0: Noi ti sentiamo benissimo, Concetta.
1: Va bene, io voglio salutare a tutta la chiesa, tutti i fratelli e sorelle, questo giorno di sabato, sempre che il Signore ci unisce in preghiera a tutti insieme.
0: Qui alla radio,
1: e ci benedica e ci dà la forza di andare avanti finché Dio vuole. E voglio leggere Salmo 133, il canto dei pellegrini.
0: Alleluia.
1: Di Davide, ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorano insieme. È come l'olio squisito che sparso sul capo, scende sulla barba d'Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestimenti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sul monte di Sion, poiché qui l'Eterno ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Amen.
0: Amen.
1: E anche rimando la voce indietro, ma fa confusione. Comunque ringrazio Dio che l'ho potuta leggere. Speriamo che l'hanno ascoltata tutti bene.
0: Sì, abbiamo ascoltato bene, Concetta, perché la tua voce è chiarissima.
1: La mia voce è uno squillo.
0: È uno squillo, sì.
1: Dio vi benedica a tutti, saluta a tutti, fratelli e sorelle, dall'America alla Sicilia, da tutte le parti del mondo. Non faccio il nome perché non posso fare due o tre. Così faccio tutta la chiesa, i carcerati, gli orfani, le vedove, i bambini, gli anziani, quelli che sono senza casa, senza lavoro, senza cibo, gli ammalati, tutto il mondo intero lo metto nelle mani del Dio che provvede a lui, e che tutte queste guerre che ci sono ancora, che Dio mette la pace, la fede più che tutto è la speranza di vivere insieme con il Signore.
0: Un abbraccio, Concetta.
1: Un abbraccio, ti saluto.
0: Pace, Concetta, pace a te.
1: Pace, pace.
0: E dopo la sorella Concetta da Fiano, liberiamo la linea. Questa giornata calda, quindi dicevamo con la sorella Concetta, però le va un po' meglio dove vive lei, un pochettino fuori, è un pochettino più fresco. Bene, quindi in questo momento la linea, se vuoi, è libera anche per te. Ascoltiamo ancora questo canto che ci parla dell'amore.
2: Stare a tuoi piedi, stare a tuoi piedi.
3: La pace del Signore sia con tutti voi.
0: Scusate.
3: Ancora una volta, fedeli al nostro appuntamento, noi vogliamo raggiungervi con i nostri cantici in qualsiasi

La parola di Dio ci parla della via per eccellenza, la via dell'amore. La Bibbia ci insegna che se parliamo le lingue di tutte le nazioni, compresa quella celestiale, e se fossimo il più grande profeta mai esistito sulla terra, e se avessimo tutta la conoscenza di tutti i misteri

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo il telefono.
1: Lina Colotti, faccio a te, fratello, ben trovato.
0: Ben trovata anche a te, sorella Lina.
1: Grazie.
0: E allora, grazie a Dio siamo ancora stamattina qui, Lina.
1: È vero, che bello, che bello. È un appuntamento che aspetto con ansia tutti i sabati, veramente.
0: Ecco, Concetta ha letto quel Salmo 33, dice buono e piacevole...
1: Quando i fratelli dimorano insieme.
0: Esatto. E noi anche il sabato lo facciamo attraverso la radio.
1: Certo, attraverso la radio dimoriamo tutti insieme.
0: Certo. E grazie a Dio anche per questo.
1: Dunque, io volevo leggere in sì. Efesini 5.
0: Efesini 5.
1: 5. Allora, ah, neanche un po' la tenda, non ci vedo, ma è andata abbastanza tenda. Allora. Il Signore si è lodato.
0: Alleluia.
1: Siate dunque imitatori di Dio, come figli amati, e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati. Amen. E ci ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Come si addice ai santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità né parole sciocche volgari, che sono cose inconveniente, ma piuttosto abbondi in ringraziamento, perché sappiate bene, nessuno fornicatore è impuro, avaro, che è un idolatro, ha eredità nel regno dei cieli. Nessuno vi seduca con vari ragionamenti. Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene su voi. Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luci, luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Amen. Esaminando che cosa sia gradito al Signore, non partecipate alle opere infruttuose. Il Signore sia lodato.
0: Amen.
1: E ringrazio il Signore per questa parola. Sì, è vero, è così. E adesso che siamo figli di luce dobbiamo portare la luce, l'amore alle persone. Questo devono vedere in noi, e io veramente ringrazio il Signore per questa luce che mi ha dato, e voglio fare la sua volontà come Lui ce lo dice.
0: E nel primo verso che hai letto dice proprio: siate dunque imitatori
1: di Dio, e come noi, figli amati. E questo
0: noi dobbiamo
1: fare, imitare il mio Gesù che ha dato l'amore.
0: Certo.
1: Ha dato solo amore, non
0: imitare
1: ha dato
0: Gesù,
1: odio.
0: L'esempio perfetto.
1: Imitare sì, è vero.
0: Sì.
1: Va bene, Gino. L'ho letto un po' male perché si sente un po' disturbato la radio, eh? È vero? Si sente disturbato.
0: Noi
1: comunque
0: ti sentiamo bene, sarà la tua radiolina.
1: Sarà la mia radio. Che si è disturbata.
0: Però diciamo la tua voce è arrivata chiarissima.
1: Si è sentito bene. Ah,
0: sì,
1: va bene, va bene.
0: Chiaro, abbiamo sentito benissimo.
1: Va bene, grazie. Allora, volevo fare i miei saluti alla sorella Concetta che ha telefonato per prima, poi la sorella Giulia e Chloe, un grande abbraccio ovunque si trovino, un grande abbraccio. Il fratello Luca e la sua mamma Mari. Poi la sorella Enza, Blanca e Maria Grazia. Fratello Silvano, Grazia, che non lo so se ci ascolta, comunque le mando i saluti. Luna Fusillo, Beppe e Antonella, Samuele Yolanda e il piccolo Samuele. E il fratello Giuseppe Barbuzzi, un grande abbraccio a lui e alla sua famiglia. E a te, fratello, un grande abbraccio.
0: Un abbraccio a voi tutti in famiglia, sorella.
1: Grazie, Lina. grazie.
0: Pace a voi, pace.
1: Pace.
0: E dopo la sorella Lina Colotti, ecco qui, pronti per un'altra telefonata, se lo vuoi. noi invitiamo tutti a telefonare, anche chi non ha mai telefonato, e magari condividere una breve testimonianza, sì, anche attraverso Radio Evangelo Piemonte. Quindi ho liberato la linea 011 28 03 04. Stiamo sentendo questo bellissimo canto che ci parla dell'amore, la cosa più importante. Proprio in questo capitolo dei Corinzi 13 dice proprio alla fine: fede, speranza e amore, ma più grande di tutti è l'amore. Ha parlato di speranza proprio il pastor Bacocina nello studio che ha fatto dalle 9 alle 9 e mezza prima della diretta, no? Ha parlato appunto di questa speranza eterna. La nostra speranza eterna è Gesù, è Lui la nostra speranza, e Gesù è anche amore, e Gesù è il tutto della nostra vita. Quindi dobbiamo imitare a Lui se vogliamo praticare, non solo con la, diciamo, detto a parole, ma con i fatti. Dobbiamo farlo, quest'amore.

E così abbiamo sentito, ed è anche scritto, senza amore non siamo nulla di quello che facciamo, che diciamo, sì, quante cose possiamo dire, ma se non c'è l'amore in ogni cosa che facciamo, veramente, l'amore. Perché Dio è amore, Lui è proprio amore. Ecco qui, allora, che ti faccio ascoltare un altro bellissimo canto, Amore grande, ecco, questo è l'amore grande e sublime di Dio. Ascoltiamolo ancora insieme e quindi ricordiamo, abbiamo parlato di quest'amore di Gesù, che abbiamo ascoltato il canto, che Dio è amore, adesso ascoltiamo. Profondo e sublime, dice l'inizio di questo canto. E quindi chi possiede quest'amore, l'amore di Gesù, camminerà, appunto, vivrà in una nuova vita, appunto, in novità di vita, è scritto. E la presenza di Gesù sarà con noi sempre, in ogni tempo, perché Lui lo ha promesso. Lui ha detto, io sono con voi tutti i giorni, quindi ogni giorno. Non c'è qualche giorno sì, qualche giorno no, o qualche giorno no, ma sta a noi però questo. Se noi restiamo legati a Lui, come il tralcio deve stare legato alla vite, ecco allora che allora Lui vive in noi e noi possiamo sentire la Sua presenza, la Sua pace, la Sua gioia e il Suo amore. Ci aiuta a viverlo anche con gli altri, questo amore. Sì, amore grande, ascoltiamolo.

E così, senza Dio non c'è amore. Bene, adesso invece il canto che è per il fratello Giuseppe Barbuzzi. Non ho trovato quello, ma questo qui ci parla proprio dell'amore di Dio, senza confine. Proprio il titolo è Amore senza confine, appunto. Buon ascolto, quindi sappiamo che l'amore di Dio quindi non ha confini, può arrivare da una estremità all'altra della terra, ma anche questo amore va in tutto l'universo. Nell'universo intero c'è, si vede questo grande amore di Dio che ha per noi, per la sua creatura. E se noi abbiamo deciso per Gesù, quindi anche per i suoi figli.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco, mi senti adesso?
1: Ok, ora ti sento,
0: sì.
1: Grazie.
0: Abbiamo al telefono allora la sorella Mari da...
1: Cuneo.
0: Cuneo, ben trovata anche a te, sorella Mari.
1: Ok, allora, io volevo dire questa breve testimonianza, cioè stamattina Gino giustamente ha parlato dell'amore di Gesù e quindi ho, diciamo, ricordato qua, prima ancora di convertirmi, che io facevo tantissima fatica a perdonare amici, parenti, sì, ma anche sconosciuti, anche quando ero in macchina, magari uno tagliava la strada, tutto, mi innervosivo, no? E quindi poi invece quando mi sono convertita ho notato questa cosa, cioè Gesù mi ha dato proprio la forza, la capacità di perdonare. E poi, leggendo la Bibbia,
0: sì,
1: ho trovato vari versetti che parlano proprio di questa conversione. E vorrei proprio leggere alcuni versetti, perché il mio pensiero più grande,
0: sì,
1: il mio desiderio più grande sarebbe quello di vedere tantissime persone convertirsi, ma non solo i miei parenti, amici o quelli vicini, no? Come giustamente dice anche la Bibbia, dovete pregare per i vostri nemici, ma anche per gli sconosciuti, perché io non so chi può essere mio fratello o mia sorella. Per me sono tutti fratelli e sorelle, e quindi io prego per tutti loro. E vado a leggere, e volevo leggere il versetto nell'Antico Testamento che anche Ezechiele aveva profetizzato, secondo me aveva profetizzato questa cosa,
0: sì,
1: e lo trovo in Ezechiele 18, il versetto è 32, e dice: poiché io non ho nessun piacere nella morte di colui che muore, dice il Signore l'Eterno, convertitevi dunque e vivete. È bellissima secondo me questa frase. Poi c'è un altro versetto in Matteo 4, vado a cercarlo, Matteo 4, 17, adesso non lo trovo, oh, 17 qua, che dice: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi dunque, il regno dei cieli è vicino. E vabbè, mi fermo qua, ce ne sono altri, però mi fermo qua. E volevo aggiungere una cosa,
0: sì,
1: terrena, diciamo così. Cioè, ora si usa dire in generale buona vita,
0: sì,
1: ok? È un buon augurio. Personalmente aggiungo buona vita con Gesù.
0: Certo.
1: Che senza Gesù, senza Dio,
0: condivido pienamente,
1: veramente da nessuna parte.
0: È proprio
1: vero. E quindi veramente ho nel cuore questa cosa del ravvedimento, che poi anche questo è amore, assolutamente, l'amore di Gesù che,
0: certo,
1: ci dona. Io concludo qua, volevo salutare tutti, augurare a tutti buona vita con Gesù.
0: Sì, è bello.
1: E che
0: quello.
1: Dio ci benedica sempre.
0: E non c'è di meglio.
1: Non
0: che
1: ci abbandoni mai.
0: Non c'è di meglio che poter dire veramente buona vita con Gesù. Ed è così.
1: Bene.
0: Grazie, allora, Mari.
1: Ti saluto, saluto tutti quanti voi. E buona settimana da domani, insomma.
0: Anche a te.
1: Buona continuazione.
0: Grazie, buon ascolto. Pace a voi tutti. Il Signore vi benedica. E dopo Mari da Cuneo liberiamo la linea 10:17. Continuiamo ad ascoltare il canto Amore senza confine. Arriva.

Allora il telefono si è liberato e c'era al telefono la sorella Anna da Grugliasco, quindi saluti alla sorella, preghiamo per questa sorella, preghiamo anche per lei, ricordiamo tutti nelle nostre preghiere anche la sorella Anna, come abbiamo sentito per Concetta, per Giuseppe Barbuzzi, ma anche per gli altri, ha telefonato Eugenia, Lina Colotti, preghiamo per tutti loro e preghiamo anche per chi sostiene l'opera di Radio Evangelo Piemonte, questa opera appunto che continua a entrare nelle nostre case e a portarci la parola di Dio. Sì, com'è bello questo canto, ci parla com'è bello stare insieme al mattino, io aggiungo, stare bene al mattino, abbiamo sentito che è buono e piacevole quando si sta insieme ai fratelli, quindi a quelli che sono della Chiesa, quindi nella Chiesa, ma noi dobbiamo cercare di essere appunto luce quando siamo nel mondo, ecco, insieme, a iniziare dalle nostre famiglie, prima di tutto. Quindi la luce nelle nostre famiglie, la luce di Gesù, ecco, fa essere l'esempio. Seguire l'esempio di Gesù, ecco, ci porta a portare la sua presenza, proprio la sua presenza agli altri, ecco, che possono dire: ma questo qui, questa qui veramente ama tanto Gesù e vuole veramente vivere come Gesù. Certamente come Gesù è difficilissimo, ma noi ci dobbiamo impegnare. Chi è che ci riesce? Perché Gesù è perfetto, era perfetto, ma io dico è perfetto ancora oggi. Il suo esempio, appunto, lo abbiamo sentito, lo abbiamo letto, è scritto in tutti i Vangeli, ma noi dobbiamo essere da esempio. E quindi è bello, sì, amare Gesù e poter dire buona vita con Gesù. Continuiamo ad ascoltare questo canto, la linea è libera.

Eccomi carissimi, allora vi porto i saluti dal fratello Fabio. Fabio con la moglie Gisella e con Samuele non ci sono stamattina, sono in giro perché Samuele, qualcuno di voi forse ricorda che ama tanto girare, ecco, prendere il treno e portarlo in giro, specialmente nelle vacanze, ecco, ne approfittano per girare un po'. Quindi preghiamo anche per questa famiglia, per Fabio, per la sorella Gisella appunto e per il nostro Samuele. Bene, intanto quindi la linea adesso è libera, 011 28 03 04, è il numero del nostro, della nostra linea telefonica, quindi chi vuole può telefonare in questo momento. Sì, a te Gesù è il titolo del prossimo canto, a te Gesù, perché noi quello che facciamo lo facciamo per Gesù. Se abbiamo deciso di seguirlo, abbiamo ascoltato che siamo amici di Gesù, diceva questo canto, ma se noi ascoltiamo le sue parole e le mettiamo in pratica, questo ci dice Gesù. Quindi se vogliamo essere amici di Gesù, noi dobbiamo ascoltare e vivere, mettere in pratica le sue parole. E possiamo cantare con tutto il cuore al nostro Gesù.

Sì, grazie a Gesù, noi veramente siamo sicuri che un giorno arriveremo davanti a Lui. E quindi ancora quest'amore di Dio, che è appunto Gesù, attraverso la radio voi sentite 24 ore al giorno. Purtroppo devo chiedere scusa a voi, stamattina sto veramente avendo qualche problema, ma sono io, vi assicuro, non è la radio. Ho dimenticato la linea chiusa, scusatemi, adesso è libera, scusate. Sarà perché c'è caldo, sì, fa caldo, però non lo so, stamattina si vede che è così. È il bello della diretta, comunque questo grande amore di Dio, quindi in questo momento è libera, chi vuole telefonare. Appunto, abbiamo parlato dell'amore di Dio, questo amore di Dio è un messaggio di salvezza per te, perché sentiamo noi che Gesù vuole entrare in ogni cuore, così dice la parola di Dio, che Gesù, Dio, lo ha dato a tutto il mondo, quindi anche a te che sei in ascolto. Ascoltiamo ancora un canto, io rispondo.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo stamattina con noi ancora la sorella Rosanna.
1: E gloria a Gesù.
0: Da Nichelino.
1: Che bello poter essere insieme.
0: Alleluia.
1: È una benedizione. Io per adesso penso ai miei fratelli che sono lì alla Tuil. Guarda, bellissimo, perché quando si riunisce il popolo di Dio succedono sempre cose meravigliose, perché certo. Il Signore è presente. E noi che ci riuniamo stamattina per parlare, per testimoniare di Lui, il Signore è presente con noi, vero fratello?
0: Amen, assolutamente sì.
1: Che bello, è bello stare insieme e di pari consentimento per ringraziare il Signore con tutto il nostro cuore,
0: sì.
1: Per dare a Lui la lode e la gloria e per poter dire ancora a chi non conosce questo amore grande di poter veramente accettare Gesù nel proprio cuore, di non essere religiosi, perché non è una religione Gesù. Gesù è una persona vivente, vera, una persona che puoi sentire. Certo, non lo vediamo, non possiamo vederlo, non possiamo farci un'immagine come fa la religione, come fanno le religioni, ma lo sentiamo nei nostri cuori, lo sentiamo vicino. Anche solo fatto di poter parlare di Lui è perché Lui vive nei nostri cuori.
0: Certo,
1: e quindi
0: è vero,
1: quello
0: è vero.
1: Che voglio dirti, perché sicuramente c'è chi ascolta Radio Vangelo e ancora non conosce Gesù. Accetta Gesù nel tuo cuore. Gesù ha fatto qualcosa di meraviglioso per te, per me.

0: Gino, per tutti,
1: Sì.
0: è venuto sulla terra e ha dato la sua vita, ha versato il suo sangue affinché noi venissimo salvati. Non c'è altro salvatore, non c'è nessuno, nessuna religione, niente, nessuno può salvare, ma solo il sangue di Gesù versato
1: Amen.
0: sulla croce ha potuto lavare i nostri peccati
1: Sì.
0: e continua ancora a salvare Gesù. Perché Gesù vuole che tutti gli uomini vengano salvati. E io voglio leggere questi versetti che si trovano nel Vangelo di Matteo, che il Signore veramente ci dice per darci la forza, per darci lo sprono ad andare avanti, a
1: Amen,
0: riconoscere questo grande miracolo che ha fatto,
1: amen. Certo.
0: al capitolo 13, il
1: Sì.
0: versetto 16, che dice: ma beati gli occhi vostri perché vedono, e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti giusti desiderano vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono. E noi veramente, io ringrazio il Signore perché delle volte vedo indistruita da gente istruita in televisione, che parla, che va dietro a questo, a quello.
1: È una
0: Eppure
1: tristezza, sorella,
0: è una
1: è vero,
0: tristezza, perché
1: sorella,
0: dice: ma come
1: condivido.
0: sei così istruito?
1: È vero,
0: Però
1: è
0: anche
1: vero.
0: noi eravamo così.
1: Certo, infatti, infatti.
0: Però nel momento in cui con tutto il nostro cuore abbiamo detto: Gesù, noi ti vogliamo conoscere,
1: Sì.
0: Gesù, vogliamo conoscere la verità, la verità. La verità è Gesù, è Gesù, ed è scritta nel Vangelo. Nel Vangelo, se cerchi la verità, vai al Vangelo, vai alla parola di Dio, lì troverai la verità, lì troverai le parole di Gesù che sono spirito e vita
1: Amen, è proprio
0: e
1: così. È
0: toccheranno il tuo cuore.
1: proprio così, sorella. Veramente,
0: Fratello caro, veramente, è stato un
1: un
0: miracolo.
1: miracolo. Il miracolo più grande, infatti, è proprio la salvezza dell'anima. Ecco.
0: Sì, io sono convinta di questo, fratello. Eravamo
1: Certo.
0: dei pizzoni scampati dal fuoco
1: Infatti.
0: e per grazia, non abbiamo meriti, non abbiamo niente, ma nel momento in cui veramente il nostro cuore si è rivolto al Signore, allora il Signore ha visto il nostro cuore, il desiderio che
1: Certo,
0: avevamo,
1: proprio così,
0: perché
1: sorella.
0: Gesù vuole che noi lo amiamo. Gesù vuole che noi lo desideriamo, perché lui non obbliga nessuno. Lui dà la vera libertà, perché lui è in libertà, lui è venuto a liberare, e lui vuole che nella libertà noi accettiamo la sua presenza.
1: Certo.
0: Lui non viene e ci
1: Ah,
0: obbliga, lui viene a bussare.
1: sì, proprio così, a
0: Lui è
1: bussare.
0: proprio un Signore, è
1: Sì,
0: un Signore,
1: è vero, sorella.
0: però lui, che è il grande io sono, vuole venire nel tuo cuore, abitare nel tuo cuore. Pensa,
1: Che
0: pensa quel
1: grande
0: grande
1: privilegio
0: amore.
1: e grande onore
0: Sì.
1: sentire veramente la presenza e l'amore di Dio nel nostro cuore, nella nostra
0: Sì,
1: vita di tutti i
0: fratello, avere
1: giorni.
0: Gesù è la cosa più preziosa che possiamo avere, che
1: Esatto.
0: possiamo avere veramente. Che il Signore ci benedica, ci stringa a sé e ci aiuti ad andare avanti fino alla fine, affinché un giorno possiamo stare alla sua presenza,
1: Alleluia.
0: veramente. Gloria a
1: Alleluia.
0: Dio, poterlo vedere com'è, sarà meraviglioso.
1: È vero,
0: E
1: sorella,
0: quindi
1: proprio vero.
0: invitiamo anche te a venire con noi.
1: Amen.
0: Dove vuoi andare? Guarda, c'è il fuoco, il caldo, e non c'è fuoco, è il caldo che fa e non lo sopportiamo. Figurati all'inferno, in mezzo al fuoco, alle fiamme di fuoco, cosa ci sarà? Dove vuoi andare? Vieni con noi, ti portiamo alle grandi acque. Ti portiamo a quel fiume d'acqua viva, ti portiamo insieme a noi, a Gesù. dove poter stare bene. Allora, gloria a Dio, fratello.
1: Grazie.
0: Il Signore ci benedica,
1: ci benedica
0: veramente
1: insieme. Amen.
0: E ci dia grazia di raccogliere ancora anime per portarle alla sua presenza.
1: Amen.
0: Dio è buono.
1: Grazie sorella, il Signore ti benedica tanto, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te e un abbraccio a tutti nell'amore del Signore, pace.
1: Pace a te sorella, pace.
0: Pace, pace.
1: E grazie a Dio anche per la sorella Rosanna. Bene, ho liberato la linea, adesso devo controllare più spesso, sempre. Bene, sì, è libera, è libera. Continuiamo intanto ad ascoltare il canto Infinitamente Grazie Gesù, perché è questo che viene dal profondo del cuore una volta che abbiamo ricevuto questo grande amore di Dio, una volta che Gesù è entrato nel nostro cuore e nella nostra vita di tutti i giorni, perché Lui tutti i giorni è con noi fino alla fine, fino a quando saremo davanti a Lui veramente. E amiamo tutti, sono certo, tutti noi amiamo che abbiamo deciso per Gesù sentire quelle parole meravigliose che dice: bene, servo buono e fedele, serva buona e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Eh sì, tutti amiamo sentire queste parole e noi ce l'abbiamo nel cuore, e se ce l'abbiamo nel cuore, che lo crediamo veramente per fede, un giorno lo vedremo faccia a faccia, è proprio così. Continuiamo ad ascoltare questo canto. La linea è libera, 011 28 03 04.

Eh sì, infinitamente grazie a Gesù per quello che ha fatto per noi e per quello che Lui è oggi per noi. Eh sì, come diceva la sorella Rosanna, di aprire il cuore appunto all'amore di Dio. Questo messaggio appunto di salvezza è per te ancora oggi. Sì, diceva la sorella che Gesù sta alla porta del tuo cuore e bussa. E quindi cosa bisogna fare? Aprire. Aprire con il cuore, proprio farlo entrare nel nostro cuore, perché Lui vuole darci una nuova vita, vuole darci pace, gioia, amore. E quindi non aspettare, quello che diciamo noi sempre è non aspettare. Perché? Perché il domani a noi non ci appartiene. Non credere che sia inutile, magari non pensare di avere ancora tempo a tua disposizione, dire magari lo farò domani. No, il domani non ci appartiene. Noi viviamo in questa terra e in ogni momento può succedere un qualcosa che ci rovini la vita per sempre. Ma se noi siamo pronti adesso, in questo momento, perché il domani non ci appartiene, appunto. Quindi oggi, se sente che Gesù sta parlando, ecco, aprire la porta del tuo cuore per farlo entrare e vedrai che la tua vita cambierà in meglio, assolutamente, non 100%, 1000 per 1000, ma miliardi di miliardi per miliardi, perché con Gesù la vita viene a darti quella forza, quella gioia, quella pace, a darti quella vita che da solo, con tutti i tuoi beni, con tutti i tuoi tesori di questo mondo, con tutta la tua forza, la tua popolarità, con tutto il tuo potere, mai riuscirai ad avere una nuova vita. E soprattutto solo Gesù ha parole di vita eterna. Gesù vuole e continua a parlare anche al tuo cuore, perché vuole salvare anche te. Quindi, come diciamo sempre noi qui dalla radio, affida la tua vita a Lui e niente di quello che dicono gli altri ti toccherà. Risponda a questa telefonata, ascoltiamo l'altro canto.

0: assolutamente.
1: Pronto? Pronto?
0: Pace, fratello Gino.
1: Pace a te, ben trovato, fratello Silvano.
0: Bene, saluto tutti quanti quelli che mi hanno salutato.
1: Sì, ti salutiamo anche noi, certamente.
0: Io sono saludato, benissimo.
1: Alleluia.
0: Io oggi condivido all'Epistola ai Efesini, il capitolo è il 5, i versetti 15 e 16, che fanno così, recitano così: guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Eh sì, l'Apostolo Paolo dice che i giorni sono malvagi. Troppe volte ci rendiamo conto, non ci rendiamo conto, come il tempo scorra via senza che noi quasi ce ne accorgiamo.
1: Sì.
0: Purtroppo troppe persone ancora non sanno che il Signore sta per tornare, e in questa totale inconsapevolezza esse continuano a vivere come se fossero immortali, come se mai nulla potesse succedere a loro. Ogni uomo dovrebbe riflettere su come sta usando il proprio tempo, se con l'unico obiettivo di soddisfare i propri desideri, oppure se parte di questo tempo viene utilizzato per servire il Signore Gesù. Dio sta cercando uomini e donne di fede che rispondano alla sua chiamata. È importante non sciupare il dono prezioso che Dio ci sta donando.
1: È vero.
0: Il tempo usato per inseguire esclusivamente i nostri interessi e i nostri piaceri non potrà mai più ritornare indietro. E un giorno saremo profondamente pentiti per aver sciupato l'intera nostra vita terrena, ricorrendo sogni e illusioni, anziché esserci preoccupati della vita che ci aspetta dopo la morte, onorando e servendo il nostro Dio e il nostro prossimo.
1: Alleluia.
0: Utilizziamo quindi nel modo migliore il tempo che Dio ci concede. Sforziamoci ogni giorno per essere trovati pronti, perché non sappiamo quando Gesù ritornerà o quando ci chiamerà a sé. Comportiamoci da saggi e non da stolti.
1: Amen.
0: Dio chiama continuamente operai a lavorare per la sua messe. Alcuni rispondono, altri passano oltre, ma questo farà la differenza quando ci troveremo un giorno al cospetto del nostro Padre Eterno. Amen.
1: È vero, è vero. E niente, Silvano, ti ringrazio anche a te. Vuoi aggiungere altro, Silvano?
0: Obbediamo a Gesù.
1: Bravo, è ottima esortazione che dai a tutti noi.
0: Il tempo si accorcia sempre di più.
1: È vero,
0: e quindi sì. Stiamo attenti, perché non è facile.
1: Non è facile.
0: Quando siamo davanti a Gesù e non abbiamo più alibi,
1: certo.
0: Dobbiamo rispondere alla verità, e lui è verità, quindi conosce tutto di noi. Stiamo attenti veramente.
1: È vero, è vero. È vero.
0: Pace a tutti.
1: Pace Silvano, un abbraccio anche a te. Pace, pace.
0: Prego sempre per tutti quanti,
1: certo.
0: Perché siamo veramente,
1: preghiamo,
0: tutti quanti al mio stesso modo.
1: Assolutamente sì, preghiamo gli uni per gli altri.
0: Che Dio ci benedica, Gino.
1: Ci
0: alla
1: benedica.
0: Prossima, pace a te.
1: Pace, pace. E dopo il nostro fratello Silvano, continuiamo ad ascoltare quel bel canto. Ecco, aprire il cuore a Gesù. Io credo in te, Gesù. Sì, ascoltiamo.

È caduta la linea, era arrivata una telefonata e quindi chi vuole telefonare lo può fare in questo momento di nuovo, perché sembrava che c'era una telefonata. Ecco, ha fatto uno squillo. Intanto noi ascoltiamo questo canto, bellissimo, per me sono tutti belli.

0: Pronto?
1: Pronto, pace, fratello Gino, sono Melody.
0: Pace a te e ben trovata anche a te, Melody. Ben trovata. Oggi abbiamo Melody e non Maripol. Però grazie a Dio per Melody. Siamo felici quando ci sei tu, oh mamma, per noi è una gioia quando ci ritroviamo al sabato, è vero?
1: Amen.
0: È vero. Cosa vuoi dirci tu, Melody, oggi?
1: Oggi io voglio condividere da Matteo 25, dal versetto 9 fino al 13.
0: 25, 9, 13.
1: Ok.
0: Ok.
1: Non le ha vedute le spoglie, no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
0: Amen.
1: E quindi c'erano queste 10 vergini, che 5 erano vedute e 5 erano stolte. Quindi quelle vedute erano pronte, che avevano l'olio. E l'olio rappresenta lo Spirito Santo, l'unzione, e quindi è quella sommata, quelle stolte che non c'avevano olio erano addormentate.
0: Sì.
1: Ma quindi non c'avevano l'olio, quindi chiedevano a quelle avvenute di dare un po' di olio per loro, però non bastava né per loro né per le altre vedute, quindi hanno detto di andare a comprare. Ma quindi aspettavano lo sposo, anche in realtà lo sposo è Gesù, quindi se noi siamo come quella vergine vedute, noi possiamo allerti, siamo allerti a aspettare lo sposo, non come le stolte che sono sonnate, che sono andate dallo sposo, quindi gli ha detto: io non vi conosco. Quindi perché non c'avevano lo Spirito Santo, e quindi l'unzione è lo Spirito Santo. Ma se noi andiamo a predicare come persone, con la gente, e questo è lo Spirito Santo che ci fa dentro la nostra vita, che ci aiuta,
0: certo,
1: a parlare con le persone, a perdonare le persone,
0: è vero,
1: e andare a amare le persone,
0: giusto,
1: e questo che Gesù ci ha insegnato.
0: Sì.
1: Che ci fa sempre, dobbiamo avere carattere. E quindi dobbiamo stare sempre alerti e svegli, salvi. E quindi noi non vogliamo rimanere indietro. E preghiamo che non rimaniamo indietro e andiamo avanti. E quindi io voglio condividere un altro versetto in Apocalisse 3:20, che dice così: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me.
0: Alleluia.
1: E quindi Gesù ci ha fatto una scelta, lui non si sforza, però lui vuole che apriamo il nostro cuore a Gesù e lo facciamo entrare.
0: È proprio così.
1: E quindi lui vuole fare parte della nostra vita.
0: Amen.
1: Amen.
0: È proprio così. Quindi lui vuole entrare nella vita di tutte le persone del mondo. per darci quello che in questo mondo senza di lui non troveremo mai, la vita eterna.
1: Amen.
0: Ed è solo lui che ce la può dare.
1: Amen.
0: È così.
1: Sì, è quello. Perché Gesù vuole tutto di noi, non solo un pezzo.
0: Certo, certo, tutto vuole di noi, il cuore, tutto. Non solo un pezzettino, ma tutto.
1: No, tutto vuole.
0: Infatti. Grazie Melody.
1: Amen. Grazie. Grazie. Io voglio salutare sì. tutti i fratelli e sorelle. Tutti quelli anche non credenti, che io ho fatto un appello che ascolteranno queste parole, che entreranno nel loro cuore.
0: Amen.
1: Amen.
0: Un abbraccio a te insieme a Maripol, tua mamma.
1: Amen, grazie.
0: Pace a voi, pace Melody, pace.
1: Grazie, pace, pace.
0: E dopo la nostra Melody da Caprie, ci ha fatto veramente una bella sorpresa oggi Melody. Liberiamo la linea. Intanto vi porto i saluti dalla sorella Consuelo che ci sta ascoltando. Come sapete lì è mattino presto, eh sì, saranno le 5 del mattino, ecco, penso proprio le 5. E dice: buongiorno e buon proseguimento, cari saluti alla fratellanza e agli ascoltatori. Saluto la mia sorella Blanca in Torino, a Giuseppe, Barbuzzi, Silvano, Melody che stava sentendo, e il piccolo Samuele in maniera speciale. Vi lascio con questi versi che ci fanno riflettere sulla vera felicità e gioia. 3 punti per raggiungere la vera felicità. Appunto, e lei va a prendere questi 3 versi nel Salmo 146. La gratitudine è un ingrediente importantissimo per la felicità. Questo è nella lettera ai Tessalonicesi. E poi la generosità porta gioia e appagamento. Infatti, e dice la nostra sorella Consuelo, provate e mettete in pratica questi punti. Quando lo farete, vedrete che la vita ha un sapore diverso e che le difficoltà della vita non determineranno la nostra gioia. Sì, la nostra fede in Dio è la vera gioia. Quindi generosità, gratitudine è la vera felicità che viene da Dio. Grazie sorella Consuelo, che il Signore ti benedica tanto, e buon ascolto. Se continua ad ascoltarci, sicuramente lo farai. Bene, io la linea in questo momento quindi è libera, ma noi stavamo ascoltando un bellissimo canto dal titolo Ti do gloria. Continuiamo ad ascoltarlo. 11:04, in questo momento chi vuole telefonare, la linea è libera.

0: Pronto?
1: Sono Antonella dalla provincia di Catania, pace fratello.
0: Pace a te e ben trovata anche a te, carissima.
1: Grazie,
0: sorella,
1: ringraziamo il Signore che oggi ci unisce col suo spirito e la sua presenza.
0: Amen.
1: Per dare gloria e lode al suo nome, perché lui è degno.
0: Amen.
1: Fratello, voglio salutare tutti i fratelli e le sorelle che sono in ascolto, anche quelli che ancora non hanno preso questa meravigliosa decisione nei confronti di Gesù Cristo, che lo facciano al più presto, perché Gesù cambia la vita, Gesù veramente rinnova ogni cosa, le persone, rinnova tutto, la mente, rinnova tutto, ci fa veramente nuovi.
0: È vero, è vero. Anche le persone intorno a noi che vedono questo cambiamento in noi, anche loro sono portati a vedere qualcosa, magari a farsi anche una domanda.
1: È vero, è verissimo, non è merito nostro, ma...
0: Sì.
1: Perché noi ci disponiamo a far operare e lavorare lo Spirito di Dio nella nostra vita.
0: Amen.
1: E quindi i frutti ci sono, magari non li si vedono subito, però ci sono, ci
0: certo,
1: devono
0: certo.
1: essere, perché è importante la nuova nascita, è importante anche avere i frutti della nuova nascita, perché
0: certo.
1: alla fine è quello che il Signore vuole, altrimenti il cambiamento non si vede, non avviene.
0: È vero, sorella.
1: E quindi dobbiamo rinnovarci, come dice la parola, essere rinnovati, crescere mediante il rinnovamento della nostra mente, che è importante anche
0: certo.
1: fare, permettere che Dio faccia un lavoro nella nostra mente.
0: È vero, sorella, è vero.
1: E cresciamo così, quindi dobbiamo esaminare ogni cosa con l'aiuto del Signore attentamente, lo Spirito Santo ci aiuta, esaminarci del continuo, perché la crescita spirituale è quella, la crescita di cui parla Gesù.
0: Certo.
1: Fratello Gino, io avrei desiderio per glorificare il Signore che tu leggessi Marco 10 il versetto 29 e 30.
0: Benissimo.
1: E qui in questo testo Gesù ci invita a dare importanza a tutto ciò che è spirituale e che comunque, nonostante noi abbandoniamo, non ci attacchiamo alle cose materiali, il Signore ce le dà lo stesso, ma che non saranno il fine poi della vita eterna, cioè le cose spirituali sono quelle che noi poi un giorno troveremo
0: certo.
1: nel cielo.
0: Infatti.
1: Quindi
0: leggo allora questi due versi.
1: Grazie.
0: Appunto, sono domande che gli facevano i discepoli e Gesù risponde.
1: Amen.
0: Così.
1: Grazie fratello Gino, io ti ascolto per radio, saluto tutta la chiesa che è in ascolto, Dio ci benedica.
0: Dio ci benedica,
1: anche
0: pace
1: a te
0: sorella Antonella, pace
1: un
0: a te.
1: Abbraccio,
0: un abbraccio.
1: Pace.
0: E allora, leggo questi due versi con la linea ancora con la sorella chiusi. Allora, Gesù quindi risponde a questa domanda che gli fece Pietro. In verità, Gesù rispose a Pietro, vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorella o madre o padre o figli o campi per amore mio e per amore del Vangelo, il quale ora in questo tempo non riceva 100 volte tanto. Case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi insieme a persecuzione. E nel secolo a venire la vita eterna. Quindi certamente noi, se decidiamo di seguire Gesù, e lui deve essere al primo posto, poi tutto il resto viene dopo, dice Gesù, arriva in abbondanza, soprattutto col fine della vita eterna. Ho liberato la linea, se vuoi, anche per te. E anche la sorella Antonella appunto mi parlava di questo canto che ho trovato appunto: nel nome di Gesù si piega ogni cuore e ogni ginocchio. Ascoltiamolo. 011 28 03 04.

Grazie Gesù. Bene, allora volevo condividere con voi quello che ha a cuore la nostra Marley da strambino. Saluta gli ascoltatori, vuole condividere poi un canto dopo di questo qui che adesso io manderò in onda, però prima leggiamo nella lettera ai Filippesi, capitolo 4, i primi 9 versi. I primi 9 versi che fa così. Arriva, eh? Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore, o diletti, esorto Evodia ed esorto Santiche a essere concordi nel Signore. Sì, prego pure per te, mio fedele collaboratore. Vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente, agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnati da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste e tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. E quindi tutto questo elenco che abbiamo sentito, ecco, servono di metterli in pratica per rinnovare appunto tutto ciò che è il nostro modo di pensare, perché questo è per tutti noi, carissimi. Appunto, questi sono i pensieri che dobbiamo avere, onorevole, pensieri giusti, puri, amabili, di buona fame, e questi. Quindi la parola di Dio è chiara, se noi la mettiamo in pratica è una meraviglia nella nostra vita e per le persone intorno a noi. Quindi la linea è libera e la sorella Marli ha chiesto anche il Salmo 139, questo canto che è un canto che ci arriva in questo momento. Quindi Salmo 139. La linea quindi è libera, 11 e 19 per chi vuole telefonare. 011 28 03 04. Io sono Gino, ti ricordo che è un programma in diretta proprio con voi che siete in ascolto. Liberi, tutti, liberi, massima libertà, ci si può telefonare e ascoltarci.

0: Pronto?
1: Shalom, fratello Gino.
0: Shalom, sorella Ethel. Ben trovata anche a te, sorella. Grazie a Dio anche per te, sorella.
1: Grazie anche a Dio per te anche.
0: Cosa condivide allora oggi con noi, sorella?
1: Volevo condividere prima Colossesi da 13 fino a 20.
0: Prima Colossesi 13. Benissimo. Leggi pure, sì.
1: Ok. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno di suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine di Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono stati creati tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa, e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli che è il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato, poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui.
0: Amen.
1: Avendo fatto la pace mediante il sangue della croce. Per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra,
0: sì,
1: quanto quelle che sono nei cieli. Amen.
0: Amen.
1: Tutte le cose.
0: Sì, tutte le cose, carissima.
1: Sì.
0: Hai letto queste belle... Ecco, qui ci parla che tutto attraverso Gesù.
1: Sì.
0: Mi piace quando hai letto che egli è l'immagine del Dio invisibile. Certamente, Dio nessuno l'ha mai visto, ma abbiamo visto Gesù, che è Dio con noi.
1: Sì.
0: E quindi un giorno anche noi saremo insieme nell'eternità.
1: Amen. Amen, amen.
0: E quindi Gesù è il nostro tutto, è il capo, è il corpo, cioè della Chiesa. Quindi la Chiesa siamo noi e noi siamo un pezzettino del corpo di Gesù, un piccolo membro, piccolino, ma tutti di Gesù.
1: E in lui c'è tutta la pienezza.
0: Tutta la pienezza veramente del grande, immenso amore di Dio, la grandezza di Dio, la pienezza veramente. Bene, vuoi dire altro, sorella Ethel?
1: Saluto tutti, non c'è bisogno di nominare, tutti. E saluto anche a te, il Signore ti benedica.
0: Ti saluto anch'io, sorella Ethel, il Signore benedica anche te e la tua famiglia.
1: Amen.
0: Pace a voi. Shalom.
1: Shalom.
0: E dopo la sorella Ethel, siamo arrivati alle 11:25 e liberiamo la linea. Se vuoi, anche per te.

Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Questo è una piccolissima parte di ciò che Dio sa di noi, ma Lui sa ancora infinitamente molto e molto di più, non solo di ieri, oggi e domani e sempre. Lui sa tutto. Dio è proprio Dio. Sì, è il canto che ascolteremo in questo fra qualche attimo. Dicevo, Dio è Dio anche quando noi non comprendiamo, quando noi siamo magari un po' così, dicevo, un pochettino presi, arrabbiati perché magari le cose non ci vanno bene. E che facciamo quando le cose non ci vanno bene? Ce la prendiamo con Dio, perché dice, ma come? Tu dici così? E invece questa porta non si è aperta, questa malattia non è guarita, questa situazione non è migliorata. Eh sì, purtroppo succede questo qui, succede. Ma Dio rimane sempre Dio, eh? Il problema siamo noi, non è Lui. Dio è Dio sempre, lo stesso, anche quando non ci risponde come piace a noi. Non sempre risponde come piace a noi. Perché Lui sa, se noi ci affidiamo a Lui, Lui sa qual è il meglio per noi. Ecco, se noi ci affidiamo a Lui, ecco che allora Lui ci dà quello che è meglio per noi. Dio è Dio, ascoltiamolo in questo momento.

Sì, lui è sempre Dio. Quando le cose ci vanno bene è facile lodare, innalzare il nome del Signore. Ecco il punto, quando le cose non vanno come noi vogliamo, noi, come abbiamo sentito in questo canto, deve essere anche il desiderio del nostro cuore. Dio è sempre Dio, lo devo lodare, adorare per quello che Egli è. Quindi Dio è sempre Dio, sì, siamo noi che dobbiamo cambiare atteggiamento, dobbiamo cambiare completamente la nostra vita. E tutto questo per il nostro bene. Non dimentichiamolo mai che tutti i consigli che Dio ci dà nella Sua parola sono esattamente solo per il nostro bene. Quindi quando noi invece siamo come dire, testardi, quando noi siamo orgogliosi, quando noi siamo ribelli, ecco che poi vengono tutti i problemi vengono per questo motivo, perché se ci affidiamo a Lui, al suo amore immenso che è infinito, quante volte diciamo che quel verso meraviglioso che è scritto, che dice tutto di Dio, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio Gesù, per amore lo ha, non che ci ama, tanto amato, quindi tanto di Dio, è qualcosa di incredibile, affinché, dice, chiunque crede nel suo figlio Gesù, quindi non perisca, ma abbia vita eterna. E il perire vuol dire esattamente separato da Dio per l'eternità, senza nessun'altra possibilità. Non è che c'è un'altra possibilità dopo, no. E adesso, su questa vita, che bisogna scegliere Gesù. E tutto questo per il nostro bene, perché con Gesù abbiamo una nuova vita che vale la pena vivere, veramente vale la pena. Cioè, noi diciamo spesso anche provare per credere. L'uomo prova tante di quelle cose per avere benessere fisico, spirituale o altro ancora, le prova tutte. Ecco, provate quanto è buono e piacevole. Ecco, avere Gesù nella nostra vita, Lui al centro del nostro cuore, che possa regnare nel nostro cuore e nella vita quindi di tutti i giorni. Sì, provare per credere. Il prossimo canto, intanto ci stiamo avvicinando all'ora della fine del nostro

tempo a disposizione. E il prossimo canto ci parla di un re d'amore. E il nostro re dei re è Gesù. È lui, il nostro re d'amore. Eh sì, ascoltiamolo insieme.

0: Dal trono venne una voce che diceva: «Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete piccoli e grandi». Poi udì come la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni, che diceva: «Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno». Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello.
1: Alleluia.
0: E la sua sposa si è preparata.
1: Alleluia.
0: E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello.
1: Alleluia, alleluia. E siamo noi, carissimi, noi che abbiamo deciso per Gesù, siamo noi che un giorno veramente andremo con Lui, la sposa, e Gesù un giorno porterà a queste nozze, sì. Il prossimo canto e poi la sigla: io so che in ciel andrò, dice, lo sappiamo noi. Lo sappiamo, perché noi vogliamo continuare fino alla fine a raggiungere quella meta dove c'è Gesù, appunto, che ci aspetta. Io so che in cielo andrò. Sì. Arriva, eh?

0: Alleluia. Pronto?
1: Pronto. Ecco, pace.
0: Abbiamo al telefono la sorella Angela da Avigliana.
1: Bene, bene.
0: Ben trovate, sorella Angela.
1: A voi tutti. Quello che mi dispiace, che non sento la radio.
0: Lo so, purtroppo anche la sorella Concetta, lo abbiamo detto. Ci dispiace, però ci sono problemi sull'antenna, sulla modulazione di frequenza, perché sul DAB e sulla nostra app è disponibile, quindi ci si può ascoltare in tutto il mondo. Ma quelle radio che ancora sulla modulazione di frequenza, purtroppo c'è questo problema. Dispiace tanto, sorella.
1: Però, vabbè, pazienza.
0: Poi che, come ti dico, no? Io ti chiamo in settimana che ho il tuo numero, e tu che hai appunto quindi il telefono appunto dove c'hai anche internet, hai detto, vero?
1: Sì, c'è WhatsApp.
0: Esatto, poi ti spiego io come devi fare, va bene? Basta scaricare in pratica l'app, che è gratuita, non costa nulla, di Radio Evangelo Piemonte, capito?
1: Se non me lo faccio
0: fare da tuo figlio o tua figlia, non so.
1: Vediamo che viene quando vengono.
0: Sì, loro sono capaci, in un attimo lo fanno.
1: I ragazzi sono capaci.
0: Lo so, loro fanno in fretta, ti assicuro.
1: Sì. E vediamo se vengono, glielo dico.
0: Certo, però vedi, hai dato anche la possibilità di averlo potuto spiegare, appunto, sì, che è appunto sulla modulazione di frequenza il problema, ma chi ha il telefono che magari a tutti i social tipo vuol dire che può scaricare
1: esatto. Okay.
0: Va bene, sorella Angela?
1: Benissimo, io vi saluto chiaramente, e che il Signore vi benedica e porta avanti quello che ha incominciato ognuno di noi.
0: Certo, che il Signore benedica anche a te, cara sorella, che insieme alla tua famiglia.
1: Grazie pure a voi tutti.
0: Ok, pace a te, sorella.
1: Pace nel Signore.
0: Pace. E dopo la sorella Angela, che purtroppo lei, anche come la sorella Concetta, l'abbiamo detto già stamattina, ecco, questi arriva una telefonata. Ascoltiamo questo canto.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello caro.
0: Pace a te, ben trovato fratello Beppe allora.
1: Sì, fratello Beppe insieme a sorella Antonella, al fratello Samuele, alla sorella Yolanda.
0: Tutti.
1: Sento un ritorno pazzesco.
0: Ecco, c'hai un ritorno pazzesco, c'hai?
1: Sì.
0: Ma ti assicuro che non dipende da noi, perché qui c'è tutto il volume basso, tutto completamente, capito?
1: Anche forse... qui va bene, va bene lo stesso. E c'è anche il fratello Davide Salemi con noi.
0: Davide, un caro abbraccio a Davide. Pace Davide, è da un po' che non ci vediamo.
1: Che non ci sentiamo anche.
0: Sì, ma soprattutto che perché prima ci vedevamo, ecco quello, in chiesa.
1: Insomma, siamo grati a Dio che questa mattina abbiamo fatto questo meraviglioso servizio all'interno del carcere di Spino e adesso siamo qua benedetti dal Signore.
0: Alleluia.
1: Abbiamo ricevuto grandi benedizioni.
0: Alleluia.
1: Continuate a pregare per questo servizio.
0: Assolutamente sì, certamente.
1: Noi preghiamo per voi.
0: Amen, grazie, un grande abbraccio carissimo.
1: Pace Dino.
0: Pace.
1: Oggi volevo leggere un versetto.
0: Sì.
1: Ecclesiaste 11.
0: Sì.
1: Il versetto 6.
0: Sì.
1: Dice: fin dal mattino semina la tua semenza e la sera non dar posa alle tue mani, poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio.
0: Amen.
1: Se questo o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni. E noi questo vogliamo fare, seminare continuazione, poiché non sappiamo quale seme cadrà nel posto giusto, per cui ci è dato di seminare, chiediamo al Signore di indicarci quando e dove seminare, e possiamo dire veramente tutti insieme questa mattina gloria a Dio, perché abbiamo visto che qui all'interno del carcere c'è tanto da fare, c'è tanto lavoro.
0: Amen.
1: E diciamo che mancano più gli operai che la messe è molto grande.
0: È così, e noi preghiamo. Chi non può andare, chi non può fare questo servizio, può pregare sicuramente.
1: Amen, amen. L'intercessione è importante.
0: Certo,
1: è anche
0: certo.
2: Pace cari.
0: Pace a te, sorella.
2: Approfitto anch'io per dare un messaggio di incoraggiamento. Volevo dire che è un privilegio servire il Signore. E preghiamo il Signore che mandi altri operai alla messa.
0: Sì.
2: E la fatica nel Signore non è mai vana.
0: Mai vana, è vero, sorella.
2: Continuiamo a servire il Signore perché Lui è degno di gloria, di amore e di essere servito. Lui si serve di noi per operare.
0: Sì.
2: Quindi il Signore benedica la sua opera in ciascuno di noi.
0: Amen.
2: Affinché lo possiamo rappresentare degnamente.
0: È vero,
2: portare
0: sorella.
2: Il suo amore. Il suo messaggio di salvezza.
0: Amen.
2: Il suo calore e il suo incoraggiamento ad ognuno che incontriamo per la strada.
0: Amen.
2: Il Signore continua a benedirci insieme. Io do un abbraccio a tutta la fratellanza e benedica anche a te fratello Gino,
0: anche a te sorella Yolanda.
2: Pace a tutti cari, benedizioni.
0: Pace a te. E c'è la sorella Antonella anche.
2: Sì, pace Gino.
0: Eccola qui la sorella Antonella che
2: oggi ci siamo tutti,
0: anche Davide, perché era Davide da tanto tempo, prima ci vedevamo spesso, adesso però
2: sì.
0: Ci siamo sentite e mi ha fatto piacere aver sentito anche Davide stamattina.
2: Ma infatti abbiamo proprio provato questa cosa che non sono in quattro ma in cinque, che c'era anche lui oggi con noi.
0: Grazie a Dio che ci siete tutti oggi.
2: Io ti saluto nell'amore di Gesù e saluto tutti coloro che stanno ascoltando e che il Signore veramente continua a benedirci insieme, fratello.
0: Amen. Il Signore
2: benedica ancora questa opera della razza.
0: E così anche queste opere nelle carceri che appunto ogni sabato mattina puntualmente, ma non solo al sabato, anche in settimana.
2: Quando riusciamo vediamo anche pomeriggio.
0: Esatto, quindi grazie a Dio.
1: Diciamo che quello che si fa il sabato, Gino,
0: sì?
1: È solo la punta dell'iceberg, diciamo così. Poi tutto il lavoro c'è di cura individuale, di colloqui, di farsi peso anche dei carichi che hanno loro come detenuti, come carcerati.
0: Quindi colloqui personali. Quindi
1: diversi di loro si stanno aprendo al Signore. E stiamo vedendo anche in questo un grande risveglio.
0: Grazie.
1: Io volendo ti do un anticipo, io volendo già a settembre, ottobre dovrebbero esserci dei battesimi all'interno del carcere.
0: Gloria a Dio, gloria a Dio, questa è una bellissima notizia, sì.
1: Stiamo seguendo in particolare una o due detenute che hanno proprio espresso il desiderio di battezzarsi e stiamo facendo dei corsi proprio individuali di crescita spirituale.
0: Certo.
1: E ringraziamo Dio per questi piccoli piccoli frutti che sono importanti alla gloria di Dio.
0: Assolutamente sì, gloria a Dio, gloria a Dio.
1: Fratello Gio, anch'io do un saluto.
0: Samuele,
1: oggi voglio esordire con questo messaggio.
0: Sì.
1: Carcerati fuori e scarcerati dentro.
0: Sì.
1: Quando diamo spazio a Gesù Cristo non ci sono più luoghi di detenzione, perché le catene vengono spezzate.
0: Alleluia.
1: E non c'è più la barriera. La differenza tra carcerati fuori e carcerati dentro è che quelli che sono dentro, non avendo altre distrazioni, cercano la parola di Dio e trovano Dio, e questo vogliamo, gloria a Dio.
0: Certo.
1: Mentre coloro che sono fuori sono pur carcerati, perché occupati dalle distrazioni non riescono a ricercare Dio.
0: Sì.
1: Oggi l'annuncio che facciamo su questa radio è a tutti coloro che sono sintonizzati, che Dio vuole rompere le catene in qualsiasi luogo, giungere al cuore di ogni persona, perché Lui non si compiace della morte di alcuno e vuole che tutti gli uomini giungano alla salvezza al nome del Padre.
0: Gloria a Dio.
1: Alleluia. L'ascoltatore che si è sintonizzato cerca di comprendere questo messaggio, che ancora una volta in un periodo di grazia il Signore sta portando attraverso questa radio e sta trasmettendo questo segnale ovunque, non solo FM, sul DAB, su internet,
0: sì,
1: ma è un messaggio di vita. Fratello, cogliamo l'occasione per porgere i saluti a tutti, non dimentichiamo di continuare a pregare per il popolo di Israele.
0: Amen.
1: Per la pace di Gerusalemme. Preghiamo. Per la Chiesa perseguitata, per la ricerca della santificazione, per gli ammalati, per gli afflitti, per i parenti e per tutti coloro che ancora non hanno accettato il Signore Gesù.
0: Alleluia.
1: Dio ti benedica, ti protegga, accanto i suoi angeli intorno a te, e grazie per il servizio che dai alla gloria di Dio.
0: Ma grazie
1: alla fine noi siamo servi inutili, perché la gloria appartiene solo a Dio. Facciamo quello che dobbiamo fare.
0: Solo a Lui. Amen. La gloria. Sì, un grazie di cuore anche a voi tutti, che avete anche a cuore non solo quello di portare il messaggio del Vangelo nelle carceri, ma anche qui alla radio. E quindi siamo onorati veramente. Grazie a Dio, grazie a tutti voi, fratelli e sorelle.
1: Amen. Anch'io ti mando un abbraccio, fratello caro, e ricordiamo ancora di pregare gli uni per gli altri.
0: Sempre.
1: Che ognuno di noi anche ha bisogno delle preghiere dell'altro.
0: Amen, amen.
1: Ci risentiamo presto, Dio ti benedica e benedica la tua opera.
0: A presto anche a voi. Un grande abbraccio.
1: Un abbraccio, caro.
0: Pace a voi.
2: Grazie.
0: Pace a tutti, Yolanda, Antonella, Davide, Beppe e Samuele. A tutti cinque. Alleluia. Pace, pace.
1: Alleluia.
0: Alleluia. E così, grazie a Dio che anche oggi ce l'hanno fatta di essere con noi, fanno veramente questo servizio nelle carceri ma anche qui alla radio, e che Dio li benedica, benedica l'opera nelle carceri, l'opera di Radio Evangelo Piemonte e tutte le opere di evangelizzazione che ci sono durante il sabato, domenica e anche durante la settimana, che possa essere tutto questo fatto da ognuno di noi per l'avanzamento del suo regno. Bene, chiudiamo la linea, oggi niente sigla perché manca pochissimo, e quindi Gino vi saluta tutti, vi saluto appunto come ci salutiamo, ecco, spesso lo facciamo noi, quindi ci dice la parola di Dio: salutatevi gli uni e gli altri con un santo bacio, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi, con tutti noi. Alleluia. Un abbraccio a tutti da Gino. Dio volendo saremo insieme qui sabato prossimo.

0: invitiamo all'ascolto del programma attraverso la parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto.
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi capitolo 11. Paolo nel primo versetto dice: «Siate i miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo». Nel versetto precedente aveva detto che non stava cercando il proprio vantaggio, che non stava cercando gloria per sé, ma il vantaggio di tutto il corpo di Cristo. E quindi ora dice: «Siate i miei imitatori, seguite il mio esempio». Cioè non cercate ciò che è vantaggioso per voi, ma cercate ciò che è vantaggioso per l'intero corpo. Non pensate solo a voi stessi, ma pensate gli uni agli altri. Siate sensibili ai bisogni gli uni degli altri. Pensate agli altri. «Or vi lodo, fratelli», dice Paolo, «perché vi ricordate di tutte le cose che provengono da me, e perché ritenete gli ordinamenti come ve li ho trasmessi». Quindi Paolo li loda per il fatto che si ricordano di lui, per il fatto che stavano ritenendo gli ordinamenti che lui aveva stabilito tra di loro. «Voglio però che sappiate che il capo d'ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo, e il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo». Ora Paolo stabilisce qui una sorta di catena di comando. La parola capo qui dà l'idea dell'autorità. E quindi il marito ha autorità sulla moglie, Cristo ha autorità sul marito, e Dio è l'autorità su Cristo. Questo naturalmente ci riporta a questioni che sono molto discusse oggi nella nostra società. Non credo che la Bibbia abbia mai insegnato che Dio preferisce l'uomo alla donna. La Bibbia insegna che Dio ha fatto prima l'uomo e che poi dall'uomo ha formato la donna. Quando Dio ha guardato l'uomo e ha detto: «Non è bene che l'uomo sia solo», e così ha fatto la donna dall'uomo in modo che potesse essere per lui un aiuto conveniente. Ora, alcune persone fraintendono ciò. Ma l'aiuto conveniente, questa parola, significa che è adatto per lui, che è creato per lui. Non significa in alcun modo che ha una posizione servile, ma solo che Dio vide che l'uomo da solo non poteva farcela. E quindi la donna creata, come dice Dio, per l'uomo. Ora la donna è più debole dell'uomo, in senso fisico. O almeno fino a qualche tempo fa avevo questa immagine nella mia mente, di queste donne. Ma ora immagino che con tutto questo bodybuilding forse le cose stanno diversamente. E personalmente ritengo che già gli uomini che esagerano con questi programmi di bodybuilding arrivano ad un punto in cui appaiono grotteschi, tutti gonfi, sono spaventosi. Ma per una donna gonfiarsi nelle parti sbagliate, anche questo è grottesco. Ed è abbastanza triste che per sviluppare la propria identità, per dimostrare che sono capaci a fare le stesse cose, si fanno coinvolgere da questo bodybuilding. Questo non è, a mio avviso, il modo migliore per impiegare il proprio tempo. Comunque Paolo stabilisce una catena di comando, e penso che ci sia qualcosa di cui dovremmo prendere nota qui. L'autorità sull'uomo è Cristo, come l'autorità sulla donna è il marito. E ritengo che se l'uomo, il marito, non è sotto l'autorità di Cristo, allora la donna deve fare un salto e passare al gradino successivo. Non credo che voglia che una santa donna sia sotto l'autorità di un marito empio. Sotto l'autorità dell'uomo solo se questi è sotto l'autorità di Gesù Cristo. Dio non ha mai voluto che il matrimonio fosse una specie di schiavitù, una tirannia, in cui c'è un grosso zoticone che domina sopra la moglie, con forza. E sono totalmente contrario a questo tipo di interpretazione della scrittura, per cui la donna deve pensare: pazienza, è mio marito, devo essergli sottomessa. Sì, certo, come lui è sottomesso a Cristo. Ora, abbiamo a che fare con una cultura orientale, e in questa cultura orientale le donne portavano il velo. E il velo molte volte partiva dal naso ed era legato dietro e scendeva giù fino a toccare terra. Ora, in alcune zone si andava addirittura oltre. Il velo copriva anche tutto il capo e c'era solo una piccola fessura per gli occhi. E naturalmente avevano tutti questi vestiti ingombranti. E come facevi ad innamorarti quando tutto quello che potevi vedere erano gli occhi? Credo che quando ti sposavi doveva essere davvero qualcosa di interessante, suppongo. Ad ogni modo, questo velo era una protezione per la donna. Era una copertura per lei, una copertura che la proteggeva. E nessun uomo si sarebbe avvicinato ad una donna o ci avrebbe provato con una donna che era coperta dal velo. Era quasi qualcosa da punire con la morte se uno toccava una donna o si avvicinava a lei mentre era coperta dal velo. Per una donna, uscire senza velo era un chiaro invito per gli uomini. Era una sorta di dichiarazione: «Ehi, sono disponibile». Ma se era coperta dal velo, nessun uomo avrebbe osato avvicinarsi. Quindi era una copertura. Oggi è ancora così in alcune culture orientali, specialmente nel mondo islamico. E le donne più emancipate in Iran hanno dovuto cedere a Khomeini, perché lui è tornato indietro al vecchio velo. E ora vedete queste donne musulmane ortodosse tutte coperte, vestite di nero, e tutto quello che puoi vedere sono gli occhi, di nuovo. E molte volte nelle nostre visite in Medio Oriente, le signore americane emancipate, non comprendendo la mentalità degli orientali, si presentano con questi vestitini sbracciati o cose del genere, non sapendo che reazione questo provoca per gli uomini, che non sono abituati a vedere una donna se non completamente velata, e molte volte sono state avvicinate da questi uomini, perché è parte della loro cultura e del loro modo di pensare. Quindi Paolo sta affrontando senza dubbio una situazione culturale quando parla di questo argomento dell'avere il capo coperto, del velo. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo. L'idea qui è che l'uomo è stato fatto alla gloria di Dio e sarebbe un disonore nei confronti di Dio se si copre il capo quando prega o profetizza. Ora, è interessante che questo venga da Paolo, se consideriamo che gli ebrei ortodossi oggi tutti portano i loro piccoli cappelli ogni volta che entrano in un luogo sacro di preghiera. Voglio dire, puoi portare qualsiasi tipo di cappello, ma non puoi entrare nell'area del muro orientale o lì intorno se non hai il capo coperto. Così è interessante che Paolo dica questo, che parli degli uomini che devono avere il capo scoperto e che fa vergogna pregare con il capo coperto. Ma ogni donna che prega o profetizza col capo scoperto fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se fosse rasa. Quindi ora Paolo parla della donna, fa vergogna a suo marito, il suo capo, se va senza velo. Ora, evidentemente, le donne a Corinto sentivano di avere libertà riguardo a questo. Non siamo più sotto un giogo di schiavitù, perché in Cristo siamo tutti uguali. Non c'è né maschio né femmina, barbaro, scita, servo, libero. Quindi stavano iniziando ad andare senza velo, e questo senza dubbio creava dei problemi. E Paolo dice che questo faceva vergogna ai loro mariti, perché vivevano lì a Corinto, e quello era il centro della dissolutezza e dell'immoralità. Il tempio di Afrodite era proprio lì sull'Acropoli, sopra Corinto. Le sacerdotesse del tempio di Afrodite, circa 1000 sacerdotesse, ogni sera scendevano nella città di Corinto. Erano prostitute e il tempio veniva sostenuto grazie alla loro prostituzione. E potevano essere riconosciute facilmente per il fatto che non portavano il velo. Così le donne di Corinto, che iniziavano a sentire la libertà in Cristo, non volevano più portare il velo. Ma il mondo non comprendeva questo e le scambiava per prostitute. E quindi, così facendo, disonoravano i mariti. Quindi Paolo le incoraggia a continuare con il costume di portare il velo lì a Corinto. L'uomo invece non deve coprirsi il capo, perché è l'immagine e la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo. Cioè Dio creò l'uomo a sua immagine e dall'uomo trasse la donna, perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo, anche perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità, il velo, a motivo degli angeli. Ora avrei preferito che non lo dicesse questo, perché fino a questo punto riuscivo a seguirlo abbastanza bene, ma quello che voglia dire con l'espressione a causa degli angeli è qualcosa su cui i teologi stanno discutendo da anni. Un'ipotesi, sappiamo che quando ci incontriamo gli angeli del Signore sono con noi. E qualcuno ha detto che gli angeli, essendo creature di diverso rango e ordine, rispettano l'ordine di Dio e vogliono vedere che si rispettino gli ordini e i ranghi di Dio. La seconda ipotesi è che ci sono anche angeli malvagi presenti e che la donna senza il velo è attraente per loro. In un certo senso rigetto questa seconda idea, perché da nessuna parte nel Nuovo Testamento, quando vengono citati gli angeli in questo senso, da nessuna parte si tratta di angeli malvagi. Preferisco la prima, ma non è che mi soddisfi molto. Non di meno, né l'uomo è senza la donna, né la donna senza l'uomo nel Signore. In altre parole, per quanto riguarda il Signore, siamo tutti allo stesso livello, e la donna non è senza l'uomo e l'uomo non è senza la donna. Sono entrambi necessari l'uno all'altra, perché come la donna proviene dall'uomo, così anche l'uomo nasce per mezzo della donna, e ogni cosa è da Dio. Quindi sono nato grazie a mia madre, è questo quello che sta dicendo Paolo. Mia madre è stata necessaria perché io potessi essere qui. La donna è stata tratta dall'uomo, ma ora è l'inverso. Dio li ha creati maschio e femmina e fanno tutti parte del divino ordine di Dio. Giudicate fra voi stessi. È conveniente che la donna preghi Dio senza essere coperta? È opportuno, è giusto fare così? C'è una cosa che dovremmo dire qui, alla luce di 1 Corinzi 14, dove Paolo dice: tacciano le donne nella chiesa, e se vogliono imparare qualcosa interroghino i loro mariti a casa. Paolo evidentemente non sta dicendo che le donne debbano stare in totale silenzio nella chiesa. Qui le viene riconosciuto il diritto di pregare. Qui le viene riconosciuto il diritto di esercitare il dono di profezia nella chiesa. Qui non sta dicendo nulla contro il fatto che preghi o profetizzi, ma sta solo dicendo che lo dovrebbe fare con un velo sul capo, nella chiesa di Corinto. La natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma? Ora, durante il movimento hippie, quando molti ragazzi decisero di farsi crescere i capelli, questa era una scrittura che veniva citata spesso da quelli che scuotevano forte la Bibbia, qui nel Sud, che ce l'avevano così tanto con questi ragazzi che avevano i capelli lunghi. Sono stato spesso in giro per il paese come ospite alla radio di numerosi talk show. E alcune di queste persone chiamavano tutte arrabbiate. E quello che li infastidiva tanto erano proprio questi giovani con i capelli lunghi. Perché avevano visto delle foto dei nostri battesimi e molti dei ragazzi che venivano battezzati avevano i capelli lunghi. E questo li infastidiva molto, che questi ragazzi avessero i capelli lunghi. Così chiamavano e facevano le loro osservazioni. E poi citavano questo passo della scrittura. E così il Signore fece una cosa davvero molto interessante. Chiamò me a difendere questi ragazzi e il loro diritto di avere i capelli lunghi. Ho sempre pensato che il Signore avesse un grande senso dell'umorismo. E così sottolineavo a queste persone arrabbiate che prima di tutto Paolo dice la natura stessa. Non dice che Dio insegna questo. Dice che la natura insegna questo. La natura stessa non vi insegna che è un disonore. Non vi insegna che è un peccato. Ma un disonore. Loro stavano provando a farne un peccato. Ma non è scritto che Dio dice che è peccato. È scritto che la natura dice che è una vergogna. Ora, capelli lunghi o chioma è un termine relativo. Il mio barbiere stamattina, dopo il culto, mi ha fatto notare... Sì, anch'io vado dal barbiere. Comunque, quando arrivano al colletto di dietro, significa che è il momento. Ma lunghi è un termine relativo. Se guardate alcuni presidenti degli Stati Uniti, avevano i capelli lunghi se paragonati a come andavano negli anni 40 e 50, quando i ragazzi avevano il taglio da soldato. Quindi lunghi è relativo. Ho visto dei ragazzi i cui capelli anch'io avrei detto che erano una vergogna. Capelli lunghi fino alla vita. La natura dice che vergogna. Li vedo con questi lunghi riccioli e dico che vergogna. Ma in realtà quando provo a pettinare quello che mi è rimasto, anch'io dico che vergogna. Quindi la natura vi insegna a non avere i capelli lunghi. Ma anche se non ne avete affatto è sempre una vergogna. Tutto qui. Se invece la donna porta la chioma, questa è tutta un'altra storia. Se invece la donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, perché la chioma le è stata data per copertura. Ora se qualcuno vuole essere contenzioso, se questo è un grosso problema per voi, dice Paolo, noi non abbiamo una tale usanza. E neppure le chiese di Dio. Quindi non doveva essere una regola universale per la Chiesa, come alcune chiese cercavano di fare, farne una regola universale. Per anni le donne hanno dovuto portare dei cappelli per andare in chiesa. Ma Paolo dice che non abbiamo un tale costume in tutte le chiese. Se volete discutere circa queste cose, noi non abbiamo un tale costume, e neanche le chiese di Dio. Era qualcosa relativo più alla Chiesa di Corinto. Ora, vi lodo perché ritenete i miei ordinamenti e tutto il resto, ma c'è qualcosa per cui non vi lodo, e ve ne parlo ora. Ora, in quello che vi ordino, io non vi lodo, perché vi riunite non per il meglio, ma per il peggio. Prima di tutto perché sento dire che quando vi riunite in assemblea vi sono fra voi delle divisioni. E in parte lo credo. È necessario infatti che vi siano anche delle fazioni tra voi, affinché siano manifestati tra voi quelli che sono approvati. Quando dunque vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, perché nel mangiare ciascuno prende prima la propria cena, e uno ha fame e l'altro è ubriaco. Ora, nella chiesa delle origini avevano una bellissima comunione gli uni con gli altri, e sembra che stessero insieme ogni settimana. E nello stare insieme avevano questa che veniva chiamata agape, o festa dell'amore. In queste agapi ognuno portava qualcosa da casa, lo metteva al centro insieme al resto e tutti mangiavano. Ma c'erano alcuni ingordi che passavano davanti alla fila, si riempivano il piatto e mangiavano più degli altri. Così certe volte succedeva che non c'era cibo per tutti, e alcuni rimanevano senza mangiare, mentre altri avevano molto più di quello che potessero mangiare. E sembra che quelli più benestanti fossero quelli che tendevano a fare così, a passare avanti. E i più poveri, che ne avevano più bisogno. Vedete, nella chiesa a quei tempi c'erano molti schiavi, e molti di essi non facevano nessun pasto decente, se non quello dell'agape. Questa era l'unica occasione per loro di fare un pasto decente, ma queste altre persone non erano affatto sensibili verso i bisogni dei più poveri. E così andavano avanti e si riempivano il piatto, mentre i più poveri rimanevano senza. Così Paolo dice: questo non è buono. Ora non avete delle case per mangiare e bere? O disprezzate la chiesa di Dio e fate vergognare i poveri, quelli che non hanno nulla? Era diventato imbarazzante, una vergogna. Ed erano loro che l'avevano fatto diventare così. Mi ricordo quando facevamo i picnic con la chiesa, o quando avevamo queste case dove vivevano molti dei nostri ragazzi. Vi ricordate la casa del Messia, la casa del Signore, la casa dei Salmi e le altre case? Una volta, mentre facevamo il picnic nel parco di Orange County, una di queste case portò una grande pentola di fagioli e li mise in mezzo. E poi i ragazzi di quella casa si misero a mangiare le bistecche. Ma è stato buono che abbiamo mangiato fagioli quella volta, perché molti di loro non mangiavano una bistecca da un sacco di tempo. E così Paolo dice: guardate, voi avete le vostre case, potete mangiare e bere nelle vostre case, non fate vergognare queste persone, non mettetele in imbarazzo per la loro condizione economica. Che vi dirò? Vi loderò? In questo non vi lodo. Anzi, in realtà li sta rimproverando per questo. Ora, parlando della cena del Signore, o meglio di questa festa dell'amore, loro concludevano sempre l'agape con la cena del Signore, con il prendere il pane e il calice. E così Paolo dice: poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane. Ora, questa frase: ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso. Questa è una frase che ogni ministro di Gesù Cristo dovrebbe essere in grado di dire ogni volta che si alza per parlare alla Chiesa. Ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso. Questa dovrebbe essere sempre l'origine del messaggio che portiamo. Perché Dio ha parlato ai nostri cuori, allora dovremmo impartire agli altri ciò che Dio ha detto a noi. Come abbiamo già detto altre volte, la prima opera dello Spirito nella nostra vita è soggettiva, cioè per noi. La seconda è oggettiva, cioè noi siamo un canale per gli altri. Dio opera in me per operare attraverso me. Io devo ricevere prima di poter dare. Quello che ho ricevuto dal Signore è quello che vi ho anche trasmesso. Questo è sempre l'ordine in cui Dio opera. E questo dovrebbe essere sempre il pensiero di ogni uomo di Dio che sta in piedi davanti al popolo di Dio per parlare loro delle cose di Dio. Poiché ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Ci sono alcuni che interpretano il pane come il vero corpo di Cristo, che per qualche miracolo si è trasformato nel suo vero corpo, per effetto della transustanziazione. Ma è importante notare che quando Gesù disse questo, lui si trovava ancora nel corpo. E quindi doveva essere per forza una spiritualizzazione. E il pane rappresenta il corpo di Cristo. Mi rappresenta il corpo di Cristo. Non è cambiato per effetto di qualche miracolo. non è diventato il vero corpo fisico di Gesù. E lo stesso vale per il calice, cioè esso diventa per me qualcosa che mi ricorda il corpo di Gesù, spezzato per me, e il sangue di Gesù, versato per i miei peccati. Io faccio questo in memoria di Lui. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga». Notate che non ci dice quante volte dobbiamo farlo. Nella Chiesa delle origini sembra che alcuni di loro lo facessero una volta a settimana, e anche queste agapi erano qualcosa di settimanale. Alcune chiese oggi lo fanno ogni settimana, ma non è molto importante ogni quanto tempo lo fai. Quello che è importante è che ogni volta che lo fai in memoria di Lui, annunziando la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora, sta parlando di quando si radunano e del fatto che alcuni si ubriacano a queste agapi. Si ingozzavano a queste agapi e si ubriacavano e poi si accostavano per prendere il corpo e il sangue di Gesù Cristo nel sacramento della comunione. Quando uno è ubriaco, perde molte delle sue inibizioni, non è del tutto conscio di quello che succede. E prendere parte alla cena del Signore in queste condizioni equivale a farlo in modo indegno. È questo in realtà ciò di cui Paolo ci sta avvertendo. Quando ero bambino, molti interpretavano questo dicendo che tu dovevi essere degno di accostarti al corpo e al sangue di Gesù Cristo. E se ti accostavi indegnamente, ti stai condannando da solo. E c'è stata più di una volta che ho lasciato passare il calice. Avevo davvero paura di bere, perché pensavo: non sono degno. Il problema era che generalmente lo facevano la domenica mattina, mentre io non ero salvato prima della domenica sera. Di nuovo, ogni domenica sera. Ero molto utile alle statistiche di quei pastori. Ma ero davvero sempre preoccupato per la mia indegnità. E quando mi fermavo a pensarci su, dicevo: io sono proprio indegno di accostarmi al corpo e al sangue di Gesù. E così moltissime volte evitavo di prendere la comunione. Ma il mio essere degno non dipende dalla mia bontà, dalle mie opere o dai miei sforzi, ma dipende dalla grazia di Dio e dal mio credere in Gesù Cristo. Quindi oggi mi accosto liberamente, perché credo in Lui e riposo nella Sua grazia. Se parliamo dell'essere davvero degni, in quel senso, io non lo sono mai stato, ma vivo per la grazia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo. Ma quello a cui si sta riferendo qui Paolo è il modo in cui mangiavano e bevevano. Era vergognoso, scandaloso, ed è solo per questo che Paolo li rimprovera. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti muoiono. C'è un'altra interpretazione possibile di questo, di cui ho sentito parlare, e forse ha un qualche valore, e cioè dell'accostarsi al corpo del Signore senza discernere il corpo del Signore. E perché alcuni si accostano senza discernere il corpo del Signore, molti sono deboli, malati, e alcuni sono addirittura morti. Questo è quello che dice questa interpretazione. Cos'è che il pane spezzato simboleggia davvero? Gesù disse: questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Che voleva dire? Quando è stato spezzato il corpo di Cristo? Leggiamo che perché era la preparazione del sabato, dei giudei andarono da Pilato per chiedere che fossero spezzate le gambe ai prigionieri, in modo che i loro corpi non rimanessero appesi sulla croce durante il sabato. E Pilato acconsentì, così spezzarono le gambe ad entrambi i ladroni, che si trovavano l'uno alla destra e l'altro alla sinistra di Gesù. Ma quando vennero a Gesù, videro che era già morto. Quindi non gli spezzarono le gambe, in modo che si adempisse la scrittura: nessuna delle sue ossa sarà spezzata. Vedete, sotto la legge non si poteva offrire a Dio un agnello che aveva un osso spezzato. Quindi, per poter essere l'agnello di Dio, offerto per i peccati del mondo, Gesù non poteva avere ossa rotte. Così uno dei soldati prese la lancia e la conficcò nel suo costato, nel suo

Quando è stato spezzato il corpo di Gesù? E come è stato spezzato? C'è un fatto legato alla croce e si trova nei Vangeli, dove è scritto e Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. La flagellazione era un metodo usato dai romani per interrogare i prigionieri. E quelli che dovevano essere crocifissi generalmente venivano prima flagellati e poi crocifissi. Venivano legati ad un palo in modo da mostrare la schiena e un soldato romano prendeva una frusta a cui erano legati dei piccoli pezzetti di vetro e metallo e con essa colpiva la schiena del prigioniero. Il principio di questo metodo di interrogazione era che il prigioniero doveva gridare forte i crimini che aveva commesso. E ogni volta che lo colpivano, se confessava un crimine, la volta successiva colpivano un po' più piano, e poi ancora un po' più piano. Ma se non confessava alcun crimine, allora ogni volta colpivano più forte e più forte, fino a che la schiena non era ridotta a brandelli, fino a che non sembrava carne macinata. E con questo metodo il governo romano riusciva a risolvere molti crimini risolti. Era una pratica comune. Se vi ricordate, quando l'apostolo Paolo viene preso nel tempio dai giudei e questi stanno per ucciderlo, viene il capitano della guardia, Lisia, con i suoi soldati e salvano Paolo. Quando salgono sulla fortezza d'Antonio, Paolo dice: «Mi è concesso di parlare a queste persone?» Il capitano rispose: «Parli greco?» E Paolo: «Certo. Non sei tu quell'egiziano?» «No». E gli racconta da dove viene. E poi inizia a parlare alla folla in ebraico, che il capitano non conosceva. E mentre Paolo sta parlando, all'improvviso la folla si accende d'ira, e iniziano a buttare polvere in aria e a gridare, e si stracciano le vesti. E Lisia dice ai soldati: «Portatelo dentro, presto!» Poi dice: «Flagellatelo, scoprite cosa ha detto! Interrogatelo con il metodo della flagellazione!» Così mentre il soldato inizia a legare Paolo per flagellarlo, Paolo dice: «È lecito flagellare un cittadino romano non ancora condannato?» E quel soldato: «Sei un cittadino romano?» Paolo risponde: «Sì». Così quello corre dal capitano, da Lisia, e gli dice: «Quest'uomo è un cittadino romano». Così il capitano va da Paolo e gli dice: «Sei un cittadino romano?» E Paolo: «Puoi scommetterci». E quello: «Io ho comprato la mia cittadinanza e mi è costata un sacco di soldi. Quanto l'hai pagata tu?» E Paolo: «Io ce l'ho dalla nascita. Sono nato così». Così il capitano inizia ad avere paura e fa sciogliere Paolo, perché c'era una legge che diceva che non si poteva flagellare un cittadino romano prima di aver formulato delle accuse e averlo condannato. Ma la flagellazione era il terzo grado di allora, il metodo usato dai romani per interrogare i prigionieri. Ora Gesù, secondo quanto dice Isaia, come una pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aprì la bocca. Pilato lo fece flagellare, lo fece colpire con 39 frustate. Questo non fu un caso. Questo era qualcosa che era stato profetizzato nel libro di Isaia, quando Isaia profetizzò della sua morte. E dice: «Egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti». Quindi per mezzo del corpo spezzato di Cristo noi siamo stati guariti. Lui ha sofferto per noi. Quindi colui che mangia del corpo di Cristo, non discernendo il corpo del Signore, non riceve quella guarigione che Dio ha provveduto mediante le sofferenze di Gesù. E a causa di questo molte persone sono malate, molte persone sono deboli e alcuni sono morti. Avreste potuto essere guariti se solo vi foste appropriati dell'opera di Gesù Cristo. Ma loro non discernevano il corpo del Signore quando prendevano il pane che era stato spezzato. Credo che per diversi aspetti questa posizione sia molto valida. Ad alcuni non piace, ma io credo che un esame onesto e attento delle Scritture dia

0: molta validità a questa posizione. Io personalmente l'accetto. Credo che tante persone potrebbero essere guarite se solo si appropriassero dell'opera di Gesù Cristo. Ora Paolo ci dice di esaminare noi stessi quando prendiamo il pane. Guardate voi stessi, perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati da Dio. È una cosa molto seria prendere il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Dovremmo proprio esaminare i nostri cuori prima e farlo sempre in modo riverente e con un atteggiamento di adorazione. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore. Quindi Paolo probabilmente stava proprio parlando di alcune malattie e di alcune infermità che avevano alcuni di loro perché avevano mangiato e bevuto in modo indegno. Così quando siamo giudicati, Dio ci corregge. Per quale motivo? Affinché non siamo condannati col mondo. Pertanto, fratelli miei, riunendovi per mangiare, aspettatevi gli uni e gli altri. Non correte davanti al tavolo a riempirvi il piatto senza pensare agli altri che sono lì con voi. Aspettatevi gli uni e gli altri. E se qualcuno ha fame, mangi a casa, affinché non vi riuniate per attirarvi un giudizio, solo per ingozzarvi. Or quanto alle altre cose, le sistemerò quando verrò.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Vorrei, amici ascoltatori, cedere subito la parola al nostro amico Stefano, il quale parlerà della terza parte del tema I cieli raccontano la gloria di Dio. Ascoltiamolo pertanto dopo, come nostra consuetudine, l'ascolto di una canzone.

0: In questi incontri abbiamo cercato di studiare assieme alcune delle meraviglie del nostro sistema solare e dell'universo, di cui la nostra Terra e il sistema solare sono solo relativamente una piccolissima parte. Prima di lanciarci di nuovo a visitare astri lontani, penso che sia utile osservare il modo con cui l'uomo ha cercato di imitare alcune opere del Creatore. I primi spostamenti dell'uomo sulla Terra venivano fatti a piedi e i viaggi erano limitati dalla distanza che si poteva coprire con questo mezzo di locomozione. Ma l'uomo, guardandosi attorno e cercando mezzi migliori, pensò di domare e cavalcare qualche animale, il cavallo per esempio, o il cammello, così allargando grandemente il raggio dei suoi viaggi. Ma a parte l'invenzione della ruota, per migliaia di anni l'uomo non ebbe altre ispirazioni in materia. I suoi limiti erano determinati dalla velocità e dal vigore del cavallo. Poi arrivò il XIX secolo e fu come se si fosse aperta una nuova porta nel pensiero umano, la porta dell'ingegno e dell'invenzione. L'invenzione della macchina a vapore fu presto applicata per azionare un veicolo e così presto nacque la locomotiva. La prima locomotiva di Stevenson, il Rocket, cioè il razzo, viaggiava a 19 km all'ora, ma non doveva trascorrere molto tempo per raggiungere la velocità di 100 km all'ora. Negli ultimi anni del secolo scorso comparve l'automobile, seguito poco dopo dall'aeroplano. Fra le due guerre mondiali di questo secolo, il barone tedesco Fritz von Opel fece alcuni esperimenti con razzi a motore e questo principio di propulsione è ora usato con successo per mettere in orbita attorno alla Terra satelliti artificiali che viaggiano alla velocità di quasi 9 km al secondo, circa 32.000 km all'ora. Verso la fine del secolo scorso, Giulio Verne, pioniere della letteratura fantascientifica, scrisse un romanzo, Il giro del mondo in 80 giorni, e fu considerato così ridicolo che Verne fu chiamato il francese menzognero. Oggi il giro del mondo è stato compiuto in un'ora e un quarto, e questa è la velocità massima, perché una velocità maggiore forzerebbe il veicolo spaziale fuori dall'orbita della Terra. Che progresso scientifico incredibile! Entro circa 150 anni, la velocità in cui l'uomo viaggia è aumentata da quella del galoppo di un cavallo a quella che misuriamo in migliaia di chilometri all'ora, una velocità così fantastica che l'uomo può ora proiettarsi al di fuori dell'orbita della Terra. Nella Bibbia, l'ispirata parola di Dio, viene detto dal profeta Daniele che al tempo della fine la conoscenza aumenterebbe e i viaggi aumenterebbero. E il profeta Naum, profetizzando nel nome di Dio i giudizi futuri, parla di veicoli che sembrano fiaccole, che guizzano come folgori. Vediamo l'avverarsi di questa profezia oggi. La Bibbia parla dei nostri giorni come gli ultimi tempi e dice che il tempo sarà breve. Così scrive l'autore dell'Epistola agli Ebrei: ancora un brevissimo tempo e colui che ha da venire verrà e non tarderà. Colui che venne una volta come il Salvatore ritornerà come giudice. Gesù ci disse nel suo grande discorso profetico prima della sua passione che quando vediamo compiersi queste cose dobbiamo alzare il capo, la nostra emancipazione è vicina. Quando Gesù assumerà la prerogativa di giudice, l'offerta di salvezza per fede cesserà. Dunque, caro ascoltatore, dobbiamo essere in tempo. Lo studio delle profezie bibliche è un campo vasto e affascinante, e se siamo scettici ci convincerà non solo dell'ispirazione della Bibbia, ma della realtà degli avvenimenti in essa chiaramente predetti e già adempiuti e della veridicità delle profezie pure chiaramente affermate, ma il cui futuro adempimento è certo e in molti casi prossimo. Ad esempio, le Sacre Scritture, secoli prima della venuta di Cristo, avevano predetto il luogo della nascita del Messia, Betlemme, la sua nascita da una vergine, la sua vita santa senza peccato, e poi le sue sofferenze per mano dei capi del suo popolo. E la passione del Salvatore è predetta non in termini generici, ma con dettagli così specifici che se non si fossero adempiuti, avrebbero giustificato dubbi sull'integrità della testimonianza profetica delle Sacre Scritture. Ad esempio, nel Salmo 41 leggiamo questo lamento profetico: «Perfino l'uomo col quale vivevo in pace, nel quale confidavo, che mangiava il mio pane, ha alzato il calcagno contro di me». Tutti sappiamo che Giuda Iscariota, uno dei 12 discepoli, intimo amico di Gesù, lo tradì ai capi di Israele, provocando il suo arresto e la sua condanna a morte. Fu profetizzato da Zaccaria che il prezzo che doveva essere pattuito quale compenso per il tradimento del Messia doveva essere 30 pezzi d'argento, l'esatto prezzo offerto dai sacerdoti a Giuda e da lui accettato. Un altro esempio: i piedi e le mani del Messia dovevano essere forati. Davide dice nel Salmo 22, parlando profeticamente di Gesù: «Uno stuolo di malfattori m'ha attorniato, m'hanno forato le mani e i piedi». Questo 1000 anni prima della crocifissione di Cristo, quando questo barbaro metodo di esecuzione non era ancora stato inventato. Nel Salmo 22 leggiamo questo pure: «Spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste». Ciò che avvenne precisamente come predetto, di cui leggiamo nel racconto del Vangelo di Giovanni. I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e se ne fecero 4 parti, una parte per ciascun soldato, e la tunica. Or la tunica era senza cuciture, tessuta per l'intero dall'alto in basso. Dissero dunque fra di loro: «Non la stracciamo, ma tiriamo a sorte a chi tocchi». Il profeta Amos predisse che in quel giorno il sole tramonterebbe a mezzogiorno e in pieno giorno le tenebre coprirebbero la terra. Tanto Matteo quanto Luca affermano che da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fecero tenebre per tutto il paese, essendosi oscurato il sole. Ci manca il tempo di enumerare tutte le profezie scritte secoli prima della venuta di Gesù, molte delle quali si avverarono entro poche ore: la sua intercessione per i suoi persecutori, la sua sete, il suo grido dalla croce, la sua morte, il significato spirituale della sua morte. Concludiamo con questa profezia di Isaia: «Gli avevano assegnata la sepoltura fra gli empi, cioè i ladroni che con lui erano stati crocifissi, ma nella sua morte egli è stato col ricco. La sua sepoltura fu infatti nella nuova tomba del ricco Giuseppe di Arimatea». Caro ascoltatore, se queste numerose profezie e molte altre si sono avverate alla lettera, quale giustificazione abbiamo per credere che le altre, che concernono noi, i nostri tempi, il prossimo intervento di Dio in Cristo, il nostro eterno destino, non si avvereranno? I segni che il Signore stesso indica devono precedere la sua venuta, nei suoi grandi discorsi profetici, si stanno avverando sotto i nostri occhi. Scuotiamoci dal nostro torpore. Il Signore Gesù, fedele alla sua promessa, sta per ritornare, non questa volta come l'agnello di Dio, ma come re dei re e signor dei signori e come giusto giudice. È per te, caro ascoltatore, il benedetto e amato Salvatore, il cui ritorno milioni di credenti attendono e anelano, o non lo conosci? E dovrà dire a te e a tutti quelli che hanno respinto la sua grazia e disprezzato il suo amore espresso supremamente sulla croce del Calvario: «Non vi conosco, né so di dove siete, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità». Pensaci, caro ascoltatore, mentre sei ancora in tempo. Confessa a Dio i tuoi peccati in sincero ravvedimento. Metti la tua fede nel Salvatore che è morto per te. E tu pure conoscerai la gioia e la pace della salvezza di Dio in Cristo e attenderai con gioia il ritorno del tuo Signore.
1: Salutandovi amici e dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi ricordiamo che se quanto avete ascoltato ha suscitato in voi interesse, curiosità, desiderio di conoscere di più riguardo a Dio, sappiate che noi siamo a vostra disposizione per aiutarvi. Potete rivolgervi presso i responsabili dell'emittente dalla quale avete ascoltato questa trasmissione oppure scrivere direttamente a noi.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

Un caloroso benvenuto all'ascolto di questa nuova puntata del nostro programma. Il numero di oggi di Punto Radio verte su una problematica che, se non di tutti, è però di molti. Ed essendo questa trasmissione diretta proprio verso la gente in una prospettiva di carattere cristiano, allora non poteva mancare una puntata dedicata a questo tema. L'argomento di cui parleremo oggi è la solitudine.

Sono varie e differenti le situazioni che possono risvegliare in noi un senso di solitudine. La perdita di una persona amata, un periodo in ospedale in cui possiamo sentirci abbandonati, un cambiamento di domicilio, una separazione o un licenziamento, sensi di inferiorità che ci portano a pensare: più nessuno mi ama, ho fallito, tutti mi evitano, non sono più utile per nessuno. Il senso di solitudine può anche nascere quando cerchiamo di comunicare a qualcuno i nostri sentimenti e ci rendiamo invece conto di non essere corrisposti o capiti. I sintomi della solitudine sono noti alla maggior parte delle persone, ma i più cercano di rimuoverli con tutti i mezzi a disposizione. C'è per esempio chi afferma di non avere nemmeno il tempo per sentirsi solo e non si rende conto che probabilmente la sua fuga di fronte alla solitudine è arrivata a un punto tale da non permettergli più di riconoscere il suo vero stato. Chi decide di godere di un attimo di tranquillità e silenzio o chi involontariamente si ritrova solo inevitabilmente inizia a riflettere e a porsi degli interrogativi. Qual è il senso della vita e che significato ha tutto quello che faccio? Forse a questo punto la persona realizza di essere profondamente sola. Questo pensiero stringe il cuore come una morsa gelata e per liberarsi dalla sua stretta lo si allontana. Un tentativo per farlo è la fuga nelle attività. C'è chi si butta nel lavoro, chi invece è alla continua ricerca di svago e di compagnia. Ma anche il manager più impegnato sente la stretta della solitudine non appena nel suo ufficio subentra un momento di silenzio e lui ha il tempo di riflettere sulla sua vita. La persona che invece si distrae con i divertimenti deve prima o poi ammettere di alienarsi da se stessa, di seguire sempre più i pareri, le idee, le convinzioni di altri. La continua compagnia lo porta a perdere gradualmente la sua identità. Non vive più in prima persona, ma viene quasi vissuto dai suoi amici e conoscenti. Altre persone cercano di sfuggire alla solitudine tramite la televisione o altri mezzi di svago e di distrazione, ma anche questi tentativi sono illusori. La compagnia e l'amicizia rappresentate sullo schermo sono solo fittizie. Il telespettatore può forse avere l'impressione di essere partecipe di avvenimenti importanti, per esempio quando accompagna il commissario per le strade di Manhattan o quando conosce personalità famose in una trasmissione di varietà, ma è inutile dire che si tratta solo di un'illusione.

fatto di avere apparentemente accesso all'ambito privato di una famiglia di Dallas o all'intimità di una coppia in Beautiful rappresenta un'effimera bolla di sapone che scoppierà non appena si spegnerà l'apparecchio. È perciò evidente che tutto questo non potrà mai costituire un'efficace terapia contro la solitudine. Per sfuggire alla solitudine, annebbiando la coscienza, molti scelgono purtroppo altre soluzioni, sempre illusorie, ma assai pericolose: l'alcol e la droga. Le conseguenze sono note, misere e tragiche. Rapporti, matrimoni e famiglie spezzate, persone distrutte. Il tentativo forse più deciso di sfuggire alla solitudine è la ricerca di un rapporto d'amore con un partner. Si pensa di poter risolvere il problema della solitudine una volta trovata una persona che ci ama veramente. Quanto è profonda e sconvolgente poi la delusione quando ci si rende conto che nella realtà un tale rapporto d'amore non risponde e non può rispondere alle proprie esigenze. Per trovare una soluzione al problema della solitudine è indispensabile porre la giusta diagnosi. Se la diagnosi è errata, lo sarà anche la terapia. Dopo aver ascoltato una canzone da Luciano De Felice, parleremo delle cause della solitudine e di come superarla. Il pezzo si intitola proprio Un uomo solo.

Di fronte al fenomeno della solitudine è necessario distinguere la solitudine primaria e quella secondaria. Quella primaria coinvolge tutto il nostro essere e potrebbe essere definita la solitudine esistenziale. Essa è la causa per cui la persona non riesce a superare il problema dell'essere solo o le varie forme di solitudine secondaria. La solitudine che riguarda tutta la nostra esistenza dipende in qualche modo dalla nostra idea di Dio e dal nostro rapporto con Lui. Se è vero quello che afferma la Bibbia, e cioè che Dio, il creatore del cielo e della terra, ha creato l'uomo perché viva in comunione con Lui, e se è vero che l'uomo invece non sperimenta questa comunione, è inevitabile che l'uomo si senta come una parte incompleta di un tutto. È proprio questo ciò che intende il grande fisico Pascal quando afferma che in ogni uomo c'è un vuoto. Pascal prosegue nella sua diagnosi e dice che tale vuoto può essere colmato solo da Dio. Se l'uomo non permette a Dio di farlo, cercherà in ogni modo di riempire da solo questo vuoto nel cuore, tentando di soddisfare dei bisogni secondari. Tutti questi tentativi, alla fine, non potranno che fallire. Il vuoto nell'uomo è la causa della solitudine primaria, esistenziale. Quindi la soluzione al problema della solitudine esistenziale dell'uomo è nel rapporto con il suo creatore. Perché tante persone in questo mondo non vivono più con Dio? Cosa li ostacola? L'ostacolo principale alla comunione con Dio è la colpa. La vita separata da Dio ci ha resi egocentrici e arroganti, e noi ci lasciamo guidare da questi impulsi. Ognuno di noi sa di non avere vissuto come avrebbe dovuto. Chi riflette sinceramente riconosce di avere ferito altri con il suo egoismo. Sa dei suoi sentimenti nascosti di amarezza, disprezzo e avidità, e soprattutto è cosciente della sua ribellione verso Dio, il Creatore, e verso i suoi diritti nella vita dell'uomo. Tutto ciò costituisce un muro di colpe che ci separa da una vera e fervida comunione con Dio. Stanley Jones raccontò una volta di un bambino che nel periodo prenatalizio venne interrogato dal suo insegnante riguardo al suo più grande desiderio per Natale. Il bambino pensò alla fotografia del padre incorniciata a casa, al papà che lui amava tanto e che non c'era più. Poi rispose a bassa voce: «Vorrei che papà uscisse da quella cornice e tornasse da noi». Quel bambino espresse in parole quello che è il desiderio segreto di tutti gli uomini. Vorremmo sentirci sicuri, protetti da una mano forte che sa tirarci fuori dalle nostre debolezze e meschinità. Abbiamo nostalgia di un padre amorevole. Dio è effettivamente uscito dalla cornice dell'ignoto, è diventato uomo e si è rivelato a noi attraverso Gesù. Gesù Cristo offre una possibilità per rimuovere l'ostacolo della colpa. Egli prese su di sé la solitudine e la separazione da Dio. Sulla croce del Golgota gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Inchiodato a quella croce e nelle sofferenze più atroci, Gesù sperimentò al posto tuo e mio la completa separazione dal Padre Celeste. Egli provò l'abbandono più totale e con la sua morte pagò per le nostre colpe. Ma dato che Gesù non fu soggetto alla decomposizione, risuscitò e oggi vive in una dimensione ultraterrena. Egli offre anche adesso, ad ogni persona, il dono di grazia della sua opera compiuta. Egli si è caricato delle nostre colpe e ha sofferto al posto mio e tuo. Ora egli offre il perdono. Vuole coprire con la sua perfetta giustizia l'uomo colpito e incatenato dall'egoismo, marcato dal peccato e dall'ingiustizia. In questo modo egli crea la possibilità di ritrovare la comunione con Dio.
Che offerta incredibile! In questa intima comunione con Dio, vissuta quotidianamente, il problema della solitudine primaria è risolto, perché troviamo finalmente un tu che ci capisce meglio di noi stessi, che è infinitamente fedele e affidabile. Possiamo comunicare con un interlocutore che conosce e capisce i nostri sentimenti, i nostri bisogni ed esperienze, anche se non siamo in grado di esprimerli a parole. Così la gelida morsa della solitudine viene sostituita dall'amorevole mano della comunione, in cui tutti quelli che hanno affidato la propria vita a Gesù possono sentirsi protetti e sostenuti. E Gesù Cristo assicura: nessuno li rapirà dalla mia mano. Le conclusioni su questo tema le tiriamo dopo aver ascoltato un'altra canzone dal gruppo di giovani cantori di Gioventù in Missione, il motivo che si intitola Voglio ricordare.

Sì, sono solo. Questa constatazione può diventare una opportunità per cercare una soluzione al problema della solitudine esistenziale. Ammettere di essere soli può essere il primo passo verso una risposta al richiamo di Dio che ci ha chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù. Di fronte alla solitudine dell'uomo c'è la proposta di essere uniti a Dio. Il salmista lo esprime con le seguenti parole: Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora. A quelli che sono soli Dio dà una famiglia, libera i prigionieri, dà loro prosperità. Solo i ribelli risiedono in terra arida. Se abbiamo risolto il problema della solitudine primaria, possiamo anche imparare ad affrontare nel modo giusto la solitudine secondaria. Ma attenzione a non avere delle speranze sbagliate. Anche un cristiano che vive nella comunione con Dio può essere colpito dalla solitudine secondaria. Numerosi cristiani che sono stati emarginati dal loro contesto sociale, arrestati e torturati a causa della loro fede, hanno sofferto molto per questo genere di solitudine. Ma dato che il problema della solitudine primaria e fondamentale era risolto, anche nelle situazioni più difficili non hanno disperato, ma hanno trovato pace e sicurezza nella comunione con Dio. Anche per il cristiano, con la perdita di una persona amata, con una separazione, con il disprezzo e l'incomprensione, si farà sentire in tutta la sua forza la solitudine. Come ha reagito l'apostolo Paolo a problemi e sofferenze di questo genere? Beh, possiamo leggere in Seconda Timoteo, capitolo 4, versetti 16 e 17, egli riferisce: «Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte». Tutti se ne andarono e Paolo rimase solo, abbandonato. Ma egli non lo imputò loro, egli li perdonò immediatamente. Egli rinunciò alla vendetta e non permise che in lui prendessero piede dei sentimenti di amarezza e di rancore. Tanto più forte fu quindi l'aiuto nella comunione con Dio. Noi tutti abbiamo la tendenza ad attribuire la responsabilità per le nostre situazioni difficili ad altre persone che noi consideriamo colpevoli. La conseguenza di ciò è che diventiamo amareggiati e pensiamo che la nostra felicità dipenda dall'affetto degli altri. Impariamo invece a reagire, come Paolo, agli attacchi della solitudine secondaria, con il perdono e nella certezza che la cosa più importante e più preziosa nella nostra vita è la comunione con Dio. Trasmettiamo ad altri il perdono che abbiamo ricevuto da Dio come un dono della sua grazia, alle persone che ci fraintendono, ci feriscono o addirittura ci abbandonano. Essere soli allora non significherà più solitudine, anzi è persino necessario trovare dei momenti in cui siamo soli con Dio. Gesù stesso, che durante la sua vita pubblica sulla terra era molto richiesto e sempre circondato da una folla di gente, ripetutamente si ritirò da ogni attività per rimanere solo con il suo Padre Celeste. Prendiamolo anche in questo come esempio. Così essere soli potrà diventare un'opportunità, qualcosa di positivo, un momento di gioia nella nostra vita. Tutto il male del mondo ha il suo inizio nel fatto che l'uomo non riesce a stare solo nella sua stanza, affermò una volta Pascal. La sua affermazione ha senz'altro qualcosa di vero, perché molte persone cercano di sfuggire alla loro responsabilità individuale di fronte ad un Dio santo e creatore di ogni cosa. Questa solitudine con Dio per loro è insopportabile. Per la persona che invece ha provato il perdono della colpa e la comunione con Dio, rimanere sola con Dio rappresenta la risposta ad un profondo bisogno. Se riusciremo ad affrontare la solitudine secondaria in questo modo, sperimenteremo ripetutamente che Dio soddisferà i nostri bisogni, resi evidenti nella solitudine, e proveremo anche una comunione piena con altre persone,
che ha proprio la sua origine nella nostra unità con Dio. La solitudine primaria viene completamente superata tramite la comunione con Dio. Per quanto riguarda quella secondaria, è necessario imparare a viverci, a vederla come un'opportunità per stare soli con Dio, come una possibilità per diventare più profondi. Oltre a ciò, possiamo trovare anche la soddisfazione dei nostri bisogni, dovuti alla solitudine secondaria, nella comunità cristiana, fondata sulla comunione con Dio. La comunità cristiana è un luogo di vero ascolto e offre ripetutamente la possibilità di sviluppare la nostra sensibilità nei confronti degli altri. Questa è la condizione necessaria per un incontro sincero e aperto e per una vera partecipazione alla vita di chi ci è vicino. Il comandamento di Gesù, amatevi gli uni gli altri, ci incoraggia ad imparare, ad amare realmente e così a dare una risposta pratica alle mancanze provocate dalla solitudine. Siamo veramente sul tempo per quanto concerne questa puntata, ti rimando al prossimo numero. Ciao e grazie.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Bentornati all'odierna trasmissione di Attraverso la Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati quando Gesù stava entrando nella città di Gerusalemme cavalcando un asinello. La scelta dell'asinello fu motivata dal fatto che esso simboleggiava la pace, mentre al contrario il cavallo simboleggiava la guerra. Quando Gesù entrò in Gerusalemme cavalcando appunto l'animale, questo animale, l'asinello, simbolo di pace, Gesù si proponeva alla folla come re. E nonostante la sua fosse un'entrata regale, il profeta dice che egli era umile, cosa molto importante da considerare. Ora leggiamo insieme nel Vangelo di Matteo, il capitolo 21, versetti 6 a 9. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato, portando l'asina e il puledro. Vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via e altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. E le turbe che procedevano, cioè tutta la gente che procedeva e quella che seguiva, gridavano: Osanna al figliol di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Probabilmente era la prima volta che Gesù entrava in Gerusalemme da quella strada. Penso che generalmente entrasse in modo discreto, magari attraverso la porta da dove facevano passare gli animali per i sacrifici. Ma non questa volta. Questa volta Gesù entra in Gerusalemme come re e coloro che lo accompagnano lo riconoscono come re. Questa, perciò, era l'occasione per accettarlo o rifiutarlo. Ma notiamo la reazione della città. Ed essendo Gesù entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa e si diceva: ma chi è costui? E la gente, la popolazione diceva: questi è Gesù il profeta da Nazareth, di Galilea. Ciò è scritto in Matteo capitolo 21, versetto 10 e 11. Entrando come re, Gesù obbliga Gerusalemme a considerarlo per quello che è, prima dell'atto finale, la sua morte. Ma che accade a questo punto? Vediamo insieme. Gesù entrò nel Tempio e cacciò fuori tutti quelli che qui vendevano nel Tempio e compravano. E Gesù rovesciò le tavole di cambiamonete, le sedie dei venditori di colombi, e disse loro: è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di orazione, ma voi ne fate una spelonca di ladri. Questo è riportato dall'Evangelista Matteo al capitolo 21, versetti 12 e 13. Un linguaggio molto duro, quello di Gesù, non è vero? Ma permettetemi di richiamare la vostra attenzione su certi fatti che riguardano la cosiddetta entrata trionfale di Gesù. Prima di tutto, non penso che fosse trionfale

anni, troviamo che i fatti sono un po' più complessi di come appaiono leggendo solamente l'Evangelo di Matteo. La conclusione ovvia è che Gesù non fosse entrato a Gerusalemme soltanto una volta, ma per tre giorni diversi. La prima volta avvenne di sabato. Non c'erano cambiavalute quel giorno ed egli si guardò intorno e uscì, come leggiamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 11, versetto 11, dove è scritto: Gesù entrò in Gerusalemme, nel Tempio, e avendo riguardato ogni cosa attorno, essendo già l'ora tarda, Gesù uscì per andare a Betania con i 12 discepoli. Quella volta Gesù quindi era entrato nel Tempio come sacerdote. La seconda volta che entrò in Gerusalemme era domenica, il primo giorno della settimana. In quell'occasione Gesù vide i cambiavalute e li scacciò dal Tempio, come ho letto un attimo fa in Matteo capitolo 21, versetti 12 e 13. Questa volta Gesù era entrato a Gerusalemme come re. La terza volta entrò in città, sempre Gerusalemme, il lunedì successivo, secondo giorno della settimana ebraica, e fu allora che Gesù pianse su Gerusalemme. Poi entrò nel Tempio, dove guarì gli infermi e insegnò alle folle. Quel giorno Gesù entrò a Gerusalemme come profeta. Paragonando questi tre racconti evangelici, e cioè ciò che viene raccontato da Matteo, Marco e Luca, risulta chiaro che si riferiscono a tre momenti diversi, e io credo fermamente che Gesù sia entrato in Gerusalemme tre giorni consecutivi, ricoprendo ogni volta tre ruoli diversi: la prima volta come sacerdote, la seconda come re e la terza volta come profeta. E ogni volta Gesù poi si ritirò nella cittadina di Betania. Pare che non abbia mai passato la notte a Gerusalemme finché non fu arrestato. Ricordate sempre, cari amici, che la cosiddetta entrata trionfale in Gerusalemme terminò alla croce. Ma la seconda volta che Gesù tornerà sulla terra sarà davvero un trionfo. Infatti l'autore della lettera agli Ebrei descrive questo evento, che ancora appartiene al futuro, in una maniera meravigliosa. Leggiamolo insieme. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Così è scritto nella lettera agli Ebrei al capitolo 9, versetto 28. Anche Zaccaria, il profeta, ci dice che quando Gesù Cristo verrà la prossima volta su questa terra, i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, dopodiché entrerà in Gerusalemme, e quella sì che sarà un'entrata trionfale. Vediamo ora che dopo che il Signore ha purificato il Tempio, cacciandone i mercanti, molti si presentano a Lui per avere aiuto. Infatti così è scritto in Matteo capitolo 21, versetti 14 a 17. Allora vennero a Gesù nel Tempio dei ciechi e degli zoppi, e Gesù li guarì. Ma i capi sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che Gesù aveva fatte, e vedendo i fanciulli che gridavano nel Tempio «Osanna al figliol di Davide», ebbene costoro ne furono indignati, e gli dissero: «Ma odi tu quello che dicono questi bambini?» E Gesù disse loro: «Sì, non avete mai letto dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode?» E Gesù, lasciatili, se ne andò fuori dalla città, a Betania, dove albergò. Questa parola, lasciatili, indica il suo rifiuto nei confronti dei capi religiosi. Come abbiamo detto, il Signore non passò più la notte a Gerusalemme finché non venne arrestato, ma lo vedremo tornare in città il giorno successivo. Continuiamo perciò con la nostra lettura di Matteo capitolo 21, versetto 18 e 19. E la mattina, tornando in città, Gesù ebbe fame. E vedendo un fico, un albero di fico, sulla strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che delle foglie. E Gesù gli disse: «Mai più in eterno non nasca frutto da te». E subito quel fico si seccò. Si è tentato con molte difficoltà di interpretare questo fatto del fico. Ho udito moltissime ipotesi al riguardo. L'albero di fico, secondo me, è simbolo di Israele, come troveremo anche nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Possiamo dire con una certa sicurezza che quando Gesù venne qui sulla terra, non trovò alcun frutto nella nazione di Israele, bensì trovò soltanto

tanto esteriorità, le foglie di una religione ritualistica, senza vita, che il Signore condannò subito, senza mezzi termini. La nazione di Israele, come anche molti anche nel nostro paese oggi, la nazione di Israele praticava una forma religiosa che non conteneva potenza spirituale. Gli israeliti si erano allontanati da Dio per rifugiarsi in una religione rituale, morta, senza vitalità, che non poteva soddisfare per niente le richieste di Dio. Sono dell'idea che Dio, nella persona di Cristo Gesù, agirà allo stesso modo con quella Chiesa organizzata, storica, che ha mantenuto soltanto la forma della pietà, ma che si è allontanata da Dio. Di nuovo, amici, permettetemi di ripetere che penso che la maledizione dell'albero del fico sia simbolica. Certamente, così facendo, Gesù condannava la nazione di Israele, che in seguito, nel 70 d.C., avrebbe subito la sua punizione a opera di Tito, imperatore romano, che la invase, radendola al suolo, distruggendola completamente. Leggiamo adesso, sempre nel Vangelo di Matteo, il capitolo 21, dal versetto 20, leggo fino al versetto 22. I discepoli, visto questo fatto, cioè che il fico si era seccato appena Gesù aveva detto quelle parole, i discepoli si meravigliarono dicendo: come si è in un attimo seccato il fico? E Gesù rispondendo disse loro: io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. E tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete. Ecco che il Signore sta dando una lezione sulla preghiera, sottolineando la necessità che la preghiera sia fatta con fede. E io spero sinceramente che ognuno di noi abbia da trarre degli insegnamenti da queste parole che Gesù ci ha detto. A questo punto però vi devo salutare perché il tempo è quasi terminato, perciò mi rimane solo un secondo per darvi l'appuntamento al prossimo studio biblico. A risentirci, amici.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Libro degli Atti, capitolo 17, versetto 29. Non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Prima lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 16. Dio è stato manifestato in carne. Il titolo del commento di oggi è una domanda: quale religione? La molteplicità delle religioni che sostengono di avere la verità mi lascia sconcertato. Non c'è forse in tutte un po' di verità, anche se a volte si contrappongono? Quante persone la pensano così, deluse dall'incredibile numero di religioni che ci sono nel mondo? Chi ha sete di verità non può essere soddisfatto dalla confusione religiosa, ma può riconoscere nell'universo un'armonia e un'intelligenza tali che lasciano intravedere l'esistenza di una verità con la V maiuscola unica, che ci supera enormemente. E questa è Dio. Conoscere questa verità si può, ed è sicuramente la cosa più importante. Il Dio che ha concepito l'universo sarebbe forse inaccessibile? No, di certo. Da quando l'uomo esiste, Dio ha sempre cercato un contatto con lui. Dio ha voluto manifestarsi all'uomo. Se egli mostra la sua potenza e la sua intelligenza nella creazione, ha da sempre parlato e anche scritto alle sue creature. Alla fine, Dio si è completamente rivelato nella persona di Gesù, venuto come uomo sulla terra. La sua vita perfetta ha manifestato le caratteristiche di Dio. Tramite lui la nostra relazione con Dio è possibile. La base di questa relazione è lui, il Salvatore, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Queste parole si trovano nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 30.

Nell'ultima nostra trasmissione cominciamo a considerare quale sia il miglior metodo per studiare la Bibbia. Essendo il nostro tempo limitato, non possiamo impartirvi tutte le istruzioni che sono necessarie, però vogliamo almeno fare il punto su una o due cose che riteniamo molto importanti. L'ultima volta dissi, per esempio, che non si deve usare la Bibbia in un modo misterioso, magico. Dissi che non la si deve usare a vanvera e vi dicemmo che non c'è alcun profitto nel passare gli occhi su e giù per le sue pagine nella speranza che, anche se non si capisce troppo, qualche cosa filtri giù e rimanga dentro il nostro intelletto. Noi dobbiamo capire quello che leggiamo. È l'unico modo che possiamo trarne qualche beneficio. E non solo dicemmo questo, ma pure parlammo di certi che leggono la Bibbia e la memorizzano per usarla poi nei quiz biblici. Questa non è neppure una cosa buona o un metodo adeguato. Così cercai di dirvi che la Bibbia è un libro per voi, che Dio ci ha dato questo libro per l'ispirazione dello Spirito Santo, che l'ha tenuto libero da errori, di modo che questa sua parola non possa indurre le persone fuori della verità, ma le possa portare a Cristo. Ma fa inoltre quattro cose per i credenti che troviamo menzionate nella seconda epistola a Timoteo 3:16. La Bibbia ci insegna, cioè ci dà una guida per la fede e per la nostra vita, facendoci sapere quello che Dio esige da noi. Se uno non conosce quello che Dio richiede da noi, non può per certo seguire la sua volontà, ed è per questo che noi dobbiamo studiare la Bibbia, per sapere quello che Dio vuole da noi. Ma vedete, non solo la Bibbia ci insegna le cose di Dio, ma pure ci accusa di peccato. Mentre da una parte ci dice quello che Dio richiede da noi, dall'altra ci fa vedere come noi abbiamo miserevolmente fallito di raggiungere questi suoi requisiti. Ma la Bibbia non solo ci tira giù nella polvere del peccato. Se uno continua a leggere, si accorge subito che essa non ci lascia lì, ma che ci insegna come rimediare alla nostra situazione e come possiamo riaddrizzarci. Con la terza parola di Secondo Timoteo 3:16 dice nel testo originale: la Bibbia ci condanna, ma pure ci dà il modo di giustificarci, ci lava dai nostri guai, ci rimette in piedi e ci ripulisce dai nostri peccati, ci permette di ottenere il perdono e ci dirige sulla strada giusta. Ma cadremo noi negli stessi inciampi? No, la quarta cosa che la Bibbia fa per noi è di insegnarci a come vivere rettamente, ci istruisce in modo che non solo ci addita i nostri sbagli, non solo ci dice come possiamo essere emendati, ma pure ci dà i principi e la pratica di vivere secondo la volontà di Dio, e se la leggiamo con regolarità ogni giorno, comprendendo quello che leggiamo, tali insegnamenti verranno ad inculcarsi nella nostra mente e nel nostro cuore. Ebbene, queste sono le cose che dobbiamo capire chiaramente. Queste sono le cose che, secondo la seconda epistola a Timoteo 3:16, sono profittevoli per noi, cioè ci sono di utilità, perché, vedete, la Bibbia non è semplicemente un libro di teoria, ma è un libro che è davvero utile e che deve divenire la norma della nostra vita. Ma naturalmente uno dei problemi è che mai si è insegnato alla gente ad usare la Bibbia appropriatamente. Sì, è vero, abbiamo in un certo senso insegnato a come leggerla, a come trarne informazioni, ma tale cose non sono di utilità alcuna, perché in quel momento non c'era alcun problema a cui applicarcele. Ma mai noi abbiamo insegnato a come ritenere o a come trovare tali informazioni 2 o 3 giorni da ora, quando i problemi davvero verranno a confrontarvi. Ora io vi voglio suggerire quanto segue. Voglio esortarvi a chiedere al vostro pastore o al vostro anziano o al monitore della vostra scuola domenicale o a chiunque insegna la parola di Dio o a qualche altro cristiano o alla peggio anche a voi stessi di
appartarvi e cominciare uno studio biblico per conoscere ciò che ogni libro contiene. Così, quando un problema nasce, voi sapete dove trovare la risposta. Perché vedete, la gente non sa cosa ogni libro della Bibbia contiene. Non sanno, diciamo, se voi avete un problema con l'amore, che Prima Corinzi 13 ha la risposta. Non sanno che se avete problemi con la certezza della vostra salvezza, potete consultare la prima epistola di Giovanni, perché qui vitale soggetto è discusso. Non sanno che se avete dubbi sulla risurrezione, potete aprire la Bibbia a Prima Corinzi 15 o a Prima Tessalonicesi 4. Ma voi dovete imparare cosa contiene ogni suo capitolo. Non occorre perdere un sacco di tempo a memorizzare tutti i versetti, richiede troppo sforzo per una cosa che in fondo non è poi utile. Sottolineate i versetti che volete ricordarvi e poi memorizzate ciò che ogni capitolo contiene. Imparate dove i differenti soggetti sono discussi nella Bibbia, di modo che quando siete confrontati da una difficoltà, diciamo per esempio dalla paura o dalla depressione o da qualche tentazione o da qualche assillo o qualsiasi altra cosa, voi sapete subito rivolgervi al passaggio adatto e con esso trovare una risposta ai vostri problemi. Infatti il miglior modo di munirvi di qualche quaderno di quando leggete e studiate la Bibbia, di tenerlo sempre a portata di mano e marcate qui in ordine alfabetico i differenti soggetti o dottrina o temi che troverete discussi, come la paura, la depressione, guai, ansietà e qualsiasi altra cosa che potremmo parlare. Un altro metodo è quello di prendere dei piccoli cartoncini e un'apposita scatola e poi marcate ognuno di essi con uno di questi soggetti. E qui vi annotate le referenze bibliche che troverete nella vostra lettura. Annotate sotto ogni intestazione le referenze bibliche che la discutono. Troverete infatti che grandi passaggi della Bibbia, certe volte interi libri, hanno a che fare con un solo soggetto. Il Vangelo di Giovanni tratta il soggetto della salvezza. Il primo libro di Giovanni considera la questione della certezza della salvezza. Il secondo e il terzo hanno a che fare con l'ospitalità e, volendo restare su Giovanni, noteremo che il secondo suo brevissimo libro discute il fatto di non concedere ospitalità ai falsi maestri, perché così facendo noi agevoliamo la loro eresia. Il terzo libro invece insegna di ospitare i maestri credenti di modo che possiano piacere a Dio, divenendo suoi aiutanti nello spargimento della sua parola. Così vedete, è importante che sappiate ciò che in generale ogni libro della Bibbia insegna, e poi che imparate pure a ricordarvi il capitolo, se è possibile anche il versetto. Per esempio, nell'Epistola agli Efesini trovate che nei primi 3 capitoli si discutono dottrine, ma che nei seguenti capitoli troviamo consigli pratici di vita cristiana che sono emanati dalle dottrine prima enunciate. Se volete sapere cose sulla famiglia, dovete sapere che nell'Epistola ai Colossesi, capitolo 3, in Efesini 4 e 5, e particolarmente in Efesini 5 e 6, diversi consigli sono appunti dati sulla famiglia. Così dovete annotare queste referenze sul vostro quaderno o sui vostri cartoncini, queste informazioni sotto i rispettivi soggetti. Poi, quando un problema vi assilla, riferitevi a quei cartoncini, tirate fuori dalla scatola il cartoncino che ha tutte le informazioni sulla famiglia ed esso vi dirà subito dove potete rivolgervi nella Bibbia per trovare i passaggi che hanno a che fare con la famiglia. Non avrete uno che ha a che fare col sesso o con le relazioni sessuali o che vi dirà, che so, di rivolgervi a Prima Corinzi 7 o all'Epistola agli Ebrei 13 o al Libro dei Proverbi e così via. Se comincerete ad usare la scatola alfabetica dei vostri cartoncini o il vostro quaderno, potrete sviluppare una buona familiarità con un buon numero di passaggi biblici che userete volta dopo volta. Questa, dunque, è la prima cosa che dovete sapere riguardo alla Bibbia. Dovete, cioè, si trovano
i differenti soggetti, perché non è sufficiente studiare i soggetti, occorre sapere dove essi si trovano, in modo che quando il problema vi viene davanti, voi potete immediatamente trovare una soluzione biblica. Così, lasciate che vi esorti ad attrezzarvi subito con questa vostra scatoletta e i cartoncini, e intestate questi cartoncini in ordine alfabetico secondo i soggetti. Questo, come si è detto, può essere pure fatto con un quaderno. Questo vi aiuterà a trovare le risposte subito. Vi esorto a cominciare a studiare la Bibbia oggi stesso e a cominciare a tener cura dei vostri cartoncini o del vostro quaderno. Infatti, per oggi non leggete niente di nuovo, ma datevi ad annotare i soggetti e i relativi passaggi biblici che già conoscete. Poi cominciate a familiarizzarvi con ciò che la Bibbia contiene. Questo è il primo passo verso un efficace studio giornaliero delle Sacre Scritture. Oh Signore, aiutici a comprendere la Tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Davide regnò per 40 anni, 7 anni e mezzo a Ebron, sopra la tribù di Giuda, i resti

Ceba a sud, era riuscito a sottomettere tutte le popolazioni dei dintorni, gli Ammoniti, i Moabiti, i Filistei. Tutte queste nazioni pagavano tributi ad Israele. Durante il governo di Salomone tale stato di cose perdurò, così che egli ebbe un tempo pacifico. Un giorno, sentendosi ormai prossimo alla morte, Davide chiamò presso sé il figlio Salomone per fargli le sue ultime raccomandazioni. «Sto per andarmene per la via comune a tutti i mortali», disse. «Tu, figlio mio, sii forte e comportati da uomo. Sii fedele all'Eterno e cammina nelle sue vie. Osserva e metti in pratica le leggi e i comandamenti del Signore, Dio tuo, secondo quanto sta scritto nella legge di Mosè, affinché tu riesca in tutto quello che intraprenderai». Gli parlò anche di alcuni uomini coi quali aveva avuto rapporti durante la sua vita e lo esortò a punirne alcuni e a premiarne altri. In seguito Salomone ubbidì a queste disposizioni di Davide. Abiatar fu rimosso dall'ufficio sacerdotale e sostituito con Zadok. Così si adempì la condanna che Dio aveva pronunciato a Shiloh contro la discendenza di Eli. Joab fu messo a morte per aver ucciso i due capitani Abner e Amasa senza che Davide ne sapesse nulla. Infine, Ashimei, l'uomo che aveva maledetto Davide e gli aveva lanciato contro dei sassi mentre fuggiva davanti al figlio ribelle Absalom, fu ordinato di non lasciare per nessuna ragione Gerusalemme. Più tardi Shimei contravvenne al divieto e fu ucciso. Verso gli ultimi anni del suo regno, Davide aveva dato a suo figlio molti consigli ed istruzioni per la costruzione del Tempio. Come sappiamo, egli stesso aveva avuto in cuore di edificare un Tempio al Signore. Ma Dio non glielo aveva permesso, perché, essendo stato un uomo di guerra, aveva sparso molto sangue. Allora il vecchio re aveva ammassato una gran quantità di materiali per facilitare il compito a Salomone. Aveva anche preparato il progetto dell'edificio. E oltre a questo, non aveva mai cessato di incoraggiare Salomone a intraprendere il lavoro senza timore, benché la realizzazione richiedesse determinazione e sforzo costante. Aveva anche esortato il popolo a contribuire alla costruzione con materiale e manodopera. E prima di morire aveva avuto la soddisfazione di vedere i suoi sudditi offrire a Dio tutto quello che potevano e con tutto il cuore. Davide aveva avuto cura di organizzare anche il servizio nel Tempio, suddividendo i Leviti in categorie adatte a compiti specifici. Così vi erano i sacerdoti proposti ai sacrifici veri e propri, gli scrivani, i giudici, i cantori, i portinai e così via. Li aveva regolati in gruppi che dovevano alternarsi nel servizio in modo che tutti facessero il loro turno e poi fossero liberi di tornare a casa. Il re Davide aveva saputo organizzare solidamente anche l'esercito, formando 12 divisioni di 24.000 uomini agli ordini di 12 capitani. Ogni divisione doveva prestar servizio un mese all'anno sotto il suo capitano. Prima di morire, benedisse il Signore per tutto ciò che gli aveva fatto e lo lodò per ogni sua opera. Volle anche confermare l'unzione di Salomone a re di Israele e a tale scopo radunò il popolo e offerse molti sacrifici a Dio, onde apparisse chiaro a tutto il paese che Salomone avrebbe regnato dopo di lui e che sarebbe stato il conduttore della nazione. Grazie a tutti questi saggi ordinamenti, alla sua morte lasciò un regno saldo e stabile. Le sue spoglie mortali furono sepolte nella città di Davide.

Salomone sposò la figlia di Faraone e la portò con sé nella città di Davide, imparentandosi così con il re d'Egitto. A quel tempo l'arca del Signore si trovava a Gerusalemme, dove l'aveva portata Davide, mentre l'altare degli olocausti si trovava a Gabaon. Salomone e i suoi sudditi avevano però l'abitudine di offrire sacrifici in luoghi svariati, che si trovavano sempre in posizione elevata, alture, colline e via dicendo. In seguito, quando la costruzione del Tempio venne ultimata, questa usanza venne proibita. Un giorno Salomone radunò i suoi cortigiani di più alto rango e partì con loro per Gabaon, dove si trovavano l'altare degli olocausti e la tenda di convegno di Dio. Su quell'altare Salomone fece offrire 1000 sacrifici al Signore. Una notte, mentre si trovava ancora a Gabaon, il Signore gli apparve in sogno e gli disse: «Chiedimi qualunque cosa tu vuoi che io ti dia». Colpito dalla generosa offerta, Salomone gli rispose con umiltà: «Tu hai trattato con gran benevolenza mio padre Davide e hai voluto far regnare me al suo posto. Mi hai fatto re di un popolo numerosissimo, tanto da non potersi contare. Io non sono che un giovinetto e non so come comportarmi. Dammi dunque saggezza e discernimento affinché io sappia guidare questo popolo e distinguere il bene dal male». Il Signore fu contento che Salomone gli avesse fatto una tale richiesta e disse: «Poiché tu mi hai chiesto questo dono invece di richiedere per te una vita lunga o ricchezze o la morte dei tuoi nemici, io voglio accontentarti. Ti do un cuore saggio e intelligente, tanto che uno così non ci fu mai prima di te, né ci sarà dopo. Inoltre voglio darti anche quello che tu non mi hai domandato, ricchezza e gloria, tali che in tutta la tua vita nessuno potrà esserti paragonato. E se camminerai nelle mie vie, osservando i miei comandamenti come fece tuo padre Davide, ti darò anche lunga vita». Risvegliatosi dal sonno, Salomone tornò a Gerusalemme e fece offrire altri sacrifici davanti all'arca di Dio. Il re riprese la sua vita di palazzo, ma ben presto la sua capacità di distinguere il bene dal male ebbe occasione di venir messa alla prova. Un giorno due donne vennero introdotte alla sua presenza e una di esse gli disse: «Ascoltami, ti prego, mio signore, io e questa donna abitiamo nella stessa casa e tutte e due abbiamo avuto un bambino. La notte scorsa il bimbo di questa donna è morto. Mentre dormiva lo ha involontariamente soffocato col proprio corpo. Appena se n'è accorta e mentre io dormivo ancora ha preso il mio bambino dal mio letto e mi ha messo quello morto. Alzandomi stamattina ho visto che quello che avevo vicino non era mio figlio». Ma l'altra donna replicò: «No, quello morto è tuo figlio e quello vivo è il mio». «Tu menti», ribatté la prima, «quello vivo è il mio, quello morto è il tuo». E l'alterco continuò davanti al re finché Salomone disse: «Una dice: mio figlio è quello vivo e il tuo è quello morto. L'altra dice: no, tuo figlio è quello morto e quello vivo è mio». Poi, rivolto ai servi, ordinò: «Portatemi una spada». Quando gliela presentarono, il re ordinò: «Dividete in due il bambino vivo e datene metà all'una e metà all'altra». A tali parole, la donna a cui in realtà apparteneva il bambino si sentì mancare e supplicò: «No, no, per pietà, mio signore, date pure a lei il bambino vivo, ma non uccidetelo». L'altra invece insisté: «No, no, non sarà né mio né tuo, si divida». Allora il re prese la sua decisione e ordinò: «Date il bambino vivo alla prima, senza ucciderlo, perché la madre è lei». La notizia della saggezza che il re aveva dimostrato in quell'occasione si sparse ben presto in tutto Israele e il timore e il rispetto per lui si accrebbero, perché tutti potevano vedere che Dio gli aveva dato sapienza affinché potesse giudicare e governare con giustizia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Alcuni giorni fa ho soffiato via la polvere da una vecchia citazione. Era in uno di quei volumi dimenticati sul ripiano più alto della libreria, un libro che non potrebbe mai comparire ai primi posti della classifica dei bestseller cristiani. La frase era: «La corona finale di gloria in questo mondo è il martirio. Il sangue dei martiri è la semenza della Chiesa». Non si sente parlare molto di questo ai giorni nostri, vero? Infatti, si tratta di una citazione che non vedremo mai ricamata e incorniciata o riportata in oro su qualche bigliettino. Non è neppure il tipo di frase da finire su una maglietta o stampata su un adesivo. Parole del genere sembrano un po' ammuffite, legate a un'altra epoca, ad un'era passata e remota. Eppure, nella Chiesa dei primi secoli, niente era più efficace della testimonianza di cristiani sofferenti nel portare anime a Cristo. Persino quando i credenti venivano percossi, maltrattati, condannati a morte e dati in pasto a leoni, il mondo era sbalordito nel vederli ringraziare il loro Dio, che li aveva reputati degni di venire perseguitati per il suo nome. Niente ha scosso i non credenti, allora come oggi, quanto il modo in cui i cristiani sopportano le avversità. Cos'è, si chiedono, quella potenza misteriosa che li fa rimanere così calmi, perfino gioiosi in circostanze terribili? Gran parte delle nostre prove sono leggerissime in confronto a ciò che i primi martiri sopportarono. Come la scrittura ci ricorda, non abbiamo mai sofferto fino al punto di versare il sangue nella lotta contro il peccato. Niente leoni, né morte sul rogo, né plotone di esecuzione. Quando noi soffriamo, sia per le ammaccature e bernoccoli procurati dalle circostanze della vita quotidiana, sia per la nostra incisiva testimonianza cristiana, dovremmo reagire raddoppiando il ringraziamento e triplicando la gioia nel Signore. Dio ha risparmiato ai credenti contemporanei del mondo occidentale moltissimo dolore e tanta sofferenza. È stato così misericordioso con noi. Forse a tal punto che quando sul nostro cammino incontriamo delle prove, siamo sorpresi, come se ci avvenisse qualcosa di strano. Ma è ancora vero oggi, come lo era centinaia di anni fa, che il sangue dei martiri è il seme della Chiesa, la testimonianza di assoluta fedeltà al Salvatore. Niente convincerà e compungerà chi ci circonda come il modo pacifico e positivo con il quale reagiamo ai nostri problemi del XX secolo. Il mondo, i tuoi vicini, il tipo della stazione di rifornimento, il postino, la signora della lavanderia, il tuo capo in ufficio, sta osservando il modo con il quale affronti le prove. Per la grazia di Dio tu puoi perseverare senza brontolare e lamentarti, rimanere allegro nella prova, vincere la tentazione di fare il martire, offrire ringraziamenti in ogni cosa, aver fiducia e ubbidire al Signore qualsiasi cosa accada. Non sarà un martirio, ma comincerà lo stesso a incuriosire e far riflettere un mondo che ti osserva. Costringerà lo stesso persone sincere a riconsiderare Gesù.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, apriamo le nostre Bibbie in Giovanni capitolo 3. La settimana scorsa abbiamo parlato della nuova nascita, della nuova vita, e questa mattina parleremo della morte. Dobbiamo pregare. Signore, grazie che abbiamo questo privilegio di aprire la Tua parola, Signore, di esaminarla, di comprenderla. Ci sono tanti posti nel mondo dove è illegale di avere una Bibbia. Persone che muoiono perché hanno la Tua parola, perché sono i Tuoi seguaci, Signore. Grazie perché la libertà abbiamo qui in Italia, aiutaci di apprezzarla. E benedisci questo momento che riflettiamo sulla Tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Dopo queste cose, versetto 22, Gesù viene con i suoi discepoli nel territorio di Giudea e là rimase con loro e battezzava. Ora anche Giovanni battezzava in Enon, vicino a Salim, perché là c'era abbondanza di acqua e la gente veniva e si faceva battezzare. Allora, un piccolo riflessione su questo. Vediamo che nella chiesa primitiva il battesimo veniva fatto per immersione, perché, vedete, ci voleva una certa quantità di acqua per fare un battesimo, no? Un schizzo così non bastava, perché il battesimo cristiano è la figura di essere sepolto, no? Il vecchio uomo viene sepolto sotto le acque, figura della morte del vecchio uomo. E quando veniamo fuori dall'acqua, simbolicamente è la resurrezione di Cristo che viene sepolto il vecchio Craig e risuscita il nuovo uomo creato secondo lo Spirito Santo. E noi parleremo proprio di questo oggi, perché è un paradosso che Dio ci chiama a nuova vita. La Bibbia dice che prima di conoscere Gesù eravamo morti nei falli, nei peccati, giusto? L'abbiamo visto. E accade questo miracolo della nuova nascita, ma appena che siamo nati, Dio ci chiama a morire. E quindi Giovanni battezzava, Gesù battezzava, poi la parola dice che Gesù personalmente non battezzava, ma i suoi discepoli battezzavano le persone. Sorse allora una discussione da parte dei discepoli di Giovanni con i giudei intorno alla purificazione. Così vennero da Giovanni e gli disse: Maestro, o rabbino, colui che era con te al di là del Giordano, riferisce a Gesù, a cui hai reso testimonianza, ecco che battezza e tutti vanno da lui. Quindi i discepoli di Giovanni sono un po' preoccupati. Giovanni, oh, ma guarda che Gesù sta facendo una denominazione là. Noi siamo i battisti e lui sta facendo la chiesa del Nazareno. Che in America fa ridere perché c'è una denominazione che si chiama Nazarene Church, che in Italia non c'è. Però vedete che il settarismo c'era già da sempre. Allora sono preoccupati. Giovanni, guarda che loro stanno battezzando, è la competizione. I discepoli di Giovanni chiaramente qui ancora non capivano, perché anche riferiscono, no, colui che era là con te al fiume, che tu hai testimoniato. Però stanno facendo loro un loro gruppo, no? Tu, Giovanni, devi fare qualcosa. E mi piace tantissimo la risposta che Giovanni fa. Giovanni rispose e disse: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Ricordate cosa ha detto Gesù in Giovanni 15:5? Separati da me non potete fare nulla, zero. Gesù ancora non aveva detto questo, ma Giovanni già capiva questa verità spirituale. Dice: se io ho avuto qualcosa, se Dio mi ha usato nella vostra vita, non è del mio. Io non sono qui per fare una denominazione Chiesa Giovanni Battista. Avete capito male? Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a Lui. Io non sono il Messia. Io sono stato chiamato da parte di Dio, ma io sono stato chiamato, l'abbiamo già visto qualche settimana fa, il ministero di Giovanni di preparare la via del Signore, che è anche il nostro ministero, di andare alla gente e preparare la strada per Gesù, di annunziare il Messia. E poi in versetto 29 lui usa una similitudine per farli capire: colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e lode si rallegra grandemente alla voce dello sposo, perciò questa mia gioia è completa. Bisogna che egli cresca e io diminuisca. Quindi Giovanni usa una storia che è molto familiare per gli ebrei, no? Il matrimonio, anche per noi, ma bisogna anche capire il matrimonio ebraico, che è diverso da quello cristiano, diciamo, come facciamo in Italia o negli Stati Uniti. Era un rituale molto più lungo. E senza entrare in tutti i dettagli, magari qualche volta farò un studio proprio sul matrimonio ebraico, perché è interessantissimo, tutti gli aspetti del matrimonio ebraico, ma in poche parole, dopo il fidanzamento, no, ufficialmente, un po' come si faceva in Sicilia una volta, no? Non si era ufficialmente fidanzati finché, giusto, le famiglie si incontravano e si presentavano in casa. Quando io sono arrivato in Italia nei fine degli anni 80, ancora si usava in Sicilia questo fatto, no? E magari qualche famiglia ancora è così, no? Finché lui non viene in casa, no? Non è ufficiale. Il fidanzamento ebraico era molto, una cosa molto seria. E per gli ebrei, quando uno faceva il fidanzamento, era come fossero sposati già, no? Era cosa, come una cosa sigillata. L'unico motivo che si poteva rompere un fidanzamento era se veniva scoperto che la ragazza non era vergine o qualcosa molto grave. Quindi c'era il fidanzamento e la sposa poi era a casa di suo papà. Lo sposo andava a preparare una casa per la sposa. Ricordate le parole del Signore: io vado a preparare un luogo per voi, e se io vado, io ritornerò a prendervi. E noi siamo in questo periodo adesso. Siamo la Chiesa fidanzati con Gesù, e Gesù ci sta preparando una casa. Ok? Quando la casa era pronta e era il tempo del matrimonio, allora la sposa, la famiglia della sposa più o meno sapeva più o meno del tempo. No, loro sapevano, però loro non sapevano né il giorno né l'ora in cui arrivava lo sposo. Quindi lei deve essere sempre pronta. Ricordate la parabola dei 10 vergini? Questa è proprio una parabola di un matrimonio ebraico, perché la sposa, no, lei sapeva più o meno tipo in questa settimana verrà, ma lei non sapeva neanche il giorno o l'ora in cui doveva arrivare lo sposo. E quindi l'amico del sposo, quello che noi chiamiamo magari il testimone, no? Senza preavviso, lui arrivava e faceva un grido fuori dalla casa della ragazza: arriva lo sposo! E a questo, e poi a quel momento, no, lei si alzava, si preparava, no? E lo sposo arrivava e rapiva la sposa, cioè rubava la donna e la portava via senza la famiglia per 7 giorni, e veniva consumato il matrimonio. E poi alla fine dei 7 giorni si celebrava la cerimonia delle nozze, no? Che abbiamo visto quando Gesù ha cambiato l'acqua in vino, e c'era questa lunga festa, e poi i genitori presentavano lo sposo e la sposa sotto questa cupola che si chiama ciuppa, e dice: ecco i sposi. Ok? Quando Giovanni qui parla del no, io non sono lo sposo, perché in un matrimonio chi sono le figure centrali? Chi? No, il pastore. No? Chiaro, lo sposo e la sposa e la loro giornata. No? A me piace il matrimonio un sacco perché, no, tu vedi come magari quel ragazzo o quel uomo, no? Magari davanti al mondo non sono nessuno, magari sono l'ultimo chiodo in una fabbrica o anche l'ultimo chiodo nella loro famiglia, ma quando è il giorno del loro matrimonio, non è bello, no, che tutti, come oggi è la tua giornata, come noi siamo qui tutti per te, tu sei la onorata. E Giovanni dice: io non sono né lo sposo né la sposa, il mio compito è di precedere lo sposo e fare l'annuncio che lo sposo è arrivato. E lui l'ha fatto quando ha battezzato Gesù, no, nel Giordano, ed ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Lui ha presentato lo sposo a questo mondo, ma lui dice: adesso il mio compito è finito. Gesù ha dichiarato che fra gli uomini non è nato più grande uomo fuori di Giovanni. Avete mai letto quel passo? Adesso non mi ricordo esattamente dove si trova. Però vi dico che chi è l'ultimo nel regno di Dio è più grande di lui. Perché Giovanni Battista, anche se si trova nel Nuovo Testamento, lui era veramente l'ultimo profeta del Vecchio Testamento, del Vecchio Patto. E Gesù ha dichiarato che lui era il più grande, perché tutti i profeti del Vecchio Testamento prima di Gesù, prima che arrivasse il Messia, prevedevano il Messia, no? Loro avevano visto in visioni, in profezie, profeticamente loro profetizzavano riguardo il Messia, loro parlavano del Messia, ma Giovanni Battista, lui ha visto il Messia. E perciò Gesù dichiara che fra gli uomini non c'è più grande di Giovanni Battista, perché lui ha avuto il privilegio di non solo parlare di Gesù, ma presentarlo al mondo. E lui dichiara qui: io quando ho fatto il grido, quando ho fatto l'annuncio, cari discepoli miei, io non sto qui per fondare la Chiesa Battista, anzi io voglio che voi seguite lui. Perché io devo diminuire e lui deve crescere. Questo dovremmo fare delle placche, magari adesso mi è venuta un'idea, li faremo, li venderemo nella tavola dei libri, che ognuno di noi possiamo metterlo sopra la porta, no? O nella macchina, o sopra la nostra scrivania. Bisogna che egli cresca e io diminuisca. Perché è un principio del regno di Dio ed è importante che noi comprendiamo questo principio. Come ho detto prima, secondo Dio, noi prima di nascere di nuovo, noi eravamo per Dio morti, nei falli e nei peccati, non avevamo niente da offrire a Dio, e Dio miracolosamente ci ha rigenerati per la sua parola e per lo Spirito Santo. Amen. Noi spiritualmente eravamo morti, Non avevamo nessun merito davanti a Dio. Dio ci ha rigenerato per lo Spirito Santo e perciò Paolo dice in 2 Corinzi, se uno è in Cristo è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono nuove. Ma c'è un problema perché il nostro spirito è nuovo, ma ancora abbiamo questo bagaglio della carne. E quindi appena che Dio ci ha rigenerato spiritualmente, la prossima opera che Lui ha nella nostra vita, e mi dispiace di darvi questa brutta notizia, è di ucciderci. Come? Dio di amore ci vuole uccidere? Mi dispiace, sì, è così. Quel vecchio uomo. E non solo è un principio per Giovanni che lui deve crescere, io devo diminuire, per ognuno di noi. Da quel primo secondo che siamo nati di nuovo, lo Spirito Santo comincia un processo nella nostra vita che noi chiamiamo santificazione. E per fede, spiritualmente, noi siamo già in Cristo Gesù nei luoghi celesti, ma la vita che viviamo qui sulla terra c'è questo processo in cui Dio adopera in noi questa santificazione, in cui la nostra vita viene sempre meno e meno controllata da noi e sempre di più controllata dallo Spirito Santo. E magari qualcuno protesta e dice, ma pastore, io non voglio morire. Mi dispiace, tu devi morire. Io devo morire. Girate adesso nel Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 23. Gesù sta parlando, se qualcuno vuole venire dietro di me, rinnega se stesso, prende da ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita per causa mia, la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi rovina se stesso e va in perdizione? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, anche il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Quindi Gesù qua ci introduce a questo principio. Chi vuole salvare la vita o chi vuole sperimentare la vera vita, la deve perdere. Non è quello che il mondo ci ha insegnato, giusto? Il mondo ci ha insegnato di salvare noi stessi e ammazzare gli altri, no? Di scavalcare sopra gli altri, di cercare di sempre mettere noi stessi in primizia, primato, no? Di avere la superiorità degli altri, di dominare gli altri. Ma Gesù ha detto no, se tu vuoi la vera vita, non è salendo in su, ma scendendo in giù. Anche qui in Italia c'è un'interpretazione di versetto 23 molto sbagliato, no? Ogni giorno prendi la sua croce e mi segue, e molti, no, in Italia si sente. È proprio un linguaggio comune. Questa è la mia croce, mia moglie, no, i miei figli, o mio marito. Amen, sorelle. Hai detto un amen, fratello. Mio lavoro, questa malattia, questa difficoltà, sto attraversando un calvario. Ma questo non è il concetto biblico di prendere la tua croce. Quello che Cristo sta dicendo ai noi credenti, che tu ogni mattina ti devi svegliare e comprendere che il vecchio uomo è stato sepolto con Gesù, che tu devi camminare in novità di vita, che tu ogni giorno non basta rendere la tua vita a Cristo una volta, 20 anni fa, io sono andato avanti nella chiesa, ho dato la mia vita a Gesù. Bene, hai fatto bene. Ma seguire Gesù è una cosa quotidiana, in cui ogni giorno noi rinneghiamo noi stessi e diciamo: Signore, sia fatta la tua volontà nella mia vita. E posso assicurarvi, perché io sono credente da 30 anni, che noi possiamo combattere, noi possiamo resistere, ma dopo 30 anni di combattere e resistere, sono convinto che Dio vince sempre. Quindi è meglio arrenderci. Perché chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Ma chi la perderà per causa mia la salverà. Girate adesso nel Vangelo di Giovanni, capitolo 12. Sempre in versetto 23. Ma Gesù rispose a loro dicendo: l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere

la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segue, e là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Allora, chiaramente, Gesù stava profeticamente parlando della sua morte, perché no, lui dice in versetto 23, è arrivata l'ora che il figlio dell'uomo deve essere glorificato, e quindi questo granello, no, di frumento che deve cadere a terra, lui parla di se stesso. Ricordate Pietro, no Signore, no, mai sia che tu muori. E cosa ha detto Gesù? Vai indietro di me, Satana. Noi viviamo in un mondo oggi in cui c'è un falso Vangelo predicato anche nelle chiese evangeliche, no? Che il piano di Dio per ogni credente è che tu sarai straricco, tu sarai perfetta salute, che tutta la tua vita andrà sempre alla perfezione. Questo è un falso Vangelo, la Bibbia non parla mai di questo. E mi piace, la mia carne piace, no? Un Vangelo in cui io non devo morire, io non devo diminuire, io posso godere tutte le cose di questa vita e anche quello dopo. Ma questi non sono insegnamenti o la parola di Gesù Cristo. Gesù ha detto, se tu vuoi salvare la tua vita, tu la perderai. E magari alcuni di noi, Signore, ci benedirà anche materialmente, ma non può essere lo scopo della nostra vita, perché è idolatria, è carnale. E questo falso Vangelo fa appello alla carne. Invece la parola di Dio non... Gesù non... Avete mai notato che Gesù non fa mai appello all'uomo? Ricordate quando lui parlava, chi non mangia la mia carne, chi non beve il mio sangue, non ha nessuna parte di me? E la maggior parte dei discepoli si scandalizzarono e hanno lasciato di seguire Gesù. Ricordate? Gesù non è questo, no, per favore non mi lasciate. No, io voglio la mega chiesa, voglio tanti seguaci. Dai, tornate, io cancellerò quello del mio sermone. Parlerò solo cose dolci e zuccherate, quello che voi volete sentire. Ha fatto così il nostro Signore? Beh, lui ha guardato i suoi e ha detto, anche voi? La porta è lì. Ma Pietro ha detto una cosa bellissima. Dove potremo andare, Signore? Solo tu hai le parole di vita eterna. La morte ci spaventa, ma secondo la parola di Dio noi possiamo trovare, l'unico modo di trovare la vera vita è attraverso la morte. Come questo principio è vero nella vita di Gesù, no? Lui è quel granello di frumento che è caduto a terra, è stato sepolto, e attraverso la sua morte, eccoci qui questa mattina. Un popolo trasformato. Un popolo trasportato dalla morte alla vita, un popolo trasportato dalle tenebre alla sua mirabile luce. E chiaramente noi credenti non possiamo noi aggiungere niente a quello che Gesù ha fatto. Quando lui ha dichiarato in croce è compiuto, però è anche vero che se noi vogliamo essere usati da Dio e se noi vogliamo vedere frutto nella nostra vita, dovremo morire. È un principio spirituale. Gesù dice, se questo granello di frumento non muore, rimane solo. No? Chi ha l'orto, chi ha mai seminato, se tu lasci un seme sul scaffale, fa qualcosa? No, è sempre là, deve essere sepolta e poi germoglia e produce, non produce un altro seme, produce un albero. E anche Dio chiama noi, in un certo senso, a morire noi stessi, di sacrificare la nostra vita per gli altri,

0: Girate adesso in 2 Corinzi capitolo 4. Ma non mi piace questo messaggio. Non mi piace questo messaggio. Io non voglio morire, io voglio aggrapparmi fermamente alla vita, alle mie cose, ai miei vizi. Ma qui anche Paolo, parlando con i Corinzi, versetto 7 di capitolo 4, ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non di noi. Come ha detto Giovanni, nessuno può avere niente se non è dato dal cielo. Noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti a estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti, portando di continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifeste nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo continui esposti alla morte a motivo di Gesù, affinché la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Così che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Allora, per comprendere chiaramente di cosa sta parlando Paolo, come ha detto già, la nostra redenzione è stata completata da Gesù. Non è che io o tu muori per un altro per il perdono dei loro peccati. Però, vi faccio un esempio. Diciamo che il Signore ha chiamato Paolo, dice: Paolo, io ti ho chiamato a predicare la mia parola ai gentili e portare loro la parola della vita eterna. Secondo voi Paolo aveva una scelta in questa cosa? Certamente aveva una scelta. Lui poteva dire: ma Signore, io sto ascoltando i cassetti di Benny Hinn adesso, e Benny Hinn ha detto che non devo andare come missionario, io posso stare qui, essere ricco a Antiochia, farmi una mega chiesa, farmi adorare da tanta gente. Sto scherzando, comprendo, non c'erano i cassetti di Benny Hinn 2000 anni fa. Voi mi comprendete? Spero. Avete pazienza con me? Amen. Giovanni, sì. Paolo poteva resistere. Ma perché devo andare a Corinto? Ma quelli sono pagani, Signore. Non posso io... Mi piace la chiesa di Antiochia. La lode è bellissima. Mi piace la predica. Hanno un buon ministero per i bambini. Non posso, Signore, io servirti qua, essere un figlio di Dio semplice? Secondo voi Paolo potevo dire così, ragionare così? Sì, certo potevo farlo. Lo facciamo tutti noi, fanno credenti in tutto il mondo, ognuno di noi facciamo scelte. E i Corinzi avrebbero ricevuto la parola di Dio? Comprendete dove voglio arrivare? Cristo è morto per provvedere per la salvezza, ma noi dobbiamo morire per portare questa notizia alla gente. E anche qui in Italia non bisogna andare come missionario in un'altra nazione. Magari dove tu vivi, nella fabbrica dove lavori, Dio ti chiama di umiliarti, di morire, in modo che la vita di Cristo si manifesti in te. Perché Gesù vuole rivelare la sua gloria in ognuno di noi. Dobbiamo cancellare dalla nostra mente questa mentalità cattolica romana che c'è il clero, il pastore, gli anziani della chiesa devono fare queste cose, e io sono un povero membro semplice di chiesa. No. Ogni figliolo di Dio è missionario. Ogni figliolo di Dio è chiamato da Dio a proclamare la sua parola. Ogni figliolo di Dio è chiamato a morire. E alla fine non è una brutta notizia, è una bellissima notizia. Perché ogni spazio che noi rendiamo a Cristo, no? In ogni area della nostra vita che noi diciamo, ok Signore, prendi anche quello. Allora la vita di Cristo si manifesta in noi e sperimentiamo la vera vita. E Paolo diceva ai Corinzi, io sto sperimentando la morte, io sto sperimentando la sofferenza, io sono stato lapidato, vituperiato, picchiato, frustrato, incarcerato, ma voi avete ricevuto il Vangelo della vita e non me ne pento neanche per un secondo. C'era un pastore tedesco molto famoso, Dietrich Bonhoeffer, qualcuno ha mai sentito? Alcuni, no? Mi sembra che c'è la sua biografia in italiano, molto interessante. Lui era un pastore tedesco durante il regno dei nazisti. E purtroppo in Germania, non solo la Chiesa Cattolica non ha detto niente riguardo al nazismo, anche se il Papa sapeva che stavano mettendo i ebrei nei forni, sapeva tutto. Ma anche molte chiese protestanti hanno tenuto la bocca chiusa. Quando Hitler si sorgeva, molti di loro anche hanno taciuto, perché non volevano essere perseguitati. Ma Dietrich Bonhoeffer non era uno di questi uomini, era un uomo di Dio. E lui ha alzato la voce e lui pubblicamente ha detto, questo non va bene. Lui pubblicamente ha detto, Hitler è un diavolo. E potete capire, non ha procurato tante amicizie nel governo nazista e quindi lui è stato arrestato, lui è stato incarcerato in un campo di concentramento e lui è stato ucciso in un campo di concentramento. E lui ha anche scritto nel campo di concentramento, molto interessante le cose che lui ha scritto. E mi ricordo una cosa che lui ha scritto che mi è rimasto sempre. Sai quando tu senti quelle cose come lo Spirito Santo li fonde nel tuo essere, no? E lui ha detto, quando Cristo chiama un uomo, lo chiama a morire. E anche Gesù, anche noi, come l'Apostolo Paolo, ci chiama a questo. E magari se ti dispiace, mi dispiace per te perché non hai compreso ancora la cosa meravigliosa che Dio vuole fare nella tua vita, vuole fare nella mia vita. E c'è un grande combattimento, no? Avete mai visto il bambino che si butta a terra dai calci? Ah, io non voglio! No, dice, ti deve vestire o ti deve... dobbiamo andare via. Qualcuno ha mai osservato questo atto? Solo io. Dice, mamma mia, piccolo mostro. Fratelli e sorelle, no? Secondo me a volte anche noi siamo così, no? Il Signore dice, Craig, io ho dato tutto per te. Tu sei disposto a dare la tua vita per gli altri? Tu sei disposto a morire in modo che la mia vita si manifesti nella tua vita? E io voglio confessare davanti a te, è una lotta anche per me. Non voglio che uno pensi che io sto qui dall'alto che parlo in basso. È una lotta fino alla morte. È una battaglia mortale. Perché il vecchio uomo, no? Lui è come col... No! Ma lui deve morire. Lui deve morire. Quanti di voi volete vedere veramente un risveglio in Italia? Amen. Ma è facile dire amen, giusto? Cosa ci è costato a dire amen? E non voglio mettere in dubbio, no? Però se le parole non ci costano niente. L'altro giorno un fratello che non è di qua, ci siamo visti e mi ha detto, ti voglio bene fratello, no? E ho pensato, ma è facile, perché io so che questa persona non mi vuole bene. perché so cosa combina questa persona. Ma comunque Dio lo benedica. Però dopo che lui ha detto questo, ho pensato, ho detto, ma è facile dire parole, non costa niente a dire parole così, po'. Ma è un'altra cosa di mettere in azione le nostre parole. Se noi vogliamo vedere un risveglio in Italia, siamo noi che dobbiamo decidere di avere un risveglio in Italia. E abbiamo parlato, non penso che il risveglio cadrà come una nuvola, così. Quando io sono arrivato qui, sono andato a un incontro di pastori, pastore nel Triveneto, e un pastore che viene da Bassa Italia, che ha una chiesa qui in Veneto, dice, fratello Craig, i veneti sono duri. E il Veneto è conosciuto nel mondo evangelico come una zona abbastanza difficile per l'opera di Dio, anche se secondo me ci sono altre aree ancora più difficili. Ma io sono arrivato alla conclusione che i veneti non sono duri e neanche l'Italia è dura, ma siamo noi la Chiesa, siamo noi duri. Siamo noi duri. Che stiamo lì a gridare, a dare calci, non voglio morire. Ma se noi non cadiamo a terra, non produrremo frutto. E questo è il volere di Dio per ognuno di noi, non è solo per me. È giusto, pastore, tu devi morire. Anche tu. Tutti noi. Un ultimo passo che voglio vedere in Galati capitolo 2. Perché Paolo, al contrario di me, io non sono arrivato ancora a questi livelli, perché noi sappiamo che Paolo, ispirato dallo Spirito Santo in quello che lui scrive, e lui fa certe affermazioni riguardo la sua vita che sono veramente forti, no? Come seguite me, come io seguo Gesù. E anche qui in Galati capitolo 2, versetto 20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Secondo me, quando noi comprenderemo come Paolo appieno quello che Gesù ha fatto per noi, allora potremo dire sì, Signore, anche io. E magari tutti noi questa mattina possiamo anche per fede dire anche io sono stato crocifisso con Cristo. Ma secondo me ancora molti di noi no. Abbiamo un culto cristiano troppo solo della domenica mattina. No? Io sono cristiano per 2 ore in chiesa, poi il resto della settimana. Ma Gesù ci chiama ogni giorno, prendere quella croce, Craig, metti da parte il tuo orgoglio, metti da parte le tue cose e lascia che io vivo la mia vita qua. Che io manifesto il mio amore alla gente. E questo è l'unico modo che noi porteremo frutto. Perché noi non possiamo portare frutto, l'avete compreso? Cioè, Craig non è capace di portare frutto. Ma Gesù in me sì. Gesù è in grado di portare frutto. Per tanti anni come credente io pregavo, Signore, dammi più amore, dammi più fede, dammi più questo, dammi più quello, no? Tutti i frutti di Galati. Ma non ho bisogno di più amore, più pace, più gioia, più questo. Ho bisogno di più di Gesù. Perché se Gesù, lui è tutte quelle cose. Voglio amare le persone. Io non posso amare le persone, ma Gesù li ama già. E se io permetto il Signore, allora lui li amerà attraverso di me. ma bisogno, no? Ed è interessante perché in Giovanni capitolo 3 viene usato 3 volte questa parola bisogno. In versetto 7, dove è scritto dovete nascere di nuovo, con la parola, la stessa parola che bisogna, che nascete di nuovo. Versetto 14, bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. E poi in versetto 30, bisogna che lui cresce e che io diminuisca. Che il Signore veramente ci dia la grazia ogni giorno di svegliarci e dire: Signore, eccomi qua. La vita che ora vivo è nella fede di Figlio di Dio che morì per me, no, e ha dato se stesso per me. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Cari ascoltatori, eccoci a voi ancora una volta per invitarvi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. La Bibbia non ci presenta solo la via per andare a Dio, essere perdonati dei nostri peccati e ottenere salvezza spirituale. La salvezza non riguarda solo l'aldilà, non è un passaporto per il paradiso che lascia immutata la nostra vita quaggiù. No, la salvezza riguarda tutta quanta la nostra personalità e ci permette di vivere in maniera diversa. Per questo troviamo ordini e consigli che hanno dei risvolti molto pratici. Il libro dei Proverbi, per esempio, è pieno di massime che hanno una grande validità morale e psicologica. Eccone una: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. È veramente importante che noi esercitiamo una stretta sorveglianza sul nostro cuore, che nel linguaggio biblico non è solo la sede dei nostri sentimenti, ma la sede di tutta la nostra personalità, anche della volontà e del nostro modo di essere. Per questo è importante controllare bene che cosa lo può influenzare, cosa vediamo, cosa sentiamo, cosa attira i nostri desideri. La nostra vita, la nostra felicità, le nostre scelte più importanti sono legate al cuore. Stiamoci attenti. Se desiderate parlare di questi argomenti così pratici e importanti, scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Tutte le cose sono nude scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Se dobbiamo posare per una foto di famiglia un po' ufficiale, abbiamo cura di essere ordinati, ben pettinati e con un bel vestito. Eppure, nonostante tutti i nostri sforzi, la macchina fotografica afferra e fissa per sempre le cose peggiori: un naso troppo lungo, delle orecchie a sventola, una figura sovrappeso e così via. Nello stesso modo, la parola di Dio rivela i nostri peccati e imperfezioni: un cuore collerico, uno spirito ribelle, un brutto atteggiamento di orgoglio. Niente di quello che facciamo o pensiamo può sfuggire agli occhi attenti di Dio. Ma Dio non vuole semplicemente fissare il ricordo dei nostri errori. Ha provveduto un modo per cancellare tutto attraverso la redenzione. E ora, invece di vedere le nostre imperfezioni, Dio vede l'immagine perfetta di Cristo nella nostra vita. Odi la fotografia della tua vita? Confessa il tuo peccato e permetti a Dio di darti una nuova sembianza.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Stiamo parlando del frammento di papiro contenente alcuni versetti del Vangelo di Giovanni e pubblicato dalla biblioteca John Rylands. Questo frammento prova che il quarto Vangelo circolava in Egitto nella prima metà del secondo secolo, e perché fosse già in circolazione a quest'epoca doveva essere stato scritto in epoca precedente e doveva essere conosciuto alla Chiesa già da qualche anno almeno. La data in cui venne scritto il Vangelo deve perciò farsi risalire all'ultimo decennio del primo secolo, molto certamente non più tardi del tempo di Traiano.
1: Anche senza la prova obiettiva fornita dal frammento Rylands, le attuali teorie critiche mostrano dei cambiamenti. Il defunto Olmsted, professore di storia orientale all'Università di Chicago, asseriva nella sua opera che le narrazioni del Vangelo di Giovanni vennero scritte in aramaico prima del 40 d.C. e che erano i più antichi e più autentici racconti della vita di Gesù. Egli non presentava ampie prove a sostegno della sua tesi, ma ammetteva almeno la possibilità di una data anteriore. In un articolo su Giovanni, un Vangelo primitivo, Good Enough concludeva che non vi era alcuna ragione per la quale il quarto Vangelo non avesse potuto essere stato composto già nel 40 d.C. Egli scartava come creazione ipotetica una concezione evolutiva del cristianesimo, sottolineando che se la cristologia di Paolo può essere assegnata al sesto decennio dell'era cristiana, non vi è alcuna ragione pertinente per la quale quella di Giovanni debba essere successiva. Come argomenti positivi in favore di tale datazione anteriore, egli presentava: primo, la manifesta ignoranza da parte dell'autore della tradizione sinottica; secondo, l'assenza di riferimenti alla nascita virginale; e terzo, la mancanza di familiarità con l'Eucaristia come era insegnata dai sinottici.
0: Nelle sue opere pubblicate, William Albright ha adottato in larga misura lo stesso punto di vista. Egli mostra che il tribunale davanti al quale comparve Gesù in presenza di Pilato, chiamato Gabbatà, ossia lastrico, era il cortile della Torre Antonia, sede del comando militare romano di Gerusalemme. Esso venne distrutto nell'assedio del 66-70 d.C. e alla costruzione della città al tempo di Adriano fu lasciata sepolta sotto le macerie. La chiara allusione di quel Vangelo al luogo indica che l'autore conosceva le condizioni della città prima dell'anno 70 e che scriveva probabilmente per esperienza diretta. Di nuovo, in un saggio su Scoperte in Palestina, il Vangelo di Giovanni, Albright sostiene che sotto i Seleucidi vi fu un completo declino della letteratura aramaica. La civilizzazione giudaica della Palestina venne spezzata alla prima rivolta. Egli dice: se nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli vi sono dati corretti che trovino convalida archeologico-tipografica, essi devono essere stati portati dalla Palestina in forma orale da cristiani che abbandonarono il paese durante la prima rivolta giudaica o prima di essi. L'osservazione di Albright suggerisce due conclusioni. La prima è che il Vangelo di Giovanni fu scritto da persona che viveva in Palestina prima dell'anno 70 e che aveva conoscenza dei dati relativi a Gesù che venivano fatti circolare in aramaico. La seconda è che esso fosse originalmente scritto in greco per un pubblico esistito durante l'ultima parte della sua vita. Esso deve perciò essere stato scritto non più tardi dell'inizio del secondo secolo o più probabilmente durante il primo secolo.
1: I rotoli del Mar Morto hanno fatto una certa luce sul problema giovanneo. Essi hanno mostrato che al tempo di Cristo esistevano manoscritti aramaici, ma se la proporzione della letteratura aramaica nei confronti di quella ebraica era la stessa al di fuori della comunità di Qumran che all'interno di essa, essa deve essere stata rada. Fra i rotoli appaiono relativamente pochi scritti in aramaico. Attualmente la pubblicazione di un Giovanni aramaico non è impossibile, ma abbastanza improbabile. D'altro canto, i rotoli hanno mostrato che il vocabolario di Giovanni non è estraneo al pensiero della più antica comunità cristiana di Palestina. Il Bruce ha messo in evidenza il fatto che espressioni come figli della luce, la luce della vita, camminare nelle tenebre, le opere di Dio appaiono nella letteratura della comunità di Qumran. Queste locuzioni mostrano che il Vangelo risentiva probabilmente della terminologia pietistica religiosa della Palestina del primo secolo usato nella comunità di Qumran, piuttosto che del linguaggio del mondo greco di Alessandria o di Efeso. In tale caso è stata eliminata un'altra obiezione sollevata ad una più antica data da attribuire al Vangelo di Giovanni.

Amici carissimi che siete in ascolto, anch'io desidero aggiungere una parola di saluto e di ringraziamento a tutti quelli che non solamente seguono questo programma con assiduità, ma ci hanno anche partecipato il loro pensiero. Siamo sempre incoraggiati e rallegrati quando vediamo persone interessate alle cose di Dio, perché in definitiva sono solo queste le cose che contano. Qualcuno penserà che questa sia un'esagerazione, ma non è così. Tutti sappiamo molto bene come anche le scelte quotidiane riguardanti le attività più terra a terra in realtà sono determinate o comunque motivate da una filosofia generale della vita. Ecco perché è importante avere una visione corretta di essa, non come ci viene proposto dalla pubblicità consumistica della nostra epoca, ma come ce la presenta il Signore. Egli ci dice appunto che la vita dell'uomo non si racchiude esclusivamente entro i ristretti limiti degli anni che trascorriamo su questa terra, ma va ben oltre. La vita su questa terra è solo l'inizio. Noi riceviamo da Dio un'esistenza inestinguibile, perciò non tutto finisce alla tomba. C'è un'esistenza che continua dopo la vita fisica. Al di là della tomba ci sono chiaramente due possibilità. C'è una prospettiva di beatitudine e di felicità eterna per tutti quelli che credono in Gesù Cristo, ma vi è pure l'angosciosa prospettiva dell'eterna separazione da Dio. E tutto questo si decide mentre siamo qua giù. Ecco perché nella Bibbia troviamo scritto che è nella volontà di Dio che tutti gli uomini siano salvati. Perché sebbene Dio abbia provveduto per dare a tutti gli uomini la sua felicità e la gioia della sua comunione e della sua presenza, bisogna che l'uomo risponda all'invito ed accetti quello che Dio ha preparato. Perciò il nostro scopo nel corso di questa conversazione è proprio quello di informarvi di queste cose, di parteciparvi queste verità così preziose, nella viva speranza che possiate farle vostre mediante la fede. Concedeteci quindi qualche istante della vostra attenzione. Prima di proseguire, vi invitiamo ad ascoltare un po' di musica.

Amici in ascolto, si racconta che poco prima di morire di tubercolosi, il figlio di Napoleone, detto l'Aquilotto, dicesse: «Tra la mia culla e la mia tomba non c'è che un grande zero». Colui che alla sua nascita il padre aveva fatto salutare con 100 cannonate, moriva senza speranza, considerando con rincrescimento la sua vita inutile e senza valore. Non v'è dubbio che per un cristiano vedere che tanti uomini ancora oggi muoiono senza speranza, che guardano con rincrescimento verso il passato, è qualcosa che angoscia e rattrista. Eppure è qualcosa che succede continuamente. Si tratta di uno spettacolo a cui non possiamo restare indifferenti, anche perché Dio, tramite la sua parola, ci rivolge dei precisi avvertimenti. Mentre noi siamo alla ricerca della fama e del potere, la Bibbia ci pone di fronte ad interrogativi solenni. Eccone uno: che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Come sono solenni queste parole. D'altra parte, non c'è bisogno di essere una persona particolarmente religiosa o pia per capire che queste parole contengono una grande verità. Quante volte sentiamo dire che una persona è stata ghermita improvvisamente dalla morte? Essa non coglie solo gli anziani, gli ultraottantenni che dalla vita hanno già avuto la loro parte, ma tocca e raggiunge anche molti giovani, persone che sono nel pieno delle loro forze e delle loro attività. Sono cose che apprendiamo ogni giorno. A volte la morte si preannuncia, per esempio, quando si è colpiti da uno di quei mali che non perdonano. Ma in tante altre occasioni non è così. Quando uno meno se lo aspetta, essa può bussare alla sua porta. In questo ha ragione l'autore biblico nell'affermare che la vita è simile ad un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Questo ci mostra allora l'importanza di due cose. Da un lato la necessità di essere sempre pronti per questo appuntamento e, allo stesso tempo, usare bene i giorni che abbiamo perché la nostra vita terrena costituisca un investimento che dura per tutta l'eternità. Un uomo del passato rivolgeva a Dio la seguente preghiera: «I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni, e quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio». Spesso noi guardiamo con molta attenzione ai suggerimenti del nostro cuore. Tanto è vero che si dice: va dove ti porta il cuore. Ma secondo la Bibbia, il cuore umano è spesso ricolmo di follia. Non dobbiamo far conto sui suoi suggerimenti.

valutare correttamente come stanno le cose, che si rende conto della propria fragilità e che quindi si affida a Dio per essere diretto ed aiutato. Infatti, solo quelli che hanno messo la loro fiducia in Dio trovano il riposo del cuore, perché sanno di non essere più soli. Sia la loro esistenza terrena che quella futura hanno un significato ed una destinazione precisa. L'apostolo Paolo diceva: «Siate riconciliati con Dio». Questo è il problema di fondo che dobbiamo risolvere. Noi uomini corriamo a destra e a sinistra, cerchiamo di avere soddisfazione in questo e in quest'altro. Alcuni si abbrutiscono con il lavoro perché hanno la percezione che qualcosa non va e allora non vogliono avere tempo libero per pensare. Ebbene, questo qualcosa di indefinibile, che ci fa star male, che ci lascia insoddisfatti, che è all'origine di tutte le tensioni in noi, è la mancanza di pace con Dio. Anche se spesso non vogliamo sentire questa parola, dobbiamo tuttavia riconoscere che secondo la Bibbia è il nostro peccato, la nostra disubbidienza ad impedirci di avere la serenità, la pace, la soddisfazione. Tutto questo proviene dal fatto che ci ostiniamo a seguire i nostri sentimenti, che seguiamo i suggerimenti del nostro cuore, anziché ricordare che esiste un Dio che ha fatto conoscere il suo pensiero. Ed essendo Egli il nostro Creatore, è il solo che possa e sappia dirci quello che dobbiamo fare. Siete disposti ad ascoltare il Signore? Facciamo ora una piccola interruzione mentre ascoltiamo insieme un po' di musica.

Naturalmente, come accennavamo prima, per essere realmente felici dobbiamo credere alla rivelazione biblica, cioè credere al fatto che non ci troviamo in questo mondo per caso, ma che esiste un Dio. Questo Dio ci ha creati, ci ha chiamati all'esistenza ed è soltanto Lui quello che può dirci che cosa dobbiamo fare e quale atteggiamento prendere nei Suoi confronti. Non dimentichiamo mai che all'origine di ogni sofferenza umana sta la disubbidienza consumata nel giardino dell'Eden. Là vi era un frutto che era stato vietato all'uomo, ma faceva gola. E ignorando quello che Dio aveva detto, l'ordine divino venne trasgredito. L'angelo decaduto, il diavolo, venne a sussurrare all'uomo come: Dio vi ha realmente detto così? Con queste parole il nemico riuscì ad insinuare nel cuore dell'uomo il dubbio e a fargli pensare che Dio non lo amasse realmente, altrimenti non gli avrebbe proibito di prendere frutto dall'albero della conoscenza del bene e del male. Dio aveva detto: nel giorno che tu ne mangerai, per certo tu morrai. Il tentatore replicò: no, voi non morrete affatto, ma sarete come Dio. Così il peccato venne consumato con tutte le conseguenze che esso ha introdotto nel nostro mondo. Non solo ci fu disubbidienza, paura, ma fuga dalla presenza di Dio, miseria e morte. Del resto non esiste altra spiegazione alle anomalie di questo mondo. Da quel momento ogni essere umano porta con sé una perversione naturale che la civiltà non attenua, anzi acuisce sempre di più. Il solo rimedio è quello che Gesù offre: Dio che si è fatto uomo nella persona di suo Figlio. Dio ha realmente parlato a noi mediante suo Figlio senza ricorrere ad altri intermediari. Lui, il perfetto, il giusto, si è caricato

0: delle nostre ingiustizie, delle nostre menzogne, della nostra ipocrisia, e alla croce ne ha subito il giudizio divino. Però a chiunque si riconosce peccatore ed accetta quest'opera espiatoria, Dio offre una nuova vita, eterna, di vera pace, di vera gioia. Che il Signore ci aiuti ad afferrare questo messaggio. Leggiamo ora dal libro dell'Esodo. Mosè disse al Signore: «Ahimè, Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché io sono lento di parola e di lingua». Il Signore gli disse: «Chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo o veggente o cieco? Non sono io il Signore? Ora dunque va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». Nel nostro esame del testo biblico abbiamo visto che il Signore ha dato a Mosè il potere di compiere tre prodigi perché venisse accreditato presso gli egiziani. Questi poteri vennero dati in risposta alle perplessità di Mosè. Infatti egli aveva detto: «Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno la mia voce, perché diranno: il Signore non ti è apparso». A questo punto Mosè dovrebbe andare fiducioso e pieno di coraggio, ed invece assistiamo ad una ulteriore manifestazione dell'incoerenza umana. Mosè rivela tutta la sua ritrosia e reticenza formulando al Signore una quarta obiezione, e gli dice: «Ahimè, Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché io sono lento di parola e di lingua». Ecco un particolare che ci permette di avere dei ragguagli intorno alla persona di Mosè. Egli non si ritiene un buon oratore, cioè una persona capace per essere un buon ambasciatore. Queste parole di Mosè propongono un interrogativo. Qual era il suo problema? Aveva un difetto di pronuncia o non era allenato a parlare? O ancora voleva sottrarsi all'incarico di Dio perché ritenuto troppo impegnativo? Il testo non lo dice espressamente, ma possiamo immaginarlo. Infatti, dal discorso fatto da Stefano, il martire, non sembra che Mosè fosse così sprovveduto come potrebbe apparire. Infatti, egli dice che Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egizi e divenne potente in parole ed opere. Ciò che possiamo osservare è che le scelte divine non si discutono. Dio sa esattamente quello che fa. Egli non è un uomo, anzi conosce esattamente tutte le cose e si assume l'intera responsabilità della situazione. La sua sovranità si estende anche a quegli aspetti che noi uomini potremmo giudicare un errore. Ne abbiamo una prova nella risposta che il Signore dà a Mosè. Noi leggiamo: «Il Signore gli disse: chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo o veggente o cieco? Non sono io il Signore?» A volte, di fronte a disgrazie fisiche, noi diciamo: perché il Signore lo permette? Perché non interviene per correggere le bizzarrie della natura? Ma il Signore sa tutto questo, se ne assume la responsabilità, ed un giorno conosceremo che il tutto ha contribuito per la sua gloria. Del resto anche l'apostolo Paolo non era un oratore. Leggiamo ad esempio, qualcuno dice: infatti le sue lettere sono severe e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la sua parola è cosa da nulla. Più avanti egli scrive ancora: anche se sono rozzo nel parlare, non lo sono però nella conoscenza. Ciò che possiamo dire è che il Signore lo ha usato grandemente. Mosè deve contare non sulle sue capacità oratorie, ma sulla presenza e i suggerimenti dell'Eterno. Così dobbiamo fare noi. Che il Signore ci aiuti nella sua grazia.
1: Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Marco, capitolo secondo. E dopo alcuni giorni, egli entrò di nuovo in Capernaum e si seppe che era in casa. E si raunò tanta gente che neppure lo spazio dinanzi alla porta lo poteva contenere. Ed egli annunziava loro la parola, e vennero a lui alcuni che menavano un paralitico portato da quattro. E non potendolo far giungere fino a lui a motivo della calca, scoprirono il tetto dalla parte dove era Gesù, e fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale il paralitico giaceva. E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Ora alcuni degli scribi che erano quivi seduti e così ragionavano in cuor loro: «Perché parla costui in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio?» E Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano così dentro di sé, disse loro: «Perché fate voi cotesti ragionamenti nei vostri cuori? Che è più agevole dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono rimessi, oppure dirgli: levati, togli il tuo lettuccio e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha podestà in terra di rimettere i peccati, io te lo dico», disse al paralitico: «levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua». E colui si alzò e subito preso il suo lettuccio se ne andò via in presenza di tutti, talché tutti stupivano e glorificavano il Dio dicendo: «Una cosa così non la vedemmo mai». E Gesù uscì di nuovo verso il mare, e tutta la moltitudine andava a lui, ed egli li ammaestrava. E passando, vide Levi d'Alfeo seduto al banco della gabella, e gli disse: «Seguimi». Ed egli, alzatosi, lo seguì. Ed avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui coi suoi discepoli, poiché ve n'erano molti e lo seguivano. E gli scribi di fra i farisei, vedutolo mangiare coi pubblicani e coi peccatori, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangia e beve coi pubblicani e i peccatori?» E Gesù, udito ciò, disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non son venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Or i discepoli di Giovanni e i farisei solevano digiunare, e vennero a Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i discepoli tuoi non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo non possono digiunare. Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora in quei giorni digiuneranno. Niuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via del vecchio e lo strappo si fa peggiore. E niuno mette nel vin nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri, ed il vino si perde insieme con gli otri. Ma il vin nuovo va messo in otri nuovi». Ora avvenne che un giorno di sabato egli passava per i seminati, e i suoi discepoli, cammin facendo, si misero a svellare delle spighe, e i farisei gli dissero: «Vedi, perché fanno di sabato quel che non è lecito?» Ed egli disse loro: «Non avete voi mai letto quel che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Com'egli, sotto il sommo sacerdote Abiatar, entrò nella casa di Dio e mangiò i pani di presentazione, che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche coloro che erano con lui? Poi disse loro: «Il sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato. Perciò il figliuolo dell'uomo è signore anche del sabato».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Contrappunti, Mario Pieri adesso con voi. Cosa vi offre il programma di oggi? Parleremo di Maria, la madre di Gesù. Non credo di avere mai toccato questo soggetto, di avere mai parlato di Maria nei miei programmi, anche negli anni passati. Comunque oggi proveremo a dire qualche cosa su questo importante personaggio. E poi parleremo di imbrattamenti, di sporcizia, tutto sommato. Faremo alcune considerazioni ancora una volta su questo soggetto. E poi ovviamente la musica allieterà il tutto, come questo brano del gruppo Vienna che già stiamo ascoltando, Hold On. Amici, benvenuti allora a Contrappunti, restate con me, ci faremo buona compagnia. Buon ascolto allora.

Cosa dicevano allora le parole di questa canzone, della quale non vi ho neanche tradotto il titolo poco fa? Hold On vuol dire resisti, ce l'hanno presentata il gruppo Vienna. Ecco allora le parole: il sole è sorto e splende su di te, il giorno è appena iniziato e dentro di te c'è un'emozione che parla di tutta la gioia che egli, cioè Dio, ti porta. Eppure questo sentimento è più difficile da trovare man mano che il giorno si raffredda. Resisti e non tornare indietro, donagli tutto quello che hai e rimani saldo in ciò che sai, continua a correre. E ora che hai trovato il modo per arrivare alla tua libertà, lo amerai per sempre, devi tenerlo insieme, non importa come, con tutto quello che credi. Resisti e non tornare indietro, continua a correre e non smettere mai. Sicuramente ne avrete visti anche voi, parlo di quei murales, quei graffiti che si vedono in giro. Ora ecco, c'è da dire che certi graffiti che vediamo sui muri o sui treni, nelle metropolitane, sono veramente belli. A mio avviso alcuni sono delle vere e proprie opere d'arte. Ecco, con questo però non voglio dire che io approvi l'operato di queste persone che imbrattano, sia pure in modo artistico, quello che non devono. Alcune amministrazioni comunali hanno dedicato loro appositi spazi o muri di intere case e ne sono nati dei murales veramente belli. Ricordo che fece scalpore e suscitò proteste la scelta dell'allora sindaco del mio paese. Ero piccolo, quindi sono passati un po' di anni. Ecco, a quel tempo chiamò alcuni di questi artisti per abbellire alcuni muri appunto del paese. Ora ovviamente non ne rimane più traccia, quindi vuol dire che è passato molto tempo. C'è però veramente anche tanta sporcizia, graficamente parlando, un po' dappertutto, in giro dai muri delle città, in mezzi pubblici o ancora nei servizi delle stazioni, nelle aree di servizio, nei parchi e sulle strutture anche gioco riservate ai bambini. E poi ancora parlando di sporcizia grafica, io ci metterei dentro anche alcuni inserti sui quotidiani e così via. Ecco, comunque, ritornando ai graffiti, secondo voi, se un sindaco decidesse di affiggere un messaggio personale per chi danneggia l'ambiente, quale ne sarebbe il risultato? Un messaggio che potrebbe suonare grosso modo in questi termini: il sindaco ama colui che non imbratta i muri. Una campagna antivandalismo di qualche tempo fa sui mezzi pubblici qui nella nostra zona, composta da manifesti, adesivi, informazione e così via, rappresentavano un vandalo minaccioso. Ricordate uno di quei personaggi che scendevano dai paesi nordici con tanto di elmetto e corna? E poi c'era una scritta che diceva: non ci piacciono i vandali. È servita? Ma fatto sta che l'amministrazione ha poi iniziato col tempo a sostituire i sedili degli autobus con quelli anti-vandalismo, e questo ve lo dico per esperienza perché uso tutti i giorni i mezzi pubblici. Ecco, ma ritornando alla domanda di prima, servirebbe una proposta di tipo positivo, come il sindaco ama colui che non imbratta i muri? Oppure pensate che sarebbe meglio mettere fuori dei manifesti con una scritta ben più minacciosa, cioè multa ad esempio di 500 euro per chi sporca la città e premio di 100 euro per chi lo denuncia? Ecco, si tratta di due scuole diverse: una che crede alla forza della bontà dei messaggi positivi e l'altra invece che crede che la gente risponda più sicuramente quando è avvertita di una pena sicura. Qualche tempo fa le autorità della città di Treviso hanno optato per la seconda ipotesi, hanno infatti affisso avvisi contro chi sporcava la città e hanno agito poi con coerenza quando hanno individuato un trasgressore. Un motorista infatti è sorpreso mentre gettava un mozzicone di sigaretta dal finestrino della sua auto, è stato fermato e poi ovviamente multato, ma non solo.
gli è anche stato imposto di ritrovare il mozzicone gettato e di ripulire la strada nella zona circostante. Ed è con questi metodi che a Treviso si è sperato di migliorare le condizioni di pulizia della città. Non so come sono andate a finire le cose, ma speriamo che ci siano riusciti e che ci riescano ancora. Ecco, anche Dio dal giardino dell'Eden in poi ha sempre avvertito che chi trasgredisce le sue leggi meriterà una pena sicura. Ad Adamo, ad esempio, aveva detto che se avesse disubbidito all'unico divieto dell'universo sarebbe morto. E poi così è stato. Millenni più tardi l'apostolo Paolo ha scritto: il salario del peccato è la morte, portando l'antico avvertimento al presente. Dove sarebbe in tutto questo allora l'amore di Dio? Ci chiediamo. Punirà ogni persona che sbaglia? L'amore del Signore non consiste nel ridurre o abolire la pena del peccato, questo sarebbe ingiusto. Il suo amore si rivela nel fatto che ha mandato il suo unico figlio a scontare la pena meritata da tutta la razza umana, in modo da poter perdonare chi non lo merita e offrire al condannato a morte il dono della vita eterna. Pur essendo totalmente giusto, Dio ha superato la giustizia per offrire a tutti il perdono attraverso i meriti di Gesù. Quante volte abbiamo portato questo messaggio dai nostri microfoni e non ci stancheremo mai di farlo. E ancora oggi avverte che chi non accetta questo dono rimane inesorabilmente sotto il suo giudizio. È un messaggio severo e amorevole allo stesso tempo. E volevo concludere questo spazio con una domanda. Tu come reagisci?

era Franca, Tu sei grande. Ecco, premetto che quello che andrò a leggervi adesso è tratto dal mensile La Voce del Vangelo del maggio 2002. E direi che potrei fare mie le esperienze, le considerazioni di chi ha scritto questo articolo. Strano a dirsi, ma quando ho abbracciato la semplice fede biblica e ho creduto in Gesù come mio unico Salvatore e Signore, mi è successa una cosa singolare, dice appunto l'articolo. Ho sentito una forte avversione verso due personaggi biblici. Uno era Maria, madre di Gesù, e l'altro l'apostolo Pietro. Come mai? Ecco, mi sembrava che avessero usurpato e rubato dei titoli che appartenevano soltanto a Gesù. Questo sentimento di avversione però non è durato, perché ho avuto modo di capire la grandezza della loro figura e la falsità di chi aveva stravolto questo ruolo. Così ho conosciuto la vera Maria e il vero Pietro narrati nei Vangeli. Maria viveva a Nazareth, era vergine, fidanzata a Giuseppe, un falegname. Sia lei che Giuseppe discendevano dalla famiglia del re Davide. Maria era una giovane donna molto devota, con un cuore interamente consacrato al Signore. Un giorno ebbe una visita inaspettata e sconvolgente da parte dell'angelo Gabriele. E l'angelo le disse che era stata scelta per diventare la madre del Figlio di Dio, il Messia, il Salvatore di Israele. Maria ovviamente ne rimase meravigliata e probabilmente anche frastornata. Ma il bel rapporto che aveva con Dio la rese pronta a sottomettersi all'annuncio dell'angelo. «Mi sia fatto secondo la volontà di Dio», rispose Maria. Non deve essere stato facile accettare una parola simile. Essere incinta al di fuori del matrimonio voleva dire a quei tempi lapidazione, come purtroppo, ecco, non solo a quei tempi, a volte succede ancora oggi nei paesi musulmani. Voleva dire anche probabilmente perdere la stima dell'uomo che amava, il rispetto dei conoscenti. Ma il suo cuore non ne considerò nessuno di questi aspetti. Maria voleva ubbidire. Ecco, anche noi oggi, se vogliamo mettere in pratica la parola di Dio, rischiamo a volte l'incomprensione e il disprezzo di chi ci sta intorno. Dal Vangelo di Luca al capitolo 2, versetti da 41 a 52, scopriamo che Maria era una donna che conosceva le scritture. Il suo canto, chiamato di solito il Magnificat, è fitto di ricordi e di allusioni a salmi dell'Antico Testamento. È evidente che Maria amava frequentare le riunioni della sinagoga, quindi essere assieme agli altri fedeli. Maria aveva anche l'abitudine di partecipare alle feste ebraiche. I genitori di Gesù andavano ogni anno, come sappiamo, a Gerusalemme per la festa di Pasqua, ci racconta ancora Luca. Eppure Maria, come donna, non era obbligata a partecipare alle feste celebrate ogni anno. A quel tempo viaggiare non era facile, ma la sua devozione per Dio era più grande delle difficoltà. I 100 chilometri che separavano Gerusalemme da Nazareth non erano per lei un ostacolo. E anche in questo Maria dà un buon esempio. Maria poi era anche una donna riservata, una donna fedele come moglie, come madre, ma anche perseverante nel seguire quel figlio che più degli altri l'aveva sorpresa e anche preoccupata. La ritroviamo sotto la croce di Gesù a piangere e ancora a chiedersi il perché di tanti avvenimenti incomprensibili. E Gesù ebbe compassione di lei, la affidò all'apostolo Giovanni, come ci narra il Vangelo. Maria probabilmente allora era già vedova e Gesù si preoccupò che fosse curata. Come noi, nel nostro rapporto con Dio, Maria attraversò anche situazioni incomprensibili, ma andò avanti nel cammino della fedeltà. Era poi anche una donna
normale, una donna piena di perplessità. Quando Gesù aveva 12 anni, durante una visita al Tempio di Gerusalemme, sulla via del ritorno a Nazareth, sia lei che Giuseppe lo persero di vista. Forse ricorderete questo avvenimento. Tornarono affannosamente sui loro passi e cosa successe? Trovarono Gesù che faceva domande ai dottori della legge nel Tempio e sbottò. Non possiamo dire che perse la calma, però la vediamo molto molto simile a tante altre donne. Ecco, tuo padre e io ti cercavamo stando in gran pena, disse appunto Maria. Una reazione normale, una reazione umanissima, come a volte abbiamo anche noi. Niente di sovrannaturale, come la tradizione vorrebbe invece farci credere in questa reazione. No, non sapevano che sarebbe stato nel Tempio, non ci avevano proprio pensato. E come quell'altra volta a Cana, in cui Gesù riprese Maria perché voleva dirgli come comportarsi. Di nuovo, Maria ci assomiglia. Anche noi vogliamo suggerire a Dio le soluzioni per i nostri problemi. E quella volta che insieme con gli altri figli cercò di portare via Gesù dal suo servizio, ecco, di nuovo dimostrò una natura non diversa dalla nostra. Maria non comprendeva molte delle cose che quel figlio così speciale faceva, ma faceva una cosa importante che ci deve essere di esempio, e cioè riponeva nel suo cuore, ci ricorda la scrittura, quello che non capiva. La Bibbia afferma infatti che lei serbava tutte queste cose e le paragonava e le collegava in cuor suo. Cosa facciamo invece noi quando non capiamo? Spesso induriamo il nostro cuore, non ascoltiamo. Maria, al contrario, serbava quello che vedeva di Gesù come qualcosa di prezioso, qualcosa di cui averne cura. Poi collegava insieme agli avvenimenti e alle parole e capiva un po' di più. Aveva pazienza Maria per accettare situazioni difficili e incomprensibili. Ecco, pazienza, la qualità così necessaria per vivere la vita cristiana e per crescere. Il cuore, spesso serbatoio di pensieri maliziosi, può anche essere trasformato in un deposito di cose buone, di benedizioni abbondanti. Maria non viene menzionata spesso nelle scritture. Gesù ha vigilato sul suo ruolo, ha preso da lei le giuste distanze, forse in vista di quello poi che gli uomini avrebbero fatto e detto di lei. Ecco, rimane però il suo chiaro esempio di donna credente che ha sofferto e che ha seguito Gesù fino alla fine.

Maria, una donna come noi, una donna che deve servirci da esempio. E per chiudere questo spazio, fra l'altro ormai siamo arrivati al termine del programma, vi presento un'ultima canzone. Una canzone di Adrian Snell, cantata però da Shirley Roden, si intitola My Heart Sings, cioè Il mio cuore canta. Ed è questo un canto, il cantico di Maria. Gioia e lode per sempre, dicono le parole. Quanto ti amo, Signore. Tu hai innalzato grandemente la tua serva. Ora, quando rido, mi viene come da piangere. Gioia e amore per sempre. Che emozione. Come posso spiegare quello che provo? Qui nel mio grembo abita il Re dei Re. Come canta il mio cuore? La vita durerà in eterno. Arriva un nuovo giorno. Ora egli attirerà a sé il suo popolo. Come spiegare il significato di tutto questo? Io sono la madre del Re dei Re. Ecco, queste le parole di My Heart Sings, Shirley Roden.

Amici, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi e vi invito come sempre a restare ancora con noi, seguiranno altre interessanti proposte, noi ci risentiremo come sempre molto molto presto. Di nuovo grazie.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari che siete in ascolto, vi giunga il nostro saluto, il nostro augurio di ogni benedizione celeste, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura della parola di Dio dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, i versetti da 16 a 18.

Gesù rispose loro: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui».

Gesù affermò che coloro che vogliono ubbidire alla volontà di Dio conosceranno non solo la dottrina cristiana con le sue bellezze, la verità e le implicazioni, ma raggiungeranno la profonda convinzione che la dottrina cristiana è l'unica verità degna di essere accolta perché è di origine divina. Il pensiero cristiano, preciso autenticamente cristiano, perché anche nell'ambito del cristianesimo le idee e le tradizioni umane hanno a volte fatto deviare dalla verità rivelata, si distingue da ogni altro pensiero, sia ideologico, filosofico, politico, sociale e principalmente religioso. Senza dubbio, tutte le religioni antiche o moderne, molto diffuse o meno, vicine o lontane dai nostri confini, possono essere considerate sullo stesso piano. Malgrado le tante differenze storiche, dottrinali, organizzative e rituali, hanno tutte in comune il tentativo di avvicinarsi alla divinità per ottenerne il favore. Con tutto il rispetto che dobbiamo

0: divina. Gesù fece una distinzione chiara fra coloro che parlano da se stessi e non solo di se stessi, traendo la sostanza delle loro idee dalla loro natura e perseguendo il raggiungimento della loro gloria, e chi invece annuncia la dottrina di Dio. La dottrina di Cristo è sua perché egli è Dio umanato, ma è anche del Padre che lo ha inviato sulla terra. Il cristiano, proprio perché tale, non può essere esclusivista, intransigente, intollerante, violento. Non può né vuole imporre il suo pensiero, ma la dottrina cristiana, quella scritturale, è esclusiva, è unica, è intransigente, non scende a compromessi con nessun altro pensiero, perché presenta un Dio, il vero Dio, che nessun uomo poteva immaginare, e presenta l'uomo nella sua realtà, visto come Dio lo vede, presenta il peccato nella sua drammatica gravità, è una possibilità di salvezza, un'unica possibilità di salvezza che non poteva essere concepita dalla mente umana nel sacrificio espiatorio e sostitutorio del Signore Gesù alla croce. L'esclusivismo della dottrina cristiana non deve assolutamente diventare il nostro personale esclusivismo. Questo sarebbe contrario al pensiero cristiano, perché i credenti sono inviati agli altri per conquistarli all'amore, alla verità, alla grazia, alla salvezza del Signore. Gesù poteva dire: chi non è con me è contro di me. Questo è l'esclusivismo di Dio. Noi dobbiamo dire: chi non è contro di noi è per noi. E questo corrisponde all'atteggiamento cristiano. Vi salutiamo con affetto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: passo dopo passo.
1: Il versetto biblico di oggi è tratto dal libro di Giobbe e dice: se torni all'Onnipotente sarai ristabilito. In questo discorso Elizaf, personaggio biblico, espresse una grande verità che è il sommario di molta parte della Sacra Scrittura. Il peccato ti ha abbattuto? Percepisci la tua vita come una rovina? La mano del Signore si è levata contro di te ed ora sei impoverito economicamente e abbattuto spiritualmente? È stata la tua stoltezza a causare tutta questa dilapidazione? Allora la prima cosa da fare è tornare all'Eterno. Ritorna dal tuo sviamento con profondo ravvedimento e fede sincera. È tuo preciso dovere, poiché ti sei allontanato da colui che avevi professato di servire. È l'unica scelta saggia, poiché non puoi contendere contro di lui e prosperare. È la più impellente delle necessità, perché ciò che Dio ha fatto è nulla a confronto di cosa può fare, in quanto egli è onnipotente anche nel punire. Considera quale promessa ti viene rivolta: sarai ristabilito. Soltanto l'Onnipotente può rialzare le colonne crollate e restaurare le mura traballanti della tua condizione. Egli può farlo e lo farà se solamente tornerai a Lui. Non tardare, la tua mente sopraffatta potrebbe venire meno se continui a ribellarti, ma una confessione di cuore ti solleverà e una fede umile ti potrà consolare. Deciditi allora a fare questo e tutto si rivolgerà al bene.

Grazie amici per la vostra sintonia, qui Eros Bacoccina che viene di nuovo a voi con una meditazione sulle Sacre Scritture. Quest'oggi considereremo la speranza. Avete voi speranza? Pensateci, in che sperate? E perché sperate così? Ora, la speranza è una virtù cardinale, essa dovrebbe avere una parte vitale nella vostra religione. Dobbiamo noi contentarci di aver solo speranza, oppure dovremmo avere certezza? Non dice forse la Bibbia che la fede è certezza di cose che si sperano? Fra poco vi parleremo di queste cose, ma prima eccovi un po' di musica.

Certo, amici miei, voi avete udito parlare di Giobbe, l'antico patriarca ebreo famoso per la sua pazienza? E Giobbe è il mio libro preferito di tutta la Bibbia e spesso lo leggo e vi dico che non è proprio vero che Giobbe aveva tanta pazienza. Giobbe aveva tanta perseveranza. La pazienza l'ha persa diverse volte con la sua moglie, con i suoi amici e sì, purtroppo anche con Dio. Ma fu sempre fedele e mai perse la sua fede. Perseverò fino alla fine, fino al punto di dire che anche se Dio venisse qui e mi sgozzasse, lo stesso gli sarei fedele. E infatti dovrebbe essere famoso per la sua speranza. Egli scrisse: io so che il mio Redentore vive, e anche se morrò, anche se il mio corpo si dissolverà in polvere, lo stesso questi miei occhi lo vedranno. Fede, fede, speranza e carità, o meglio amore. Questa sua grande speranza mai li fece perdere nella sua fede e nell'amore che egli aveva per Dio. Che ispirazione! Amici, avete voi amore verso Dio, fede in Lui e viva speranza che presto lo vedrete? Considerate bene queste cose mentre mettiamo su un po' di musica e poi mediteremo su di esse.

Ed ora per la nostra meditazione apriremo il Nuovo Testamento all'Epistola di Paolo Apostolo agli Efesini. Vi leggeremo dal secondo capitolo i primi 13 versetti. E voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. Ma il Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia nella benignità che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poiché è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù d'opere, affinché nessuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati i non circoncisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne, in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei a patti della promessa, non avendo speranza, ma essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui che è la nostra pace. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo importante soggetto.

anni fa, quando attraversai l'Atlantico per venire in America, partecipai sulla nave ad un servizio religioso in cui un'esortazione venne data specie ai giovani che, dopo aver lasciato la famiglia e la patria, stavano per avventurarsi in un mondo nuovo e in una nuova esistenza. Fra le tante cose che furono dette, una frase mi colpì e mai mi ha lasciato da quel giorno. Voi giovani vivete di speranze, ma noi vecchi viviamo di ricordi. Oh, quanta verità notai subito in quella dichiarazione. Avevo 20 anni e il nuovo mondo mi aspettava, e in verità ero tutto pieno di speranze, di progetti, di anticipazione. Ricordi ne avevo pochi, ma speranze, oh, quelle sì, ne avevo tante. Col passare del tempo la situazione naturalmente è cambiata, tante speranze se ne sono andate e tanti ricordi hanno cominciato ad affiorare nel mio cuore. E più vedo la verità di quella dichiarazione. Fra le due, la speranza e i ricordi, la speranza è la migliore. Ed è di gran lunga superiore quale influenza sulla vita dell'uomo. Infatti, se la gioventù è bella, è perché è piena di speranze e di anticipazione. Quello che ci fa contenti e che rende la vita attraente non è l'adempimento dei nostri desideri o la possessione delle cose bramate, ma l'aspettativa di esse, la speranza che un giorno le conseguiremo. Così i giovani hanno il cuore pieno di visioni dorate, di progetti, di piani, di castelli d'aria. Essi guardano al futuro desiderosi di crescere, quasi sprezzando la loro giovinezza, pronti a darla via in cambio di quel giorno che loro vedano così lontano, quando potranno conseguire la professione e i piani che hanno predisposto per la loro vita. Sperano e attendano e sperano con tutta fiducia. La speranza è utile all'uomo, è innata in noi e tutti i giovani e vecchi continuamente speriamo. Basicamente, per natura, l'uomo è ottimista, spera sempre in bene. Alcuni anni fa un uomo fu investito da una macchina in corsa, portato all'ospedale ci arrivò morto. Nell'autopsia che ne seguì, i dottori scopersero che quell'uomo era gravemente ammalato e che infatti doveva essere morto anni prima, considerando le sue condizioni. Spiegando questo alla sua vedova, i dottori chiesero: «Ma come ha fatto mai a resistere al male fino ad oggi?» «Bene», rispose la donna, «si soffriva tanto ogni giorno, ma continuamente diceva: domani sarò meglio, domani migliorerò, vedrai, domani starò meglio». La speranza lo aveva reso forte, forte da vincere anche il male, e questo non è l'unico caso. Qualsiasi medico può dirvi che fin tanto il paziente spera e nella speranza si fa coraggio, egli può resistere il male, ma quando invece si perde di coraggio, perde la speranza, anche un piccolo male può riuscire fatale. La speranza d'un perdono è l'unica cosa che prevede i condannati a morte dall'impazzire mentre aspettano l'esecuzione. I malati di mali inguaribili pure sono aiutati dalla speranza di una nuova scoperta, di qualche medicina miracolosa. La speranza è importante per ognuno di noi e fin dall'antichità più remota troviamo l'uomo legato all'idea della speranza. I romani nel loro culto pagano ne avevano perfino fatto una dea. E quando pregavano ai loro dei, e voi sapete che ne avevano molti e questi dei non rispondevano, ecco che c'era sempre la speranza, spes ultima dea. La Bibbia dà una grande importanza alla speranza e innumerevoli sono le occasioni in cui tale parola o referenza ad essa viene fatta dalle Sacre Scritture. Del resto l'Apostolo Paolo la nota quale virtù cardinale e la unisce, come abbiamo visto, alla fede e alla carità.
Ora sono certo che non occorre che mi dilunghi a dimostrare la necessità che noi abbiamo della speranza. Infatti consideriamo l'opposto. Cosa sarebbe se noi dovessimo vivere senza speranza? Prova, ascoltatore, a pensarci per un momento. Immaginati la vita senza speranza. Quasi incomprensibile, non è vero? Infatti tale condizione è ben descritta dalla parola disperazione, che significa appunto essere senza speranza. Se noi seguissimo Dante nel suo immaginario viaggio attraverso l'inferno, noteremo che il poeta ci dice nel terzo canto come egli venne traghettato da Caronte attraverso il fiume Acheronte e venne poi a trovarsi davanti a una porta oscura sul cui sommo spiccava una descrizione che terminava dicendo: «Perdete ogni speranza, o voi che entrate». Infatti, di tutte le pene che troviamo affliggere i condannati nel suo inferno, il peggiore dei castighi è quello di essere senza speranza. Senza speranza che il tormento cessi, senza speranza che il tempo passi, senza speranza che la nostra esistenza finisca, senza speranza che una speranza possa venire offerta. Dante non ci dice tutto. Ma la Sacra Scrittura ci dice che non solo nell'eternità ci saranno persone senza speranza, ma ci fa noto che qui sulla terra in vita ci sono gente, uomini e donne senza speranza. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani della città di Efeso, ricorda loro della loro condizione e dice: ricordatevi che in quel tempo anche voi eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza ed estranei ai patti e alle promesse, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Senza Dio nel mondo. Senza speranza. Gente disperata. Paolo spiega che la speranza dell'uomo è Cristo, che egli è l'unica speranza che il mondo ha e che senza di lui, senza Gesù, l'uomo è solo. Oh amico, un uomo può avere ricchezze, poteri, piaceri, talenti, fama, gloria, ma senza Cristo egli è senza speranza. Per esempio, nota il famoso scrittore Ernesto Hemingway, ricco, famoso, popolarissimo, sul colmo della sua carriera cosa fa? Si uccide con una fucilata. E certo vi ricordate Marilyn Monroe, attrice del cinema, bella, desiderata, ricca, celebre ovunque. Lei fa la stessa cosa, si uccide, si avvelena. No, amico, senza Cristo la vita è vuota. Senza Gesù non c'è speranza. Vivere senza Cristo è male. Oh, ma amico in ascolto, morire senza di Lui è ancora peggio. Infatti, in che spereremo nell'aldilà? Come affronteremo l'eternità senza di Lui? Saremo così sciocchi noi da farci convincere dal diavolo che non esiste l'anima, che non esiste Dio o un'eternità? Oseremo noi presentarci al trono di Dio fidando nei nostri meriti e nelle nostre buone opere? Ci faremo noi cullare dall'idea che se facciamo il nostro meglio e badiamo alle nostre faccende, alla fine, quando arriveremo in fondo, tutto andrà per il meglio? Ma amico, non illudiamoci, tutto non andrà per il meglio. Il cielo e la terra passeranno, ma non una delle mie parole passerà, ha detto Gesù. La Sacra Bibbia ci attesta che senza Cristo non c'è salvezza. Ma ascoltatore, dobbiamo noi vivere, dobbiamo noi morire senza di Lui? Oh, il conforto che l'Apostolo dette ai Tessalonicesi quando, parlando della morte, gli disse: ma noi non siamo come quelli che vivono senza speranza. Noi abbiamo una speranza.
Spes non è per noi l'ultima idea, ma la prima, poiché Cristo è la nostra speranza e le sue promesse, in cui noi non solo speriamo, ma crediamo fermamente, sono più di una speranza. La fede che noi abbiamo in esse le trasforma in certezza di perdono, di redenzione, di eterna salvezza. Ascoltatore, noi non abbiamo ricchezze né fama né agi, non abbiamo cattedrali sontuosi né il favore della folla, ma siamo contenti, siamo così felici. Oh, come vorrei leggervi tutto l'ottavo capitolo dell'Epistola ai Romani. Oh, che contentezza troviamo nel leggere che ora non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, che niente può separarci dall'amore di Lui, né vita, né morte, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né podestà, né alcun'altra creatura. Oh, che consolazione e che esultanza abbiamo nel cuore nel sapere che con Gesù noi siamo più che vincitori su tutte le cose e che tutte le cose cooperano per il nostro bene. Amico, hai tu questa certezza? È Cristo con te? Ti ha portato ancora un inno nel cuore? Ma e come vivi tu senza di Lui? Hai tu una speranza? E su che cosa l'hai fondata? Ricordati che è male vivere senza speranza, ma peggio sarà vivere con ricordi. Sempre citando Dante, con le parole di Francesca ti dico che non c'è maggior dolore di ricordarsi del tempo felice nella miseria. E amico, se tu non accetti Cristo, se tu non poni in Lui tutta la tua speranza, ora verrà per te il tempo in cui tu, senza speranza, ti ricorderai del tempo felice, quando avesti un'opportunità di vita e di salvezza e tu la rigettasti. Non fare che questo giorno sia quel giorno che nell'eternità tu dovrai rimpiangere, perché ora l'opportunità di accettare Cristo ti è data e tu la rigetti. La gioventù vive di speranza, i vecchi di ricordi, ma anche i vecchi hanno bisogno di speranza, e in che sperare quando saranno all'ultimo? Nel nulla eterno, nella fredda solitudine di una tomba, è questa speranza? Oh, miei cari nonnini e nonnine che mi state ad ascoltare, voi avete una luminosa speranza, un glorioso futuro, se Cristo è nel vostro cuore. Una porta di luce, di gloria, vi sarà aperta ben presto, quando l'ultimo sole tramonterà e voi la varcherete e vi troverete con Lui faccia a faccia. Oh, cari amici, questa è una grande, grande consolazione. Sapere che come Giovanni possiamo addormentarci sulla spalla di Cristo e risvegliarci poi nella sua casa, nella sua gloria, nella sua salvezza. E voi, cari giovani che ascoltate, che vivete di speranze, considerate Cristo per la vostra vita, fate di Lui il vostro goal, il vostro più bel sogno, proponete di vivere per Lui e questa vita che avete davanti, datevi a Lui e le vostre speranze non saranno deluse, i vostri piani non falliranno e il vostro futuro prospero e felice vi sarà assicurato in questa vita e nell'eternità. Oh, buon Padre, ti siamo riconoscenti per l'opportunità che tu ci hai dato di dire ancora una volta il bel messaggio della speranza che c'è in Cristo Gesù. Noi sappiamo, Signore, che se riponiamo la nostra fede in te, tu ci darai tutte le cose di questa vita che noi possiamo desiderare. Tu ci darai tutte le cose che sono buone per noi. Ti chiediamo, Signore, ora che tu voglia muovere il cuore di questi cari amici che ci hanno ascoltato e portarli a te attraverso il tuo Spirito. Nel tuo santo nome te lo chiediamo. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Il tempo ci è fuggito veloce
Vogliamo ricordarvi che se noi possiamo esservi di aiuto in qualsiasi maniera, mettetevi in contatto con noi, scriveteci, fate una chiamata, un'email e noi saremo ben lieti di essere a vostra disposizione. Ed ora qui Eros Bacocina, che vi ringrazia per la vostra sintonia ed implora la pace e le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia. Che Dio vi benedica. Ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto. Piacere di averti di nuovo insieme a me. Siamo insieme per un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza, Maurizio. Grazie per averci scelti. Grazie per aver scelto Hai letto il libro più letto?

attorno alla loro radio, un po' come un focolare, e mi piace questa immagine del focolare domestico. Si mettono attorno al loro focolare, la loro radio, e si ritrovano insieme per fare una bella passeggiata, una scoperta nel libro più letto, cioè la Bibbia.

ora che la sigla di apertura ci ha lasciato, possiamo addentrarci nel vivo del nostro incontro. Siamo alle prese, come sai, con il libro del Levitico. Beh, come sai, fino a un certo punto, perché se questa è la prima volta non lo saprai. Te lo dico, ti informo, così sei alla pari di tutti gli altri. Siamo alle prese, come dicevo, con il libro del Levitico, uno dei primi 5 libri della Bibbia, il cosiddetto Pentateuco. Genesi, Levitico, Esodo e Deuteronomio. Ah, c'è anche i numeri, qui erano 4. Dicevo, libro del Levitico che fa parte dei primi 5 libri della Bibbia scritti da Mosè. Ogni libro ha una sua caratteristica, ogni libro ha una sua impronta, anche se, come dico, scritti dalla stessa persona. Il libro del Levitico ha a che vedere con i sacrifici, con le offerte, in modo particolare i primi capitoli che stiamo esaminando noi. Offerte perché? Ma abbiamo visto proprio all'inizio del capitolo l'olocausto, cioè un'offerta molto particolare, un'offerta durante la quale tutto l'animale veniva offerto a Dio. Eh sì, perché si parla di animali, gli ebrei non praticavano ovviamente sacrifici umani. Tutto l'animale veniva offerto a Dio, non c'erano avanzi, e per questo che si chiamava olocausto. Il nostro termine olocausto proviene dal greco holos, che significa tutto, intero. Abbiamo poi visto altri tipi di offerte, altri tipi di sacrifici. Sacrifici che venivano offerti, che dovevano essere offerti, quando una persona peccava, commetteva delle mancanze, dei peccati appunto. Abbiamo anche visto cosa significa peccato, quindi non vorrei ripetermi, perché insomma chi mi ascolta fedelmente non vuole sentire le stesse cose 45.000 volte. Nel caso questa fosse, come ripeto, la prima occasione che hai di ascoltarci, e nel caso tu volessi approfondire la questione, magari fare un po' insieme a noi un riassunto delle puntate precedenti, come si suol dire, scrivici pure e saremo felici di accontentarti. Indica solo nella tua lettera che le tue domande, i tuoi quesiti si riferiscono ai primi 4 capitoli del libro del Levitico, e questo è importante per la redazione.

Siamo arrivati al quinto capitolo del nostro libro del Levitico. In questo capitolo parliamo ancora del sacrificio per il peccato, ma con particolare riferimento ai vari tipi di contaminazione. Si tratta di peccati specifici, e ciò ci dice che i singoli atti peccaminosi scaturiscono, provengono, hanno la loro origine tutti dalla stessa fonte, cioè dalla natura dell'uomo, una natura protesa verso il peccato, verso la disobbedienza, verso l'infrazione della legge morale di Dio. E a parte le prove bibliche di questa affermazione, come ho detto altre volte, basta osservare il comportamento di un bambino, anche piccolo, che inizia ad esprimersi in qualche modo, se non a parole. Gli atti istintivi anche della prima infanzia sono quelli di ribellione, di voler fare per conto proprio, di voler fare di testa propria. Poi quando si inizia a parlare si può verbalizzare questo atteggiamento e si dice: no, non voglio, non lo faccio.

faccio. E così via. Ecco, quindi se si vogliono delle prove, oltre le prove bibliche, che dovrebbero essere sufficienti, ma qualcuno dice io nella Bibbia, sì, la leggo, però insomma è sempre un libro. Bene, basta osservare la natura umana al lavoro, lavoro in corso. Penso che questo dovrebbe convincerci che la nostra natura, lasciata a se stessa, non combina nulla di buono. Le prescrizioni descritte nel capitolo 5 sono molto precise e dettagliate, non solo nel capitolo 5, ma insomma, visto che quello che stiamo esaminando parliamo di questo. Cosa ci dice questo fatto, che le prescrizioni siano precise e dettagliate? Ci dice che Dio vuole che si faccia la sua volontà in ogni aspetto, anche minimo, della nostra vita. A tale proposito, oggi si parla molto, e a volte fuori luogo, di libertà. Ma vedi, c'è una grande differenza fra libertà e licenza. Abbiamo già avuto modo in altri momenti, in altri programmi, di fare questo tipo di commento circa la libertà. Io, per esempio, sono libero di prendere la mia macchina, cominciare a percorrere le strade del nostro paese, autostrade, quello che vuoi. Nessuno me lo impedisce, grazie a Dio abbiamo ancora questa libertà di movimento. Non dobbiamo chiedere permesso a nessuno per spostarci da A a B. Ma in quella libertà io sono anche, come posso dire, immerso in un contesto di leggi e di regole che governano il bene comune, che salvaguardano i pedoni, per esempio, dai miei tentativi di distruzione del genere umano. Cosa intendo dire? Intendo dire che c'è il codice stradale al quale devo aderire. Quindi ho libertà di movimento, ma entro certi limiti. Nessuna persona normale si sognerebbe di entrare in macchina e dire «Oggi voglio ignorare tutte le regole del codice stradale. Non mi interessa un fico secco di quello che ne pensa la polizia stradale e di quello che ne pensa, che so io. Voglio fare quello che voglio. Passo con il rosso, non mi fermo agli stop, tiro dritto sulle strisce, sorpasso a destra, a sinistra, sopra, sotto, come quando mi pare». Un atteggiamento assurdo, un atteggiamento da criminale, come purtroppo a volte avviene di vedere sulle strade. Ma qual è la nostra reazione davanti ad atteggiamenti simili? Lo sai benissimo, l'avrai provato tante volte anche tu. Ma guarda quel pazzo, ma guarda quel criminale, mette a repentaglio non solo la sua vita ma anche quella degli altri. Ma è così che ci si comporta? Ma chi te l'ha data la patente? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è una bella differenza fra libertà e licenza. Abbiamo la libertà di movimento, ma non la licenza di fare tutto quello che vogliamo, quando ci pare e piace. Con Dio è un po' la stessa cosa. Dio ci lascia la libertà, ma non abbiamo la licenza di fare quello che vogliamo, quando vogliamo. Dio ci ha dato una legge, la legge morale, che proviene dalla propria persona, la sua etica. Egli si comporta in un certo modo e desidera che le sue creature facciano altrettanto. Perché? Perché vuole togliere loro il piacere della vita? Assolutamente no. Le regole del codice stradale non sono state date per vietarti o per toglierti il piacere della guida. Semmai il contrario. Sono state date così che tu possa godere della tua passeggiata domenicale, per esempio. Così che tu possa farla in tranquillità, senza doverti preoccupare che qualcuno ti venga addosso o che tu sia strumento di danno altrui. Penso di essermi spiegato a sufficienza.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, su queste frequenze, Maurizio. Grato della tua compagnia, del tuo cortese e paziente ascolto.

Tornando al nostro discorso, dobbiamo ricordarci sempre che le nostre trasgressioni, piccole o grandi che siano, sono frutto della nostra natura, la natura di cui abbiamo parlato fin qui, quella natura che è protesa verso la ribellione, verso l'egocentrismo, verso il voler fare ciò che mi pare e piace. L'uomo senza Dio, l'uomo lontano da Dio, è totalmente corrotto e in se stesso non ha alcuna capacità o possibilità di riappacificarsi con Dio. Dio a sua volta però ha messo continuamente in evidenza che non possiamo usare le nostre buone opere per salvarci. In un certo senso ci troviamo con le spalle al muro. La mia giustizia, la giustizia degli uomini, agli occhi di Dio è come un panno sporco, dice la Bibbia. Ecco perché spesso e volentieri durante questi nostri incontri dico e sottolineo che non è attraverso le nostre buone opere che possiamo arrivare a Dio. Il segno che contraddistingue il cristianesimo da tutte le altre religioni, le altre filosofie, è proprio questo. Non che l'uomo abbia raggiunto Dio, ma è Dio che si è avvicinato all'uomo. È il processo inverso di tutte le altre religioni, di tutte le altre filosofie. Altri leaders religiosi dicono: segui me e ti insegnerò la via per arrivare a Dio. Fai questo, fai quello, medita, pensa, visualizza, di questa parola continuamente dentro di te, assumi certe posizioni fisiche. Tutto questo ti porterà in contatto con l'essere superiore. Tutto questo ci mette in contatto, è vero, ma non certo con l'essere superiore, cioè con Dio, non con il Dio della Bibbia. Ci mette in contatto con noi stessi, quindi noi diventiamo il nostro piccolo Dio. O peggio ancora, ci mette in contatto con qualcuno che ha tutto l'interesse, che noi non troviamo mai la via per arrivare a Dio.

La Bibbia con una semplicità così oserei dire quasi austera dice molto chiaramente: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna. Capisci cosa intendo per processo inverso? Non sono io che in un modo o in un altro posso arrivare a Dio, ma è Dio che ha già preso l'iniziativa. Il creatore che protende le sue braccia verso le creature. E lo fa attraverso il suo unico figlio, cioè Gesù Cristo, ciò che il Padre ha di più prezioso, di più bello, di più perfetto, di più puro. Dio che mi viene incontro. Altro che io salvarmi con le mie buone opere. Le buone opere, la mia etica, il mio modo di pensare, di comportarmi, seguirà un giusto rapporto con Dio. Ma non lo precede. E questa è la fondamentale importanza fra il cristianesimo e tutte le altre religioni e filosofie.

dire il vero, la religione, così come normalmente la intendiamo, è uno dei più grossi ostacoli al nostro cammino con Dio. Perché? Beh, perché spesso la religione è quel sistema di riti, di cerimonie, di fai questo o non fare quello, inventato dagli uomini, da persone che magari in buona fede cercavano di piacere a Dio. Persone che però, anche se in buona fede, hanno commesso un grosso errore. Alcune persone religiose chiesero a Gesù un giorno: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù molto chiaramente rispose: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Che crediate in colui che Egli ha mandato. Non in fare questo o fare quello, andare al tempio 3 volte al giorno, dire 45 preghiere. Nulla di tutto questo. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Ora c'è da dire che quando la Bibbia parla di credere, quando leggiamo nella Bibbia, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, la parola credere, non dobbiamo intendere soltanto un assenso intellettuale. Cioè, io credo che so, la sedia sulla quale sono seduto mi tiene. Io credo che domani potrò andare a fare un po' di spese. Non è questo il credere di cui si parla nella Bibbia. Quando Gesù dice credere a colui che mi ha mandato, vuol dire molto di più. Vuol dire riporre la tua fiducia in Lui. Vuol dire prendere per buono tutto ciò che Egli dice. In altre parole, instaurare un rapporto profondo, personale, di fiducia con colui che Dio ha mandato. E chi ha mandato Dio? Gesù Cristo. Quindi la risposta di Gesù Cristo stesso è molto semplice. Semplice ma non facile. Semplice da comprendere ma non facile da mettere in pratica nella vita quotidiana. Gli apostoli diedero una risposta simile a chi chiedeva loro che cosa dovessero fare per essere salvati. Molto semplice. Di nuovo non una lista di regole, di cerimonie, di atti di penitenza, o che so io. Si sono limitati a dire quanto segue: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Ora, nel capitolo 5 del libro del Levitico, noi troviamo una lista di infrazioni, di peccati, che non sono tutti i peccati che si possono potenzialmente commettere, ma sono degli esempi. Sono esempi dati per la nostra vita, perché noi possiamo imparare qualcosa. C'è inoltre da dire che buona parte di questa sezione tratta del rimedio e non della malattia. È per questo che si pone l'accento sul tipo di sacrificio e non sulla natura dell'offerente. Ma di nuovo è Dio che dà, in un certo senso, la via d'uscita, che provvede la via per uscire dal labirinto nel quale noi ci siamo, con tanta furbizia, nel quale ci siamo persi. E qui mi fermo.

Purtroppo non mi rimane altro tempo se non per salutarti, ringraziarti ancora una volta per la tua piacevole compagnia, il tuo cortese ascolto, per invitarti, incoraggiarti a scrivere ovviamente e darti appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Un abbraccio forte, come sempre, e a presto. Ciao.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Cari amici ed amiche, un caro saluto a tutti voi da parte di Gianfranco. Bentornati quindi all'ormai consueto appuntamento con il programma Lente di ingrandimento. Nel nostro viaggio all'interno dell'intricato, complesso mondo delle religioni, delle sette, delle filosofie di natura religiosa, apriremo un interessante confronto oggi con un movimento settario esoterico, o, se vogliamo, un'associazione segreta, organizzatasi per la prima volta in Inghilterra nel XVIII secolo. Un'associazione che si ispira al razionalismo, al deismo e al principio della liberazione da qualunque forma di asservimento o di soggezione di tipo politico. Mi riferisco alla massoneria. Con il programma odierno, infatti, il dottor Edoardo Labanchi inizierà una serie di interessanti conversazioni su questo tema, su questo argomento, permettendoci quindi di constatare, anche in questo caso alla luce della Bibbia, quali siano gli aspetti insostenibili della filosofia naturale che è alla base di questa associazione, principi messi ovviamente a confronto con quelli della fede cristiana biblica. Anche la massoneria, in quanto movimento, pur affermando che Dio esiste come essere spirituale, ne nega la rivelazione storica e persegue il fine del costruttivismo, cioè la ricostruzione simbolica del Tempio di Gerusalemme, o in altre parole, la costruzione di una società basata su principi razionali, così da assicurare all'umanità il suo perfetto sviluppo. In questo modo anche la massoneria si allinea a movimenti come la scientologia e la New Age, con i quali dimostra di avere in comune quello che potrebbe essere chiamato umanesimo ateo. Ecco, a questo proposito, dottor Labanchi, vuole darci qualche breve delucidazione?
2: Il fatto è che se a volte questi movimenti menzionano Dio, il concetto che essi hanno di Dio è così vago e generico che è in pratica evanescente, è come se non esistesse.
1: In effetti, i massoni non si dichiarano legati a una religione in particolare, anzi concepiscono la loro propria associazione come una religione di carattere universale, a tal punto che un loro leader o gran maestro di un secolo fa ha così affermato:
2: noi abbiamo nelle dottrine nostre il principio morale che può e dovrà rigenerare l'umanità. Datemi un mondo di uomini liberi, uguali e fratelli, e voi avrete risolto il problema intorno al quale da secoli si affaticano le religioni. Questa citazione, cari ascoltatori, è tratta dall'interessante volume di Aldo Mola dal titolo Storia della massoneria italiana dalle origini ai giorni nostri.
1: Bene, grazie dottor Labanchi. L'argomento si sta delineando quindi, amici, in maniera interessante. Ma per il momento facciamo una breve pausa musicale insieme. Quindi, amici ed amiche, subito dopo questa pausa musicale, la parola tornerà al dottor Labanchi.

0: Bene, allora dopo questo delizioso stacco musicale, eccoci giunti all'appuntamento con il dottor Labanchi e con altre interessanti considerazioni su ciò che riguarda i movimenti filosofico-religiosi dei nostri tempi, dei nostri giorni, e non solo dei nostri giorni. Abbiamo già sinteticamente esposto finora dottrine fondamentali della fede cristiana, proprio rispondendo a tutti i movimenti e alle sette religiose finora esaminate nel corso di questi programmi. Oggi continuiamo questo nostro viaggio fra gli altri movimenti filosofici e religiosi presenti nel nostro paese, iniziando proprio con la massoneria, come vi dicevo poco fa. Il microfono passa quindi al dottor Edoardo Labanchi.
1: Come si saranno accorti gli ascoltatori più attenti, c'è una logica nella scelta di questi movimenti e sette religiose da esaminare alla luce della rivelazione cristiana. Infatti, per limitarci alla scientologia, alla New Age e alla massoneria, questi movimenti hanno in comune quello che potremmo definire umanesimo ateo. Essi cioè esaltano l'uomo e le sue supposte capacità di progredire indefinitamente, sia dal punto di vista spirituale che dal punto di vista materiale. C'è insomma in tali movimenti come una fede cieca nelle supposte possibilità dell'uomo di divinizzarsi. In fondo, questa è la tesi fondamentale anche di correnti filosofico-religiose di chiara matrice orientale, come gli Hare Krishna e dopo tutto anche del buddismo, specialmente di quello del grande veicolo ed in particolare del buddismo tibetano, di cui ci siamo già occupati. È la grande illusione dell'umanità, da Adamo ed Eva in poi. Vi ricorderete delle parole del serpente tentatore ad Eva nell'invitarla a mangiare il frutto proibito? No, non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Il testo biblico aggiunge qui che la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedersi e che l'albero era desiderabile per diventare intelligenti. Per diventare intelligenti come era Dio, naturalmente, e quindi poter fare a meno di Lui e della sua guida ed assistenza. È lo spirito adamico che sta alla base delle filosofie umane ed anche delle religioni di questo mondo, anche se parlano di Dio, di spiritualità, di provvidenza, eccetera. Si tratta, dopo tutto, di idoli che gli uomini si sono fatti e si fanno a loro piacimento, a volte perfino scimmiottando la genuina rivelazione di Dio avvenuta mediante i profeti di Israele ed infine mediante Gesù Cristo, l'eterno Figlio di Dio, incarnatosi per amore dell'umanità. Ho detto che la massoneria, come la scientologia e la New Age o Nuova Era, possono essere definite come forme di umanesimo ateo. Ma in che senso, cari ascoltatori, dato che specialmente la massoneria professa una qualche fede in Dio? Il fatto è che se a volte questi movimenti menzionano Dio, il concetto che si hanno di Dio è così vago e generico che è in pratica evanescente, è come se non esistesse. Anzi, nell'ambito stesso della massoneria vi sono state delle polemiche per quanto riguarda l'uso di far cominciare i documenti ufficiali con la famosa scritta A-G-D-G-A-D-U, cioè alla gloria del grande architetto dell'universo. Ma ora entriamo in argomento e cominciamo appunto dal nome di questo movimento, massoneria. Si tratta dell'italianizzazione di un nome inglese, masonry, che significa muratura, lavoro murario o di muratura, ed anche arte muraria, da cui il termine mason, cioè muratore, da cui massone, i massoni. Ma perché questo nome? L'idea di chiamare così questo movimento, diffuso ormai in tutto il mondo, deriva dalle associazioni di muratori costituitesi nel Medioevo in Inghilterra per tutelare gli interessi di tale categoria. In particolare, sembra che lo scopo di questa specie di sindacati dell'epoca sia stato quello di conservare gelosamente i segreti del loro mestiere e di perfezionare sempre più la loro arte, aiutandosi reciprocamente. Inoltre, gli associati, che spesso erano costruttori di chiese e palazzi nobiliari, godevano di vari privilegi anche fiscali, per cui erano chiamati franchi muratori o muratori affrancati, nel senso che erano liberi da certi obblighi. Sembra però che a poco tali associazioni abbiano cominciato ad avere scopi che andavano oltre l'arte muratoria, accettando tra le loro file anche persone che non erano muratori di professione e che venivano chiamati accepted masons, cioè muratori accettati. Fatto è che nella prima metà del XVIII secolo esistevano già associazioni che avrebbero poi dato origine alla massoneria vera e propria di cui ci occupiamo ora.

0: prima di lasciarvi nuovamente in compagnia del dottor Edoardo Labanchi, amici ed amiche, mi permetto di ricordarvi brevemente che stiamo trattando il tema la massoneria a confronto con la fede cristiana biblica. Il nostro esperto in materia, come ripeto, è il dottor Edoardo Labanchi, e poco fa, prima dello stacco musicale, egli ci dava qualche delucidazione, qualche informazione introduttiva sul nome di questa associazione segreta. Massoneria deriva dall'inglese masonry, che significa muratura o lavoro in muratura. Questo nome deriva dalle associazioni di muratori costituitesi in Inghilterra addirittura in tempi medievali per la tutela degli interessi della categoria, insomma una specie di sindacato che aveva fra i suoi scopi quello di conservare gelosamente i segreti del mestiere. Entro la metà del XVIII secolo, tuttavia, queste associazioni di muratori avevano mutato la loro fisionomia e assomigliavano già di più alle logge, che costituiscono l'elemento portante della massoneria attuale. Ma, dottor Labanchi, c'è qualcosa di particolare che si possa dire intorno alle origini recenti di questa associazione?
1: Bisogna ammettere che la massoneria, di cui ci stiamo occupando, nacque in un ambiente protestante, tanto che i due personaggi che stanno all'origine della massoneria, Anderson e Desaguliers, erano entrambi pastori protestanti. Nel 1723 furono pubblicate da Giacomo Anderson le Constitutions of the Free Masons, cioè le Costituzioni dei liberi muratori. In esse si sottolineava l'impegno di tutti gli associati a coltivare l'amore fraterno, che è il fondamento e la pietra maestra, come il cemento e la gloria di questa antica fratellanza. Il massone, leggiamo ancora nelle Costituzioni, è obbligato dalla sua condizione ad obbedire alla morale, e se egli comprende bene l'arte, non sarà mai un ateo stupido né un libertino irreligioso. Tuttavia, i massoni non sono vincolati da nessuna religione, all'infuori di quella sulla quale tutti gli uomini sono d'accordo. Anche se, francamente, non so che cosa possa essere questa specie di religione universale accettata da tutti gli uomini. In ogni caso, la massoneria deve essere un centro di unione e tramite per stabilire una reale amicizia tra persone che altrimenti sarebbero rimaste sempre separate le une dalle altre. I fratelli poi non devono portare giammai nei templi particolari sentimenti o querele e devono astenersi da ciò che si riferisce alla religione, alle nazioni o all'amministrazione dello Stato, poiché i liberi muratori sono di religione universale, benché di diverse nazioni o idiomi. Lo scopo della massoneria, insomma, è la costruzione di un tempio ideale, di un ordine mondiale nuovo, in cui regnino la pace ed il rispetto reciproco di tutti i suoi membri. La solidarietà dovrebbe essere il principio che anima ogni attività dei massoni, in particolare la solidarietà con gli altri fratelli massoni. Difatti, recitano le Costituzioni di Anderson, si dovrà fare per essi tutto ciò che sia nei limiti delle proprie facoltà, avendo anche presente che se è dovere di aiutare il povero in genere, maggior dovere è quello di aiutare un fratello buono e leale che si trovasse in simile condizione. È molto interessante a tal proposito quanto scriveva verso la fine del secolo scorso il gran maestro Adriano Lemmi per inaugurare la conferenza massonica di Milano il 20 settembre 1894. Non è forse la massoneria un grande istituto morale che, rispettando ogni alto e sincero sentimento religioso, applicando con lealtà il principio della libertà di coscienza, può restituire agli uomini lo smarrito indirizzo e dar loro pace e felicità con l'amore, con la giustizia? Che importa a noi se il vecchio mondo precipita? Più esso va giù, più il nostro, giovane, gagliardo, vittorioso, si solleva. Perché, continua il testo dell'Emmi, le forze nostre non sono solamente quelle che noi addensiamo, discipliniamo e muoviamo nelle nostre officine. Sono anche le volontà concomitanti, cioè quelle che vedono la rettitudine delle nostre intenzioni, che sentono la sublimità veramente umana dei nostri principi, che intendono la nobiltà del nostro apostolato e sono trascinate a seguirci e ci seguono realmente in un numero immenso in ogni parte del mondo. Noi abbiamo, afferma perentoriamente il Gran Maestro, noi abbiamo nelle dottrine nostre il principio morale che può e dovrà rigenerare l'umanità. Datemi un mondo di uomini liberi, uguali e fratelli, e voi avrete risolto il problema intorno al quale da secoli si affaticano le religioni. Questa citazione, cari ascoltatori, è tratta dall'interessante volume di Aldo Mola dal titolo Storia della massoneria italiana dalle origini ai giorni nostri, edito da Bompiani a Milano nel 1992 ed esattamente dall'appendice sesta. Ora, già da queste prime notizie sulla massoneria possiamo dedurre che questo movimento si è sempre proposto e tuttora si propone come religione universale ed unica via valida per portare l'umanità verso una specie di paradiso terrestre in cui dovrebbero regnare pace e fratellanza tra tutti gli uomini. A tal proposito è significativa la notizia apparsa sul mensile Comunicazioni Cristiane del 30 novembre 1992, secondo cui si è tenuto a Roma un convegno organizzato dai massoni del Grande Oriente d'Italia sul tema Una nuova etica per il terzo millennio. Vi hanno partecipato anche un pastore protestante, un monsignore della Chiesa Cattolica, un rabbino, un ebreo quindi, ed un maestro di sufismo islamico. La notizia è stata presa dal quotidiano La Stampa del 21 settembre 1992. Secondo il quotidiano torinese, sarebbe il crollo dei valori morali tradizionali e la necessità di un'armonia universale a determinare nuovi motivi di intesa fra le grandi religioni. Cari ascoltatori, alla luce di quanto abbiamo detto nel corso di queste trasmissioni sulla base della parola di Dio, qui ci troviamo di nuovo di fronte ad un ecumenismo che come cristiani non possiamo accettare, come ovviamente non possiamo accettare i principi fondamentali della massoneria che fa dello stesso cristianesimo solo una delle religioni di questo mondo e quindi non l'autore di verità assolute. In particolare, Gesù Cristo e la sua opera redentrice non hanno alcun posto in tale movimento. La stessa concezione di Dio quale grande architetto dell'universo è molto vaga e sembra piuttosto un contenitore vuoto che può essere riempito come si vuole. Ma di questo ed altro ancora parleremo la prossima volta, Dio volendo. A risentirci dunque, cari ascoltatori.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata di oggi del programma Lente d'ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi di nuovo, sono Maria Teresa, vi parlo da Roma e vi racconto qualche cosa che mi è successa non molto tempo fa. Mi sono trovata a dover aspettare mio marito nella macchina parcheggiata un po' male, per dir la verità, alla stazione di Roma. Mio marito era dovuto andare a accompagnare al treno degli amici e io aspettavo che lui tornasse. In un primo momento ero un pochino tesa, non mi piaceva essere lì chiusa in macchina con zingare varie che mi osservavano da tutte le parti e poi anche qualche persona un pochino brilla e alterata che veniva a dirmi quanto ero carina. Evidentemente non ci vedevano bene. Non mi ero neppure portata un libro da leggere per ammazzare il tempo nel caso il treno facesse ritardo. Però poi mi sono ripresa e mi sono detta: tu fai male a irritarti così, usa questo tempo per lodare il Signore e per meditare su quello che Lui fa ed è. Dopotutto il tuo raccoglimento stamattina, lo sai molto bene, è stato molto affrettato. Così ho cominciato a pensare alle parole di uno dei miei salmi favoriti, il Salmo 139, che dice: Dio, tu mi hai guardato fino in fondo, mi conosci. E ho cominciato a lodare Dio perché Lui sa tutto. Non c'è niente che gli sfugga. Lui conosce ogni cosa, anche i miei difetti, le mie irritazioni, le mie testardaggini. E l'ho lodato perché nonostante tutto mi ha amata tanto da mandare suo figlio a morire per me, per salvarmi e per pagare tutti i miei debiti. Poi ho alzato gli occhi e mi sono fermato a osservare la folla che camminava sul marciapiede lungo il fianco della stazione. C'era gente di tutte le razze e tutte le nazionalità, neri di tutte le gradazioni, altezze e misure, filippini, cinesi, turchi, arabi, occhi a mandorla, capelli crespi, tipi sani e tipi macilenti. Ogni tanto si vedeva pure un bianco, tant'è vero che mi sono detta: ma i romani dove sono? E poi ho guardato ancora, ho visto tanti visi tristi, stanchi, assenti, pochissimi sorrisi.

mi è sembrata ancora più chiara e mi son detta: Dio sa tutto di questa gente, sa da dove vengono, perché sono qui a Roma, sa i loro drammi, le loro speranze, conosce le loro famiglie, le loro cadute, la situazione del loro cuore. E non solo le conosce, ma anche le ama tutte indistintamente, con lo stesso amore attivo, incondizionato e smisurato con cui ha amato me. Un amore così grande che lo ha spinto a considerare ognuna di quelle persone, me compresa, degne della vita di suo figlio. E il mio cuore, una volta di più, si è riempito di meraviglia e di riconoscenza, ma anche del senso della mia responsabilità. Infatti, tutta quella gente, come conoscerà l'amore di Dio se nessuno gliene parlerà?

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Libro degli Atti, capitolo 17, versetto 29. Non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Prima lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 16. Dio è stato manifestato in carne. Il titolo del commento di oggi è una domanda: quale religione? La molteplicità delle religioni che sostengono di avere la verità mi lascia sconcertato. Non c'è forse in tutte un po' di verità, anche se a volte si contrappongono? Quante persone la pensano così, deluse dall'incredibile numero di religioni che ci sono nel mondo? Chi ha sete di verità non può essere soddisfatto dalla confusione religiosa, ma può riconoscere nell'universo un'armonia e un'intelligenza tali che lasciano intravedere l'esistenza di una verità con la V maiuscola unica, che ci supera enormemente. E questa è Dio. Conoscere questa verità si può, ed è sicuramente la cosa più importante. Il Dio che ha concepito l'universo sarebbe forse inaccessibile? No, di certo. Da quando l'uomo esiste, Dio ha sempre cercato un contatto con lui. Dio ha voluto manifestarsi all'uomo. Se egli mostra la sua potenza e la sua intelligenza nella creazione, ha da sempre parlato e anche scritto alle sue creature. Alla fine, Dio si è completamente rivelato nella persona di Gesù, venuto come uomo sulla terra. La sua vita perfetta ha manifestato le caratteristiche di Dio. Tramite lui la nostra relazione con Dio è possibile. La base di questa relazione è lui, il Salvatore, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanti nel Signore. Queste parole si trovano nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 30.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi capitolo 11. Paolo nel primo versetto dice: «Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo». Nel versetto precedente aveva detto che non stava cercando il proprio vantaggio, che non stava cercando gloria per sé, ma il vantaggio di tutto il corpo di Cristo. E quindi ora dice: «Siate miei imitatori, seguite il mio esempio». Cioè non cercate ciò che è vantaggioso per voi, ma cercate ciò che è vantaggioso per l'intero corpo. Non pensate solo a voi stessi, ma pensate gli uni agli altri. Siate sensibili ai bisogni gli uni degli altri. Pensate agli altri. Or vi lodo, fratelli, dice Paolo, perché vi ricordate di tutte le cose che provengono da me, e perché ritenete gli ordinamenti come ve li ho trasmessi. Quindi Paolo li loda per il fatto che si ricordano di lui, per il fatto che stavano ritenendo gli ordinamenti che lui aveva stabilito tra di loro. Voglio però che sappiate che il capo d'ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo, e il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo. Ora Paolo stabilisce qui una sorta di catena di comando. La parola capo qui dà l'idea dell'autorità. E quindi il marito ha autorità sulla moglie, Cristo ha autorità sul marito, e Dio è l'autorità su Cristo. Questo naturalmente ci riporta a questioni che sono molto discusse oggi nella nostra società. Non credo che la Bibbia abbia mai insegnato che Dio preferisce l'uomo alla donna. La Bibbia insegna che Dio ha fatto prima l'uomo e che poi dall'uomo ha formato la donna. Quando Dio ha guardato l'uomo e ha detto: non è bene che l'uomo sia solo, e così ha fatto la donna dall'uomo in modo che potesse essere per lui un aiuto conveniente. Ora, alcune persone fraintendono ciò. Ma l'aiuto conveniente, questa parola, significa che è adatto per lui, che è creato per lui. Non significa in alcun modo che ha una posizione servile, ma solo che Dio vide che l'uomo da solo non poteva farcela. E quindi la donna creata, come dice Dio, per l'uomo. Ora la donna è più debole dell'uomo, in senso fisico, o almeno fino a qualche tempo fa avevo questa immagine nella mia mente di queste donne. Ma ora immagino che con tutto questo bodybuilding forse le cose stanno diversamente. E personalmente ritengo che già gli uomini che esagerano con questi programmi di bodybuilding arrivano ad un punto in cui appaiono grotteschi, tutti gonfi, sono spaventosi. Ma per una donna gonfiarsi nelle parti sbagliate, anche questo è grottesco. Ed è abbastanza triste che per sviluppare la propria identità, per dimostrare che sono capaci a fare le stesse cose, si fanno coinvolgere da questo bodybuilding. Questo non è, a mio avviso, il modo migliore per impiegare il proprio tempo. Comunque Paolo stabilisce una catena di comando. E penso che ci sia qualcosa di cui dovremmo prendere nota qui. L'autorità sull'uomo è Cristo, come l'autorità sulla donna è il marito. E ritengo che se l'uomo, il marito, non è sotto l'autorità di Cristo, allora la donna deve fare un salto e passare al gradino successivo. Non credo che voglia che una santa donna sia sotto l'autorità di un marito empio. Sotto l'autorità dell'uomo, solo se questi è sotto l'autorità di Gesù Cristo. Dio non ha mai voluto che il matrimonio fosse una specie di schiavitù, una tirannia, in cui c'è un grosso zoticone che domina sopra la moglie, con forza. E sono totalmente contrario a questo tipo di interpretazione della scrittura, per cui la donna deve pensare: pazienza, è mio marito, devo essergli sottomessa. Sì, certo, come lui è sottomesso a Cristo. Ora, abbiamo a che fare con una cultura orientale. E in questa cultura orientale le donne portavano il velo. E il velo molte volte partiva dal naso ed era legato dietro e scendeva giù fino a toccare terra. Ora in alcune zone si andava addirittura oltre. Il velo copriva anche tutto il capo e c'era solo una piccola fessura per gli occhi. E naturalmente avevano tutti questi vestiti ingombranti. E come facevi ad innamorarti, quando tutto quello che potevi vedere erano gli occhi? Credo che quando ti sposavi doveva essere davvero qualcosa di interessante, suppongo. Ad ogni modo questo velo era una protezione per la donna. Era una copertura per lei, una copertura che la proteggeva. E nessun uomo si sarebbe avvicinato ad una donna o ci avrebbe provato con una donna che era coperta dal velo. Era quasi qualcosa da punire con la morte, se uno toccava una donna o si avvicinava a lei mentre era coperta dal velo. Per una donna, uscire senza velo era un chiaro invito per gli uomini. Era una sorta di dichiarazione: «Ehi, sono disponibile». Ma se era coperta dal velo, nessun uomo avrebbe osato avvicinarsi. Quindi era una copertura. Oggi è ancora così in alcune culture orientali, specialmente nel mondo islamico. E le donne più emancipate in Iran hanno dovuto cedere a Khomeini, perché lui è tornato indietro al vecchio velo. E ora vedete queste donne musulmane ortodosse tutte coperte, vestite di nero, e tutto quello che puoi vedere sono gli occhi, di nuovo. E molte volte nelle nostre visite in Medio Oriente, le signore americane emancipate, non comprendendo la mentalità degli orientali, si presentano con questi vestitini sbracciati o cose del genere, non sapendo che reazione questo provoca per gli uomini, che non sono abituati a vedere una donna se non completamente velata. E molte volte sono state avvicinate da questi uomini, perché è parte della loro cultura e del loro modo di pensare. Quindi Paolo sta affrontando senza dubbio una situazione culturale quando parla di questo argomento dell'avere il capo coperto, del velo. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo. L'idea qui è che l'uomo è stato fatto alla gloria di Dio e sarebbe un disonore nei confronti di Dio se si copre il capo quando prega o profetizza. Ora è interessante che questo venga da Paolo. Se consideriamo che gli ebrei ortodossi oggi tutti portano i loro piccoli cappelli ogni volta che entrano in un luogo sacro di preghiera. Voglio dire, puoi portare qualsiasi tipo di cappello, ma non puoi entrare nell'area del muro orientale o lì intorno se non hai il capo coperto. Così è interessante che Paolo dica questo, che parli degli uomini che devono avere il capo scoperto e che fa vergogna pregare con il capo coperto. Ma ogni donna che prega o profetizza col capo scoperto fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se fosse rasa. Quindi ora Paolo parla della donna. Fa vergogna a suo marito, il suo capo, se va senza velo. Ora evidentemente le donne a Corinto sentivano di avere libertà riguardo a questo. Non siamo più sotto un giogo di schiavitù, perché in Cristo siamo tutti uguali. Non c'è né maschio né femmina, barbaro, scita, servo, libero. Quindi stavano iniziando ad andare senza velo, e questo senza dubbio creava dei problemi. E Paolo dice che questo faceva vergogna ai loro mariti, perché vivevano lì a Corinto, e quello era il centro della dissolutezza e dell'immoralità. Il tempio di Afrodite era proprio lì sull'Acropoli, sopra Corinto. Le sacerdotesse del tempio di Afrodite, circa 1000 sacerdotesse, ogni sera scendevano nella città di Corinto. Erano prostitute e il tempio veniva sostenuto grazie alla loro prostituzione. E potevano essere riconosciute facilmente per il fatto che non portavano il velo. Così le donne di Corinto, che iniziavano a sentire la libertà in Cristo, non volevano più portare il velo. Ma il mondo non comprendeva questo e le scambiava per prostitute. E quindi, così facendo, disonoravano i mariti. Quindi Paolo le incoraggia a continuare con il costume di portare il velo lì a Corinto. L'uomo invece non deve coprirsi il capo, perché è l'immagine e la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo. Cioè Dio creò l'uomo a sua immagine e dall'uomo trasse la donna, perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo, anche perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità, il velo, a motivo degli angeli. Ora avrei preferito che non lo dicesse questo, perché fino a questo punto riuscivo a seguirlo abbastanza bene. Ma quello che voglia dire con l'espressione a causa degli angeli è qualcosa su cui i teologi stanno discutendo da anni. Un'ipotesi, sappiamo che quando ci incontriamo, gli angeli del Signore sono con noi. E qualcuno ha detto che gli angeli, essendo creature di diverso rango e ordine, rispettano l'ordine di Dio e vogliono vedere che si rispettino gli ordini e i ranghi di Dio. La seconda ipotesi è che ci sono anche angeli malvagi presenti e che la donna senza il velo è attraente per loro. In un certo senso rigetto questa seconda idea, perché da nessuna parte nel Nuovo Testamento, quando vengono citati gli angeli in questo senso, da nessuna parte si tratta di angeli malvagi. Preferisco la prima, ma non è che mi soddisfi molto. Non di meno, né l'uomo è senza la donna, né la donna senza l'uomo, nel Signore. In altre parole, per quanto riguarda il Signore, siamo tutti allo stesso livello, e la donna non è senza l'uomo e l'uomo non è senza la donna. Sono entrambi necessari l'uno all'altra, perché come la donna proviene dall'uomo, così anche l'uomo nasce per mezzo della donna, e ogni cosa è da Dio. Quindi sono nato grazie a mia madre, è questo quello che sta dicendo Paolo. Mia madre è stata necessaria perché io potessi essere qui. La donna è stata tratta dall'uomo, ma ora è l'inverso. Dio li ha creati maschio e femmina e fanno tutti parte del divino ordine di Dio. Giudicate fra voi stessi. È conveniente che la donna preghi Dio senza essere coperta? È opportuno, è giusto fare così? C'è una cosa che dovremmo dire qui, alla luce di 1 Corinzi 14, dove Paolo dice: tacciano le donne nella chiesa, e se vogliono imparare qualcosa interroghino i loro mariti a casa. Paolo evidentemente non sta dicendo che le donne debbano stare in totale silenzio nella chiesa. Qui le viene riconosciuto il diritto di pregare. Qui le viene riconosciuto il diritto di esercitare il dono di profezia nella chiesa. Qui non sta dicendo nulla contro il fatto che preghi o profetizzi, ma sta solo dicendo che lo dovrebbe fare con un velo sul capo, nella chiesa di Corinto. La natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma? Ora, durante il movimento hippie, quando molti ragazzi decisero di farsi crescere i capelli, questa era una scrittura che veniva citata spesso da quelli che scuotevano forte la Bibbia, qui nel sud, che ce l'avevano così tanto con questi ragazzi che avevano i capelli lunghi. Sono stato spesso in giro per il paese come ospite alla radio di numerosi talk show. E alcune di queste persone chiamavano tutte arrabbiate. E quello che li infastidiva tanto erano proprio questi giovani con i capelli lunghi, perché avevano visto delle foto dei nostri battesimi e molti dei ragazzi che venivano battezzati avevano i capelli lunghi. E questo li infastidiva molto, che questi ragazzi avessero i capelli lunghi. Così chiamavano e facevano le loro osservazioni. E poi citavano questo passo della scrittura. E così il Signore fece una cosa davvero molto interessante. Chiamò me a difendere questi ragazzi e il loro diritto di avere i capelli lunghi. Ho sempre pensato che il Signore avesse un grande senso dell'umorismo. E così sottolineavo a queste persone arrabbiate che prima di tutto Paolo dice la natura stessa. Non dice che Dio insegna questo. Dice che la natura insegna questo. La natura stessa non vi insegna che è un disonore, non vi insegna che è un peccato, ma un disonore. Loro stavano provando a farne un peccato, ma non è scritto che Dio dice che è peccato, è scritto che la natura dice che è una vergogna. Ora, capelli lunghi o chioma è un termine relativo. Il mio barbiere stamattina, dopo il culto, mi ha fatto notare, sì, anch'io vado dal barbiere. Comunque, quando arrivano al colletto di dietro, significa che è il momento. Ma lunghi è un termine relativo. Se guardate alcuni presidenti degli Stati Uniti, avevano i capelli lunghi se paragonati a come andavano negli anni 40 e 50, quando i ragazzi avevano il taglio da soldato. Quindi lunghi è relativo. Ho visto dei ragazzi i cui capelli anch'io avrei detto che erano una vergogna, capelli lunghi fino alla vita. La natura dice che vergogna. Li vedo con questi lunghi riccioli e dico che vergogna. Ma in realtà quando provo a pettinare quello che mi è rimasto, anch'io dico che vergogna. Quindi la natura vi insegna a non avere i capelli lunghi. Ma anche se non ne avete affatto è sempre una vergogna. Tutto qui. Se invece la donna porta la chioma, questa è tutta un'altra storia. Se invece la donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, perché la chioma le è stata data per copertura. Ora se qualcuno vuole essere contenzioso, se questo è un grosso problema per voi, dice Paolo, noi non abbiamo una tale usanza. E neppure le chiese di Dio. Quindi non doveva essere una regola universale per la Chiesa, come alcune chiese cercavano di fare, farne una regola universale. Per anni le donne hanno dovuto portare dei cappelli per andare in chiesa. Ma Paolo dice che non abbiamo un tale costume in tutte le chiese. Se volete discutere circa queste cose, noi non abbiamo un tale costume, e neanche le chiese di Dio. Era qualcosa relativo più alla Chiesa di Corinto. Ora, vi lodo perché ritenete i miei ordinamenti e tutto il resto, ma c'è qualcosa per cui non vi lodo, e ve ne parlo ora. Ora, in quello che vi ordino, io non vi lodo, perché vi riunite non per il meglio, ma per il peggio. Prima di tutto perché sento dire che quando vi riunite in assemblea vi sono fra voi delle divisioni. E in parte lo credo. È necessario infatti che vi siano anche delle fazioni tra voi, affinché siano manifestati tra voi quelli che sono approvati. Quando dunque vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, perché nel mangiare ciascuno prende prima la propria cena, e uno ha fame e l'altro è ubriaco. Ora, nella chiesa delle origini avevano una bellissima comunione gli uni con gli altri, e sembra che stessero insieme ogni settimana. E nello stare insieme avevano questa che veniva chiamata agape, o festa dell'amore. In queste agapi ognuno portava qualcosa da casa, lo metteva al centro, insieme al resto, e tutti mangiavano. Ma c'erano alcuni ingordi, che passavano davanti alla fila, si riempivano il piatto e mangiavano più degli altri. Così certe volte succedeva che non c'era cibo per tutti, e alcuni rimanevano senza mangiare, mentre altri avevano molto più di quello che potessero mangiare. E sembra che quelli più benestanti fossero quelli che tendevano a fare così, a passare avanti. E i più poveri, che ne avevano più bisogno. Vedete, nella chiesa a quei tempi c'erano molti schiavi, e molti di essi non facevano nessun pasto decente, se non quello dell'agape. Questa era l'unica occasione per loro di fare un pasto decente, ma queste altre persone non erano affatto sensibili verso i bisogni dei più poveri. E così andavano avanti e si riempivano il piatto, mentre i più poveri rimanevano senza. Così Paolo dice: questo non è buono. Ora non avete delle case per mangiare e bere? O disprezzate la chiesa di Dio e fate vergognare i poveri, quelli che non hanno nulla? Era diventato imbarazzante, una vergogna, ed erano loro che l'avevano fatto diventare così. Mi ricordo quando facevamo i picnic con la chiesa, o quando avevamo queste case dove vivevano molti dei nostri ragazzi. Vi ricordate la casa del Messia, la casa del Signore, la casa dei Salmi e le altre case? Una volta, mentre facevamo il picnic nel parco di Orange County, una di queste case portò una grande pentola di fagioli e li mise in mezzo. E poi i ragazzi di quella casa si misero a mangiare le bistecche. Ma è stato buono che abbiamo mangiato fagioli quella volta, perché molti di loro non mangiavano una bistecca da un sacco di tempo. E così Paolo dice: guardate, voi avete le vostre case, potete mangiare e bere nelle vostre case, non fate vergognare queste persone, non mettetele in imbarazzo per la loro condizione economica. Che vi dirò? Vi loderò? In questo non vi lodo. Anzi, in realtà li sta rimproverando per questo. Ora, parlando della cena del Signore, o meglio di questa festa dell'amore, loro concludevano sempre l'agape con la cena del Signore, con il prendere il pane e il calice. E così Paolo dice: poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane. Ora, questa frase: ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso. Questa è una frase che ogni ministro di Gesù Cristo dovrebbe essere in grado di dire ogni volta che si alza per parlare alla Chiesa. Ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso. Questa dovrebbe essere sempre l'origine del messaggio che portiamo. Perché Dio ha parlato ai nostri cuori, allora dovremmo impartire agli altri ciò che Dio ha detto a noi. Come abbiamo già detto altre volte, la prima opera dello Spirito nella nostra vita è soggettiva, cioè per noi. La seconda è oggettiva, cioè noi siamo un canale per gli altri. Dio opera in me per operare attraverso me. Io devo ricevere prima di poter dare. Quello che ho ricevuto dal Signore è quello che vi ho anche trasmesso. Questo è sempre l'ordine in cui Dio opera. E questo dovrebbe essere sempre il pensiero di ogni uomo di Dio che sta in piedi davanti al popolo di Dio per parlare loro delle cose di Dio. Poiché ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Ci sono alcuni che interpretano il pane come il vero corpo di Cristo, che per qualche miracolo si è trasformato nel suo vero corpo, per effetto della transustanziazione. Ma è importante notare che quando Gesù disse questo, lui si trovava ancora nel corpo. E quindi doveva essere per forza una spiritualizzazione. E il pane rappresenta il corpo di Cristo. Mi rappresenta il corpo di Cristo. non è cambiato per effetto di qualche miracolo, non è diventato il vero corpo fisico di Gesù. E lo stesso vale per il calice, cioè esso diventa per me qualcosa che mi ricorda il corpo di Gesù, spezzato per me, e il sangue di Gesù, versato per i miei peccati. Io faccio questo in memoria di Lui. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga». Notate che non ci dice quante volte dobbiamo farlo. Nella Chiesa delle origini sembra che alcuni di loro lo facessero una volta a settimana, e anche queste agapi erano qualcosa di settimanale. Alcune chiese oggi lo fanno ogni settimana, ma non è molto importante ogni quanto tempo lo fai. Quello che è importante è che ogni volta che lo fai in memoria di Lui, annunziando la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora, sta parlando di quando si radunano e del fatto che alcuni si ubriacano a queste agapi. Si ingozzavano a queste agapi e si ubriacavano e poi si accostavano per prendere il corpo e il sangue di Gesù Cristo nel sacramento della comunione. Quando uno è ubriaco perde molte delle sue inibizioni, non è del tutto conscio di quello che succede. E prendere parte alla cena del Signore in queste condizioni equivale a farlo in modo indegno. È questo in realtà ciò di cui Paolo ci sta avvertendo. Quando ero bambino molti interpretavano questo dicendo che tu dovevi essere degno di accostarti al corpo e al sangue di Gesù Cristo. E se ti accostavi indegnamente, ti stai condannando da solo. E c'è stata più di una volta che ho lasciato passare il calice. Avevo davvero paura di bere, perché pensavo non sono degno. Il problema era che generalmente lo facevano la domenica mattina, mentre io non ero salvato prima della domenica sera. Di nuovo, ogni domenica sera. Ero molto utile alle statistiche di quei pastori. Ma ero davvero sempre preoccupato per la mia indegnità. E quando mi fermavo a pensarci su, dicevo: io sono proprio indegno di accostarmi al corpo e al sangue di Gesù. E così moltissime volte evitavo di prendere la comunione. Ma il mio essere degno non dipende dalla mia bontà, dalle mie opere o dai miei sforzi, ma dipende dalla grazia di Dio e dal mio credere in Gesù Cristo. Quindi oggi mi accosto liberamente, perché credo in Lui e riposo nella Sua grazia. Se parliamo dell'essere davvero degni, in quel senso, io non lo sono mai stato, ma vivo per la grazia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo. Ma quello a cui si sta riferendo qui Paolo è il modo in cui mangiavano e bevevano. Era vergognoso, scandaloso, ed è solo per questo che Paolo li rimprovera. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti muoiono. C'è un'altra interpretazione possibile di questo, di cui ho sentito parlare, e forse ha un qualche valore, e cioè dell'accostarsi al corpo del Signore senza discernere il corpo del Signore, e perché alcuni si accostano senza discernere il corpo del Signore, molti sono deboli, malati, alcuni sono addirittura morti. Questo è quello che dice questa interpretazione. Cos'è che il pane spezzato simboleggia davvero? Gesù disse: questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Che voleva dire? Quando è stato spezzato il corpo di Cristo? Leggiamo che perché era la preparazione del sabato, dei giudei andarono da Pilato per chiedere che fossero spezzate le gambe ai prigionieri, in modo che i loro corpi non rimanessero appesi sulla croce durante il sabato. E Pilato acconsentì, così spezzarono le gambe ad entrambi i ladroni, che si trovavano l'uno alla destra e l'altro alla sinistra di Gesù. Ma quando vennero a Gesù, videro che era già morto. Quindi non gli spezzarono le gambe, in modo che si adempisse la scrittura: nessuna delle sue ossa sarà spezzata. Vedete, sotto la legge non si poteva offrire a Dio un agnello che aveva un osso spezzato. Quindi, per poter essere l'agnello di Dio, offerto per i peccati del mondo, Gesù non poteva avere ossa rotte. Così uno dei soldati prese la lancia e la conficcò nel suo costato, nel suo cuore, per accertare che fosse morto. E quando la tirò fuori ne uscirono sangue e acqua. Ora, se non gli hanno spezzato le gambe, perché fosse adempiuta la scrittura che nessuna delle sue ossa doveva essere rotta, allora cosa significa questo è il mio corpo spezzato per voi? Quando è stato spezzato il corpo di Gesù? E come è stato spezzato? C'è un fatto legato alla croce e si trova nei Vangeli, dove è scritto: e Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. La flagellazione era un metodo usato dai romani per interrogare i prigionieri. E quelli che dovevano essere crocifissi generalmente venivano prima flagellati e poi crocifissi. Venivano legati ad un palo in modo da mostrare la schiena, e un soldato romano prendeva una frusta a cui erano legati dei piccoli pezzetti di vetro e metallo, e con essa colpiva la schiena del prigioniero. Il principio di questo metodo di interrogazione era che il prigioniero doveva gridare forte i crimini che aveva commesso. E ogni volta che lo colpivano, se confessava un crimine, la volta successiva colpivano un po' più piano, e poi ancora un po' più piano. Ma se non confessava alcun crimine, allora ogni volta colpivano più forte e più forte, fino a che la schiena non era ridotta a brandelli, fino a che non sembrava carne macinata. E con questo metodo il governo romano riusciva a risolvere molti crimini risolti. Era una pratica comune. Se vi ricordate, quando l'apostolo Paolo viene preso nel tempio dai giudei e questi stanno per ucciderlo, viene il capitano della guardia, Lisia, con i suoi soldati e salvano Paolo. Quando salgono sulla fortezza d'Antonio, Paolo dice: «Mi è concesso di parlare a queste persone?» Il capitano rispose: «Parli greco?» E Paolo: «Certo. Non sei tu quell'egiziano?» «No». E gli racconta da dove viene. E poi inizia a parlare alla folla in ebraico, che il capitano non conosceva. E mentre Paolo sta parlando, all'improvviso la folla si accende d'ira. E iniziano a buttare polvere in aria e a gridare. E si stracciano le vesti. E Lisia dice ai soldati: «Portatelo dentro, presto». Poi dice: «Flagellatelo, scoprite cosa ha detto. Interrogatelo con il metodo della flagellazione». Così, mentre il soldato inizia a legare Paolo per flagellarlo, Paolo dice: «È lecito flagellare un cittadino romano non ancora condannato?» E quel soldato: «Sei un cittadino romano?» Paolo risponde: «Sì». Così quello corre dal capitano, da Lisia, e gli dice: «Quest'uomo è un cittadino romano». Così il capitano va da Paolo e gli dice: «Sei un cittadino romano». E Paolo: «Puoi scommetterci». E quello: «Io ho comprato la mia cittadinanza e mi è costata un sacco di soldi. Quanto l'hai pagata tu?» E Paolo: «Io ce l'ho dalla nascita. Sono nato così». Così il capitano inizia ad avere paura e fa sciogliere Paolo, perché c'era una legge che diceva che non si poteva flagellare un cittadino romano prima di aver formulato delle accuse e averlo condannato. Ma la flagellazione era il terzo grado di allora, il metodo usato dai romani per interrogare i prigionieri. Ora Gesù, secondo quanto dice Isaia, come una pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aprì la bocca. Pilato lo fece flagellare, lo fece colpire con 39 frustate. Questo non fu un caso. Questo era qualcosa che era stato profetizzato nel libro di Isaia, quando Isaia profetizzò della sua morte. E dice: egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Quindi per mezzo del corpo spezzato di Cristo noi siamo stati guariti. Lui ha sofferto per noi. Quindi colui che mangia del corpo di Cristo, non discernendo il corpo del Signore, non riceve quella guarigione che Dio ha provveduto mediante le sofferenze di Gesù. E a causa di questo molte persone sono malate, molte persone sono deboli e alcuni sono morti. Avreste potuto essere guariti se solo vi foste appropriati dell'opera di Gesù Cristo. Ma loro non discernevano il corpo del Signore quando prendevano il pane che era stato spezzato. Credo che per diversi aspetti questa posizione sia molto valida. Ad alcuni non piace, ma io credo che un esame onesto e attento delle Scritture dia molta validità a questa posizione. Io personalmente l'accetto. Credo che tante persone potrebbero essere guarite se solo si appropriassero dell'opera di Gesù Cristo. Ora Paolo ci dice di esaminare noi stessi quando prendiamo il pane. Guardate voi stessi, perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati da Dio. È una cosa molto seria prendere il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Dovremmo proprio esaminare i nostri cuori prima e farlo sempre in modo riverente e con un atteggiamento di adorazione. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore. Quindi Paolo probabilmente stava proprio parlando di alcune malattie e di alcune infermità che avevano alcuni di loro perché avevano mangiato e bevuto in modo indegno. Così quando siamo giudicati, Dio ci corregge. Per quale motivo? Affinché non siamo condannati col mondo.

0: un giudizio, solo per ingozzarvi. Or quanto alle altre cose, le sistemerò quando verrò.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.
5: Bentornati all'odierna trasmissione di Attraverso la Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati quando Gesù stava entrando nella città di Gerusalemme cavalcando un asinello. La scelta dell'asinello fu motivata dal fatto che esso simboleggiava la pace, mentre al contrario il cavallo simboleggiava la guerra. Quando Gesù entrò in Gerusalemme cavalcando appunto l'animale, questo animale, l'asinello, simbolo di pace, Gesù si proponeva alla folla come re. E nonostante la sua fosse un'entrata regale, il profeta dice che egli era umile, cosa molto importante da considerare. Ora leggiamo insieme nel Vangelo di Matteo, il capitolo 21, versetti 6 a 9. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato, portando l'asina e il puledro. Vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via e altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. E le turbe che procedevano, cioè tutta la gente che procedeva e quella che seguiva, gridavano: Osanna al figliol di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Probabilmente era la prima volta che Gesù entrava in Gerusalemme da quella strada. Penso che generalmente entrasse in modo discreto, magari attraverso la porta da dove facevano passare gli animali per i sacrifici. Ma non questa volta. Questa volta Gesù entra in Gerusalemme come re e coloro che lo accompagnano lo riconoscono come re. Questa, perciò, era l'occasione per accettarlo o rifiutarlo. Ma notiamo la reazione della città. Ed essendo Gesù entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa e si diceva: ma chi è costui? E la gente, la popolazione diceva: questi è Gesù il profeta da Nazareth, di Galilea. Ciò è scritto in Matteo capitolo 21, versetto 10 e 11. Entrando come re, Gesù obbliga Gerusalemme a considerarlo per quello che è, prima dell'atto finale, la sua morte. Ma che accade a questo punto? Vediamo insieme. Gesù entrò nel Tempio e cacciò fuori tutti quelli che qui vendevano nel Tempio e compravano. E Gesù rovesciò le tavole dei cambiamonete, le sedie dei venditori di colombi, e disse loro: è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di orazione, ma voi ne fate una spelonca di ladri. Questo è riportato dall'Evangelista Matteo al capitolo 21, versetti 12 e 13. Un linguaggio molto duro, quello di Gesù, non è vero? Ma permettetemi di richiamare la vostra attenzione su certi fatti che riguardano la cosiddetta entrata trionfale di Gesù. Prima di tutto, non penso che fosse trionfale soltanto perché certe parti della profezia di Zaccaria si avveravano. Gesù infatti entrò in Gerusalemme per poter diventare il Salvatore. In quella occasione Gesù si presenta per l'ultima volta alle folle. Considerando i quattro racconti evangelici, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, troviamo che i fatti sono un po' più complessi di come appaiono leggendo solamente l'Evangelo di Matteo. La conclusione ovvia è che Gesù non fosse entrato a Gerusalemme soltanto una volta, ma per tre giorni diversi. La prima volta avvenne di sabato. Non c'erano cambiavalute.

sedute quel giorno ed egli si guardò intorno e uscì, come leggiamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 11, versetto 11, dove è scritto: Gesù entrò in Gerusalemme, nel Tempio, e avendo riguardato ogni cosa attorno, essendo già l'ora tarda, Gesù uscì per andare a Betania con i 12 discepoli. Quella volta Gesù quindi era entrato nel Tempio come sacerdote. La seconda volta che entrò in Gerusalemme era domenica, il primo giorno della settimana. In quell'occasione Gesù vide i cambiavalute e li scacciò dal Tempio, come ho letto un attimo fa in Matteo capitolo 21, versetti 12 e 13. Questa volta Gesù era entrato a Gerusalemme come re. La terza volta entrò in città, sempre Gerusalemme, il lunedì successivo, secondo giorno della settimana ebraica, e fu allora che Gesù pianse su Gerusalemme. Poi entrò nel Tempio, dove guarì gli infermi e insegnò alle folle. Quel giorno Gesù entrò a Gerusalemme come profeta. Paragonando questi tre racconti evangelici, e cioè ciò che viene raccontato da Matteo, Marco e Luca, risulta chiaro che si riferiscono a tre momenti diversi, e io credo fermamente che Gesù sia entrato in Gerusalemme 3 giorni consecutivi, ricoprendo ogni volta 3 ruoli diversi: la prima volta come sacerdote, la seconda come re e la terza volta come profeta. E ogni volta Gesù poi si ritirò nella cittadina di Betania. Pare che non abbia mai passato la notte a Gerusalemme finché non fu arrestato. Ricordate sempre, cari amici, che la cosiddetta entrata trionfale in Gerusalemme terminò alla croce. Ma la seconda volta che Gesù tornerà sulla terra sarà davvero un trionfo. Infatti l'autore della lettera agli Ebrei descrive questo evento, che ancora appartiene al futuro, in una maniera meravigliosa. Leggiamolo insieme. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Così è scritto nella lettera agli Ebrei al capitolo 9, versetto 28. Anche Zaccaria, il profeta, ci dice che quando Gesù Cristo verrà la prossima volta su questa terra, i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, dopodiché entrerà in Gerusalemme, e quella sì che sarà un'entrata trionfale. Vediamo ora che dopo che il Signore ha purificato il Tempio, cacciandone i mercanti, molti si presentano a Lui per avere aiuto. Infatti così è scritto in Matteo capitolo 21, versetti 14 a 17. Allora vennero a Gesù nel Tempio dei ciechi e degli zoppi, e Gesù li guarì. Ma i capi sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che Gesù aveva fatte, e vedendo i fanciulli che gridavano nel Tempio: Osanna al figliol di Davide, ebbene costoro ne furono indignati e gli dissero: Ma odi tu quello che dicono questi bambini? E Gesù disse loro: Sì, non avete mai letto dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode? E Gesù, lasciatili, se ne andò fuori dalla città, a Betania, dove albergò. Questa parola, lasciateli, indica il suo rifiuto nei confronti dei capi religiosi. Come abbiamo detto, il Signore non passò più la notte a Gerusalemme finché non venne arrestato, ma lo vedremo tornare in città il giorno successivo. Continuiamo perciò con la nostra lettura di Matteo capitolo 21, versetto 18 e 19. E la mattina, tornando in città, Gesù ebbe fame. E vedendo un albero di fico sulla strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che delle foglie. E Gesù gli disse: Mai più in eterno non nasca frutto da te. E subito quel fico si seccò. Si è tentato con molte difficoltà di interpretare questo fatto del fico. Ho udito moltissime ipotesi al riguardo. L'albero di fico, secondo me, è simbolo di Israele, come troveremo anche nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Possiamo dire con una certa sicurezza che quando Gesù venne qui sulla terra, non trovò alcun frutto nella nazione di Israele, bensì trovò soltanto esteriorità, le foglie di una religione ritualistica, senza vita, che il Signore condannò subito, senza mezzi termini. La nazione di Israele, come anche molti, molti anche nel nostro paese oggi,
la nazione di Israele praticava una forma religiosa che non conteneva potenza spirituale. Gli israeliti si erano allontanati da Dio per rifugiarsi in una religione rituale, morta, senza vitalità, che non poteva soddisfare per niente le richieste di Dio. Sono dell'idea che Dio, nella persona di Cristo Gesù, agirà allo stesso modo con quella Chiesa organizzata, storica, che ha mantenuto soltanto la forma della pietà, ma che si è allontanata da Dio. Di nuovo, amici, permettetemi di ripetere che penso che la maledizione dell'albero del fico sia simbolica. Certamente, così facendo, Gesù condannava la nazione di Israele, che in seguito, nel 70 d.C., avrebbe subito la sua punizione a opera di Tito, imperatore romano, che la invase, radendola al suolo, distruggendola completamente. Leggiamo adesso, sempre nel Vangelo di Matteo, il capitolo 21, dal versetto 20, leggo fino al versetto 22. I discepoli, visto questo fatto, cioè che il fico si era seccato appena Gesù aveva detto quelle parole, i discepoli si meravigliarono dicendo: come si è in un attimo seccato il fico? E Gesù rispondendo disse loro: io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. E tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete. Ecco che il Signore sta dando una lezione sulla preghiera, sottolineando la necessità che la preghiera sia fatta con fede. E io spero sinceramente che ognuno di noi abbia da trarre degli insegnamenti da queste parole che Gesù ci ha detto. A questo punto però vi devo salutare perché il tempo è quasi terminato, perciò mi rimane solo un secondo per darvi l'appuntamento al prossimo studio biblico. A risentirci, amici.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Davide regnò per 40 anni, 7 anni e mezzo a Ebron, sopra la tribù di Giuda, i restanti 33 a Gerusalemme, sopra tutto Israele. Grazie alle sue ottime qualità di guerriero e ai numerosi combattimenti sostenuti, oltre a regnare su tutte e 12 le tribù e sul loro territorio che si estendeva da Dan a nord fino a Beersheba a sud, era riuscito a sottomettere tutte le popolazioni dei dintorni, gli Ammoniti, i Moabiti, i Filistei. Tutte queste nazioni pagavano tributi ad Israele. Durante il governo di Salomone tale stato di cose perdurò, così che egli ebbe un tempo pacifico. Un giorno, sentendosi ormai prossimo alla morte, Davide chiamò presso sé il figlio Salomone per fargli le sue ultime raccomandazioni. «Sto per andarmene per la via comune a tutti i mortali», disse. «Tu, figlio mio, sii forte e comportati da uomo. Sii fedele all'Eterno e cammina nelle sue vie. Osserva e metti in pratica le leggi e i comandamenti del Signore Dio tuo, secondo quanto sta scritto nella legge di Mosè, affinché tu riesca in tutto quello che intraprenderai». Gli parlò anche di alcuni uomini coi quali aveva avuto rapporti durante la sua vita e lo esortò a punirne alcuni e a premiarne altri. In seguito Salomone ubbidì a queste disposizioni di Davide. Abiatar fu rimosso dall'ufficio sacerdotale e sostituito con Zadok. Così si adempì la condanna che Dio aveva pronunciato a Shiloh contro la discendenza di Eli. Joab fu messo a morte per aver ucciso i due capitani Abner e Amasa senza che Davide ne sapesse nulla. Infine, Ashimei, l'uomo che aveva maledetto Davide e gli aveva lanciato contro dei sassi mentre fuggiva davanti al figlio ribelle Absalom, fu ordinato di non lasciare per nessuna ragione Gerusalemme. Più tardi Shimei contravvenne al divieto e fu ucciso. Verso gli ultimi anni del suo regno, Davide aveva dato a suo figlio molti consigli ed istruzioni per la costruzione del Tempio. Come sappiamo, egli stesso aveva avuto in cuore di edificare un Tempio al Signore, ma Dio non glielo aveva permesso perché, essendo stato un uomo di guerra, aveva sparso molto sangue. Allora il vecchio re aveva ammassato una gran quantità di materiali per facilitare il compito a Salomone. Aveva anche preparato il progetto dell'edificio e, oltre a questo, non aveva mai cessato di incoraggiare Salomone a intraprendere il lavoro senza timore, benché la realizzazione richiedesse determinazione e sforzo costante. Aveva anche esortato il popolo a contribuire alla costruzione con materiale e manodopera. E prima di morire aveva avuto la soddisfazione di vedere i suoi sudditi offrire a Dio tutto quello che potevano e con tutto il cuore. Davide aveva avuto cura di organizzare anche il servizio nel Tempio, suddividendo i Leviti in categorie adatte a compiti specifici. Così vi erano i sacerdoti proposti ai sacrifici veri e propri, gli scrivani, i giudici, i cantori, i portinai e così via. Li aveva regolati in gruppi che dovevano alternarsi nel servizio in modo che tutti facessero il loro turno e poi fossero liberi di tornare a casa. Il re Davide aveva saputo organizzare solidamente anche l'esercito, formando 12 divisioni di 24.000 uomini agli ordini di 12 capitani. Ogni divisione doveva prestare servizio un mese all'anno sotto il suo capitano. Prima di morire, benedisse il Signore per tutto ciò che gli aveva fatto e lo lodò per ogni sua opera. Volle anche confermare l'unzione di Salomone a re di Israele e a tale scopo radunò il popolo e offerse molti sacrifici a Dio, onde apparisse chiaro a tutto il paese che Salomone avrebbe regnato dopo di lui e che sarebbe stato il conduttore della nazione. Grazie a tutti questi saggi ordinamenti, alla sua morte lasciò un regno saldo e stabile. Le sue spoglie mortali furono sepolte nella città di Davide.

Salomone sposò la figlia di Faraone e la portò con sé nella città di Davide, imparentandosi così con il re d'Egitto. A quel tempo l'arca del Signore si trovava a Gerusalemme, dove l'aveva portata Davide, mentre l'altare degli olocausti si trovava a Gabaon. Salomone e i suoi sudditi avevano però l'abitudine di offrire sacrifici in luoghi svariati, che si trovavano sempre in posizione elevata, alture, colline e via dicendo. In seguito, quando la costruzione del Tempio venne ultimata, questa usanza venne proibita. Un giorno Salomone radunò i suoi cortigiani di più alto rango e partì con loro per Gabaon, dove si trovavano l'altare degli olocausti e la tenda di convegno di Dio. Su quell'altare Salomone fece offrire 1000 sacrifici al Signore. Una notte, mentre si trovava ancora a Gabaon, il Signore gli apparve in sogno e gli disse: «Chiedimi qualunque cosa tu vuoi che io ti dia». Colpito dalla generosa offerta, Salomone gli rispose con umiltà: «Tu hai trattato con gran benevolenza mio padre Davide e hai voluto far regnare me al suo posto. Mi hai fatto re di un popolo numerosissimo, tanto da non potersi contare. Io non sono che un giovinetto e non so come comportarmi. Dammi dunque saggezza e discernimento affinché io sappia guidare questo popolo e distinguere il bene dal male». Il Signore fu contento che Salomone gli avesse fatto una tale richiesta e disse: «Poiché tu mi hai chiesto questo dono invece di richiedere per te una vita lunga o ricchezze o la morte dei tuoi nemici, io voglio accontentarti. Ti do un cuore saggio e intelligente, tanto che uno così non ci fu mai prima di te, né ci sarà dopo. Inoltre voglio darti anche quello che tu non mi hai domandato, ricchezza e gloria, tali che in tutta la tua vita nessuno potrà esserti paragonato. E se camminerai nelle mie vie, osservando i miei comandamenti come fece tuo padre Davide, ti darò anche lunga vita». Risvegliatosi dal sonno, Salomone tornò a Gerusalemme e fece offrire altri sacrifici davanti all'arca di Dio. Il re riprese la sua vita di palazzo, ma ben presto la sua capacità di distinguere il bene dal male ebbe occasione di venir messa alla prova. Un giorno due donne vennero introdotte alla sua presenza e una di esse gli disse: «Ascoltami, ti prego, mio signore, io e questa donna abitiamo nella stessa casa e tutte e due abbiamo avuto un bambino. La notte scorsa il bimbo di questa donna è morto. Mentre dormiva lo ha involontariamente soffocato col proprio corpo. Appena se n'è accorta e mentre io dormivo ancora ha preso il mio bambino dal mio letto e mi ha messo quello morto. Alzandomi stamattina ho visto che quello che avevo vicino non era mio figlio». Ma l'altra donna replicò: «No, quello morto è tuo figlio e quello vivo è il mio». «Tu menti», ribatté la prima. «Quello vivo è il mio, quello morto è il tuo». E l'alterco continuò davanti al re, finché Salomone disse: «Una dice, mio figlio è quello vivo e il tuo è quello morto. L'altra dice, no, tuo figlio è quello morto e quello vivo è mio». Poi, rivolto ai servi, ordinò: «Portatemi una spada». Quando gliela presentarono, il re ordinò: «Dividete in due il bambino vivo e datene metà all'una e metà all'altra». A tali parole, la donna a cui in realtà apparteneva il bambino si sentì mancare e supplicò: «No, no, per pietà, mio signore, date pure a lei il bambino vivo, ma non uccidetelo». L'altra invece insisté: «No, no, non sarà né mio né tuo, si divida». Allora il re prese la sua decisione e ordinò: «Date il bambino vivo alla prima, senza ucciderlo, perché la madre è lei». La notizia della saggezza che il re aveva dimostrato in quell'occasione si sparse ben presto in tutto Israele e il timore e il rispetto per lui si accrebbero, perché tutti potevano vedere che Dio gli aveva dato sapienza affinché potesse giudicare e governare con giustizia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce.
2: Controluce.
1: Controluce.
3: Amici, benvenuti, siamo di nuovo all'appuntamento con la nostra rubrica Controluce, ancora una volta il sottoscritto Mario Pieri al microfono assieme a Nino Ciniello, al quale diamo subito il nostro benvenuto.
4: Grazie Mario, benvenuti anche a tutti.
3: Allora, l'argomento di quest'oggi, di cosa parliamo?
4: Ma oggi ci intratteniamo un po', spero con profitto, su tante idee che girano un po' intorno alla fede. La fede sembrerebbe come un vestito che ognuno calza a suo modo e gli sta bene, ecco. Quindi diciamo un'idea abbastanza vaga e cerchiamo di confrontarlo poi con dei fatti reali, se questo poi sostiene davanti alle questioni della vita, ecco.
3: Adesso ascoltiamo allora il tuo intervento. Nino Ciniello, a te il microfono.
4: Cominciamo subito. Allora, spesso in passato, per chi mi ha seguito un po' da qualche tempo, si ricorderà che ci siamo già occupati di modi di dire, di frasi fatte riguardo alla fede cristiana, o sulla Bibbia, o su Dio, sugli evangelici, tante tematiche, ecco. E abbiamo cercato di riflettere su concetti, su convinzioni, spesso su tanti luoghi comuni che in qualche modo hanno nutriscono, ecco, la nostra cultura, e spesso inconsapevolmente sono poi diventate parte del nostro modo di pensare, di parlare, ecco. Allora, in questa puntata, ecco, desidero occuparmi di alcuni dei luoghi comuni che riguardano un tema specifico, come dicevamo poco fa, quello della fede, ecco. Per esempio, non è inconsueto incontrare persone, almeno io, è stata la mia esperienza, che pur dichiarandosi cristiane affermano che la fede consiste nel credere quello che si vuole credere, ciò che uno gli pare e piace. Ecco, la fede quindi sarebbe, come dicevo poco fa, un vestito fatto su misura secondo il gusto della persona che lo indossa. Ora, poiché la fede sarebbe quindi qualcosa di molto soggettivo, di personale, secondo questa idea, non può essere di conseguenza provata. In altre parole, coloro che hanno questo tipo di convinzione affermano che la fede sarebbe qualcosa di liberante. Mi spiego, libererebbe cioè dagli angusti, diciamo, recinti della dottrina o della necessità di definire la fede. Di conseguenza, quindi, ognuno può credere tutto ciò che vuole. E spesso si arriva anche così al paradosso che quando più le proprie convinzioni religiose sono strane e bizzarre, più si ha fede, ecco. Ora, mi chiedo, non si capisce però il perché. Mentre nell'ambito, per esempio, dell'economia, del lavoro, della medicina, dell'istruzione, ecco, si utilizzano approcci cosiddetti scientifici, approcci che devono essere provati, che devono rispondere a delle categorie scientifiche, queste stesse persone però nell'ambito della fede non si pongono il problema di provare le loro affermazioni, anzi si sottraggono anche alle richieste di spiegazione, perché la loro, appunto, come dicevo poco fa, è solo una questione di fede del tutto soggettiva e privata, poiché va bene a loro. La fede non può essere investigata né criticata, ognuno si tiene alla sua, da un lato. Però dall'altra parte assisto anche a delle persone che non solo rifiutano totalmente questo modo di considerare la fede appena accennato, ma vanno all'estremo opposto, affermando che avere fede significherebbe spegnere il cervello, significherebbe smettere di pensare, cioè sarebbe come una fuga dalla realtà per nascondersi una sorta di isola che non c'è. Per queste persone credere nel sovrannaturale significherebbe un po' congelare il proprio raziocinio e mettere da parte il buon senso. Quindi, se per i primi, abbiamo visto, la fede è liberante perché, ripeto, è un modo di credere tutto quello che si vuole, per i secondi invece la fede imprigionerebbe l'esistenza in una sorta di tunnel buio e senza uscita. Ora, purtroppo a mio avviso questi due modi di considerare la fede, sebbene sempre non siano contrari fra di loro, hanno in comune lo stesso problema. Cerchiamo di capire qual è il problema. Entrambi, cioè, partono da una falsa idea di fede che è del tutto soggettiva, poiché, cioè, pongono alla fede domande e richieste sbagliate, di conseguenza ricevono risposte sbagliate. Se da un lato la fede non corrisponde ad un pio desiderio né ad un pensare positivo, come si direbbe oggi, dall'altro essa non è nemmeno un credere a cose che non esistono, un salto nel buio, uno spegnimento della ragione, ecco. Chiediamoci quindi che cos'è la fede, così tanto bistrattata, tanto confusa. Per rispondere a questa domanda, proprio a motivo della natura e di chi origina la fede, non possiamo partire da noi, né dalle nostre idee, né tantomeno dalle nostre esperienze. Bisogna partire, come facciamo sempre, dalla parola di Dio. Ora, nella scrittura c'è un testo che descrive quali sono gli effetti della fede e come funziona nella realtà. È un testo che troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, un testo conosciuto per chi legge la Bibbia. Il primo versetto di questo capitolo dice l'autore: «Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono». Qualche versetto poi più avanti lo stesso autore afferma che chi ha fede crede che Dio è, cioè che Dio esiste, non solo, ma, dice l'autore agli Ebrei, crede che Dio ricompensa tutti quelli che lo cercano. Questo è il versetto 6. Ora, in che modo queste affermazioni possono aiutarci a capire cos'è la fede? Forse il termine più chiaro ed efficace che usiamo poi tutti i giorni per tradurre il termine biblico pistis, cioè fede, è la parola fiducia. Credo è una parola che usiamo in tanti contesti, in tante situazioni, la parola fidato o fedele. Faccio un esempio pratico. Supponiamo che tu dica a un tuo carissimo amico che hai fede in lui. Cosa significa questa frase? In primo luogo che questa persona con la quale stai parlando è una persona che esiste, cioè una persona reale, non è frutto della tua immaginazione. E secondo, che tu sei convinto che questa persona è affidabile, cioè che crede che ciò che ti dice è vero e che quindi puoi fidarti di lui. Allora, similmente, quando l'autore della

persona reale e, in secondo luogo, che Dio è una persona affidabile che mantiene le promesse, come abbiamo letto, che Dio ricompensa tutti quelli che lo cercano. Non si può avere fede o fiducia in qualcuno che, ovviamente, che non esiste o che è solo il frutto della propria mente, e non ci si può fidare in qualcuno che non è degno di fiducia. Ecco perché la fede nella visuale biblica, dice appunto l'autore agli Ebrei, è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ora, notate, i termini che qui vengono usati, certezza di cose, dimostrazione di realtà, capite bene che parlano, hanno a che fare con cose reali, cioè comunicano un'idea di fede come di qualcosa legata alla realtà, non al mondo dei pensieri solo. In altre parole, la speranza dei credenti non è una pia illusione mistica che è partorita dalla loro fantasia, non è nemmeno un ottimismo infondato e né un pensare positivo. Poiché la fede biblica si fonda su un Dio reale, cioè un Dio che è, i credenti possono affidarsi a Lui a motivo di ciò che Egli è e delle promesse che ha fatto. Quindi non è la fede che rende Dio reale, cioè il mio pensare, il religioso, il Dio, che quindi lo rende reale. La fede è la risposta all'unico e vero Dio che si è rivelato. Quindi non parte da me la fede, non è partorita dalla mia mente, ma dalla realtà. Questa distinzione è essenziale perché la domanda da porsi non riguarda il fatto se siamo capaci di credere oppure no, se siamo tendenzialmente persone religiose oppure no, assolutamente, il problema è un altro, ma il problema è se Dio ha rivelato se stesso in modo da potergli credere. Di conseguenza, la fede non è un sentimento che va cercato in noi stessi, ripeto, non è uno sforzo mentale mistico di autoconvinzione, ma si fonda su Dio che c'è e che ha voluto farsi conoscere da noi. Il messaggio del Vangelo non ha mai incoraggiato le persone a fare un salto nel buio o a crearsi un surrogato religioso di Dio, al contrario. Il messaggio del Vangelo incoraggia invece a considerare la realtà per quella che è. Il messaggio del Vangelo combatte l'ignoranza perché parla di chi è Dio, affinché possiamo quindi conoscerlo. La fede biblica quindi ha sempre tre elementi fondamentali che sono inscindibili fra di loro: la conoscenza, l'accettazione e la fiducia. Prima di richiedere la fede, attraverso la Bibbia, Dio si fa conoscere. La fede quindi è cosa legata ad un dato reale, cioè la fede informa su ciò che Egli è e sulle cose che ha compiuto in favore dell'uomo. La fede quindi inizia con la conoscenza, ma non si ferma ad essa. Chi ha ascoltato o letto il Vangelo poi è esortato ad accettare le cose conosciute, cose come vere e importanti. Infine, conoscere e accettare che ciò che Dio dice è vero, di per sé però non cambia la propria condizione davanti a Dio. E qui veniamo al terzo elemento indispensabile della fede, che è la fiducia. Come abbiamo letto nel testo della lettera agli Ebrei, la fede non solo crede che Dio esiste, ma che Egli, dice l'autore, ricompensa tutti quelli che lo cercano. Quindi c'è questo atto di fiducia. La fiducia, è stato detto, è il respiro della fede. Come una persona non può sopravvivere senza il respiro, così una fede senza una reale fiducia in colui che dice di aver accettato è una fede teorica, è una fede astratta che non può aiutare nessuno nelle prove della vita. È una fede quindi che non salva e quindi è una fede morta. Proprio perché una vera fede non è una reazione psicologica che genera la mente umana, essa si affida e si appoggia su Dio, e più lo si conosce, più si conosce Dio, più cresce la sua fiducia e la sua disponibilità a prendere Dio sul serio. In conclusione, la fede non è qualcosa, ripeto, di cieco, né richiede di credere in

0: qualcuno qualcosa che non esiste, perché essa è radicata nella conoscenza dei fatti reali descritti nella rivelazione biblica. Non è quindi nemmeno una elaborazione concettuale, perché essa crede nei fatti di cui è certa. Non è nemmeno qualcosa di astratto, di fantasioso, perché essa confida e si poggia su un Dio che si fa conoscere e che agisce, e quindi verificabile nell'esperienza quotidiana. Concludo con questa domanda: su che cosa poggia la tua fede? Credi di credere, oppure quello che credi è strettamente connesso alla rivelazione biblica? Se credi che Dio esiste e che ciò che dice è vero, nella vita reale hai una vera fiducia in Lui?
1: Domande alle quali penso, credo, crediamo sia indispensabile dare delle risposte, Veronino.
0: Sì, sono poste lì non solo per provocazione, ma per una riflessione personale.
1: Ecco, e noi come sempre siamo qui a disposizione. Amici, vi invitiamo ancora una volta a mettervi in contatto con noi. Grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Grazie a Nino Ciniello.
0: E un grazie anche a voi di averci ascoltato.
1: Ci risentiremo nella prossima puntata di Controluce.
2: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Nell'ultima nostra trasmissione cominciamo a considerare quale sia il miglior metodo per studiare la Bibbia. Essendo il nostro tempo limitato, non possiamo impartirvi tutte le istruzioni che sono necessarie, però vogliamo almeno fare il punto su una o due cose che riteniamo molto importanti. L'ultima volta dissi, per esempio, che non si deve usare la Bibbia in un modo misterioso, magico. Dissi che non la si deve usare a vanvera e vi dicemmo che non c'è alcun profitto nel passare gli occhi su e giù per le sue pagine nella speranza che, anche se non si capisce troppo, qualche cosa filtri giù e rimanga dentro il nostro intelletto. Noi dobbiamo capire quello che leggiamo. È l'unico modo che possiamo trarne qualche beneficio. E non solo dicemmo questo, ma pure parlammo di certi che leggono la Bibbia e la memorizzano per usarla poi nei quiz biblici. Questa non è neppure una cosa buona o un metodo adeguato. Così cercai di dirvi che la Bibbia è un libro per voi, che Dio ci ha dato questo libro per l'ispirazione dello Spirito Santo, che l'ha tenuto libero da errori, di modo che questa sua parola non possa indurre le persone fuori della verità, ma le possa portare a Cristo. Ma fa inoltre quattro cose per i credenti che troviamo menzionate nella seconda epistola a Timoteo 3:16. La Bibbia ci insegna, cioè ci dà una guida per la fede e per la nostra vita, facendoci sapere quello che Dio esige da noi. Se uno non conosce quello che Dio richiede da noi, non può per certo seguire la sua volontà, ed è per questo che noi dobbiamo studiare la Bibbia, per sapere quello che Dio vuole da noi. Ma vedete, non solo la Bibbia ci insegna le cose di Dio, ma pure ci accusa di peccato. Mentre da una parte ci dice quello che Dio richiede da noi, dall'altra ci fa vedere come noi abbiamo miserevolmente fallito di raggiungere questi suoi requisiti. Ma la Bibbia non solo ci tira giù nella polvere del peccato, se uno continua a leggere si accorge subito che essa non ci lascia lì, ma che ci insegna come rimediare alla nostra situazione e come possiamo riaddrizzarci. Con la terza parola di Secondo Timoteo 3:16 dice nel testo originale: la Bibbia ci condanna, ma pure ci dà il modo di giustificarci, ci lava dai nostri guai, ci rimette in piedi e ci ripulisce dai nostri peccati, ci permette di ottenere il perdono e ci dirige sulla strada giusta. Ma cadremo noi negli stessi inciampi? No, la quarta cosa che la Bibbia fa per noi è di insegnarci a come vivere rettamente, ci istruisce in modo che non solo ci addita i nostri sbagli, non solo ci dice come possiamo essere emendati, ma pure ci dà i principi e la pratica di vivere secondo la volontà di Dio, e se la leggiamo con regolarità ogni giorno, comprendendo quello che leggiamo, tali insegnamenti verranno ad inculcarsi nella nostra mente e nel nostro cuore. Ebbene, queste sono le cose che dobbiamo capire chiaramente, queste sono le cose che secondo la seconda epistola a Timoteo 3:16 sono profittevoli per noi, cioè ci sono di utilità, perché vedete, la Bibbia non è semplicemente un libro di teoria, ma è un libro che è davvero utile e che deve divenire la norma della nostra vita. Ma naturalmente uno dei problemi è che mai si è insegnato alla gente ad usare la Bibbia appropriatamente. Sì, è vero, abbiamo in un certo senso insegnato a come leggerla, a come trarne informazioni, ma tale cose non sono di utilità alcuna, perché in quel momento non c'era alcun problema a cui applicarcele. Ma mai noi abbiamo insegnato a come ritenere o a come trovare tali informazioni 2 o 3 giorni da ora, quando i problemi davvero verranno a confrontarvi. Ora io vi voglio suggerire quanto segue. Voglio esortarvi a chiedere al vostro pastore o al vostro anziano o al monitore della vostra scuola domenicale o a chiunque insegna la parola di Dio o a qualche altro cristiano o alla peggio anche a voi stessi di
appartarvi e cominciare uno studio biblico per conoscere ciò che ogni libro contiene. Così, quando un problema nasce, voi sapete dove trovare la risposta. Perché, vedete, la gente non sa cosa ogni libro della Bibbia contiene. Non sanno, diciamo, se voi avete un problema con l'amore, che Prima Corinzi 13 ha la risposta. Non sanno che se avete problemi con la certezza della vostra salvezza, potete consultare la prima epistola di Giovanni, perché qui vitale soggetto è discusso. Non sanno che se avete dubbi sulla risurrezione, potete aprire la Bibbia a Prima Corinzi 15 o a Prima Tessalonicesi 4. Ma voi dovete imparare cosa contiene ogni suo capitolo. Non occorre perdere un sacco di tempo a memorizzare tutti i versetti, richiede troppo sforzo per una cosa che in fondo non è poi utile. Sottolineate i versetti che volete ricordarvi e poi memorizzate ciò che ogni capitolo contiene. Imparate dove i differenti soggetti sono discussi nella Bibbia, di modo che quando siete confrontati da una difficoltà, diciamo per esempio dalla paura o dalla depressione o da qualche tentazione o da qualche assillo o qualsiasi altra cosa, voi sapete subito rivolgervi al passaggio adatto e con esso trovare una risposta ai vostri problemi. Infatti il miglior modo di munirvi di qualche quaderno di quando leggete e studiate la Bibbia, di tenerlo sempre a portata di mano e marcate qui in ordine alfabetico i differenti soggetti o dottrina o temi che troverete discussi, come la paura, la depressione, guai, ansietà e qualsiasi altra cosa che potremmo parlare. Un altro metodo è quello di prendere dei piccoli cartoncini e un'apposita scatola e poi marcate ognuno di essi con uno di questi soggetti. E qui vi annotate le referenze bibliche che troverete nella vostra lettura. Annotate sotto ogni intestazione le referenze bibliche che la discutono. Troverete infatti che grandi passaggi della Bibbia, certe volte interi libri, hanno a che fare con un solo soggetto. Il Vangelo di Giovanni tratta il soggetto della salvezza. Il primo libro di Giovanni considera la questione della certezza della salvezza. Il secondo e il terzo hanno a che fare con l'ospitalità e, volendo restare su Giovanni, noteremo che il secondo suo brevissimo libro discute il fatto di non concedere ospitalità ai falsi maestri, perché così facendo noi agevoliamo la loro eresia. Il terzo libro invece insegna di ospitare i maestri credenti, di modo che possiamo piacere a Dio, divenendo suoi aiutanti nello spargimento della sua parola. Così vedete, è importante che sappiate ciò che in generale ogni libro della Bibbia insegna, e poi che imparate pure a ricordarvi il capitolo, se è possibile anche il versetto. Per esempio, nell'Epistola agli Efesini trovate che nei primi 3 capitoli si discutono dottrine, ma che nei seguenti capitoli troviamo consigli pratici di vita cristiana che sono emanati dalle dottrine prima enunciate. Se volete sapere cose sulla famiglia, dovete sapere che nell'Epistola ai Colossesi, capitolo 3, in Efesini 4 e 5, e particolarmente in Efesini 5 e 6, diversi consigli sono appunti dati sulla famiglia. Così dovete annotare queste referenze sul vostro quaderno o sui vostri cartoncini, queste informazioni sotto i rispettivi soggetti. Poi, quando un problema vi assilla, riferitevi a quei cartoncini, tirate fuori dalla scatola il cartoncino che ha tutte le informazioni sulla famiglia ed esso vi dirà subito dove potete rivolgervi nella Bibbia per trovare i passaggi che hanno a che fare con la famiglia. Non avrete uno che ha a che fare col sesso o con le relazioni sessuali o che vi dirà, che so, di rivolgervi a Prima Corinzi 7 o all'Epistola agli Ebrei 13 o al Libro dei Proverbi e così via. Se comincerete ad usare la scatola alfabetica dei vostri cartoncini o il vostro quaderno, potrete sviluppare una buona familiarità con un buon numero di passaggi biblici che userete volta dopo volta. Questa, dunque, è la prima cosa che dovete sapere riguardo alla Bibbia. Dovete, cioè, si trovano
i differenti soggetti, perché non è sufficiente studiare i soggetti, occorre sapere dove essi si trovano, in modo che quando il problema vi viene davanti, voi potete immediatamente trovare una soluzione biblica. Così, lasciate che vi esorti ad attrezzarvi subito con questa vostra scatoletta e i cartoncini, e intestate questi cartoncini in ordine alfabetico secondo i soggetti. Questo, come si è detto, può essere pure fatto con un quaderno. Questo vi aiuterà a trovare le risposte subito. Vi esorto a cominciare a studiare la Bibbia oggi stesso e a cominciare a tener cura dei vostri cartoncini e del vostro quaderno. Infatti, per oggi non leggete niente di nuovo, ma datevi ad annotare i soggetti e i relativi passaggi biblici che già conoscete. Poi cominciate a familiarizzarvi con ciò che la Bibbia contiene. Questo è il primo passo verso un efficace studio giornaliero delle Sacre Scritture. Oh Signore, aiutici a comprendere la Tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Vorrei, amici ascoltatori, cedere subito la parola al nostro amico Stefano, il quale parlerà della terza parte del tema I cieli raccontano la gloria di Dio. Ascoltiamolo pertanto dopo, come nostra consuetudine, l'ascolto di una canzone.

0: In questi incontri abbiamo cercato di studiare assieme alcune delle meraviglie del nostro sistema solare e dell'universo, di cui la nostra Terra e il sistema solare sono solo relativamente una piccolissima parte. Prima di lanciarci di nuovo a visitare astri lontani, penso che sia utile osservare il modo con cui l'uomo ha cercato di imitare alcune opere del Creatore. I primi spostamenti dell'uomo sulla Terra venivano fatti a piedi e i viaggi erano limitati dalla distanza che si poteva coprire con questo mezzo di locomozione. Ma l'uomo, guardandosi attorno e cercando mezzi migliori, pensò di domare e cavalcare qualche animale, il cavallo per esempio, o il cammello, così allargando grandemente il raggio dei suoi viaggi. Ma a parte l'invenzione della ruota, per migliaia di anni l'uomo non ebbe altre ispirazioni in materia. I suoi limiti erano determinati dalla velocità e dal vigore del cavallo. Poi arrivò il XIX secolo e fu come se si fosse aperta una nuova porta nel pensiero umano, la porta dell'ingegno e dell'invenzione. L'invenzione della macchina a vapore fu presto applicata per azionare un veicolo e così presto nacque la locomotiva. La prima locomotiva di Stevenson, il Rocket, cioè il razzo, viaggiava a 19 km all'ora, ma non doveva trascorrere molto tempo per raggiungere la velocità di 100 km all'ora. Negli ultimi anni del secolo scorso comparve l'automobile, seguito poco dopo dall'aeroplano. Fra le due guerre mondiali di questo secolo, il barone tedesco Fritz von Opel fece alcuni esperimenti con razzi a motore e questo principio di propulsione è ora usato con successo per mettere in orbita attorno alla Terra satelliti artificiali che viaggiano alla velocità di quasi 9 km al secondo, circa 32.000 km all'ora. Verso la fine del secolo scorso, Giulio Verne, pioniere della letteratura fantascientifica, scrisse un romanzo, Il giro del mondo in 80 giorni, e fu considerato così ridicolo che Verne fu chiamato il francese menzognero. Oggi il giro del mondo è stato compiuto in un'ora e un quarto, e questa è la velocità massima, perché una velocità maggiore forzerebbe il veicolo spaziale fuori dall'orbita della Terra. Che progresso scientifico incredibile! Entro circa 150 anni, la velocità in cui l'uomo viaggia è aumentata da quella del galoppo di un cavallo a quella che misuriamo in migliaia di chilometri all'ora, una velocità così fantastica che l'uomo può ora proiettarsi al di fuori dell'orbita della Terra. Nella Bibbia, l'ispirata parola di Dio, viene detto dal profeta Daniele che al tempo della fine la conoscenza aumenterebbe e i viaggi aumenterebbero. E il profeta Naum, profetizzando nel nome di Dio i giudizi futuri, parla di veicoli che sembrano fiaccole, che guizzano come folgori. Vediamo l'avverarsi di questa profezia oggi. La Bibbia parla dei nostri giorni come gli ultimi tempi e dice che il tempo sarà breve. Così scrive l'autore dell'Epistola agli Ebrei: ancora un brevissimo tempo e colui che ha da venire verrà e non tarderà. Colui che venne una volta come il Salvatore ritornerà come giudice. Gesù ci disse nel suo grande discorso profetico prima della sua passione che quando vediamo compiersi queste cose dobbiamo alzare il capo, la nostra emancipazione è vicina. Quando Gesù assumerà la prerogativa di giudice, l'offerta di salvezza per fede cesserà. Dunque, caro ascoltatore, dobbiamo essere in tempo. Lo studio delle profezie bibliche è un campo vasto e affascinante, e se siamo scettici ci convincerà non solo dell'ispirazione della Bibbia, ma della realtà degli avvenimenti in essa chiaramente predetti e già adempiuti e della veridicità delle profezie pure chiaramente affermate, ma il cui futuro adempimento è certo e in molti casi prossimo. Ad esempio, le Sacre Scritture, secoli prima della venuta di Cristo, avevano predetto il luogo della nascita del Messia, Betlemme, la sua nascita da una vergine, la sua vita santa senza peccato, e poi le sue sofferenze per mano dei capi del suo popolo. E la passione del Salvatore è predetta non in termini generici, ma con dettagli così specifici che se non si fossero adempiuti, avrebbero giustificato dubbi sull'integrità della testimonianza profetica delle Sacre Scritture. Ad esempio, nel Salmo 41 leggiamo questo lamento profetico: «Perfino l'uomo col quale vivevo in pace, nel quale confidavo, che mangiava il mio pane, ha alzato il calcagno contro di me». Tutti sappiamo che Giuda Iscariota, uno dei 12 discepoli, intimo amico di Gesù, lo tradì ai capi di Israele, provocando il suo arresto e la sua condanna a morte. Fu profetizzato da Zaccaria che il prezzo che doveva essere pattuito quale compenso per il tradimento del Messia doveva essere 30 pezzi d'argento, l'esatto prezzo offerto dai sacerdoti a Giuda e da lui accettato. Un altro esempio: i piedi e le mani del Messia dovevano essere forati. Davide dice nel Salmo 22, parlando profeticamente di Gesù: «Uno stuolo di malfattori m'ha attorniato, m'hanno forato le mani e i piedi». Questo 1000 anni prima della crocifissione di Cristo, quando questo barbaro metodo di esecuzione non era ancora stato inventato. Nel Salmo 22 leggiamo questo pure: «Spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste». Ciò che avvenne precisamente come predetto, di cui leggiamo nel racconto del Vangelo di Giovanni. I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e se ne fecero 4 parti, una parte per ciascun soldato, e la tunica. Or la tunica era senza cuciture, tessuta per l'intero dall'alto in basso. Dissero dunque fra di loro: «Non la stracciamo, ma tiriamo a sorte a chi tocchi». Il profeta Amos predisse che in quel giorno il sole tramonterebbe a mezzogiorno e in pieno giorno le tenebre coprirebbero la terra. Tanto Matteo quanto Luca affermano che da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fecero tenebre per tutto il paese, essendosi oscurato il sole. Ci manca il tempo di enumerare tutte le profezie scritte secoli prima della venuta di Gesù, molte delle quali si avverarono entro poche ore: la sua intercessione per i suoi persecutori, la sua sete, il suo grido dalla croce, la sua morte, il significato spirituale della sua morte. Concludiamo con questa profezia di Isaia: «Gli avevano assegnata la sepoltura fra gli empi, cioè i ladroni che con lui erano stati crocifissi, ma nella sua morte egli è stato col ricco. La sua sepoltura fu infatti nella nuova tomba del ricco Giuseppe di Arimatea». Caro ascoltatore, se queste numerose profezie e molte altre si sono avverate alla lettera, quale giustificazione abbiamo per credere che le altre, che concernono noi, i nostri tempi, il prossimo intervento di Dio in Cristo, il nostro eterno destino, non si avvereranno? I segni che il Signore stesso indica devono precedere la sua venuta, nei suoi grandi discorsi profetici, si stanno avverando sotto i nostri occhi. Scuotiamoci dal nostro torpore. Il Signore Gesù, fedele alla sua promessa, sta per ritornare, non questa volta come l'agnello di Dio, ma come re dei re e signor dei signori e come giusto giudice. È per te, caro ascoltatore, il benedetto e amato Salvatore, il cui ritorno milioni di credenti attendono e anelano, o non lo conosci e dovrà dire a te e a tutti quelli che hanno respinto la sua grazia e disprezzato il suo amore espresso supremamente sulla croce del Calvario: «Non vi conosco, né so di dove siete. Dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità». Pensaci, caro ascoltatore, mentre sei ancora in tempo. Confessa a Dio i tuoi peccati in sincero ravvedimento. Metti la tua fede nel Salvatore che è morto per te. E tu pure conoscerai la gioia e la pace della salvezza di Dio in Cristo e attenderai con gioia il ritorno del tuo Signore.
1: Salutandovi amici e dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi ricordiamo che se quanto avete ascoltato ha suscitato in voi interesse, curiosità, desiderio di conoscere di più riguardo a Dio, sappiate che noi siamo a vostra disposizione per aiutarvi. Potete rivolgervi presso i responsabili dell'emittente dalla quale avete ascoltato questa trasmissione oppure scrivere direttamente a noi.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Stiamo considerando la seconda epistola di Paolo ai Corinzi e come man mano che andiamo avanti, leggendo questi versi, emergono delle risposte a delle domande. Delle risposte a delle domande. Naturalmente stiamo sorvolando tante altre risposte che potrebbero emergere. La parola di Dio è una parola molto profonda e anche quest'oggi cominceremo a rispondere a una domanda alla luce della parola di Dio. La domanda di questa sera è: come reagisci alle prove della vita? Come reagisci alle prove della vita? Come dovrebbero reagire i cristiani? E troviamo un po' la risposta a questa domanda in questi versi che leggeremo, soltanto due versi. È l'Apostolo Paolo che scrive, aveva parlato prima, se ricordate, di vasi di terra, e poi l'Apostolo Paolo, considerando il fatto che siamo vasi di terra, ma che la potenza di Dio opera in noi, a un certo punto lui dice nei versi 8 e 9 di Seconda Corinzi capitolo 4: noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbattuti, atterrati, ma non uccisi. Fin qui la lettura della parola di Dio. Può accadere a volte di avere l'illusione, ma è solo illusione, l'illusione di essere forti, di essere capaci. A volte ci si illude di avere chissà quale potere. Magari questo accade maggiormente quando siamo nel pieno delle nostre forze, quando stiamo bene, quando la salute è ottima, quando le condizioni della vita in qualche modo ci sorridono. Ma la verità vera, è che siamo fragili, siamo vasi di terra, e la verità è anche che ci spezziamo facilmente. Io ne ho conosciuti tanti che in alcuni momenti della loro vita, quando tutto andava bene, erano fortissimi, davano consigli a tutti come superare le difficoltà, come superare i momenti difficili, come affrontare le situazioni catastrofiche. Poi loro magari sono stati toccati poco poco da qualche situazione difficile, molto meno di quella riguardante le persone a cui davano consigli, e immediatamente sono stati atterrati. Immediatamente è venuta fuori la loro fragilità. Questo è un dato di fatto: siamo fragili. Siamo fragili, la parola di Dio paragona la nostra fragilità appunto a dei vasi di terra. Basta poco per atterrarci, basta poco per toglierci la nostra sicurezza. Spesso sentiamo di malattie, terremoti, uragano. In un attimo può cambiare totalmente la vita. In noi stessi non c'è tanta forza. In noi stessi non ci sono capacità per superare e affrontare adeguatamente le prove della vita. Una cosa che dobbiamo comprendere è che la nostra vita qui sulla terra è limitata. Questo è importante comprenderlo, perché se noi lo comprendiamo, questo ci aiuterà a meglio affrontare le prove della vita, le situazioni della vita. Il problema, sapete, quando sorge maggiormente? Quando si pensa che qui sulla terra si vivrà in eterno. Ma qui sulla terra noi vivremo per un tempo,
Lo sapevate? E dobbiamo prepararci per l'eternità. Dobbiamo prepararci per regnare con il Signore per sempre. Perché alla fine, se il Signore non torna prima, tutti quanti moriremo. Se il Signore non torna prima, tutti quanti moriremo. È bene ricordarlo che la morte è parte integrante della nostra vita. Ed è parte integrante della nostra vita fin dai primi giorni della nostra nascita, dai primi giorni di vita. Dal momento in cui si nasce, la morte è annunciata. E ogni volta che si festeggia un compleanno, io amo pensare che mi sto avvicinando sempre di più al ritorno di Cristo. Ma se il Signore non torna prima, quel compleanno ti dice che hai un anno in meno. E ti avvicini alla conclusione della vita. Dobbiamo comprendere queste cose, dobbiamo comprendere che questa è la realtà della vita. Il nostro modo di rispondere ai problemi della vita rivela anche molto circa la nostra maturità spirituale, la nostra maturità cristiana. Certo, se neghiamo i nostri problemi o i problemi che affrontiamo, se cediamo il posto alla rabbia o all'amarezza, se incolpiamo sempre gli altri per tutte le difficoltà e i problemi che dobbiamo affrontare, perdiamo la lezione che Dio vuole darci attraverso le difficoltà della vita. Vedete, come dicevo prima, le difficoltà, le prove sono comuni a tutti gli uomini e sono comuni a tutti i figli di Dio. L'apostolo Paolo qui dice chiaramente: noi siamo tribolati in ogni maniera. L'apostolo Paolo, che è tribolato, e poi non dice soltanto in un'area della nostra vita, in una parte della nostra esistenza, ma addirittura in ogni maniera. E lui, sappiamo, se conoscete la storia della sua vita, che molte tribolazioni ha dovuto affrontare. Solo se si è maturi spiritualmente ci si rende conto che Dio permette le difficoltà, anche se non ci piacciono le difficoltà, dobbiamo pur dirlo. Le prove non ci piacciono, però Dio le permette. Le permette per il nostro bene, le permette per la sua gloria, anche se non lo capiamo. Ma Dio non si distrae quando qualcosa di doloroso ci accade. Dio non si è girato dall'altra parte. Dio non ha chiuso gli occhi. Dio è lì ed ha il controllo di ogni cosa. È bene questo che lo ricordiamo. Ed è bene che ricordiamo che qualsiasi cosa ci accade, se noi amiamo veramente il Signore, Dio ha fatto una promessa, che quella cosa, anche se è dolorosa al momento, Egli saprà trasformarla, usarla per il nostro bene. È la parola di Dio. La si può credere o no? E la realizzazione della parola di Dio dipende proprio dal fatto che la si creda o no. Noi siamo di quelli che hanno fede nel Signore, hanno fede nella sua parola. Nel testo letto Paolo fa 4 affermazioni. Non credo che riusciremo ad esaminarle tutte e 4, ma alcune le esamineremo. 4 affermazioni che descrivono come i cristiani devono rispondere ai problemi della vita. Infatti qui dice l'apostolo Paolo: noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Siamo perplessi, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Atterrati, ma non uccisi. Gloria a Dio. Oltre a ciò, queste affermazioni
descrivono la condizione del credente. La condizione del credente che non riguarda soltanto una parte del mondo, ma la condizione del credente in tutto il mondo. I credenti lottano, ma gloria a Dio, rimangono in piedi, perché hanno edificato la loro vita sulla roccia. Amen. Noi vogliamo continuare a rimanere in piedi, edificando la nostra vita sulla roccia. Certamente non siamo sempre tribolati, altrimenti non avremmo nessun barlume di speranza. Non siamo sempre tribolati, ma spesso lo siamo, dobbiamo pur dirlo. Non siamo sempre perplessi, ma succede di essere perplessi più di quanto si pensi. Non siamo sempre perseguitati, ma a volte accade. Non siamo sempre stritolati dalle circostanze della vita, ma succede. Succede a tutti di passare momenti veramente difficili. E cari fratelli e sorelle, questa è la vita sulla terra. E nessuno è esente da queste cose. Cambia la varietà della difficoltà, la varietà della prova, la varietà della situazione difficile. Naturalmente non tutti realizziamo tutto, ma variamente queste condizioni ci appartengono durante l'arco dei giorni che il Signore ci dà da vivere sulla terra. Ma ciò che farà la differenza sarà la nostra fede nel Signore. La nostra fede nel Signore. Come reagisce un vero credente dinanzi alle prove della vita? E qui l'Apostolo Paolo ce lo dice, con queste quattro affermazioni. Un vero credente dinanzi alle prove della vita reagisce come segue. Praticamente dice: la tribolazione non mi sconfigge. Amen. La tribolazione non mi sconfigge. I veri credenti questo dichiarano. Veramente le tribolazioni le affrontiamo, ma le tribolazioni non ci sconfiggono, perché rimaniamo in piedi sulla roccia, su Cristo Gesù il Signore. Ed è bene partire già ad affrontare le tribolazioni con questo pensiero, con questa dichiarazione di fede. Io so in chi ho creduto. Ma il momento è difficile, io so in chi ho creduto ed egli è capace di darmi vittoria. Io dichiaro vittoria mentre combatto, sapendo che Dio è fedele. Noi siamo, dice l'Apostolo Paolo, tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Oh, siamo tribolati, ma non sconfitti. Stiamo lottando. Ma lottare è indispensabile per riportare vittoria. Nessuno ha potuto dichiarare vittoria senza aver lottato, senza aver combattuto. Può dichiarare vittoria chi combatte e combatte nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Quindi se stai affrontando delle tribolazioni, non stare ad arrenderti, non stare a pensare che non ce la farai, ma comincia a parlare, a dichiarare la parola della fede. Ce la farò, perché i miei piedi sono appoggiati sulla roccia. Questa era in sintesi la dichiarazione di Paolo. Certo che sto tribolando, certo che sto lottando, certo è la vita che mi propone questo, è il servizio che mi propone questo, è il mondo che mi propone questo, ma gloria a Dio, non sarò ridotto all'estremo. E Paolo ha dovuto lottare, come si è dovuto lottare? In una circostanza egli fa l'elenco di tutte le battaglie, l'elenco di tutte le lotte, ma gloria a Dio è risultato più che vincitore. Sapete perché? Perché già lui sapeva fin dall'inizio che avrebbe vinto. Perché aveva fiducia in colui che non perde neanche una battaglia, in Cristo Gesù il Signore. Il vincitore per eccellenza. Certo che è doloroso la tribolazione, certo che fa male. Certo che è faticoso, ma gloria a Dio, noi ce la faremo, perché abbiamo dinanzi la meta,
Abbiamo dinanzi la meta che vogliamo raggiungere ed è la gloria che il Signore ha promesso a tutti coloro che lo amano, a coloro che si sono aperti alla sua grazia. La parola tribolazione è sinonimo di dolore, eh? Non è una bella cosa la tribolazione, è sinonimo di patimento, di sofferenza, di malessere. E non sempre attraversiamo questi stati d'animo a cuore allegro. E non sempre li attraversiamo certamente tutta la vita, altrimenti... Ma accade di essere tribolati. Accade. Abbiamo detto che è sinonimo di dolore, sofferenza, malessere, patimento. Accade. E forse qualcuno in questo momento sta attraversando la tribolazione. Eh? La tribolazione. Siamo tribolati perché a volte le cose in famiglia non vanno come vorremmo. Siamo tribolati perché il lavoro, in questo periodo specialmente, non si trova, o se si trova non è come dovrebbe essere. Siamo tribolati perché la salute è precaria, siamo tribolati perché i nostri cari si ammalano, siamo tribolati in tanti modi. Le difficoltà sono tante, ma il credente, colui che ha appoggiato i suoi piedi sulla roccia, affronta queste circostanze con la forza della fede in Dio e con la consapevolezza che mai, ripeto, mai sarà abbandonato. Amen? Questa condizione interiore di fiducia nel Signore sarà quella che determinerà la tua vittoria. Amen? L'Apostolo Paolo dice, sì, siamo tribolati, e tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Siamo ancora qui, che diamo lode e gloria al Signore. Siamo ancora qui, che diciamo che il Signore è buono. Siamo qui, che dichiariamo la bontà dell'Eterno. Siamo qui ad offrire il culto a colui che riteniamo essere degno della nostra lode e della nostra gloria. Tribolati, ma certo, lo siamo stati, alcuni lo sono, ma siamo qui a dire che il Signore ci ama e che anche noi lo amiamo. Lui è un padre, permette le tribolazioni, certo, perché ancora non siamo in cielo. Verrà il tempo in cui non ci saranno più tribolazioni. Ma in ogni tribolazione Egli ci accompagna, ci fa crescere, ci dà vittoria, ci forma, affinché possiamo essere strumenti nella sua mano per il bene di coloro che ci circondano, uomini e donne, che innalzano Cristo Gesù, il Dio della gloria. Amen. Le tribolazioni non ci sconfiggono. Sia questa la nostra dichiarazione. Noi siamo tribolati in ogni maniera, povero Apostolo Paolo, ma non ridotti all'estremo, non ridotti all'estremo. Cosa possono fare? Possono toglierci la vita al massimo, ma tanto questa vita qui sulla terra prima o poi finisce. Nessuno potrà mai toglierci la vita eterna. L'ha pagata Cristo Gesù per noi. Ed è un dono, un regalo per l'eternità. E siamo grati al Signore. Amen. E poi la seconda affermazione che fa l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo in qualche modo dice: le perplessità non ci rendono disperati. Ci sono le tribolazioni, poi ci sono le perplessità. Infatti dice: noi siamo perplessi, ma non disperati. E qui con il termine perplessi, o col termine perplessità, si intende incertezza, insicurezza, confusione. Quante volte rimaniamo perplessi dinanzi a tante cose, eh? Sbigottiti dinanzi a tante cose. Accade di trovarsi in situazioni in cui
sia anche un po' confusi, di fronte alle quali non si sa cosa fare, non si sa come reagire, come affrontare quella circostanza. L'Apostolo Paolo stesso ammise che a volte non sappiamo neanche pregare come si conviene. E per dirlo l'Apostolo Paolo, mentre scriveva i Romani, lui dice proprio questo, dice: a volte non sappiamo pregare come si conviene. Perché a volte rimaniamo sbalorditi dinanzi a certe situazioni, a certe circostanze. E magari ci chiediamo, ma è vera questa esperienza che sto facendo? È vera questa situazione che sto affrontando? Cosa fare? Come fare? In che direzione rivolgersi? Ci sono momenti nella vita in cui la pressione è così forte e a volte siamo così stanchi da non sapere neanche cosa chiedere a Dio. Da non avere neanche la capacità, la lucidità mentale per poter adeguatamente pregare. Credo che, come me, anche voi abbiate fatto l'esperienza che in quei momenti è sufficiente dire: Signore, abbi pietà di me. Signore, prenditi cura di me. In quel momento ci accorgiamo, come dice l'Apostolo Paolo, che lo Spirito Santo intercede per noi con sospiri ineffabili. Momenti in cui andiamo ai piedi del Signore e l'unica parola che ci esce fuori dalla bocca è: Gesù, Gesù, Gesù. È l'invocazione vincente, perché chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.

pochino, abbiate pazienza a questo mio modo di esprimermi. Immagino Gesù che dice al Padre: Padre, tu lo vedi, non è capace. D'altra parte, cosa ti aspetti da angelo? Allora, quello di cui ha bisogno non è neanche quello che lui ti sta chiedendo, perché non ha capito il suo vero bisogno. Quello di cui ha bisogno è questo, questo e questo. E io, Padre, dice Gesù, ho pagato perché lui possa averlo. Il mio sangue l'ho sparso perché lui possa ricevere risposte ai suoi bisogni. Questo è meraviglioso, no? Perché gli sovviene alle nostre incapacità, alla nostra mancanza di lucidità. Perché molte volte quello che noi pensiamo essere la risposta adeguata alla nostra necessità non lo è. Perché molte volte noi preghiamo per ciò che ci piace, pensando che sia un bisogno, e non per ciò che veramente è quel bisogno che Dio desidera soddisfare in quanto lo ritiene impellente per la nostra vita. Io ringrazio il Signore che Egli non ascolterà mai le mie preghiere sbagliate, perché c'è il grande correttore, Cristo Gesù, che intercede per me, lo Spirito Santo, che sapendo che non sono capace di pregare come si conviene, intercede Lui stesso con sospiri ineffabili. Gloria al nome del Signore. Voglio ricordarti, caro fratello e cara sorella, che quando sei confuso, Gesù non è confuso. Quando sei perplesso, Gesù non è perplesso. Quando sei abbattuto e non hai la forza neanche di aprire la bocca, Gesù non è abbattuto. Amen. Quando sei stanco, Gesù non è stanco. E quando non sai cosa fare, Gesù sa benissimo cosa fare. Lo sa molto bene. La vita del cristiano non dipende dalla conoscenza della situazione generale come a volte si può pensare. A volte si pensa che conoscendo ogni situazione e ogni circostanza... No. La nostra vita non dipende dalla conoscenza. La nostra vita dipende dalla fiducia che abbiamo nel Signore. Anche quando non conosciamo, anche quando non comprendiamo, anche quando non capiamo, anche quando siamo perplessi. Ma se siamo perplessi e abbiamo fiducia nel Signore, non saremo mai disperati. Amen. Mai disperati. Signore, io non capisco, ma mi basta il sapere che tu capisci. Signore, io non posso fare questo, ma io credo e so che tu puoi farlo. Signore, io sono stanco, non ce la faccio più, ma tu sei perfettamente in forma, non sei stanco. Signore, io sono incapace dinanzi a questa situazione, ma mi basti sapere che tu sei capace e attento al mio bisogno e alla mia necessità. La tua vittoria dipende dalla fiducia che metterai nel Signore. Amen. Come reagisci alle prove della vita? Arrendendoti? Abbattendoti? Facendoti del male? Prendendola con gli altri? Addebitando la colpa alla moglie, al marito, ai figli, al pastore? Poi il pastore è la persona ideale a cui dare le colpe. Se piove o nevica è sempre colpa del pastore. Il Signore ci dia grazie di poter guardare a Lui con piena fiducia e andare avanti, sapendo che la tua causa gli è ben chiara, che la situazione gli è ben chiara. È che Egli ha fatto una grande promessa dicendo: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Amen. Vedete, le perplessità non ci devono portare alla disperazione, perché

0: Come Paolo, anche noi possiamo dire so in chi ho creduto. Lo sai? So in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Quale giorno? Il giorno del suo ritorno. Egli ha questo potere. E se noi lo vogliamo, se noi lo desideriamo, egli custodirà il nostro deposito. Quello che voglio dirvi, malgrado il fatto che l'apostolo Paolo dice che siamo tribolati in ogni modo, in ogni maniera, e che la vita con Gesù è meravigliosa, anche se non sarà sempre facile. Amen. La vita con Gesù è meravigliosa, anche se non sarà sempre facile. A volte dovremo affrontare sofferenze, difficoltà, disagi, perplessità, ma se si rimane fedeli, noi vedremo la potenza di Dio all'opera. Vedete ciò che fa la differenza nelle tribolazioni, nelle difficoltà della vita? Non è l'intensità della tribolazione, non è la gravità della prova, no! Ciò che fa la differenza è la nostra risposta, come noi reagiamo, perché per il Signore niente è una cosa che riteniamo minima e niente è una cosa che riteniamo grande. Quando Egli pronuncia una parola, sia le cose grandi che le cose piccole devono andare al loro posto. Ciò che fa la differenza è la nostra posizione, la nostra risposta, la fiducia che mettiamo o meno nel Signore. E noi stasera, malgrado le tribolazioni, malgrado le perplessità, vogliamo dichiarare: Signore, io mi fido di te. Io ho fiducia in te. Dichiaro che la vita con te è meravigliosa, anche se mi rendo conto che non sarà sempre facile. Ma io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Amen. Prendiamo coscienza di questa verità. Crediamo nella parola di Dio e reagiamo bene, secondo la volontà di Dio, alle prove della vita, e noi saremo più che vincitori. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao, sono Omar e ti do il benvenuto al sesto episodio della serie sul Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» Matteo capitolo 3 versetti 13 e 14. Giovanni battezzava le persone con un'immersione in acqua che rappresentava la purificazione dei loro peccati in seguito al loro ravvedimento. Che bisogno aveva allora Gesù di farsi battezzare da Giovanni? Aveva qualcosa da farsi perdonare? Aveva qualcosa di cui ravvedersi? In questo episodio prendiamo confidenza con un concetto molto importante per comprendere Gesù, ovvero l'identificazione di Gesù con il suo popolo, il Messia come rappresentante del suo popolo. Gesù non aveva peccato e quindi non aveva bisogno di ravvedersi e di essere battezzato da Giovanni. Inoltre Gesù era il Messia, colui in vista del quale Giovanni stava battezzando. Giovanni sapeva quindi di trovarsi davanti qualcuno più grande di lui. Egli sapeva che lui stesso e le persone che aveva battezzato avevano bisogno di andare da Gesù per sperimentare attraverso lo Spirito Santo un'unione con Dio ancora più profonda in vista del regno di Dio. D'altra parte Gesù era il Messia, era il re di quel regno dei cieli di cui Giovanni parlava. Tuttavia Gesù rispose in modo molto chiaro all'obiezione di Giovanni, al punto che quest'ultimo dovette acconsentire al suo battesimo. Leggiamo. Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». E allora Giovanni acconsentì. Matteo 3,15. Dobbiamo fare in questo modo per adempiere ogni giustizia. Ovvero, parafrasando le parole di Gesù, caro Giovanni, dobbiamo fare le cose per bene, nel modo giusto. Perché Gesù considerava giusto farsi battezzare? Perché lo considerava parte integrante della sua missione? Benché nella sua divinità Gesù fosse senza peccato, nella sua perfetta umanità il Messia doveva identificarsi pienamente con il suo popolo, perché il re è il rappresentante di tutto il popolo davanti a Dio. A pensarci bene, questo gesto prefigurava quell'identificazione completa di Gesù con il suo popolo, che raggiungerà il suo culmine sulla croce, quando egli porterà davanti a Dio i peccati del popolo. Quel battesimo era quindi un gesto molto significativo, che venne sottolineato dagli eventi che lo accompagnarono. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questo è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Matteo capitolo 3, versetti 15 e 16. «Questo è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Ogni israelita sapeva che, secondo quanto descritto nell'Antico Testamento, Dio considerava il popolo di Israele come suo figlio. Si vede ad esempio Esodo capitolo 4, 22 e 23. Infatti Israele non era una nazione come le altre, ma era una nazione che Dio stesso aveva creato a partire dalla famiglia di Abramo, Isacco e poi Giacobbe, ai quali aveva fatto delle promesse precise. Dio aveva fatto crescere quella famiglia in Egitto facendola diventare una nazione e poi l'aveva liberata dalla schiavitù per condurla nella terra che aveva promesso ai loro padri. Ma qui la voce dal cielo si riferisce al figlio di Dio come una persona specifica, Gesù, confermandolo quindi come Messia rappresentante del popolo. Ma considerando la natura divina di Gesù fin dalla sua nascita, noi sappiamo che quell'espressione figlio di Dio indicava qualcosa di ancora più profondo, che le persone non erano ancora pronte a comprendere. Vista la sua natura, lo Spirito aveva sempre accompagnato Gesù nella sua vita, ma la discesa dello Spirito su di lui subito dopo il battesimo era particolarmente simbolica, perché da quel momento la missione di Gesù entrava nel vivo con il suo ministero pubblico. Come confermato da Luca 3,23, Gesù aveva circa 30 anni quando cominciò ad insegnare e fino a quel momento aveva probabilmente svolto il suo lavoro di falegname in Nazaret, come apprendiamo da Marco 6,3. Ma da quel giorno Gesù, il Figlio di Dio, attraverso la guida dello Spirito Santo e la potenza del Padre, avrebbe mostrato molti segni che avrebbero indicato alla gente chi Lui fosse davvero. Nel momento in cui il Figlio di Dio, Messia, si identifica con il Figlio di Dio, popolo, entrando quindi nel vivo della sua missione, viene messo alla prova, proprio come Israele fu messo alla prova nel deserto. Ma i risultati della prova furono ben diversi. Leggiamo. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti ebbe fame. Matteo capitolo 4 versetti 1 e 2. Lo Spirito stesso condusse Gesù nel deserto per essere tentato. Perché? Perché era necessario. Prima di addentrarsi nel suo ministero pubblico, era giusto e logico che Gesù fosse messo alla prova. Il modo in cui Gesù resistette alla tentazione del diavolo mette in evidenza la sua specificità come figlio di Dio e come rappresentante speciale, non solo del popolo di Israele, ma dell'intera razza umana. Ogni essere umano, da Adamo in poi, è caratterizzato dal peccato e anche il figlio di Dio, popolo, ai tempi di Mosè, era caduto nel deserto proprio a causa del suo peccato e della sua ribellione. Ma il figlio di Dio, Messia, pur essendo pienamente umano, è anche pienamente divino e lo dimostrò in modo inequivocabile anche nel suo modo unico di superare la prova. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Matteo capitolo 4, versetti 3 e 4. Dopo 40 giorni e 40 notti di digiuno, qualunque essere umano si troverebbe allo stremo delle forze. Comprendiamo quindi che il tentatore stava offrendo qualcosa a cui sarebbe quasi impossibile resistere. Gesù citò un brano di Deuteronomio 8:3 per rispondere a Satana. Sì, egli aveva fame, ma confidava in Dio, sapendo che sarebbe bastata una sua parola per fargli avere cibo in abbondanza. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa. Lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». E Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: non tentare il Signore Dio tuo». Matteo capitolo 4, versetti 5 a 7. Anche il diavolo conosce le scritture. E citò il Salmo 91, versetti 11 e 12. Certamente le parole di quel Salmo erano vere e gli angeli sarebbero venuti in soccorso del figlio di Dio se egli si fosse trovato nel bisogno. Ma sarebbe stato sbagliato mettersi appositamente in condizione di pericolo per costringere Dio ad agire. Sarebbe stato un tentare Dio, cercando di forzargli la mano. Anche in questo caso Gesù citò un brano di Deuteronomio, capitolo 6, versetto 16. Di nuovo, il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se prostrandoti mi adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto». Matteo capitolo 4, versetti 8 a 10. Il diavolo presentò se stesso come se potesse disporre a suo piacimento dei regni di questo mondo. Presentò se stesso proprio come se avesse un potere paragonabile a quello di Dio. Addirittura chiese a Gesù di prostrarsi davanti a lui e di adorarlo, ma egli stava mentendo. Sebbene Dio gli abbia lasciato una certa libertà di agire in questo mondo, sebbene gran parte degli abitanti di questo mondo implicitamente lo riconoscono come sovrano, egli rimane comunque un impostore. Gesù non aveva certamente bisogno del permesso del diavolo per stabilire il proprio regno eterno. Citando ancora Deuteronomio capitolo 6 versetti 13 e 14, che impone di adorare e di rendere un culto solo al Signore, Gesù intimò a Satana di andarsene. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco, angeli gli si accostarono e lo servivano. Matteo capitolo 4 versetto 11. Tutti i brani citati da Gesù appartengono al libro del Deuteronomio. Richiamano quindi alla mente la storia di Israele, il figlio che Dio aveva liberato dalla schiavitù in Egitto. Ma il figlio di Dio Israele, nel deserto, in quegli anni riassunti nel libro del Deuteronomio, era caduto molte volte nella tentazione. Quando il popolo aveva avuto fame e sete, si era lamentato con Mosè e aveva mormorato contro il Signore, non dimostrando di avere fiducia. Essi avevano tentato Dio molte volte per forzarlo ad agire. E durante quegli anni nel deserto, essi erano stati idolatri, rendendo il loro culto ad altri dei, anche se il Signore li aveva liberati dall'Egitto. Ma il figlio di Dio, Messia, è rimasto in piedi di fronte al diavolo. Gesù si è identificato con il suo popolo nel battesimo e come il popolo ha affrontato la prova nel deserto, ma con risultati molto diversi. Gesù ha fatto le cose bene. Egli non è caduto nella tentazione. La scena finale, con gli angeli che lo servono, dimostra che Gesù aveva ragione, non c'era bisogno di forzare la mano del padre per ottenere soccorso, perché il padre conosceva i suoi bisogni, non c'era bisogno di trasformare le pietre in pane, perché il padre con la sua parola avrebbe soddisfatto la sua fame e la sua sete. Come vedremo, non c'era bisogno neanche di accettare l'allettante offerta di Satana, perché sarebbe stato il padre a concedergli il regno che gli spettava. La Bibbia ci dice che tutti gli esseri umani hanno peccato, ma qui ci troviamo di fronte al Messia, il figlio di Dio per natura, che pur essendo vero uomo era anche vero Dio. Come vero uomo Gesù si era identificato con il suo popolo e avrebbe portato i peccati del suo popolo, ma allo stesso tempo come vero Dio egli non poteva cadere sotto gli attacchi di Satana. Il fatto che Gesù non sia caduto nella tentazione è importante. Infatti in Ebrei 4:15 leggiamo: infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Allora, essendo senza peccato, egli fu nella posizione di poter pagare per i peccati degli altri, fu nella posizione di essere il sommo sacerdote che poteva rappresentarci davanti a Dio, offrendo se stesso. Concludo la riflessione di oggi ringraziando il Signore perché Gesù ha adempiuto ogni giustizia, ha fatto le cose per bene, simpatizzando con gli esseri umani, mettendosi nei loro panni e diventando loro rappresentante. Ringrazio il Signore anche perché egli non è caduto di fronte a Satana, dimostrando di essere proprio quell'agnello senza macchia, quel sacrificio perfetto che poteva essere offerto per i peccati di tutta l'umanità, passata, presente e futura. Grazie a tutti. Alla prossima!

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Marco, capitolo secondo. E dopo alcuni giorni, egli entrò di nuovo in Capernaum e si seppe che era in casa. E si raunò tanta gente che neppure lo spazio dinanzi alla porta lo poteva contenere. Ed egli annunziava loro la parola, e vennero a lui alcuni che menavano un paralitico portato da quattro, e non potendolo far giungere fino a lui a motivo della calca, scoprirono il tetto dalla parte dov'era Gesù, e fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale il paralitico giaceva. E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Ora alcuni degli scribi che erano quivi seduti e così ragionavano in cuor loro: «Perché parla costui in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio?» E Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano così dentro di sé, disse loro: «Perché fate voi cotesti ragionamenti nei vostri cuori? Che è più agevole dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono rimessi, oppure dirgli: levati, togli il tuo lettuccio e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha podestà in terra di rimettere i peccati, io te lo dico», disse al paralitico: «levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua». E colui si alzò e subito preso il suo lettuccio se ne andò via in presenza di tutti, talché tutti stupivano e glorificavano il Dio dicendo: «Una cosa così non la vedemmo mai». E Gesù uscì di nuovo verso il mare, e tutta la moltitudine andava a lui, ed egli li ammaestrava. E passando vide Levi d'Alfeo seduto al banco della gabella, e gli disse: «Seguimi». Ed egli alzatosi lo seguì. Ed avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui coi suoi discepoli, poiché ve n'erano molti e lo seguivano. E gli scribi di fra i farisei, vedutolo mangiare coi pubblicani e coi peccatori, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangia e beve coi pubblicani e i peccatori?» E Gesù, udito ciò, disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Or i discepoli di Giovanni e i farisei solevano digiunare, e vennero a Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i discepoli tuoi non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo non possono digiunare, ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora in quei giorni digiuneranno. Niuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via del vecchio e lo strappo si fa peggiore. E niuno mette nel vin nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri, ed il vino si perde insieme con gli otri, ma il vin nuovo va messo in otri nuovi». Ora avvenne che un giorno di sabato egli passava per i seminati, e i suoi discepoli, cammin facendo, si misero a svellare delle spighe, e i farisei gli dissero: «Vedi, perché fanno di sabato quel che non è lecito?» Ed egli disse loro: «Non avete voi mai letto quel che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Com'egli sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani di presentazione che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche coloro che erano con lui? Poi disse loro, «Il sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato, perciò il figliuolo dell'uomo è signore anche del sabato».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Alcuni giorni fa ho soffiato via la polvere da una vecchia citazione. Era in uno di quei volumi dimenticati sul ripiano più alto della libreria, un libro che non potrebbe mai comparire ai primi posti della classifica dei bestseller cristiani. La frase era: «La corona finale di gloria in questo mondo è il martirio, il sangue dei martiri e la semenza della Chiesa». Non si sente parlare molto di questo ai giorni nostri, vero? Infatti, si tratta di una citazione che non vedremo mai ricamata e incorniciata o riportata in oro su qualche bigliettino. Non è neppure il tipo di frase da finire su una maglietta o stampata su un adesivo. Parole del genere sembrano un po' ammuffite, legate a un'altra epoca, ad un'era passata e remota. Eppure, nella Chiesa dei primi secoli, niente era più efficace della testimonianza di cristiani sofferenti nel portare anime a Cristo. Persino quando i credenti venivano percossi, maltrattati, condannati a morte e dati in pasto a leoni, il mondo era sbalordito nel vederli ringraziare il loro Dio, che li aveva reputati degni di venire perseguitati per il suo nome. Niente ha scosso i non credenti, allora come oggi, quanto il modo in cui i cristiani sopportano le avversità. Cos'è, si chiedono, quella potenza misteriosa che li fa rimanere così calmi, perfino gioiosi in circostanze terribili? Gran parte delle nostre prove sono leggerissime in confronto a ciò che i primi martiri sopportarono. Come la scrittura ci ricorda, non abbiamo mai sofferto fino al punto di versare il sangue nella lotta contro il peccato. Niente leoni, né morte sul rogo, né plotone di esecuzione. Quando noi soffriamo, sia per le ammaccature e bernoccoli procurati dalle circostanze della vita quotidiana, sia per la nostra incisiva testimonianza cristiana, dovremmo reagire raddoppiando il ringraziamento e triplicando la gioia nel Signore. Dio ha risparmiato ai credenti contemporanei del mondo occidentale moltissimo dolore e tanta sofferenza. È stato così misericordioso con noi. Forse a tal punto che quando sul nostro cammino incontriamo delle prove, siamo sorpresi, come se ci avvenisse qualcosa di strano. Ma è ancora vero oggi, come lo era centinaia di anni fa, che il sangue dei martiri è il seme della Chiesa, la testimonianza di assoluta fedeltà al Salvatore. Niente convincerà e compungerà chi ci circonda come il modo pacifico e positivo con il quale reagiamo ai nostri problemi del XX secolo. Il mondo, i tuoi vicini, il tipo della stazione di rifornimento, il postino, la signora della lavanderia, il tuo capo in ufficio, sta osservando il modo con il quale affronti le prove. Per la grazia di Dio tu puoi perseverare senza brontolare e lamentarti, rimanere allegro nella prova, vincere la tentazione di fare il martire, offrire ringraziamenti in ogni cosa, aver fiducia e ubbidire al Signore qualsiasi cosa accada. Non sarà un martirio, ma comincerà lo stesso a incuriosire e far riflettere un mondo che ti osserva. Costringerà lo stesso persone sincere a riconsiderare Gesù.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giulio Müller, sposatosi una seconda volta dopo la morte della prima moglie Mary, continua sotto la sapiente guida di Dio l'opera per gli orfani iniziata intorno al 1830. Parallelamente a quest'opera prosegue anche il lavoro dell'Istituto Biblico per la conoscenza delle scritture e per la loro diffusione. Müller intraprende numerosi viaggi missionari che lo portano in tutto il mondo a predicare il Vangelo nella sua semplicità, ad incoraggiare, a rinforzare, ad insegnare e a ammonire i cristiani. Nei suoi viaggi Müller incontra spesso degli orfani convertitisi mentre erano ospiti in una delle sue case di Ashley Down, i quali lo aspettano dopo i suoi sermoni per stringere la mano al loro padre e per esprimergli il loro debito di gratitudine.
0: George Müller, fin dal 1830, aveva rinunciato ad un salario fisso come ministro del Vangelo, volendo dipendere unicamente da Dio. Ma un gran numero di credenti inviava doni destinati esclusivamente a lui, così le sue entrate, fin dal 1874, comprese alcune donazioni, raggiungevano più di 3.000 sterline annue. Per sé e per la sua famiglia si accontentava di 250 sterline, il rimanente era destinato alle varie opere, ma apparivano sempre come offerte di un anonimo. I lettori dei rapporti annuali potevano notare una partita all'attivo che ricorreva con strana frequenza durante gli ultimi 40 anni, indicante un donatore giunto a tarda età. Se si segue quella partita con cura attraverso gli anni e se si aggiungono i doni personali del signor Müller per vari scopi di beneficenza, si troverà che quell'anonimo servo al 1 marzo del 1898 aveva offerto 80.400 sterline. Il suo genero, il signor Wright, dopo la morte di Müller, si sentì libero di far conoscere che il donatore altri non era che George Müller stesso. Tutto questo ci fa ricordare John Wesley, la cui semplicità e frugalità gli permettevano non solo di ridurre la spesa della sua vita ad una minima somma, ma la cui generosità lo spingeva a dare quanto poteva risparmiare in beneficenza. Quando non aveva che 30 sterline l'anno di entrata, viveva con 28 e ne dava 2 ai bisognosi. Ricevendone il doppio l'anno seguente, continuò a spendere per sé 28 sterline e gliene rimasero 32 da elargire. Quando nel terzo anno le entrate salirono a 90 sterline, non spendeva più del consueto e dava ai poveri 62 sterline, e così di anno in anno. Müller non dava un obolo fisso né una parte della sua entrata, ma tutto ciò che eccedeva dal bisogno di una vita semplice e frugale. Molti cristiani credono di compiere tutto il loro dovere quando hanno dedicato una certa somma al Signore, spendendo il rimanente per la ricerca degli agi e dei conforti materiali. Müller invertì questa regola. Quale rivoluzione avverrebbe nelle nostre abitudini quando questa regola fosse praticata anche da noi stessi? A tale riguardo Müller diceva: «Il mio punto di mira non fu mai quanto potevo ricevere, ma quanto potevo dare». 5 anni dopo la morte della figlia Lydia, Müller rimase di nuovo vedovo. L'ultimo giro missionario ebbe fine nel 1892, e il 13 gennaio 1895 la sua seconda moglie, che gli era stata compagna e collaboratrice in tutti i suoi viaggi, passò all'eterno riposo. Un'altra volta egli fu veramente solo, senza compagna e senza figlia. Eppure la stessa grazia di Dio, che lo aveva sempre sostenuto, gli permise di mantenersi in serena pace. Al funerale della seconda moglie, come a quello della prima, egli tenne il servizio funebre. La cosa destò particolare interesse. Non è certo di tutti i giorni che il servizio sia compiuto da un novantenne e per di più per una persona cara. Viveva in tal comunione col mondo invisibile e camminava in tale ininterrotta vicinanza con il Dio invisibile che il passaggio da questo mondo all'altro divenne così naturale per lui da non rattristarsi se i suoi cari lo precedevano e se la sovrana volontà ne troncava i giorni. Più che le parole di testimonianza, commuoveva il vederlo a quell'età palesemente sostenuto da invisibili divine braccia. I viaggi missionari erano stati certamente uno sforzo molto grande per le sue forze fisiche. Spesso lo avevano obbligato a passare una settimana intera in treno, 5-6 settimane a bordo di una nave. La signora Müller, sebbene non prendesse parte attiva in pubblico, sentiva tuttavia la fatica di quei viaggi. Era attiva e occupata a tenere la corrispondenza, a distribuire trattati, ad aiutare il marito in vari modi. Fu proprio durante uno di quei viaggi faticosi, esposti ai cambiamenti di clima, che si presentò alla mente di Müller il ricordo della prima moglie, morta all'età di 73 anni. Comprese che ella non avrebbe mai potuto seguirlo in quegli estenuanti giri, e gli fu chiara la ragione per cui Dio gliel'aveva tolta, permettendogli così di compiere più liberamente quei viaggi missionari. Ella avrebbe avuto allora 80 anni, e anche non considerando l'età, per costituzione fisica non avrebbe mai potuto sostenere quelle fatiche, mentre la seconda moglie, in quel tempo 57enne, tanto per età come per forze fisiche, era stata pienamente in grado di sopportare i disagi.

0: Centro Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Un caloroso benvenuto all'ascolto di questa nuova puntata del nostro programma. Il numero di oggi di Punto Radio verte su una problematica che, se non di tutti, è però di molti. Ed essendo questa trasmissione diretta proprio verso la gente in una prospettiva di carattere cristiano, allora non poteva mancare una puntata dedicata a questo tema. L'argomento di cui parleremo oggi è la solitudine.

Sono varie e differenti le situazioni che possono risvegliare in noi un senso di solitudine. La perdita di una persona amata, un periodo in ospedale in cui possiamo sentirci abbandonati, un cambiamento di domicilio, una separazione o un licenziamento, sensi di inferiorità che ci portano a pensare: più nessuno mi ama, ho fallito, tutti mi evitano, non sono più utile per nessuno. Il senso di solitudine può anche nascere quando cerchiamo di comunicare a qualcuno i nostri sentimenti e ci rendiamo invece conto di non essere corrisposti o capiti. I sintomi della solitudine sono noti alla maggior parte delle persone, ma i più cercano di rimuoverli con tutti i mezzi a disposizione. C'è per esempio chi afferma di non avere nemmeno il tempo per sentirsi solo e non si rende conto che probabilmente la sua fuga di fronte alla solitudine è arrivata a un punto tale da non permettergli più di riconoscere il suo vero stato. Chi decide di godere di un attimo di tranquillità e silenzio o chi involontariamente si ritrova solo inevitabilmente inizia a riflettere e a porsi degli interrogativi. Qual è il senso della vita e che significato ha tutto quello che faccio? Forse a questo punto la persona realizza di essere profondamente sola. Questo pensiero stringe il cuore come una morsa gelata e per liberarsi dalla sua stretta lo si allontana. Un tentativo per farlo è la fuga nelle attività. C'è chi si butta nel lavoro, chi invece è alla continua ricerca di svago e di compagnia. Ma anche il manager più impegnato sente la stretta della solitudine non appena nel suo ufficio subentra un momento di silenzio e lui ha il tempo di riflettere sulla sua vita. La persona che invece si distrae con i divertimenti deve prima o poi ammettere di alienarsi da se stessa, di seguire sempre più i pareri, le idee, le convinzioni di altri. La continua compagnia lo porta a perdere gradualmente la sua identità. Non vive più in prima persona, ma viene quasi vissuto dai suoi amici e conoscenti. Altre persone cercano di sfuggire alla solitudine tramite la televisione o altri mezzi di svago e di distrazione, ma anche questi tentativi sono illusori. La compagnia e l'amicizia rappresentate sullo schermo sono solo fittizie. Il telespettatore può forse avere l'impressione di essere partecipe di avvenimenti importanti, per esempio quando accompagna il commissario per le strade di Manhattan o quando conosce personalità famose in una trasmissione di varietà, ma è inutile dire che si tratta solo di un'illusione.

fatto di avere apparentemente accesso all'ambito privato di una famiglia di Dallas o all'intimità di una coppia in Beautiful rappresenta un'effimera bolla di sapone che scoppierà non appena si spegnerà l'apparecchio. È perciò evidente che tutto questo non potrà mai costituire un'efficace terapia contro la solitudine. Per sfuggire alla solitudine, annebbiando la coscienza, molti scelgono purtroppo altre soluzioni, sempre illusorie, ma assai pericolose: l'alcol e la droga. Le conseguenze sono note, misere e tragiche. Rapporti, matrimoni e famiglie spezzate, persone distrutte. Il tentativo forse più deciso di sfuggire alla solitudine è la ricerca di un rapporto d'amore con un partner. Si pensa di poter risolvere il problema della solitudine una volta trovata una persona che ci ama veramente. Quanto è profonda e sconvolgente poi la delusione quando ci si rende conto che nella realtà un tale rapporto d'amore non risponde e non può rispondere alle proprie esigenze.

Al fenomeno della solitudine è necessario distinguere la solitudine primaria e quella secondaria. Quella primaria coinvolge tutto il nostro essere e potrebbe essere definita la solitudine esistenziale. Essa è la causa per cui la persona non riesce a superare il problema dell'essere solo o le varie forme di solitudine secondaria. La solitudine che riguarda tutta la nostra esistenza dipende in qualche modo dalla nostra idea di Dio e dal nostro rapporto con Lui. Se è vero quello che afferma la Bibbia, e cioè che Dio, il creatore del cielo e della terra, ha creato l'uomo perché viva in comunione con Lui, e se è vero che l'uomo invece non sperimenta questa comunione, è inevitabile che l'uomo si senta come una parte incompleta di un tutto. È proprio questo ciò che intende il grande fisico Pascal quando afferma che in ogni uomo c'è un vuoto. Pascal prosegue nella sua diagnosi e dice che tale vuoto può essere colmato solo da Dio. Se l'uomo non permette a Dio di farlo, cercherà in ogni modo di riempire da solo questo vuoto nel cuore, tentando di soddisfare dei bisogni secondari. Tutti questi tentativi, alla fine, non potranno che fallire. Il vuoto nell'uomo è la causa della solitudine primaria, esistenziale. Quindi la soluzione al problema della solitudine esistenziale dell'uomo è nel rapporto con il suo creatore. Perché tante persone in questo mondo non vivono più con Dio? Cosa li ostacola? L'ostacolo principale alla comunione con Dio è la colpa. La vita separata da Dio ci ha resi egocentrici e arroganti e noi ci lasciamo guidare da questi impulsi. Ognuno di noi sa di non avere vissuto come avrebbe dovuto. Chi riflette sinceramente riconosce di avere ferito altri con il suo egoismo. Sa dei suoi sentimenti nascosti di amarezza, disprezzo e avidità e soprattutto è cosciente della sua ribellione verso Dio, il Creatore, e verso i suoi diritti nella vita dell'uomo. Tutto ciò costituisce un muro di colpe che ci separa da una vera e fervida comunione con Dio. Stanley Jones raccontò una volta di un bambino che nel periodo prenatalizio venne interrogato dal suo insegnante riguardo al suo più grande desiderio per Natale. Il bambino pensò alla fotografia del padre incorniciata a casa, al papà che lui amava tanto e che non c'era più. Poi rispose a bassa voce: «Vorrei che papà uscisse da quella cornice e tornasse da noi». Quel bambino espresse in parole quello che è il desiderio segreto di tutti gli uomini: vorremmo sentirci sicuri, protetti da una mano forte che sa tirarci fuori dalle nostre debolezze e meschinità. Abbiamo nostalgia di un padre amorevole. Dio è effettivamente uscito dalla cornice dell'ignoto, è diventato uomo e si è rivelato a noi attraverso Gesù. Gesù Cristo offre una possibilità per rimuovere l'ostacolo della colpa. Egli prese su di sé la solitudine e la separazione da Dio. Sulla croce del Golgota gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Inchiodato a quella croce e nelle sofferenze più atroci, Gesù sperimentò al posto tuo e mio la completa separazione dal Padre Celeste. Egli provò l'abbandono più totale e con la sua morte pagò per le nostre colpe. Ma dato che Gesù non fu soggetto alla decomposizione, risuscitò e oggi vive in una dimensione ultraterrena. Egli offre anche adesso ad ogni persona il dono di grazia della sua opera compiuta. Egli si è caricato delle nostre colpe e ha sofferto al posto mio e tuo. Ora egli offre il perdono. Vuole coprire con la sua perfetta giustizia l'uomo colpito e incatenato dall'egoismo, marcato dal peccato e dall'ingiustizia. In questo modo egli crea la possibilità di ritrovare la comunione con Dio. Che offerta incredibile!
In questa intima comunione con Dio, vissuta quotidianamente, il problema della solitudine primaria è risolto, perché troviamo finalmente un tu che ci capisce meglio di noi stessi, che è infinitamente fedele e affidabile. Possiamo comunicare con un interlocutore che conosce e capisce i nostri sentimenti, i nostri bisogni ed esperienze, anche se non siamo in grado di esprimerli a parole. Così la gelida morsa della solitudine viene sostituita dall'amorevole mano della comunione, in cui tutti quelli che hanno affidato la propria vita a Gesù possono sentirsi protetti e sostenuti. E Gesù Cristo assicura: nessuno li rapirà dalla mia mano. Le conclusioni su questo tema le tiriamo dopo aver ascoltato un'altra canzone dal gruppo di giovani cantori di Gioventù in Missione, il motivo che si intitola Voglio ricordare.

Sì, sono solo. Questa constatazione può diventare una opportunità per cercare una soluzione al problema della solitudine esistenziale. Ammettere di essere soli può essere il primo passo verso una risposta al richiamo di Dio che ci ha chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù. Di fronte alla solitudine dell'uomo c'è la proposta di essere uniti a Dio. Il salmista lo esprime con le seguenti parole: Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora. A quelli che sono soli Dio dà una famiglia, libera i prigionieri, dà loro prosperità. Solo i ribelli risiedono in terra arida. Se abbiamo risolto il problema della solitudine primaria, possiamo anche imparare ad affrontare nel modo giusto la solitudine secondaria. Ma attenzione a non avere delle speranze sbagliate. Anche un cristiano che vive nella comunione con Dio può essere colpito dalla solitudine secondaria. Numerosi cristiani che sono stati emarginati dal loro contesto sociale, arrestati e torturati a causa della loro fede, hanno sofferto molto per questo genere di solitudine. Ma dato che il problema della solitudine primaria e fondamentale era risolto, anche nelle situazioni più difficili non hanno disperato, ma hanno trovato pace e sicurezza nella comunione con Dio. Anche per il cristiano, con la perdita di una persona amata, con una separazione, con il disprezzo e l'incomprensione, si farà sentire in tutta la sua forza la solitudine. Come ha reagito l'apostolo Paolo a problemi e sofferenze di questo genere? Beh, possiamo leggere in Seconda Timoteo, capitolo 4, versetti 16 e 17, egli riferisce: «Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte». Tutti se ne andarono e Paolo rimase solo, abbandonato. Ma egli non lo imputò loro, egli li perdonò immediatamente. Egli rinunciò alla vendetta e non permise che in lui prendessero piede dei sentimenti di amarezza e di rancore. Tanto più forte fu quindi l'aiuto nella comunione con Dio. Noi tutti abbiamo la tendenza ad attribuire la responsabilità per le nostre situazioni difficili ad altre persone che noi consideriamo colpevoli. La conseguenza di ciò è che diventiamo amareggiati e pensiamo che la nostra felicità dipenda dall'affetto degli altri. Impariamo invece a reagire, come Paolo, agli attacchi della solitudine secondaria, con il perdono e nella certezza che la cosa più importante e più preziosa nella nostra vita è la comunione con Dio. Trasmettiamo ad altri il perdono che abbiamo ricevuto da Dio come un dono della sua grazia alle persone che ci fraintendono, ci feriscono o addirittura ci abbandonano. Essere soli allora non significherà più solitudine, anzi è persino necessario trovare dei momenti in cui siamo soli con Dio. Gesù stesso, che durante la sua vita pubblica sulla terra era molto richiesto e sempre circondato da una folla di gente, ripetutamente si ritirò da ogni attività per rimanere solo con il suo Padre Celeste. Prendiamolo anche in questo come esempio. Così essere soli potrà diventare un'opportunità, qualcosa di positivo, un momento di gioia nella nostra vita. Tutto il male del mondo ha il suo inizio nel fatto che l'uomo non riesce a stare solo nella sua stanza, affermò una volta Pascal. La sua affermazione ha senz'altro qualcosa di vero, perché molte persone cercano di sfuggire alla loro responsabilità individuale di fronte ad un Dio santo e creatore di ogni cosa. Questa solitudine con Dio per loro è insopportabile. Per la persona che invece ha provato il perdono della colpa e la comunione con Dio, rimanere sola con Dio rappresenta la risposta ad un profondo bisogno. Se riusciremo ad affrontare la solitudine secondaria in questo modo, sperimenteremo ripetutamente che Dio soddisferà i nostri bisogni, resi evidenti nella solitudine, e proveremo anche una comunione piena con altre persone,
che ha proprio la sua origine nella nostra unità con Dio. La solitudine primaria viene completamente superata tramite la comunione con Dio. Per quanto riguarda quella secondaria, è necessario imparare a viverci, a vederla come un'opportunità per stare soli con Dio, come una possibilità per diventare più profondi. Oltre a ciò, possiamo trovare anche la soddisfazione dei nostri bisogni, dovuti alla solitudine secondaria, nella comunità cristiana, fondata sulla comunione con Dio. La comunità cristiana è un luogo di vero ascolto e offre ripetutamente la possibilità di sviluppare la nostra sensibilità nei confronti degli altri. Questa è la condizione necessaria per un incontro sincero e aperto e per una vera partecipazione alla vita di chi ci è vicino. Il comandamento di Gesù, amatevi gli uni gli altri, ci incoraggia ad imparare, ad amare realmente e così a dare una risposta pratica alle mancanze provocate dalla solitudine. Siamo veramente sul tempo per quanto concerne questa puntata, ti rimando al prossimo numero. Ciao e grazie.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta un caloroso e sincero benvenuto, un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Ancora una volta felicissimo di essere in tua compagnia e ancora una volta grazie di aver scelto di trascorrere questi 30 minuti insieme a noi.

La volta scorsa era una di queste macchine un po' così sofisticate che mi dava delle noie, che faceva un po' le bizze. Oggi è il microfono, proprio all'inizio hai sentito che ha fatto un po' cilecca. Adesso è tutto tornato normale tranne la mia lingua. O è la macchina o la lingua, cioè, ci mettiamo d'accordo qui.

Tutto questo non fa altro che confermare l'affetto, la simpatia, il calore umano che così spesso viene dimostrato nei nostri riguardi e nei miei riguardi in particolare. Non perché io sia più importante degli altri in redazione, ma perché purtroppo sei costretto ad ascoltare solo la mia voce. Dicevo, tanto più apprezzato questo calore, questo affetto, perché insomma questi piccoli contrattempi potrebbero essere quelli che insomma potrebbero farti cambiare idea o stazione. Invece no, grazie perché rimani fedele e puntuale. Ti sono riconoscente e ti sono tanto grato.

Credo sia superfluo ricordarti che siamo alle prese con il libro del Levitico, ma a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto oggi, magari per la primissima volta, o anche solo la volta scorsa, beh, dobbiamo dirlo, siamo coinvolti, proprio immersi, sommersi nel libro del Levitico, uno dei primi 5 libri della Bibbia. Siamo arrivati al 6° capitolo, quindi un pochino di strada ne abbiamo già fatta, direi, no?

Eccoci giunti, dicevo, al sesto capitolo. In questo e nel prossimo capitolo troveremo alcune leggi, alcune regole speciali che riguardano particolarmente la funzione o le funzioni dei sacerdoti di quei tempi. E questi, infatti, a cominciare da Aronne, fratello di Mosè, e i suoi figli svolgevano i loro compiti soprattutto attorno all'altare e avevano un ruolo in tutti i sacrifici. Tutto questo però, come già abbiamo intravisto, come sappiamo, era solo un'ombra, un'immagine della realtà rappresentata da colui che è il sommo sacerdote per eccellenza, Gesù Cristo.

Troviamo conferma di quanto abbiamo appena detto nella lettera che troviamo nel Nuovo Testamento, la lettera agli Ebrei, dove leggiamo questo: essi, i sacerdoti, celebrano un culto che è rappresentazione ed ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. L'Eterno gli disse: guarda di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ecco, ripeto quella parte della frase: essi celebrano un culto che è una rappresentazione, è un'ombra delle cose celesti, è un simbolo, un'immagine, un modello. C'è un altro fatto degno di nota, che aggiunge un po', in un certo senso, un'altra dimensione. Cristo non è solo sacerdote, ma è anche vittima. Quindi tutto quello che veniva fatto al tempo di Eronne e dei suoi figli, eccetera, eccetera, era, come abbiamo detto, un'immagine, un'ombra, un simbolo di ciò che sarebbe dovuto venire, cioè del sacrificio per eccellenza, Gesù Cristo. Ma, come abbiamo visto, come troviamo, Cristo non è stato soltanto un sacerdote, ma anche vittima, sacrificio. E tale concetto è ben espresso, ben spiegato, sempre nella lettera agli Ebrei, dove leggiamo questo: ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io, nel rotolo del libro è scritto di me, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge, aggiunge poi: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Così Gesù abolisce il primo per stabilire il secondo. E in virtù di questa volontà, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Questo è un altro punto da tenere ben in mente. Non troviamo scritto da nessuna parte nel Nuovo Testamento che i sacrifici devono essere ripetuti. Altrimenti questo renderebbe vano, inutile, il sommo sacrificio di Cristo. Continuando a leggere nella lettera agli Ebrei: mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per il peccato e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Tutto questo mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Quindi viene sottolineato più volte il fatto che l'offerta di Cristo, il fatto che Gesù Cristo si è offerto e come sacerdote e come vittima, è valido una volta per sempre. Non dobbiamo ripetere questi sacrifici, non dobbiamo rinnovare questi sacrifici. Ciò che egli ha fatto è valido, è stato valido allora, quando l'ha compiuto, è valido oggi e sarà valido per sempre. Vedi, tu e Dio abbiamo un sommo sacerdote, il sacerdote per eccellenza, e questo sacerdote per eccellenza è continuamente occupato. Dice: come occupato? È occupato, cioè si sta dando da fare. La frase "si è seduto alla destra di Dio Padre" significa che la redenzione è stata compiuta. Ricordi quando si legge nella Genesi che Dio, dopo aver creato, il settimo giorno si riposò? Non significa ovviamente che Dio fosse stanco e aveva bisogno appunto di recuperare le forze.
Analogamente, il Gesù non sta seduto perché è stanco e ha deciso di non fare più nulla, perché ha già fatto tanto. È vero che ha già fatto tanto. Ha fatto più di qualsiasi altra creatura in tutto l'universo, in tutta l'eternità passata, presente e futura, avrebbe mai potuto fare. Ma non è stanco. Non vuole riposarsi. Anzi, l'opposto. È vero, è morto qui sulla terra per salvarci. È morto per aprire una breccia in quella parete di divisione che era stata eretta fra noi e Dio, eretta dalla nostra ribellione, dalla nostra disobbedienza, dal nostro egocentrismo, dalla nostra violenza, dalla nostra mancanza di sottomissione, eccetera, eccetera, eccetera. Gesù ha aperto questa breccia attraverso il suo sacrificio, attraverso la croce, attraverso la morte, attraverso la resurrezione. Ma la sua opera, il suo lavoro, il suo compito, non si è concluso lì. La Bibbia ci dice che egli intercede presso il Padre. In altre parole, incredibile, ma vero, Gesù prega per noi. Ecco un'altra ragione per cui non abbiamo bisogno di altri mediatori. Perché il Figlio di Dio, l'unico mediatore fra noi e Dio, l'unico Salvatore, l'unico Signore, è Lui che sta intercedendo per noi. E se lo sta facendo Lui, non abbiamo bisogno di nessun altro. Intercede, prega a mio favore. Naturalmente questo non lo fa per tutti. Dice, ma allora pure in cielo ci sono i raccomandati? No. Grazie a Dio lì raccomandazioni non servono. Neanche le bustarelle ci porterebbero tanto lontano. Anzi, non ci porterebbero da nessuna parte. Gesù intercede, prega, per coloro che lo riconoscono come Signore e come Salvatore. Quindi non prega per tutti. Prega per coloro che si riconoscono come suoi discepoli, che hanno deciso di seguire le sue orme, i suoi passi, che hanno detto no ai propri istinti, ai propri desideri, la propria volontà, la propria direzione, e hanno posto la propria fiducia, la propria vita nelle sue mani. Non come un dittatore o come un burattinaio che deciderà da adesso in poi ogni piccolo nostro movimento, ma in un certo senso come un fratello maggiore che è vissuto più a lungo di noi e sa come va la vita. Quindi è nel nostro interesse riporre la nostra fiducia in Lui.

Tornando al nostro capitolo 6 del Levitico, le prime frasi sono un lungo elenco di possibili trasgressioni. Si tratta per lo più di peccati, di trasgressioni commesse contro il prossimo. Infatti Dio dice a Mosè: quando uno peccherà e commetterà un'infedeltà verso l'Eterno, negando al suo prossimo un deposito da lui ricevuto, o un pegno messo nelle sue mani, o una cosa che ha rubato e storto con frode al prossimo, o una cosa perduta che ha trovato, e mentendo a questo proposito, giurando il falso circa una delle cose nelle quali l'uomo può peccare, quando avrà così peccato e si sarà reso colpevole, restituirà la cosa rubata o estorta con frode, o qualunque cosa circa la quale abbia giurato il falso. Ne farà la restituzione per intero e vi aggiungerà un quinto in più, consegnandola al proprietario il giorno stesso che offrirà il suo sacrificio di riparazione. Sembra quasi che queste frasi, questo passaggio, rappresentino una rivelazione di Dio distinta, diversa dal capitolo precedente. In particolare, la lezione che impariamo da questa lista apparentemente noiosa qual è? È una lezione molto importante. Qui ci viene dimostrato che i peccati contro il prossimo, le trasgressioni contro il nostro prossimo, sono anche trasgressioni contro Dio. Il che dovrebbe farmi pensare non una, due o tre volte, ma tante volte prima di commettere una certa azione. Non sto soltanto facendo un torto al mio prossimo, ad un'altra persona, sto commettendo un peccato contro Dio. Teniamolo bene in mente questo. La prossima volta che ci viene la tentazione di dire il falso, di commettere una frode, di sottrarre della proprietà altrui, non pensiamo: son bravo, sono furbo, l'ho fatta franca, ancora una volta ce l'ho fatta. Pensiamo piuttosto: quello che io sto commettendo non è solo un torto contro un altro essere umano. Sto peccando contro Dio. Vedi, possiamo dire in un certo senso è la stessa cosa, ma allo stesso momento dobbiamo anche dire c'è una profonda differenza. Cosa intendo? Intendo dire che, umanamente parlando, posso dimostrarmi furbo, posso farla franca questa volta, o magari anche la prossima. Ma non potrò farla franca con Dio. Prima o poi tutti i nodi verranno al pettine. Prima o poi dovrò rendere conto di ogni mia azione, di ogni mia parola. Ogni frode, ogni bugia, ogni furto, ogni presa in giro, ogni richiesta di estorsione, ogni offerta in tal senso, ogni parola falsa, ogni pettegolezzo, di tutto questo un giorno tu ed io dovremo rendere conto, il che getta una luce tutta diversa sulla nostra cosiddetta furbizia, non trovi?

Io sono sempre più convinto che nella Bibbia troviamo tanta saggezza. Ascolta questa frase. È un proverbio, infatti viene dal libro omonimo, libro dei Proverbi. Gli insensati si burlano delle colpe commesse, ma il favore dell'Eterno sta tra gli uomini retti. Gli insensati, le persone senza senso, si burlano delle colpe commesse, prendono alla leggera i peccati contro il prossimo e contro Dio. Ma il favore dell'Eterno sta tra gli uomini retti, il che significa che il favore dell'Eterno, il sorriso di Dio, non è sugli insensati. È invece sopra gli uomini retti, su coloro che si rendono conto della propria condizione e vogliono prendere provvedimenti. L'uomo che comprende la gravità del proprio peccato si rende conto anche di quanto ha bisogno di Gesù e della sua opera, del suo sacrificio.

ancora una volta grazie della tua piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. Grazie di avermi accompagnato ancora una volta attraverso il libro più letto. Per adesso non mi resta che ringraziarti per oggi, ma darti appuntamento alla prossima volta. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, come sempre, e a presto. Torna, mi raccomando. Io ci sarò. Ciao.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pievi.
1: E benvenuti a Contrappunti. Allora, cosa vi offre il nostro programma? Meglio un piatto d'erbe dove c'è l'amore piuttosto che un bue ingrassato dove c'è l'odio, ovvero il cibo come scelta di vita. Ecco, questo uno dei nostri argomenti. L'altro andremo ad affrontare, come sempre molto brevemente per la verità, un altro detto di Gesù, quando disse: io sono la porta. Ecco, probabilmente cominceremo da quest'ultimo e poi, come sempre, Contrappunti vi offre la musica, la buona musica gospel, musica cristiana contemporanea, sia italiana che straniera. Oggi cominciamo con questa bella canzone, molto bella, molto dolce, di Jennifer Knapp. Si intitola Ocean of Mercy, cioè Oceano di Misericordia. Dandovi allora di nuovo il mio benvenuto, ringraziandovi per l'ascolto, amici, facciamo partire subito questo brano e, come sempre, mi raccomando, restate con me.

Ocean of Mercy, cioè oceano di misericordia. Allora è importante anche senz'altro capire cosa dicono le parole delle canzoni che ascoltiamo, ed è per questo che nei nostri programmi, quasi in tutti i nostri programmi, vi diamo anche la traduzione in italiano dei testi. Ecco, quello della canzone che abbiamo appena ascoltato di Jennifer Knapp diceva: fiume di guarigione, ti prego, portami e sorreggi tutti i miei anni. Oceano di misericordia profondo e libero, ti prego di portare via tutte le mie lacrime. Fiume di guarigione, scorri in me e conducimi durante tutti i miei giorni. Sii sempre la fonte della verità che guida tutti i miei passi. Versa il tuo spirito su di me, Signore, come una santa pioggia dall'alto. Fiume di guarigione, sostienimi sull'amore del Padre. Fa che io sia santo in ogni parte, così che la tua acqua viva rifletta in me la forma del cuore del Salvatore. Dio fedele, la tua grazia sarà un rifugio sicurissimo. Fiume di guarigione, sostienimi sull'amore del Padre.

Ecco, uno degli argomenti che vi ho annunciato prima è quello di un detto, un famoso detto di Gesù, cioè io sono la porta. Ecco, se ci fosse un premio per la porta più famosa d'Italia, quale sarebbe la porta che vincerebbe questo premio? Forse la porta della Basilica di San Pietro, oppure quello di Santa Maria Maggiore, o quello di chissà quale altra basilica. Ecco, le porte delle basiliche, delle cattedrali, sono senz'altro molto belle, al contrario invece di quelle che sono le porte casomai di casa nostra, che mostrano spesso il deterioramento dovuto alla vita di famiglia, forse anche all'impazienza del cane ad aspettare che si apra per la sua solita passeggiata. Ecco, tuttavia però hanno lo stesso scopo delle porte famose, e cioè lasciano entrare e lasciano uscire, danno anche sicurezza, tengono a bada quelli che vogliamo tenere fuori. Naturalmente dobbiamo ricordare che la libertà è molto legata anche alla responsabilità. Non lasceremo mai, ad esempio, ai bambini la libertà di andare e venire come vogliono, perché potrebbero farsi del male.

La libertà e la sicurezza sono molto importanti. Quando, ad esempio, guardiamo il telegiornale, vediamo le persone che non hanno la libertà di andare e venire come vogliono, oppure vivono sotto una dittatura che non lascia loro alcuna garanzia di sicurezza. E ci rendiamo conto che abbiamo molto per cui essere riconoscenti. Libertà e sicurezza ci danno la possibilità di vivere una vita piena, una vita soddisfacente. Quando Gesù spiegò il suo ruolo nella vita delle persone, disse: io sono venuto perché abbiano la vita, una vita vera, una vita completa. E questo è quello che sicuramente vogliamo tutti. E Gesù disse ancora in quel passaggio che vi ricordo è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10, disse, e questo è il nostro versetto di oggi: io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Ecco, non parlava qui di una porta di casa, si riferiva ad una porta, a un cancello di un ovile. All'epoca in Palestina le pecore erano un mezzo di sussistenza, era essenziale la loro sicurezza e quindi molto importante che nessun ladro o animale selvaggio facessero irruzione nell'ovile. Così il pastore si sdraiava di fronte all'entrata come, potremmo dire, una porta umana. Niente e nessuno poteva entrare quando lui era lì. E Gesù usò questa idea per spiegare come con lui le persone hanno sia la libertà che la sicurezza. Io sono la porta. Chi entra attraverso di me sarà salvato. Potrà entrare e uscire e trovare cibo. Il teologo William Berkeley scrisse riguardo a questa dichiarazione di Gesù: una volta che l'uomo scopre attraverso Gesù Cristo com'è Dio, un nuovo senso di sicurezza entra nella sua vita. Le preoccupazioni e le paure svaniscono. Ecco, quando mettiamo la nostra fiducia nella porta, cioè in Gesù Cristo, guadagniamo libertà e sicurezza per vivere una vita vera, una vita completa. Adesso Scott Allen con La porta stretta.

0: Contrappunti.
1: I Contrappunti, proseguo adesso con un altro brano musicale, una canzone molto bella questa che sto per presentarvi. È un genere un po' particolare e mi rendo conto forse a tutti non piace. Dovreste ascoltare in cuffia quanto sto per proporvi per poter apprezzare veramente le doti, le qualità di questo gruppo. Stiamo parlando dei Take Six, il loro modo di cantare, quello a cappella, cioè con in pratica solo la sola voce umana. Ecco, la canzone che ascoltiamo si intitola A Few More Miles, cioè ancora qualche miglio. Non rimane molto tempo ancora per decidere, dicono le parole. I profeti hanno tutti profetizzato che abbiamo soltanto qualche miglio ancora da fare. Le notizie dicono che tutto sta andando a catafasci, ma questo lo sapevo già da sempre. C'è soltanto qualche miglio ancora da fare. Nonostante la confusione che vedo, le promesse che egli ha fatto sono la mia garanzia che non siamo soli, che siamo sulla strada verso casa. Rimane soltanto qualche miglio. A volte voglio arrendermi, non voglio più bere da questo calice, ma rimane ancora qualche miglio. Sono qui per vincere. Qualunque altra cosa accada, non voglio che le cose stiano diversamente. Mi spingerà avanti fino alla fine, intendo finire forte, e poi vedrò il volto di Dio. Egli è l'unico che io adoro. Ci sono ancora soltanto poche miglia. Là dove vado non ci saranno più problemi. Ed è lì il posto dove io appartengo. C'è una gioia che viene dal sapere che io potrò lasciare alle mie spalle questi problemi quando giungerò a casa mia. Ecco, queste le parole di Few More Miles. L'ascoltiamo adesso dai Take Six.

Meglio un piatto d'erbe dove c'è l'amore che un bue ingrassato dove c'è l'odio, ovvero il cibo come scelta di vita. Ecco, il proverbio che vi ho appena letto si trova nel libro dei proverbi, nella Bibbia, ed è per la precisione al capitolo 15, versetto 17. Ecco, questo proverbio ci pone davanti due scelte, due inviti. Uno prelibato, abbondante, ricco, eccessivo anche, però accompagnato dall'ansia di conquistarselo, dal problema di pagarselo e dalla paura poi di perderlo. L'altro invece semplice, sufficiente, povero, magro potremmo dire, accompagnato però dagli affetti, dai sentimenti, dalla serenità e dalla generosità, dalla gratuità tutto sommato. E il proverbio ha il coraggio di dire che uno è migliore dell'altro. Ci sono delle scelte possibili da fare sui nostri consumi e queste scelte non sono equivalenti a questo, cioè un piatto d'erbe dove c'è l'amore è meglio di un bue ingrassato dove c'è l'odio. Il proverbio conosce bene la realtà del mondo. Nel mondo non si può avere solo il bue ingrassato o solo il piatto d'erbe, ma il bue ingrassato con l'ansia e il piatto d'erbe con la serenità. Perché ovviamente scegliendo il nostro cibo noi scegliamo il nostro lavoro, il nostro orario, come impostare la vita familiare, quali ambienti frequentare, quali partiti votare. Insomma, ecco, scegliamo chi vogliamo essere, questa è la nostra scelta di vita. Scegliendo il nostro cibo noi scegliamo la nostra speranza e il Dio nel quale vogliamo credere. Perché, come ci ricorda ancora la scrittura, dov'è il vostro tesoro, lì è anche il vostro cuore. Ecco, il proverbio sembra una semplice osservazione sul mangiare, ma si rivela invece essere un appello evangelico a una scelta di vita. La scelta del nostro cibo non viene presa quando si è al supermercato, non è una questione di gestione familiare o di dieta. Questa scelta muove milioni di miliardi di euro e di dollari, determina le leggi finanziarie delle nazioni, impone la politica estera di un paese, implica spostamenti di capitali e risorse dai paesi poveri verso i paesi ricchi. Quando scegliamo il nostro cibo, noi scegliamo la nostra vita e il mondo nel quale vogliamo vivere. E spesso noi scegliamo la nostra vita, il nostro mondo, il nostro futuro e le nostre speranze con lo stomaco e la bocca invece che con il cervello e col cuore, trasformando il tempo del nostro pasto da un tempo di gioia e comunione in un tempo di sfruttamento e di ansia. E potremmo pensare che ci sia qualcosa di nostalgico nelle parole del proverbio, cioè che lo sguardo sia rivolto indietro a degli ipotetici giorni migliori, quando eravamo i più poveri ma avevamo di più. Però qui il discorso non è nostalgico. Lo sguardo non è rivolto al passato, anzi, sembra decisamente essere rivolto al futuro. Cioè il discorso è escatologico, riguarda la promessa del Signore su come le cose poi alla fine andranno a finire. La contrapposizione fra il bue ingrassato e il piatto d'erbe è una anticipazione del senso del regno di Dio. E la promessa del regno di Dio è che tutti avranno a sufficienza da mangiare, magari solo verdure. Tutti faranno festa. Quello del regno non sarà un banchetto per i ricchi e per gli stravaganti, ma per tutti, consumato con serenità, con calma, senza telefonate, senza ansia. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati, ci ricorda ancora la scrittura.

0: Considerate i fiori del campo nella loro bellezza, più belli persino delle vesti del re. Considera gli uccelli del cielo che volano in alto, liberi. Tu sei prezioso per me. Laddove si trova il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Se un figlio chiede a suo padre terreno, un pesce o un pane, chi fra di voi gli darebbe un serpente oppure una pietra? Quanto più il Padre Celeste ha il cuore pieno d'amore verso i figli che chiama suoi. Ecco, queste erano le parole dell'ultima canzone che abbiamo ascoltato oggi. Treasure, tesoro, da Iona. Bene, non mi resta a questo punto allora che veramente farmi da parte. Grazie amici per avermi fatto compagnia e per quanto riguarda Contrappunti, appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce.
2: Controluce.
1: Controluce.
3: Nino Ciniello, benvenuto a Controluce.
4: Grazie Mario, sono molto contento di essere con te e spero in tanti ad ascoltarmi.
3: Suppongo che tu andrai avanti con le tue considerazioni sul codice Da Vinci.
4: Bingo, indovinato.
3: Ho indovinato. Probabilmente fra chi ci sta ascoltando ci sarà sicuramente chi ha letto questo libro che ricordo è uscito almeno qui in Italia nel 2003, quindi anche se non è vecchissimo è uscito qualche tempo fa. Poi il discorso è tornato in auge, diciamo, quando è uscito il film nel 2006 e poi se ne parla ancora. E oggi, come già è successo nella puntata precedente e poi ancora nella prossima, ce ne parlerà Nino Ciniello. Allora vi lascio subito con lui, noi ci risentiamo al termine.
4: Per chi mi ha seguito la volta scorsa ci siamo interrogati sulle ragioni dell'enorme successo editoriale che ha portato questo romanzo di Dan Brown a diventare uno dei testi più venduti in tutti i tempi e in ogni lingua. Poi abbiamo cercato di capire i motivi di tanta opposizione verso il Codice da Vinci da parte della Chiesa e abbiamo detto che questo libro non è un'innocua lettura di intrattenimento, ma un testo che esprime precise rivendicazioni sull'autenticità o veridicità della storia del cristianesimo. Citando lo stesso Dan Brown, la tesi di questo libro è, cito, quasi tutto ciò che i nostri padri ci hanno insegnato, direbbe Dan Brown, a proposito di Cristo è falso. Ora, dopo un breve confronto fra le affermazioni di questo testo e la Bibbia, abbiamo constatato che la divinità di Gesù non scaturì da una votazione fatta al Concilio di Nicea 300 anni dopo la sua morte, ma era già presente chiaramente nei libri scritti a pochi anni di distanza rispetto al tempo di Gesù ed era radicata fra i suoi discepoli e in qualche modo creduta, circolava già nella Chiesa dell'epoca. Affermare, come fa il Codice da Vinci, che la dottrina di Cristo come Messia era indispensabile al funzionamento della Chiesa e dello Stato, come dice anche Dan Brown, avvolgendo di un manto di divinità quello di Gesù, l'hanno usata per aumentare il loro potere. Abbiamo detto che tutto questo significa inventare non solo la storia, ma anche rinnegare i dati di fatto. Ora, facciamo un passo in avanti. Che dire del lavoro di selezione dei libri che sarebbero andati a costituire il Nuovo Testamento, perché una delle questioni che solleva Dan Brown nel suo libro è che appunto i libri che abbiamo, i Vangeli, sarebbero in qualche modo stati messi lì a sostituzione di altri che invece avrebbero dovuto essere presenti. Come entrano, allora ci chiediamo, in quello che i teologi chiamano il canone, un termine greco che semplicemente significa misura, regola. Allora, come sostiene il Codice da Vinci, secondo l'autore, quindi Dan Brown, fu il Concilio di Nicea a sanzionarlo escludendo così altri libri. Allora, vista l'importanza che la Bibbia ha per la fede cristiana, chiarire questi aspetti, capite che è di capitale importanza, scusate il gioco di parole. In breve, possiamo dire che il Nuovo Testamento non fu né un fax che ci è piovuto dal cielo, né il frutto di un accordo politico e religioso fra Costantino e la Chiesa di allora. Perché l'identificazione dei libri del Nuovo Testamento fu un lungo processo che si estende dalla produzione dei documenti stessi, parliamo della seconda metà del primo secolo, fino al loro riconoscimento ufficiale avvenuto appunto verso la metà del IV secolo. Anche se questa lista in realtà venne stilata dopo Nicea, la storia del processo di selezione dei testi dimostra che già alla fine del secondo secolo i quattro Vangeli, per via della loro origine del loro utilizzo diffuso e del loro contenuto erano già emersi come fonti primarie riguardo della vita e del messaggio di Gesù. Però è importante chiedersi quali furono i criteri adottati per definire i documenti evangelici dotati di autorità esclusiva per i cristiani, perché è qui che si basa un po' tutto il discorso. Essenzialmente quattro, ecco, storicamente parlando furono quattro questi criteri. Il primo, le origini nella tradizione apostolica come fondamento di autenticità, cioè gli scritti attuati, messi giù dagli apostoli. Secondo, l'ampia circolazione di questi testi. Terzo, il sorgere di falsi insegnamenti. Quarto, le persecuzioni. Ora, non posso qui, per motivi di tempo, stare a specificare tutti e quattro questi criteri. Dico solo, per esempio, a questo riguardo, voglio prendere a citazione, a testimonianza, il scritto non di uno qualsiasi, ma di Ireneo. Conoscete, uno dei maggiori padri della Chiesa. Ecco, nel suo testo contro l'eresia, il capitolo 3, chiarisce diversi punti di quello che stiamo dicendo. Primo, egli osserva che la base della sua fede è fondata sulle affermazioni dei quattro Vangeli chiave e non su estrapolazione. In questo scritto contro le eresie, egli critica gli ebioniti, per esempio, perché usavano il solo Vangelo di Matteo. Critica Marcione perché usava solo alcuni brani scelti di Luca. O critica anche Valentino perché usava il Vangelo di Giovanni in maniera selettiva. In altre parole, Ireneo seleziona i documenti da adottare nel momento in cui afferma che i quattro Vangeli, cioè Matteo, Marco, Luca e Giovanni, nella loro integrità rappresentavano il cardine della testimonianza di Gesù, e quindi non prende brani selezionati o scelti, come egli diceva appunto di questi altri autori del suo tempo. Quindi, grazie a Ireneo, sappiamo che, per esempio, già fin dal 180 d.C. l'idea dei quattro Vangeli si era talmente imposta in tutta la cristianità che poteva essere considerato un fatto ovvio e consolidato, come dice Ireneo, sono consolidati e ovvi i quattro punti cardinali. Inoltre, anche se è un fatto ironico, il processo di identificazione dei testi biblici riconosciuti come autorevoli, cioè quelli che abbiamo nelle nostre Bibbie, fu provocato fondamentalmente anche da gruppi religiosi che avevano prodotto una loro lista di libri del tutto soggettiva e arbitraria, come abbiamo già visto dagli accenni di Ireneo. Quindi, molto prima di arrivare a Nicea, al fine di precisare i contenuti della fede cristiana autentica, la Chiesa, quindi già nei primi secoli, sentì l'impellente necessità di riconoscere e adottare le giuste fonti e prendere le distanze da quelle che non erano in sintonia con il messaggio del Vangelo. Faccio degli esempi per capire meglio quello che ho appena detto. Per esempio, già nel 140, Marcione, una figura di spicco dello gnosticismo dell'epoca, cominciò a spargere la teoria che l'Antico e il Nuovo Testamento non presentavano lo stesso Dio. Quello dell'Antico Testamento era un Dio di giudizio, di condanna, un Dio inavvicinabile. Quello invece del Nuovo Testamento, rappresentato da Gesù, era un Dio di perdono, un Dio di amore, più prossimo alle persone. Ecco, di conseguenza Marcione, oltre a rifiutare per intero l'Antico Testamento e anche alcuni libri del Nuovo Testamento che hanno dei forti riferimenti all'Antico, per esempio Matteo, Marco, Ebrei, manipolò altri libri per sminuire il loro collegamento all'Antico Testamento. Ora, sebbene siamo nel 144, la Chiesa locale di Roma all'epoca dichiarò eretico questo trattamento della Bibbia da parte di Marcione, ma l'insegnamento di Marcione diede vita comunque a un nuovo gruppo religioso. Quindi, sfidati da questa minaccia, le guide della Chiesa cominciarono a considerare con una certa urgenza l'esigenza di confrontarsi con questo tema e quindi di stilare la lista definitiva dei libri dell'Antico e del Nuovo Testamento, sebbene quello dell'Antico non è già stato fatto. Ecco. Verso la fine del secondo secolo, per esempio, un'altra sfida, vi faccio un altro esempio, che spinse la Chiesa a formalizzare la lista dei libri del Nuovo Testamento, venne da Montano, questo è un altro personaggio interessante. Detto semplicemente, molto in breve, quest'uomo si vantava di aver ricevuto una rivelazione direttamente da Dio riguardo all'imminente fine del mondo. Allora, sebbene i quattro Vangeli e le lettere di Paolo all'interno della Chiesa primitiva godessero di una vasta circolazione, di un'autorità indiscussa, non erano, come dicevo prima, ancora stati riuniti, assemblati, messi insieme in un solo libro, riconosciuti in modo comune e univoco. Montano vide in questa situazione non solo l'opportunità di diffondere le sue nuove rivelazioni, ma anche di ritenerle della stessa autorità dei quattro Vangeli e delle lettere di Paolo. Di fronte a queste situazioni, quindi, le guide della Chiesa verso il 190 fecero circolare finalmente la lista definitiva degli scritti apostolici, lista che dopo la sua scoperta nel 1740 venne chiamata il frammento muratoriano. A parte due libri, questo frammento ha una straordinaria somiglianza con la lista dei libri che oggi abbiamo nel Nuovo Testamento. In conclusione, quando arriviamo al Concilio di Nicea, la Chiesa aveva già affrontato e risolto quasi del tutto, erano in forse solo due libri, Ebrei e Apocalisse, aveva comunque già affrontata la questione di quali scritti avevano un'autorità unica e vincolante per tutti i credenti. I risultati, mi pare, parlano da soli. I libri che abbiamo oggi nella Bibbia hanno permesso alla fede cristiana di diffondersi, di crescere, di cambiare le vite di tutti coloro che l'hanno accettata in ogni angolo della terra. Se fossero stati dei libri mancanti, incompleti e spuri, credo che 2000 anni di storia non sarebbero andati come sono andati. Ecco. Viceversa, delle tesi contenute nel Codice da Vinci va detto che, oltre a non essere originali, sono la testimonianza del fatto che certe vecchie infondate teorie sono dure a morire. Sotto forme diverse si ripresentano periodicamente, questa è un po' la storia di queste eresie. In fin dei conti, cosa voglio dire? Che le teorie di Dan Brown assomigliano a quelle di Ario e dei suoi numerosi eredi passati e presenti, che non si sono fatti nessuno scrupolo di infangare la testimonianza oculare e verbale di tutti gli apostoli che conobbero e vissero per alcuni anni con Gesù. Non potrà quindi certamente essere la pretesa pseudostorica di un romanzo moderno a negare questa testimonianza che abbiamo nella Bibbia. È triste che questo romanzo non dica la verità né a proposito della vita di Gesù, né della storia della Chiesa primitiva, né delle origini del canone delle Sacre Scritture. In definitiva, a mio avviso, si tratta di un'opera che è più vicina ad una fiction isterica che a un romanzo storico ben documentato. Quindi andrebbe letto, non dico di non leggerlo, ma che andrebbe letto come una fiction e basta, solo per il gusto o per passatempo. Non si devono prendere sul serio le tesi di Dan Brown e le sue suggestioni storiche, perché non hanno nessun legame né con l'esistenza storica di Gesù, né con il suo messaggio, né con la sua persona.
3: Bene, grazie allora Nino Ciniello, ti risentiremo ancora la prossima volta sempre su questo soggetto. Grazie allora per averci seguiti, non perdetevi il prossimo numero della nostra rubrica e buon proseguimento intanto.

Controluce è una produzione Voce della Bibbia. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Nelle ultime due trasmissioni abbiamo studiato il soggetto di come studiare la Bibbia in una maniera pratica, soggetto che discuteremo anche oggi. La maggior parte della gente che ha ricevuto insegnamenti su come studiare la Bibbia, se ne ha ricevuti affatto, ha ricevuto insegnamenti di poca praticità. È stato insegnato di studiare fatti e fatti soltanto, e questo è importante perché senza i fatti non potete far nulla. Ed io non voglio essere negativo sullo studio dei fatti che la Sacra Bibbia ci presenta, ma voglio far notare che è pure assai importante di andare oltre lo studio dei fatti per imparare il significato di tali fatti e la loro applicazione pratica nella nostra vita. Questo lo distingue di per sé e lo discuteremo. Diciamo che non si può studiare la Bibbia in una maniera magica, che non la possiamo usare a vanvera, che non è buono leggere un certo numero di versetti e di capitoli al giorno nella speranza che da tale lettura noi possiamo assimilare qualche cosa che filtri dentro di noi e cambi la nostra vita. Abbiamo visto che si deve capire quello che leggiamo e così ci vuole tempo per leggere profittevolmente e praticamente. Uno studio è necessario e un buon annotare deve essere fatto di quello che si impara e dobbiamo prenderci un po' di tempo. Infatti, a questo punto vorrei dire che è meglio leggere un versetto o parti di un versetto e bene comprendere ciò che letteralmente ci dice che leggere quattro capitoli e non capire niente. È meglio che sia così chiaro che non solo capite quello che leggete, ma che quello che avete letto abbia pure l'opportunità di operare nella vostra vita e di trasformarvi e di far di voi quelle persone che il versetto ha il potere di farvi divenire. L'ultima volta parlammo di una cosa molto pratica che io voglio oggi appena rimenzionare per coloro che si sono sintonizzati con noi per la prima volta. Suggerii che ognuno dovrebbe sapere dove i differenti soggetti sono trattati nelle Sacre Scritture. Tutti conoscono il Salmo 23, tutti sanno un po' della Genesi e tanta è la gente che è pure familiare con Prima Corinti 13. Sanno che Genesi 1 narra la creazione, sanno che si parla nel Salmo 23 del buon pastore, eppure sanno che Prima Corinzi 13 tratta il tema dell'amore. Ma quando voi cercate di portare la gente al di là di queste tre sezioni, e forse oltre Giovanni 14 e qualche altro consimile passaggio, loro sono persi e non sanno dove possono trovare il resto dei soggetti nella Bibbia. E questo è oggigiorno uno dei maggiori ostacoli nel rendere la Bibbia applicabile alla nostra vita giornaliera. Imparano alcuni versetti isolati fuori dai loro contesti, li memorizzano e poi, quando gli capita un problema durante la settimana, non sanno dove aprire la Bibbia per cercarvi risposta. La domenica si va in chiesa, si studia un sacco di roba che poi non ci serve affatto durante la settimana. Ci servirà forse 8 settimane da ora, ma prima di allora tutto è dimenticato. Ma se la Bibbia diventa applicabile in riguardo agli affari che trattiamo e al nostro principale, il quale non era capace di apprezzare il vostro lavoro, allora noi, se sappiamo come usarla, essa diventerà di grande aiuto. Così è importante che sappiate che Colossesi 3 contiene istruzioni di etica cristiana sul lavoro. Ci dice che se noi lavoriamo per un principale il quale non apprezza troppo i nostri sforzi né è capace di dimostrare troppo la sua riconoscenza verso di noi, noi che è evidente che serviamo il Signore Gesù, troviamo la ricompensa nella sua eredità. Allora ogni persona che lavora dovrebbe conoscere ciò che Colossesi ci dice.
Io imparerei ciò che ogni capitolo della Bibbia contiene, e per certo non si può imparare tutto in una giornata, occorre tempo, ma imparato più praticamente possibile. Io suggerirei che voi dovreste munirvi di un quaderno, di un piccolo schedario in cui cominciare ad annotare i differenti soggetti e sotto ciascuno di essi gli appropriati versetti biblici che vi verranno davanti durante il vostro studio biblico. Non lasciate che mai passi un giorno in cui, leggendo la Bibbia, voi non annoterete qualche versetto, e se così farete, quando poi vi troverete nel bisogno, sia per esempio che qualche cosa vi turbi o che vi troviate confrontati da qualche problema legale, potrete rivolgervi a quel passaggio in Prima Corinzi o all'altro in Prima Pietro che discutono il cristiano nella sua relazione con lo Stato. Così, se voi vorrete sapere ciò che il primo o il secondo capitolo di un particolare libro contiene in relazione alla paura, per esempio Prima Pietro 3, che tratta il soggetto della paura sotto persecuzione e particolarmente il soggetto della paura di un marito inconvertito che maltratta la propria moglie. Queste sono cose importanti che dovrete annotare e ricordare, così vi suggerisco di cominciare subito a preparare il vostro schedario o il vostro quaderno, mettendo tutto in ordine alfabetico, in modo che potete trovare subito i differenti soggetti senza confusione. Una concordanza biblica pure potrebbe aiutarvi, ma non come questa lista alfabetica che voi preparate e con la quale vi familiarizzate sempre di più. Infatti vi accorgerete che presto non dovrete neppure più rivolgervi alla vostra lista, lo farete 4, 5, 10 volte, ma poi vi accorgerete che nel futuro vi ricorderete questi passaggi e vi saranno sempre utili e a facile accesso. E detto questo, continuiamo a parlare di altre cose, e voglio qui ricordarvi che la Bibbia va studiata e compresa nel suo contesto. Non potete prendere un versetto fuori del suo contesto e cercare di capirlo così staccato. Questa è la ragione per cui io non favorisco troppo la memorizzazione di versetti individuali. Essa può risultare più di danno che di profitto, e per favore non mi fraintendete, certi versetti dovremmo memorizzarli, ma penso che quando li memorizziamo fuori del loro contesto, così isolati in se stessi, possono causare dei fraintesi estremamente dannosi, perché se non si capisce bene il versetto, esso può essere usato per uno scopo per cui Dio non ce lo ha dato. Per esempio, nel secondo capitolo dell'Epistola ai Filippesi, versetto 12, abbiamo un versetto che ci ammonisce di compiere la nostra salvezza con timore e tremore. Tanti pensano che questo insegnamento che noi dovremmo aver timore dovrebbe considerare che se siamo salvati o meno, e che le opere sono necessarie, o che qualche cosa dovrebbe essere fatta nella salvezza che abbiamo per accedere alla santificazione. Ora, il passaggio non ha niente a che fare con queste cose, e se lo leggete nel suo contesto, che comincia col 27° versetto del primo capitolo, vi accorgerete che Paolo, prigioniero in Roma, parla dell'unità della Chiesa di Filippi. La Chiesa era piena di divisione, c'erano due donne, il quarto capitolo ci dice, Evodia e Sintiche, che stavano facendo la Chiesa a pezzi, e così Paolo, essendo preoccupato per l'unità di quella Chiesa, dà a loro alcuni consigli per riportare l'unità nella Chiesa, e sta appunto dicendo nei versetti 3 e 4 di non essere troppo preoccupati con se stesse, ma di occuparsi invece degli interessi degli altri, e poi mostra loro con i versetti 5 e 11 che Cristo non si preoccupò, ma che prese forma umana e divenendo preoccupato per noi si fece uno di noi e per noi morì sulla croce la morte di uno schiavo, di un servo, e per questa ragione Dio lo ha esaltato. Questo è tutto quello che questo versetto ci dice.
E quindi egli conclude quell'argomento che va dal primo capitolo a 27 fino a 2:12 dicendo: e così, miei cari, come sempre siete ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente. Ora che sono a Roma prigioniero, date ascolto a quel che vi scrivo. Io voglio che voi capite da voi stessi, fate ciò che io non posso fare per voi. La parola salvezza qui ha l'idea di soluzione, e così il passaggio dice: solvete i vostri problemi da voi stessi uscite fuori dai vostri guai. Già nel primo capitolo al versetto 19 aveva usato la parola salvezza quando si riferisce alla sua salvezza e come lui deve uscire da una situazione assai difficoltosa nell'affrontare il giudizio di Nerone e uscirsene fuori vivo. Egli non parla della sua eterna salvezza, egli parla di come poter liberarsi da una difficile situazione, da essere salvato da quel tipo di guaio. E nella chiesa di Filippi c'erano dei guai e dei problemi, ed egli voleva che loro si salvassero da loro senza dividere la chiesa in due. Così li esorta e dice: state attenti, usate timore, fate le cose tremando, e poi continua e dice: non siate voi proprio soli, anche se io non sono lì con voi, Dio è lì presente, ed egli quel che opera in voi, il volere e l'operare per la sua benevolenza, cioè egli vi renderà abili di fare le cose che egli vuole che facciate e che abbiate il desiderio giusto nel farle. Questo dimostra l'importanza le cose nel proprio contesto, leggendo e considerando quello che viene prima e quello che viene dopo. Questo è importante, è fondamentale nello studio di qualsiasi libro della Bibbia. Qualsiasi altro metodo è inadeguato. Mai considerate alcun versetto separatamente. Oh Signore, aiutici a leggere completamente la Tua parola e non solo una parte di essa. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Marco, capitolo 3. Poi entrò di nuovo in una sinagoga, e quivi era un uomo che aveva la mano secca, e lo osservavano per vedere se lo guarirebbe in giorno di sabato per poterlo accusare. Ed egli disse all'uomo che aveva la mano secca, «Levati là nel mezzo!» Poi disse loro, «È egli lecito in giorno di sabato di fare del bene o di fare del male, di salvare una persona o di ucciderla?» Ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardateli tutti intorno con indignazione, contristato per l'indurimento del cuor loro, disse all'uomo, «Stendi la mano!» Ed egli la stese, e la mano tornò sana. E dei farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui, con lo scopo di farlo morire. Poi Gesù coi suoi discepoli si ritirò verso il mare, e dalla Galilea gran moltitudine lo seguì, e dalla Giudea, e da Gerusalemme, e dalla Idumea, e da oltre il Giordano, e dai dintorni di Tiro e Sidone una gran folla, udendo quante cose egli facea, venne a lui. Ed egli disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barchetta a motivo della calca che talora non la affollasse, perché egli ne aveva guariti molti, cosicché tutti quelli che avevano qualche flagello gli si precipitavano addosso per toccarlo. Ed egli, spiriti immondi, quando lo vedevano, si gittavano davanti a lui e gridavano, «Tu sei il figliuolo di Dio!» Ed egli li sgridava forte affinché non facessero conoscere chi egli era. Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quei che gli stavano seco, ed essi andarono a lui, e ne costituì 12 per tenerli con sé e per mandarli a predicare con la potestà di cacciare i demoni. Costituì dunque i 12, cioè Simone, al quale mise nome Pietro, Giacomo di Zebedeo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali pose nome Boanerges, che vuol dire figliuoli del tuono, e Andrea e Filippo e Bartolomeo e Matteo e Toma e Giacomo di Alfeo e Taddeo e Simone il Canneo e Giuda Iscariot, quello che poi lo tradì. Poi entrò in casa, e la moltitudine si radunò di nuovo talché egli ed i suoi non potevano neppure prender cibo. Or i suoi parenti, udito ciò, vennero per impadronirsi di lui, perché dicevano, è fuori di sé. E gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano, egli ha Beelzebub, ed è per l'aiuto del principe dei demoni che caccia i demoni. Ma egli, chiamateli a sé, diceva loro in parabole, come può Satana cacciare Satana? E se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. E se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. E se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire. Ed anzi, niuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie se prima non abbia legato l'uomo forte. Allora soltanto gli prenderà la casa. In verità io vi dico, ai figliuoli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita. Ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha rimissione in eterno, ma è reo d'un peccato eterno. Or egli parlava così perché dicevano a uno spirito immondo. E giunsero sua madre e i suoi fratelli, e fermatisi fuori lo mandarono a chiamare. Una moltitudine gli stava seduta intorno quando egli fu detto, ecco tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle là fuori ti cercano. Ed egli rispose loro, chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? E guardateli in giro coloro che gli sedevano d'intorno, disse, ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatta la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: 36esima e ultima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: La vita di Giorgio Müller, protagonista di questa storia, è una vita interamente consacrata a Dio e dedicata principalmente all'opera sociale dell'orfanotrofio, prima a Bristol e poi ad Ashley Down, e anche all'opera missionaria dell'Istituto per la conoscenza delle Sacre Scritture. Nel 1895 Müller perde anche la seconda moglie e, come aveva fatto per la prima, dirige egli stesso il servizio funebre, destando particolare interesse. Non è di tutti i giorni vedere un novantenne compiere tale servizio, e per di più per una persona cara.
0: La scena di chiusura di questa ammirabile vita, ricca di eventi, non presenta un interesse particolare. Müller appare come un monte elevato, sulla cima del quale il sole risplende anche coi suoi ultimi raggi, la cui vetta rocciosa si erge al di sopra delle comuni alture e sembra appartenere più al cielo che alla terra, mantenendosi nella calma e serena vicinanza di Dio. Dal maggio 1892, quando si chiuse l'ultimo giro missionario, Müller si dedicò all'istituto biblico e alla predicazione. La salute resisteva meravigliosamente, soprattutto se si pensa che da giovane frequenti malattie l'avevano reso inabile anche al servizio militare. Era stato in climi tropicali e in freddi artici, era passato attraverso bufere e tifoni, aveva viaggiato in ferrovia e per mare per giorni e mesi, aveva subito il tormento di mosche, moschitos e anche di topi, sopportato rapidi mutamenti di clima, di dieta, di abitudini, compiuto sforzi di attività nei servizi e ne era uscito incolume. Quest'uomo, che fu da giovane tenuto in un letto da gravi malattie, alcune volte per mesi, e che nel 1837 aveva temuto di rimanere menomato nella mente, nel 92esimo anno poteva dire: «Ho lavorato ogni giorno e tutto il giorno con facilità come 70 anni fa». Müller attribuiva la singolare freschezza del suo fisico a tre cause: all'essersi esercitato ad avere la coscienza senza rimprovero, tanto verso Dio che verso gli uomini, al suo amore per la Bibbia e all'influenza che questa aveva avuto su di lui, infine alla fiducia che egli riponeva in Dio e nella sua opera. Questo lo rendeva superiore a tutte le ansietà e alle sollecitudini che logorano gli altri. L'umiltà che Müller raccomandava la praticava. Non voleva essere altro che un servo di Dio. Spurgeon, in uno dei suoi sermoni, descrive il meraviglioso effetto osservato sul ponte London Bridge sul Tamigi, quando nelle tenebre si vede accendersi un fanale dopo l'altro, sebbene per l'oscurità non si possa vedere colui che li accende. Così Müller accese molte lampade, rimanendo egli stesso invisibile, inosservato, sconosciuto. Verso la fine della vita, Müller, seguendo il consiglio del medico, ridusse la sua attività. Non predicava più di una volta la settimana e solo la domenica. Il mattino della domenica del 6 marzo del 1898 Müller parlò nella chiesa di Alma Road e la sera del lunedì seguente alla riunione di preghiera a Bethesda, sempre con l'usuale energia. Il mercoledì seguente prese il suo posto abituale alla riunione di preghiera nell'orfanotrofio. E quando egli disse buonanotte al genero, non si vedeva in lui alcun segno di debolezza. Apparve sino alla fine il vecchio vigoroso di sempre. Si ritirò nella sua camera. Data la sua età avanzata, si era pensato ad un infermiere per la notte, specialmente dopo che erano stati notati dal medico alcuni sintomi di stanchezza cardiaca. Müller aveva acconsentito, ma per quella sera non si era potuto provvedere. Il mattino seguente, il 10 marzo, verso le 7, gli fu portata la solita tazza di tè. Picchiato alla sua porta, nessuno rispose. L'assistente aprì e vide il venerabile vegliardo steso al suolo accanto al letto.
3: Probabilmente si era alzato per prendere o la tazza di latte o qualche biscotto che usualmente venivano posti a sua disposizione vicino al letto. Forse si sentì venir meno e cadde, travolgendo il tavolino da notte e gli oggetti che vi erano sopra. Il medico, subito chiamato, non poté che constatare la morte avvenuta per paralisi cardiaca. Tale scomparsa impressionò grandemente tutto il mondo. Ovunque si conoscevano le doti morali e spirituali non comuni di questo uomo, e la sua morte destò un eco di profonda simpatia. Nell'ultimo rapporto, pubblicato nel 1897, egli scrisse: «Il primo scopo che avevo in vista nell'intraprendere quest'opera era quello di mostrare che nel secolo XIX il Dio è ancora lo stesso Dio vivente. E ora, come migliaia di anni fa, egli ascolta le preghiere dei suoi figli e aiuta coloro che si confidano in lui». Dopo la morte di George Müller, il signor Wright sentì che Dio non lo avrebbe lasciato più a lungo sostenere quel gran peso da solo, e due settimane dopo si convinse a domandare a Giorgio Federico Bergin di associarsi a lui nella conduzione dell'opera. Lo conosceva da un quarto di secolo. Avevano lavorato insieme in chiesa e, quantunque fossero diversi per temperamento, non vi era mai stato fra loro alcun attrito. Il signor Bergin era più giovane di lui di 17 anni. Poteva così sopravvivergli e succedergli nell'opera. Appassionato per i fanciulli, aveva saputo ben allevare i suoi figli nel timore di Dio, perciò Wright lo riteneva adatto per quella grande famiglia di orfani. Bergin fu contento, ma non sorpreso che Dio avesse indirizzato il cuore di Wright nella stessa direzione, poiché egli era stato sospinto a proporsi da se stesso al fratello. Lo spirito che aveva guidato Filippo verso l'eunuco aveva anche mosso l'eunuco a chiedere di essere diretto nel leggere la Sacra Scrittura. Lo Spirito Santo aveva mandato uomini da Cornelio a Pietro per cercarlo e messo anche quest'ultimo a seguire quegli uomini. Lo Spirito continua ad agire in modo misterioso verso coloro che Dio vuole fare cooperare ad un servizio di amore. Così Wright trovò Dio pronto ad aiutare e supplire in ogni bisogno dopo che l'amato suocero era morto. E tutti dovettero riconoscere che l'Iddio di Elia è ancora lo stesso quando si tratta di passare il Giordano, pronto ad operare meraviglie quando viene l'ora del bisogno.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Vogliamo aprire i nostri Bibbie nel Vangelo di Giovanni capitolo 4. Non cominceremo un nuovo libro, magari dopo il primo dell'anno, quando tutti rientrano anche dalle ferie.

E visto che siamo nel periodo in cui si danno e riceviamo, si spera, tanti regali, avete ricevuto tanti regali? Insomma, dipende dal tuo punto di vista, perché non parlo solo di regali sotto un albero. Abbiamo ricevuto tanti regali quest'anno? Amen, amen.